0: Francesco Pensosi, apriamo con il grande caldo che continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. Da Bruxelles, corrispondente.
1: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa un migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: E in Italia anche oggi saranno 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso a metà settimana, quando le temperature dovrebbero abbassarsi in tutto il paese e piogge e temporali diffusi dovrebbero interessare il nord-est e le regioni centrali. Andiamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni della Repubblica Islamica verso il Kuwait e il Bahrain. Attacchi, questi ultimi, fortemente condannati da Trump.
2: Alla TV di Stato un funzionario di Teheran annuncia che l'Iran non ha partecipato ai colloqui tecnici con gli Stati Uniti che si sarebbero dovuti tenere ieri, chiarendo le ragioni della decisione, gli attacchi americani e le violazioni delle condizioni previste dal memorandum. Così il regime iraniano si riferisce direttamente al negoziato dopo ore di dichiarazioni smentite che si erano rincorse sui media. Secondo il sito Axios, però, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di interrompere le aggressioni reciproche e di incontrarsi martedì a Doha. Resta in bilico la tregua a causa degli attacchi incrociati che stanno nuovamente accendendo il Golfo Persico, con i raid delle forze americane sul porto iraniano di Sirik e la ritorsione dei Pasdaran contro Kuwait e Bahrain. È altissimo il rischio di ulteriori escalation. Se costretti, intensificheremo le operazioni militari, ma spazzeremo via la Repubblica Islamica, ha tuonato il presidente americano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l'Iran manterrà il controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza causerà ritardi nella sua riapertura. Claudia Stamerra, GR1.
0: In Libano Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e basi di lancio. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuto dall'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale. Secondo il ministro degli esteri Saar non si tratta di una ritorsione contro la Turchia. Per Ankara invece è una posizione politica per coprire il genocidio dei palestinesi commesso dagli israeliani. In Venezuela il numero delle vittime è salito a 1.450, oltre 3.100 feriti, decine di migliaia dispersi. I nostri vigili del fuoco hanno individuato 3 persone ancora in vita. Molti cercano i propri cari ora tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca l'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. I nonni morirono nel sisma in Irpinia. Nelle ultime 24 ore estratti vivi dalle macerie 2 ragazzini di 11 anni e una donna di 80 anni. E proseguiranno anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico. A lavori sommozzatori e da Milano è anche atteso un drone subacqueo di ultima generazione. Operazioni particolarmente complesse, spiega il viceprefetto vicario di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
3: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua. Quindi più si scende, più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
0: Le indagini sul triplice omicidio nella comunità bengalese a Roma, mentre continua la ricerca del presunto killer, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni.
4: RAI, Radio 1 Sport.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, mai nati.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'Europa nella morsa del caldo, molti paesi sopra i 40 gradi, 1300 vittime in una settimana. L'OMS lancia l'allarme, il continente registra l'aumento più rapido delle temperature e anche in Italia la situazione resta difficile. In alcune aree del paese rialzo della colonnina restano 18 i bollini rossi, solo da metà settimana previsto un miglioramento.
3: Una domenica rovente con 18 città da bollino rosso e 6 arancione, a cui fa seguito un lunedì ancora più estremo, con picchi di temperature fino a 41 gradi in pianura padana, 37-39 gradi nelle zone interne tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e localmente in Sicilia. Persino la montagna capitola: sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri, la temperatura da 12 giorni consecutivi resta sopra lo zero e all'emergenza climatica si unisce quella sanitaria. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, soprattutto di anziani e cronici. Bisognerà attendere mercoledì per tornare a respirare, ma il cambiamento sarà fin troppo brusco. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
4: Arriverà vento da nord-est, quindi dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature con attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
3: Eleonora Belviso, GR1.
2: Medio Oriente. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro domani a Doha. Qatar lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. La tregua Libano-Israele. Il presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, alleato di Hezbollah, ha affermato che l'accordo non passerà perché non tutela i diritti del paese. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di riservarsi il diritto all'autodifesa dopo che Israele ha violato il cessate il fuoco. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia dispersi, quasi 800 gli edifici danneggiati, di cui circa 200 completamente distrutti. Sembra ormai scaduto il tempo per recuperare chi è sotto le macerie, molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca all'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno, ma la speranza non svanisce. Nelle ultime 24 ore, estratti vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni e una donna di 80. Il team italiano dei vigili del fuoco è al lavoro per salvare una donna e i suoi tre figli rimasti intrappolati sotto la loro abitazione nella città di Macuto. Diversi segnali che lasciano intendere che i quattro superstiti stiano bene. E si riapre il fronte tra Pakistan e Afghanistan. Raid nella notte di Islamabad sulla parte orientale del paese afghano, 25 morti. Si tratta di obiettivi militanti, secondo il governo pakistano, in risposta di precedenti attacchi mortali. Invece i talebani replicano che tra le vittime ci sono decine di civili. La cronaca: proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico vicino Viterbo. Vicinanza e solidarietà sono state espresse dalla premier Meloni e trasversalmente dal mondo politico ed istituzionale.
5: I sommozzatori dei vigili del fuoco lavorano senza sosta, anche utilizzando mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite, perché le operazioni a vista sono praticamente impossibili, lo spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
6: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
5: In supporto, in superficie, barche e anche elicotteri a controllare dal cielo. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella, e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, e non è riuscito a risalire. È scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: È ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata a Santo Bono di Napoli, il bimbo di 11 anni investito a Sant'Egidio del Monte Albino a Salerno da un pirata della strada. L'auto è stata identificata e si cerca il conducente, che si è dato alla fuga dopo l'incidente senza prestare soccorso. Sport, calcio e mondiali americani. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 della prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile e Giappone e Germania e Paraguay. Formula 1, il Gran Premio d'Austria vince.
0: Radio 1 Sport.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho, la pillola del tempo.

tossico. Per me sei stata il mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo a luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cui

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con il grande caldo che continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e in Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. E in Italia anche oggi saranno 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso però a metà settimana. Allora sentiamo le previsioni del colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare.
3: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain, attacchi quest'ultimi fortemente condannati da Trump. E in Libano Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito di Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e base di lancio. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuti dall'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale.
4: Israele si unisce ai 34 paesi al mondo, tra cui l'Italia, che definiscono genocidio le uccisioni di massa degli armeni nell'impero ottomano tra il 1915 e il 1916. 1,5 milioni di persone sterminate o lasciate morire di inedie e malattie durante le deportazioni forzate e le marce della morte. 2/3 della popolazione cristiana scomparve così, per molti anni inghiottita in questo buco nero ignorato a lungo dalla storia. La decisione dello Stato ebraico è stata presa all'unanimità dal governo. Il ministro degli esteri Saar ha dichiarato: Israele ha adempiuto a un dovere morale riconoscendo la verità storica e respingendo i tentativi di negarla. La decisione è inevitabilmente destinata a inasprire lo scontro diplomatico con la Turchia, da sempre contraria all'uso del termine genocidio per definire i tragici eventi dell'inizio del secolo scorso. In Israele, nei territori palestinesi, la comunità armena conta alcune migliaia di abitanti, ma soprattutto ha una presenza significativa nei luoghi santi, al Sepolcro a Gerusalemme, nella Basilica della Natività di Betlemme. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR1.
2: E il Pakistan ha condotto nella notte raid aerei nell'Afghanistan orientale contro militanti in risposta ai recenti attacchi mortali. Secondo il governo di Islamabad, i bombardamenti hanno causato la morte di 25 militanti, ma il governo talebano afghano parla invece di decine di civili uccisi in quello che viene definito un vile atto di aggressione. E in Venezuela il numero delle vittime cresce ancora, siamo a 1450, i feriti sono 3150, 12.721 gli sfollati. Le Nazioni Unite stimano in circa 50.000 il numero dei dispersi. I nostri vigili del fuoco hanno individuato 3 persone ancora in vita, molti cercano i propri cari, tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas, e tra chi manca all'appello c'è anche la famiglia Cuomo originaria della provincia di Salerno. I nonni morirono nel sisma in Irpine. Nelle ultime 24 ore stati vivi dalle macerie 2 ragazzini di 11 anni, una donna di 80 e un'altra di 60 anni. E torniamo in Italia con la politica. Domani torna in aula la legge elettorale, che resta al centro del confronto tra i partiti. Tensione nella maggioranza sulle preferenze, opposizione pronta invece alla battaglia. Il ministro Salvini ha chiuso le 3 giorni dei giovani della Lega a Milano Marittima, segnando il futuro del partito.
5: Vinciamo le elezioni e torno al Viminale, è l'auspicio di Matteo Salvini dal raduno dei giovani leghisti. Il leader del Carroccio vuole di fianco Zai e Fedriga in campagna elettorale e chiude a Vannacci: non ci frega più. Insiste per il premio di maggioranza, mentre sulle preferenze non si sbilancia.
6: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
5: Sulle preferenze fredda anche Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia lavora per introdurre un emendamento unitario e replica alle opposizioni. elezioni. Nel 2015 blindarono l'Italicum con la fiducia. Il centro-sinistra minaccia di uscire dall'aula sul voto, PD pronto a votare di tutto contro le liste bloccate, senza preferenze, meno libertà agli elettori, sottolinea Casini. Favorevoli anche i 5 Stelle che dicono no al premio di maggioranza e bollano il DDL come...
0: Rai, Radio 1 Sport.

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare al

0: Radio 1 Sport.
1: Yeah.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'Europa nella morsa del caldo, molti paesi sopra i 40 gradi, 1300 vittime in una settimana, l'OMS lancia l'allarme, il continente registra l'aumento più rapido delle temperature e anche in Italia la situazione resta difficile, in alcune aree del paese il rialzo della colonnina, restano 18 i bollini rossi, solo da metà settimana previsto un miglioramento.
3: Una domenica rovente con 18 città da bollino rosso e 6 arancione, a cui fa seguito un lunedì ancora più estremo, con picchi di temperature fino a 41 gradi in pianura padana, 37-39 gradi nelle zone interne tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e localmente in Sicilia. Persino la montagna capitola, sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri, la temperatura da 12 giorni consecutivi resta sopra lo zero e all'emergenza climatica si unisce quella sanitaria. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, soprattutto di anziani e cronici. Bisognerà attendere mercoledì per tornare a respirare, ma il cambiamento sarà fin troppo brusco. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
4: Arriverà vento da nord-est, quindi dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature con attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
3: Eleonora Belviso, GR1.
2: Medio Oriente regge l'accordo tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro domani a Doha, Qatar. Lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario della Casa Bianca. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. La tregua Libano-Israele, il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato di Hezbollah, ha affermato che l'accordo non passerà perché non tutela i diritti del paese. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di riservarsi il diritto all'autodifesa dopo che Israele ha violato il cessate il fuoco. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1.450, oltre 3.100 i feriti e decine di migliaia i dispersi, quasi 800 gli edifici danneggiati, di cui circa 200 completamente distrutti. Molti cercano i propri familiari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca all'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. Ma la speranza non svanisce. Nelle ultime 24 ore, estratti vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni e due donne di 60 e 80 anni. Intanto il team italiano dei Vigili del Fuoco è al lavoro per salvare una donna e i suoi tre figli rimasti intrappolati sotto la loro abitazione nella città di Macuto. Diversi i segnali che lasciano intendere che i quattro superstiti stiano bene. Si riapre il fronte tra Pakistan e Afghanistan, raid di Islamabad nella notte sulla parte orientale del paese afghano, 25 i morti. Si tratta di obiettivi militanti, secondo il governo pakistano, in risposta di precedenti attacchi mortali. Secondo i talebani, invece, si tratta di un vile atto di aggressione con decine di vittime tra i civili. La cronaca, proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Bico vicino Viterbo. Vicinanza e solidarietà sono state espresse dalla premier Meloni e trasversalmente dal mondo politico ed istituzionale.
5: I sommozzatori dei Vigili del Fuoco lavorano senza sosta, anche utilizzando mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite, perché le operazioni a vista sono praticamente impossibili, lo spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
6: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossimo allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
5: In supporto, in superficie, barche e anche elicotteri a controllare dal cielo. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, e non è riuscito a risalire. È scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli, il bimbo di 11 anni investito a Sant'Egidio del Monte Albino, Salerno, da un pirata della strada. L'auto è stata identificata e si cerca adesso il conducente che si è dato la fuga dopo l'incidente senza prestare i soccorsi. Sport, calcio e mondiali americani. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 della prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile.
0: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il grande caldo che continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e in Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. Da Bruxelles, la corrispondente.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa un migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E in Italia anche oggi saranno 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso a metà settimana, quando le temperature dovrebbero abbassarsi in tutto il paese. Piogge e temporali diffusi dovrebbero interessare il nord-est e le regioni centrali. E veniamo alla pagina degli esteri. In Medio Oriente, nella notte, ha retto l'accordo tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno infatti concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro domani a Doha nel Qatar. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e conseguente lancio di missili e droni della Repubblica Islamica verso il Kuwait e il Bahrain. E in Libano Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah, nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il Beirut. L'esercito di Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e base di lancio. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il

0: TV di Stato, un funzionario di Teheran annuncia che l'Iran non ha partecipato ai colloqui tecnici con gli Stati Uniti che si sarebbero dovuti tenere ieri, chiarendo le ragioni della decisione, gli attacchi americani e le violazioni delle condizioni previste dal memorandum. Così il regime iraniano si riferisce direttamente al negoziato dopo ore di dichiarazioni smentite che si erano rincorse sui media. Secondo il sito Axios, però, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di interrompere le aggressioni reciproche e di incontrarsi martedì a Doha. Resta in bilico la tregua a causa degli attacchi incrociati che stanno nuovamente accendendo il Golfo Persico, con i raid delle forze americane sul porto iraniano di Sirik e la ritorsione dei Pasdaran contro Kuwait e Bahrain. È altissimo il rischio di ulteriori escalation. Se costretti, intensificheremo le operazioni militari, ma spazzeremo via la Repubblica Islamica, ha tuonato il presidente americano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l'Iran manterrà il controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza causerà ritardi nella sua riapertura. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Venezuela il numero delle vittime è salito a 1.450, i feriti sono oltre 3.000, 12.000 gli sfollati. Le Nazioni Unite stimano in circa 50.000 il numero dei dispersi. Molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. I nostri vigili del fuoco hanno invece individuato 4 persone ancora in vita. Nelle ultime 24 ore, estratti vivi dalle macerie, 2 ragazzini di 11 anni e 2 donne di 60 e 80 anni. E torniamo in Italia con la politica. Domani torna in aula la legge elettorale, che resta al centro del confronto tra i partiti. Tensione la maggioranza sulle preferenze, opposizione pronta invece alla battaglia. Il ministro Salvini ha chiuso la 3 giorni dei giovani della Lega Milano Marittima, segnando il futuro del partito. Blinda la sua segreteria e rilancia anche Zaia e Federica. Dice: li aspetto al mio fianco. Il futuro, se vinciamo, mi piacerebbe tornare al Viminale. Poi attacca Vannacci: non porto rancore, delusione più umana che politica. E parliamo delle indagini sul triplice omicidio della comunità bengalese a Roma. Continuano le ricerche del presunto killer. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. In settimana l'autopsia sui corpi delle vittime. Domani una fiaccolata nel quartiere Casalotti per ricordare le vittime. Chiudiamo con lo sport. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 ai mondiali ed è la prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1, Russell su Mercedes si aggiudica il Gran Premio d'Austria. Antonelli è terzo, quinto e ottavo posto per le Ferrari. Inizia oggi a Londra il terzo slam della stagione, subito toccherà a Sinner, campione in carica.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caldo estremo, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa dal 21 giugno oltre 1300 le morti legate alle alte temperature e il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco in Italia dai 37 ai 41 gradi nella pianura padana, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata quasi due settimane fa. Il maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Siamo ancora in un regime di alta pressione, le temperature sempre ben al di sopra della media del periodo. Questa situazione raggiungerà il picco nella giornata di oggi. Le città più calde sono quelle della pianura padana, il Lazio e tutte le aree interne delle altre regioni. Da mercoledì arriverà vento dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature, attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
2: Stati Uniti e Iran hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo quanto riferisce il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo non in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni, attacchi iraniani su navi nello stretto di Hormuz, raid statunitensi su postazioni della Repubblica Islamica e droni scagliati da Teheran sui paesi vicini. Il terremoto in Venezuela, il bilancio ufficiale è aggiornato a 1.400 morti, 50.000 i dispersi. Continua il lavoro di scavo dei volontari e delle squadre internazionali. Ancora persone strappate alla morte a 4 giorni dal sisma.
4: Fra le macerie sulla costa settentrionale venezuelana avvengono ancora salvataggi straordinari, come quella di Belkis Josefina, 60 anni, che grazie a soccorritori americani e francesi è riemersa dal cumulo di cemento e detriti sotto cui era rimasta sepolta per 86 ore, o come quella di un bimbo di 11 anni e suo padre, salvati da soccorritori del Salvador in un'operazione durata 12 ore. I vigili del fuoco italiani, insieme a quelli dell'Ecuador, stanno invece da ore tentando di salvare alla Guaira una donna e i suoi 3 figli. Qualcuno di loro batte un tubo metallico come segno di vita. Quasi 800 i palazzi crollati o danneggiati, dichiara il governo, accusato di lentezza negli interventi, ma anche di ostacolare lo slancio dei volontari con una gestione militarizzata dei soccorsi. Per consentire un maggior afflusso di aiuti, l'esercito americano è al lavoro per riaprire il porto della Guaira ed ha già permesso la parziale riapertura dell'aeroporto internazionale di Caracas. Gli ospedali però restano nel caos. Secondo l'UNICEF, 680.000 bambini sono privi di assistenza e si moltiplicano le denunce di sciacallaggio. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La cronaca, la strage di Casalotti a Roma è caccia in tutta Italia al 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli inquirenti la rete dei contatti e dei luoghi che frequentava. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni, presidi alle frontiere. Si cerca anche nei casolari abbandonati attorno alla capitale. Il figlio ventenne sopravvissuto alla strage è stato operato alla testa. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, dopo un tuffo e un malore, forse dovuto allo shock termico. Al lavoro i sommozzatori con mezzi ad alta tecnologia in acque difficili da perlustrare. È ricoverato in terapia intensiva a Napoli con prognosi riservata il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso. Nuove regole per i fondi pensione. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 70 giorni. La rinuncia comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa scelta dal lavoratore o il suo mantenimento in azienda. Dal 31 ottobre è prevista inoltre la portabilità del contributo del datore di lavoro se il lavoratore esce dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto da banche o assicurazioni. Nella pagina sportiva il tennis con il ritorno in campo di Sinner, i motori e i mondiali di calcio. Il Canada è la prima nazionale agli ottavi.
0: Un gol di Stefano Eustachio da fuori area in pieno recupero permette al Canada di superare il Sudafrica 1-0 in quel di Los Angeles, che significa storica qualificazione agli ottavi per i nordamericani, che affronteranno la vincente di Olanda-Marocco. È la prima nazionale a superare i sedicesimi, che prevedono stasera gli incroci Brasile-Giappone alle 19 e Germania-Paraguay alle 22:30. Tennis a Wimbledon scocca l'ora di Jannik Sinner, nel pomeriggio alle 14:30 è il primo avversario sul suo cammino il serbo Kesmanovic. In campo anche Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Motori, Gran Premio d'Austria di Formula 1, trionfa la Mercedes di Russell davanti a Verstappen ed Antonelli, deludono le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. In Olanda per la MotoGP tripletta Aprilia, il giapponese

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Canicola, siamo al picco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Europa, il continente che si scalda di più in una settimana, 1300 morti legate alle temperature record. Il sisma in Venezuela, tra difficoltà di ogni tipo, i soccorritori, i nostri vigili del fuoco compresi, non demordono ancora qualche salvataggio. L'allarme dell'UNICEF, 680.000 bambini senza assistenza. Il triplice omicidio a Roma, caccia al killer anche alle frontiere, confermata la pista delle molestie respinte dalla donna uccisa con il marito e la figlia di 8 anni. Mondiali di calcio, scattata la fase a eliminazione diretta e il Canada la prima qualificata agli ottavi, Sudafrica battuto 1-0, tennis, Wimbledon e il giorno dell'esordio di Sinner. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il caldo che attanaglia l'Europa con temperature record dalla Spagna, la Francia, dalla Germania ai paesi scandinavi fino all'Italia. Quasi 200 milioni le persone che stanno vivendo in questi giorni tra i 35 e i 40 gradi. L'OMS lancia l'allarme sull'aumento delle vittime e poi sottolinea un dato che fa preoccupare.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa 1 migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E veniamo all'Italia, ancora bolino rosso o arancione per quasi tutti i capoluoghi di provincia, con picchi tra 37-41 gradi in pianura padana, ma si estende anche l'allerta gialla della Protezione Civile per rischio di forti temporali a partire dalle Alpi e poi su parte dei rilievi al centro e su Calabria e Sicilia. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
4: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
2: E al caldo ha fatto cenno anche Papa Leone ieri al termine dell'Angelus, salutando i presenti in piazza San Pietro.
5: Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo.
2: E il pontefice ha anche espresso vicinanza alla popolazione del Venezuela colpita dal terremoto. La mia gratitudine, ha aggiunto Leone XIV, va a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Sono oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello, 1.400 i morti accertati e continua senza sosta il lavoro dei soccorritori che nelle ultime ore hanno estratto ancora persone vive sotto le macerie.
6: Hola, Mira. ¿Me miras aquí?
7: Sepolta sotto un cumulo di detriti, la 60enne Belkis Josefina ne è riemersa dopo 86 ore grazie all'aiuto di soccorritori americani e francesi. I pompieri del Salvador, invece, hanno tratto in salvo un bambino di 11 anni e il padre. Lo hanno trovato imbiancato di polvere, debolissimo, ma stretto al suo telefonino. La cruciale finestra delle 72 ore dal sisma si è chiusa ieri, eppure i soccorritori non demordono. Militari americani stanno invece lavorando per riaprire l'aeroporto internazionale e il porto di La Guaira, una mobilitazione internazionale per un sisma che ha buttato giù o danneggiato 800 palazzi. E mandato nel caos un sistema sanitario che era già precario. Secondo l'UNICEF, 680.000 i bambini bisognosi di assistenza sanitaria fuori dall'ospedale della Guaira. Intanto, tantissimi i genitori accampati nella speranza di ricevere buone notizie sui propri figli scomparsi ormai da 4 giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E nella squadra di soccorritori italiani, i vigili del fuoco che stanno operando in Venezuela, tra loro c'è anche il portavoce Luca Cari, che abbiamo in diretta con noi. Buonanotte a lei.
0: Sì, buonanotte a voi. Stiamo lavorando nella località di La Guaira. La notizia positiva è che stiamo lavorando per salvare almeno una persona. Abbiamo sentito, qualcuno ha risposto da sotto le macerie al nostro richiamo. Abbiamo chiesto di battere e viene avere questa risposta, quindi sicuramente sono persone in vita sotto le macerie. Non abbiamo contezza di quanti possono essere. Il target che ci era stato assegnato era per il ritrovamento di una mamma con due dei suoi tre figli, l'operazione era scattata dopo che il fratello della donna aveva ricevuto un messaggio della stessa che diceva appunto di essere in vita e di avere con sé i suoi dei suoi tre figli. Ecco, dalle 17 di ieri che stiamo lavorando ininterrottamente. Sul sito ci sono anche le squadre dei Vigili del Fuoco, del Bomberos, dell'Ecuador, dell'Olanda. Ci stiamo avvicinando, anche poco fa abbiamo fatto nuovamente un call out, abbiamo ricevuto ancora una risposta da sotto le macerie. Questo ovviamente ci spinge in modo assoluto a tentare l'impossibile. Ovviamente speriamo che l'intervento possa concludere positivamente.
2: E allora grazie al portavoce Luca Cari, che è in collegamento con noi dal Venezuela. Vi lasciamo al vostro lavoro e ovviamente torneremo a collegarci con voi anche nelle prossime edizioni, se è possibile. Buon lavoro. Stati Uniti e Iran, ora parliamo di quest'altra crisi, hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo quanto riferisce il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo non in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni. Vacilla invece l'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano. Inaccettabile, lo definisce Hezbollah, riservandosi il diritto all'autodifesa dopo che Tel Aviv ha violato il cessate il fuoco. La cronaca ora che ci porta in Italia: il triplice omicidio di Casalotti a Roma, domani una fiaccolata nel quartiere per ricordare le vittime ancora in fuga, l'uomo ritenuto responsabile della strage.
1: Un'ossessione verso la moglie di Kamal, che la comunità bangladese conosceva bene. Il Adatto Sain, 43 anni, era noto per la sua violenza. Per discutere del problema era stato organizzato anche un incontro con esponenti della comunità.
8: Ho fatto una assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non voglio venire più in questa casa.
1: Per gli inquirenti alla base della furia omicida, il rifiuto di Osne Jan Momotai di accettare le attenzioni di Shahadat. La strage sembra premeditata: prima uccide a colpi di mannaia la donna e la sua bimba di soli 8 anni, Arowa, cerca poi di nascondere i corpi. Aspetta poi il marito Kamaluddin e il figlio maggiore Amir. Si scaglia anche su di loro, uccide Kamal mentre il ragazzo riesce a sottrarsi e scappa in strada dando l'allarme. Ora è ricoverato in prognosi riservata al Gemelli. Si cerca in tutta Italia il presunto killer. La polizia ha pubblicato la sua foto, decine le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine. Posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, aeroporti, ai capolinea degli autobus diretti all'estero. Elena Pabba, GR1.
2: Proseguono nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. In queste ore di angosciosa attesa, bersaglio sui social di commenti di odio e di scherno, frasi che hanno indignato tutto il mondo politico, a partire da Giorgia Meloni, che le definisce ignobili e disumane, frutto di un clima avvelenato, continua la premier, che alcuni hanno alimentato per troppo tempo. A lavoro nelle acque del lago, di difficili perlustrazione, sub e mezzi speciali.
9: Ricerche senza sosta e a tutto campo, ma senza esito. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco lavorano anche con l'ausilio di mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo anche un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite. Operazioni particolarmente complesse, spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
10: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
9: Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella, e altre persone. Si è tuffato per rinfrescarsi ma si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, non è riuscito a risalire ed è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Barche in superficie ed elicotteri in cielo, le operazioni vanno avanti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Napoli con prognosi riservata. Il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso. La politica sulla riforma della legge elettorale, che domani torna in aula alla Camera, si infiamma il dibattito tra gli schieramenti che guardano anche alle prossime elezioni.
11: Matteo Salvini chiama al suo fianco Zai e Fedriga verso le elezioni politiche, dice per vincere e tornare al Viminale e dà il ben servito a Vannacci, non mi frega più, ma il generale apre pur con vincoli alla coalizione. Il leader del Carroccio insiste sul premio di maggioranza mentre resta tiepido sulle preferenze.
12: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
11: Preferenze a cui lavorano Fratelli d'Italia e Noi Moderati con un emendamento unitario. Sulla riforma elettorale dell'opposizione pronti oltre 250 emendamenti. I 5 Stelle accusano, cambiano le regole per paura di perdere, sostegno alle preferenze dal PD, favorevole anche Italia Viva, Davide Faraone.
13: Per questo come Italia Viva abbiamo lanciato una petizione affinché gli italiani possano partecipare esprimendo il voto di preferenza.
11: Duello anche sull'economia. L'Italia cresce perché il governo ha garantito stabilità, ricorda da Forza Italia il ministro Tajani. Replicano le opposizioni, il paese è fermo e Bonelli, AVS, sottolinea la maggioranza pensa ad accelerare sulla legge elettorale e dimentica le vere priorità degli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: Nuove regole per i fondi pensione. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 60 giorni. La rinuncia comporta o la destinazione del TFR ad una forma di previdenza complementare diversa scelta dal lavoratore o il suo mantenimento in azienda. Dal 31 ottobre è prevista inoltre la portabilità del contributo del datore di lavoro se il lavoratore esce dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto da banche o assicurazioni. Siamo agli spettacoli. Il Festival Florio di Favignana stasera ricorda Gigi Proietti, scomparso nel 2020, con un omaggio della figlia Carlotta e di Claudio Pallottini, allievo del Mattatore.
14: Sulle soglie del bosco non nudo, paro che dici umane.
15: Un appuntamento carico di emozione. Gigi Proietti, insegnamenti e chiacchiere, un racconto a più voci, un viaggio nel cuore e nella mente di uno dei più grandi maestri del teatro italiano, attraverso chi lo ha conosciuto, vissuto, amato, a partire dalla figlia Carlotta che con lui ha condiviso anche il palcoscenico.
16: Questa serata nasce come presentazione del libro di Claudio Pallottini e pian piano di fatto si è trasformata in una sorta di spettacolo, per cui è una, chiamiamola, finta intervista, è come una chiacchierata informale dove però poi ricordiamo varie situazioni, no, aneddoti.
15: Lei ha condiviso anche il palcoscenico con suo padre. Che emozione è per lei portarlo in scena?
16: È una grande emozione, ma soprattutto è un'occasione, perché spesso succede che non per forza al pubblico arriva l'identità di una persona nota.
15: Quanto le manca?
16: Tantissimo. Diciamo, rappresenta veramente un'epoca che non c'è più.
17: Ah, gliel'ho fatta!
15: Aurelia Carafa, GR1.
2: E siamo allo sport, tra motori, tennis, l'esordio di Sinner a Wimbledon e calcio. Partiamo proprio dai mondiali.
18: È il Canada padrone di casa, la prima squadra a staccare il biglietto per gli ottavi di finale ai mondiali. Per i nordamericani ci vuole un gol al 92esimo di Eustachio per spegnere i sogni del Sudafrica. A Los Angeles finisce 1-0. A sfidare il Canada ora sarà la vincente di Olanda-Marocco. Stasera in programma altri due sedicesimi, Brasile-Giappone alle 19, Germania-Paraguay alle 22.30. Nel pomeriggio gli occhi del mondo saranno su Wimbledon. Il detentore del titolo, Jannik Sinner, esordirà sull'erba londinese alle 14.30 contro il serbo Kesmanovic. Altri azzurri in campo, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Weekend di motori, Formula 1 in Austria, dove trionfa la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, e la Ferrari delude, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. MotoGP in Olanda, tanta paura ma nessuna conseguenza per Bezzecchi, caduto dopo due giri a 200 all'ora, testa del mondiale che passa però allo spagnolo Martin, terzo dietro al giapponese Ogure, al connazionale Fernandez, su un podio Griffato Aprilia. Diego Carmignani, GR1.
2: La musica torna in Italia, Gloria Gaynor, per l'unica data del suo tour nel nostro paese. L'icona della disco music questa sera salirà sul palco del Parco della Musica di Milano a Segrate con uno spettacolo che ripercorre oltre 50 anni di carriera, da I Will Survive che stiamo ascoltando ai grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. Sono le 7:15, ora i GR regionali per Radio Anch'io Sport, puntata di oggi dedicata al calcio, tra i mondiali e il prossimo campionato, ospiti di Filippo Corsini, Evelina Cristilengia, ai vertici di FIFA e UEFA, e Eusebio Di Francesco, allenatore confermato del Lecce. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
19: Le braccia al cielo, la grande fatica.
20: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
21: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
22: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta.
21: RAI Radio 1 Sport.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Il mondiale entra nel vivo, la prima nazionale sbarcata agli ottavi di finale, dunque il Canada dell'americano Jesse Marsh. Sabato 4 luglio i canadesi, padroni di casa, affronteranno la vincente di Olanda-Marocco, sfida che si giocherà tra oggi e domani, quando in Italia saranno le 3 di notte, notte fonda dunque, e altro orario riservato esclusivamente ai sonnambuli. Ma ormai ci stiamo abituando, anzi ci siamo già abituati al mondiale ancora una volta senza l'Italia protagonista e a questa formula extra large voluta fortemente da Gianni Infantino, il presidente della FIFA. Per fortuna ci sono ancora i campioni fuori classe assoluti come Leo Messi, che a 39 anni si diverte facendo apparire semplici le cose più difficili. Messi, che con l'ultimo gol inflitto alla Giordania è diventato con 19 reti il miglior marcatore della storia dei mondiali, che ora punta a vincere per la seconda volta consecutiva come nemmeno Diego Armando Maradona. Intanto le grandi favorite cominciano a scoprire le proprie carte. Della Francia ci siamo già accorti da un pezzo. Questa sera nuova prova per il Brasile di Ancelotti contro il Giappone. In tarda serata ci sarà spazio anche per l'ancora enigmatica Germania. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 29 giugno, puntata dedicata interamente al mondiale americano, mondiale che nel frattempo ha qualificato ai sedicesimi 9 nazionali africane su 10. Argomenti che affronteremo subito insieme a Evelina Cristillen, la presidente del Museo Egizio di Torino, ma soprattutto dirigente sportiva di altissimo livello. Alle 8:30 poi ci occuperemo anche della nuova Serie A e lo faremo insieme a Eusebio Di Francesco, il tecnico del Lecce riconfermato alla guida della formazione salentina per i prossimi 2 anni. Per parlare con noi telefonate al numero verde 800 050 001, inviate i vostri messaggi al 335 699 2949. Detto questo, andiamo subito nei nostri studi di Dallas per salutare Guido Ardone. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno Filippo Corsini, un saluto a chi ci ascolta anche da parte di Francesco Pionaglieri, che con Paolo Ranaldi mi assiste alla parte tecnica. Sì, raccontavi ovviamente quella che è stata la serata italiana con la prima squadra qualificata agli ottavi di finale, il gol di Eustachio per il Canada proprio arrivato all'ultimo respiro quando i supplementari sembravano inevitabili. È il terzo lunedì mondiale, il terzo lunedì in cui ci colleghiamo dal nostro quartier generale nel cuore del Texas, ma a differenza dei due precedenti, la notte italiana, la nostra serata nordamericana, non ha visto altre partite, perché poi da oggi, è giusto dire per chi ci segue dall'Italia, si andrà avanti con 3 sfide al giorno. Ricordavi Olanda-Marocco, ma sarà ormai notte fonda in Italia per trovare la rivale appunto del Canada agli ottavi. Noi invece ci concentreremo su altre 2 sfide, entrambe molto interessanti, una in particolare perché in onda dalle 18:35 su Radio 1 con tutto il mondiale minuto per minuto andremo a seguire intanto subito dalle 19 Brasile-Giappone, poi alle 22:30 comincerà anche Germania-Paraguay. Se per la mancia tedesca dovrebbe essere sulla carta un avversario abbordabile, il Paraguay, secondo tanti insomma questo Giappone potrebbe rappresentare un'insidia per il Brasile ovviamente di Carlo Ancelotti. Brasile e Giappone, che lo ricordiamo, ha chiuso al secondo posto il girone alle spalle dell'Olanda e comunque imbattuto in questo 2026, tra l'altro ha già regalato un dispiacere enormemente relativo alla squadra di Carlo Ancelotti e allo stesso CT, vincendo un'amichevole a Tokyo nell'ottobre.

0: Ancelotti alla vigilia, allora un breve estratto, un breve frammento, potrete immaginare tantissimi giornalisti, ma insomma qualche parola l'ha strappata naturalmente anche il nostro Daniele Fortuna, ascolterete la sua domanda in seguito alla risposta del CT del Brasile, Carlo Ancelotti.
1: Ancelotti con il suo staff ha portato equilibrio, adesso non viviamo più di alti e bassi, la cosa più importante che ha portato, le chiedo prima cosa, seconda cosa, porta anche qualche cosa a questa grandissima nazionale del suo essere italiano?
2: Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato soprattutto, diciamo, nell'organizzare una squadra con delle grandi individualità, e tutto il lavoro fatto in tutto questo anno per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e la sappiamo.
0: E lo scopriremo di qui in avanti, ovviamente comincia la lunga corsa verso la finale di New York del MetLife del 19 luglio. Sì, le individualità, intanto ha iniziato a segnare Mateus Cunha, Vinicius lo fa con grande regolarità nella partita contro la Scozia che ha chiuso il girone con la vittoria per 3-0, è entrato anche Neymar per una manciata di minuti, 10 o poco più, capiremo se sarà utile in questa gara contro il Giappone. E poi naturalmente le difficoltà comportate dal fuso orario, tu però ricordavi, citando immagino la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ovviamente in Italia, questo Maraleo, perché ormai per noi è storia di ieri sera, visto il fuso orario nordamericano, però c'è stata la terza vittoria su tre dell'Argentina, certo contro la Giordania, però ti posso dire che qui a Dallas, dove si è giocato, c'era un entusiasmo incredibile dei tifosi argentini che sognano quella che potrebbe essere la quarta coppa complessiva, la seconda consecutiva. Le statistiche le citavi, 19 reti, sempre più solitario in testa alla classifica dei cannonieri di ogni tempo del mondiale, assegno per 7 gare di fila, l'ultima magia peraltro, splendido gol su punizione. Quanto al Brasile, giusto per chiudere con i titoli dei quotidiani, il riferimento più chiaro lo fa il Corriere dello Sport, Carlo, ostacolo ninja, perché obiettivamente, come dicevamo anche noi, sarà una sfida non semplicissima in chiave mercato, e questo ci permette poi anche di arrivare alla gradita sempre ospite che saluterai tra poco. Su Tutto Sport si parla di Juventus, di Colomuani, ancora una telenovela davvero lunga, adesso c'è Carne Vali, ovviamente, che vuole cercare di portare il calciatore di nuovo a Torino. L'incontro, i buoni rapporti con il DS dei Parigini Campos aiuteranno a colmare il divario tra offerta e domanda. Peraltro uno juventino, l'abbiamo visto ieri sera per l'orario italiano, in campo col suo Canada, non ha brillato particolarmente, poi magari ne parleremo tra poco.
3: Eh beh sì Guido, i nomi che tu hai citato, appunto Leo Messi, Maradona, ci inducono a pensare che quasi tutto sia rimasto fermo, no? Sospeso negli anni, nel tempo. Ovviamente non è così, si va avanti anche molto velocemente come innovazioni, però ci sono quei punti fermi che ci fanno amare sempre di più questo sport, sempre di più ci fanno avvicinare al mondiale. E allora, visto che ormai stiamo sentendo un po' il parere di tutti, vorrei conoscere anche quello di Evelina Cristillen, che saluto con piacere. Buongiorno dottoressa Cristillen.
4: Trovati.
3: Buongiorno.
4: Oggi buon, se siete a Roma ovviamente, buon onomastico.
3: Buon San Pietro e Paolo, sì.
4: Certo.
3: Festa tutta romana. Allora, volevo chiedere a Evelina Cristillen, ormai insomma il mondiale si è addentrato, siamo arrivati ai margini degli ottavi di finale, come dicevo in apertura ci sono ben 9 nazionali africane su 10 qualificate, i nomi sono sempre gli stessi, c'è Ronaldo che ha più di 40 anni, Leo Messi che continua a furoreggiare dall'alto dei suoi 39, c'è la Francia straordinaria, c'è il Brasile targato Ancelotti, insomma che impressione le sta dando fino a questo momento questo mondiale americano?
4: Ma intanto diciamo che finalmente si è cominciato a giocare a calcio e si sono un pochino smorzate delle polemiche, peraltro sacrosante, ricordiamoci, no, l'arbitro l'ho rimandato a casa, gli iraniani che dovevano andare avanti e indietro da Tijuana in tempo reale e tante altre cose, le famose polemiche per i break pubblicitari un po' così troppi e prolungati. Ma detto questo, quando si comincia a giocare poi conta il campo, e quindi sì, quello che avete detto finora è sacrosanto, questi grandi vecchietti, questi grandi maestri eccetera sono stati poi forse il punto finora più interessante, più dibattuto e più popolare di questi primi incontri, perché le partite sinceramente, a parte alcune, diciamo, non sono state di livello eccelso, qualcuna forse un pochino meglio, però diciamo adesso si sta arrivando effettivamente al knockout e quindi si vedrà qualche cosa di più di più speciale. Ci sono tra l'altro

0: sei squadre europee che si scontrano fra di loro, perché abbiamo l'incontro tra Francia e Svezia, quello tra Portogallo e Croazia, quello sarà un bel match, oltre a quello del Brasile col Giappone oggi, ma insomma sempre parlando di europee, e poi anche l'incontro tra Spagna e Austria che sembra abbastanza segnato, ma poi con la Spagna non si sa mai, perché ricordiamoci quel pareggio incredibile che ha fatto la prima partita. Quindi è anche divertente vedere così degli exploit, tipo quello di Capoverde, ne abbiamo parlato e riparlato, questo portiere dentista, cioè ci sono anche dei fatti di colore che rendono poi la mera cronaca delle partite più divertente. Adesso si va nel, come dire, nel core business, in quello che proprio sarà l'eliminazione diretta. Diciamo, gli stadi sono pieni, quindi sicuramente da quel punto di vista lì è stato un successo, malgrado il costo dei biglietti fosse proibitivo. È proprio un mondiale americano, veramente americano. Purtuttavia, se uno, giustamente avete detto le squadre africane, 9 su 10, una purtroppo per loro è uscita ieri sera, cioè il Sudafrica, però ai sedicesimi erano 9, le europee 13 su 15, manca un po' l'Asia, che ne aveva solo 2, e considerato che poi l'Australia fa parte della Confederazione Asiatica e non di quella dell'Oceania, e anche non tanto le americane, che sono riuscite a qualificare le 3 padrone di casa e basta, per cui un monopolio, diciamo, con poi il Sud America che ne ha messe dentro in
1: questo. Ci vorrebbero più squadre europee, ma tra poco ne parleremo. Sentiamo Guido Ardone, vai.
2: Sì, io dicevo, per arrivare a questo core business, come lo definiva Evelina Cristilen, ci sono volute 72 partite, ovvero quelle della fase a girone. Adesso con le 32 si arriverà fino in fondo. Alla dirigente, perché poi lo si è sempre ovviamente a livello calcistico con i suoi trascorsi, chiedo e metto sui due piatti della bilancia: da una parte questa pausa rinfrescante che ormai è sistematicamente accompagnata dai fischi del pubblico e che soprattutto in certe circostanze risulta sempre più grottesca. Devo dire però che alla FIFA attribuiamo anche il merito in qualche modo di aver introdotto queste piccole novità arbitrali che quantomeno hanno limitato le principali perdite di tempo, quelle più odiose, mi passi il termine forse eccessivo, ovvero legate ai finti infortuni. Quindi diciamo pregi e difetti, no, di questa nuova organizzazione.
0: No, ma sicuramente il mondiale funziona e sì, io lo guardo e guardo quanto posso e più che posso, visti gli orari, cioè diciamo che di notte non veglio, però insomma sì, è un mondiale che funziona, è un mondiale, come dicevo, molto americano, per cui anche quel 3-2-1 via prima di cominciare le partite, tutto l'insieme fa molto NBA o queste cose qua, però insomma poi è anche giusto che, essendo nel loro paese, mi piacciono meno certe durezze che non sono quelle del campo, sono quelle fuori dal campo, che ricordano un po' l'ICE, ma insomma su questo davvero non facciamo politica, perché non è il momento. È un buon mondiale, è un po' tanto, come quando vai in un ristorante e ci sono troppi piatti, troppe scelte nel menù, per cui poi alla fine dici sì, tutti questi giorni, tutta questa lunghezza forse è un po' tanto, perché se ci pensate il mondiale, come eravamo abituati noi, è cominciato ieri. Le 32 sono cominciate ieri, come eravamo abituati fino al Qatar e fino ai mondiali precedenti. Vedremo, certo, questa divinizzazione dei 3 che non tramontano mai, perché ci metto anche Modric nei vecchietti terribili, ha reso secondo me le prime partite ancora più ricche di qualche cosa che si potesse raccontare, non tanto il livello di gioco, secondo me almeno, quanto piuttosto dei personaggi e delle storie veramente, veramente speciali. Non dimentichiamoci però che anche queste distanze, perché poi se ne parla poco, e visto che si è cercato di parlare di un mondiale green, è stato calcolato che sono 9 milioni e mezzo di tonnellate di CO2 durante i 38 giorni di gara, che fanno quello che consuma la città di Roma in un anno, per cui anche lì qualche... No, vedete questa crisi climatica che non dobbiamo essere noi a raccontare, perché basta uscire senza l'aria condizionata e si capisce, anche su questo forse qualche riflessione in più andrebbe fatta.
1: Ci vuole l'intervento di Michele Uva probabilmente per riportare le cose un po' in ordine.
0: Ma lo sapete che Michele adesso Michele, che ha fatto un lavoro straordinario per la parte sostenibilità appunto in UEFA, è stato delegato a occuparsi del nostro europeo, esatto, 2032, quello fa, perciò credo che Michele Uva andrebbe utilizzato a livello mondiale effettivamente su questi temi.
1: Allora, Evelina Cristillen diceva giustamente, il mondiale in pratica è cominciato ieri con 32 squadre, adesso ne sono rimaste 31, ci stiamo assottigliando come 10 piccoli indiani probabilmente, ma noi ci preoccupa il mondiale, che cosa succederà tra 4 anni, dove si giocherà in Portogallo, si giocherà in Spagna, in Marocco e poi si giocheranno anche partite in Sud America per festeggiare il centenario. Ma è davvero intenzionato, secondo lei, Gianni Infantino, ad allargare ancora e andare oltre le 48 squadre? Che cosa succederà nel cuore della FIFA?
0: Che cosa succederà? Io sono un po' appunto come qualcuno che è stato fidanzato e poi dopo il fidanzamento, per carità, consensualmente è finito, e guarda comunque tutto quello che fa l'ex fidanzato con grande interesse. Per carità, i miei rapporti con FIFA sono ottimi, ci sentiamo, ci parliamo con tanti dei, da Romy Gaia a Kevin Lamour eccetera, il contatto c'è, ci mancherebbe altro. Cosa sarà però? Bisognerebbe essere nelle segrete stanze. Io così, sia da quello che ho sentito dire a Infantino nel tempo, sia in fondo pensando a questo format che di fatto con alcune diciamo possibilità per le migliori terze, altre no, di fatto ha qualche cosa di ancora non funzionante, ingiusto per certi versi, no? E quindi lui sì, secondo me, al di là dell'infelice battuta sull'Italia, ma certamente tende a aumentare ancora e fare un qualche cosa che porti poi la situazione a livello pari, cioè che non ci sia più bisogno di prendere qualche migliore terza e qualche no. Mi dispiace tra l'altro per l'Iran, che è stato trattato male da un punto di vista proprio di organizzazione della loro logistica lì, e che poi è finito fuori per, così, diciamo, alcuni calcoli non proprio prettamente sportivi. Ma detto questo, se mi chiedete un indovinello, perché è un'ipotesi mia, sì, lui aumenterà ancora, tra l'altro si ricandida, non ha avversari, per cui è verosimile che si continui a fare come vuole lui. Poi lo sapete come ha fatto Gianni, è una persona molto decisionista, alcune volte delle decisioni, secondo me, non sono delle più felici, tipo il famoso premio Nobel a Trump, che poi ha bombardato l'Iran il giorno dopo, ma insomma può decidere e decide. Poi comunque, ripeto, il mondiale sta andando avanti e funziona, quindi va bene così.
1: Mi fa sorridere che lei lo chiami Gianni, ma ovviamente lo conosce molto meglio lei di noi, esatto. Gianni Infantino. Ma
0: no, scusate, sì, mi è scappata, ma in realtà io lo conosco da ben prima del mio impegno, che poi è del 2016 in FIFA, perché lui stava nel comitato di candidatura di Sion quando io facevo la candidatura di Torino alle Olimpiadi del 2006, quindi va molto indietro la cosa.
1: Quella battuta sull'Italia, per allargare, per portare l'Italia dovremmo allargare ancora, voleva essere spiritoso, poteva evitarla, qual è il suo giudizio? Oh,
0: guardi, è una battuta che voleva essere spiritosa e gli è un po' uscita male, perché tra l'altro il suo attaccamento all'Italia l'ha dimostrato mille volte nelle cose che dice, nelle cose che fa, nella presenza in fatti importanti del calcio e dello sport italiano, quindi sinceramente io l'ho ancora incontrato alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, con tutto l'affetto che ha per Milano, per l'Inter, per l'Italia, certamente non era cattiva. Diciamo che essendo lui il presidente della FIFA non gli è uscita benissimo visto il ruolo che ha, però non penso assolutamente che intendesse così prenderci in giro in maniera maligna, tutt'altro. Poi sì, è molto dispiaciuto che l'Italia non ci sia.
1: Diamo la linea a Dallas. Noi, eh? Sì, sì, certo. Dallas, Guido.
2: Sì, lasciando da parte allora Gianni, le chiedo, Cristillen, se invece ha parlato con Giovanni, e mi riferisco ovviamente a Malagò, perché da una settimana è iniziata l'era del nuovo presidente della Federcalcio. Ora, al di là degli accostamenti, insomma, c'è tantissimo da fare, un suo punto di vista, e se davvero ha avuto occasione di confronto in questi primi giorni, anche informalmente, per ciò che naturalmente vuole raccontare in pubblico.
0: No, ma guardate, la mia amicizia con, adesso si chiamano tutti Gianni Giovanni, vabbè, con Giovanni Malagò, nome e cognome, risale a tempi lontanissimi, quando eravamo ragazzini ancora, e poi abbiamo fatto un mandato dal 2001 al 2005 insieme, lui era consigliere, io anche in giunta CONI, quindi insomma anche qui il tempo galantuomo e lungo. Sì, ci siamo sentiti, ma soltanto per messaggio, devo dire. Io gli ho mandato una battuta dicendo, come diceva il grande Bartoli, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, ma gliel'ho detto ridendo, devi veramente metterti a lavorare e fare. E lui ha detto, lo so bene, ci proverò, ma so benissimo che ci proverà e spero anche che ci riesca, perché davvero purtroppo da noi in Italia le grandi decisioni arrivano soltanto per spirito emotivo quando succede qualche disastro tipo la terza eliminazione eccetera, però le riforme dovevano essere fatte già molto prima e addirittura possibilmente cominciare a riflettere nel 2006 dopo una conquista, quando sembrava che andasse e andava tutto bene, ma era proprio quello il momento di cominciare a pensare a delle riforme sostanziali, anche per mettersi al passo con gli altri paesi, con le altre squadre, con le altre organizzazioni sportive. Noi siamo rimasti a quel punto lì, con il diritto di veto, con la poca preparazione, con gli stadi decrepiti, con pochissimi investimenti sui giovani, con allenatori che insegnano la tattica e non la tecnica, per cui i ragazzini non sanno più giocare a pallone, insomma. E poi c'è l'annosa questione, appunto, del diritto di veto, l'ho detto, ma anche della possibile riduzione delle squadre professionistiche un po' a tutti i livelli. Siamo gli unici ad avere più di 100 squadre professionistiche, poi se ridurre a 18 lì la Lega di A mi sembra che abbia non solo appoggiato, promosso e portato avanti la candidatura di Malagò con grande convinzione, e vediamo che cosa si riuscirà a fare. Il presidente Gravina, che saluto con affetto per tanti anni di lavoro insieme, comunque è stato eletto l'anno scorso col 98% delle preferenze e poi non si è riusciti a fare nulla. E se non fosse scoppiata la drammatica questione dell'eliminazione dal mondiale, probabilmente saremmo ancora lì.
1: E il CT azzurro lo ha già scelto Malagò, secondo Evelina Cristillen, sarà Antonio Conte?
0: Non lo so, sinceramente. So quello che so, per così, per contatti, per sentito dire, eccetera, è che su Mancini ci fosse, e questo io lo ricordo bene perché ero ancora in Federcalcio, in UEFA, quando quel 14 di agosto arrivò una mail al presidente Gravina di addio di Mancini, malgrado il rinnovo dell'incarico, anche con responsabilità più alte. Lo dico con affetto per Roberto, che è anche mio gemello, siamo nati il 27 novembre, ma lui è più giovane. Ma insomma, diciamo che la Lega di A non è che proprio vedesse e veda il ritorno di Mancini con grandissimo entusiasmo, con tutto che è un ottimo allenatore, è un caro amico. Poi cosa deciderà Malagò vedremo. Direi che quello che fa più notizia è appunto in questo momento l'arrivo di un nuovo CT e di un nuovo direttore tecnico, però sinceramente se si cominciasse a lavorare sulla base forse fa meno notizia, ma è quello che serve di più. E soprattutto, visto che c'è appunto da consegnare alla UEFA entro ottobre lo stato reale degli stadi, dei 5 stadi per l'europeo, direi che lì veramente c'è da darsi una mossa notevole.
1: Guido,
2: visto che ci siamo occupati di tanti temi macro, andiamo su un tema che non definirei per carità micro, ma che è legato più all'orizzonte Juventus a cavallo con il mondiale. Jonathan David, lo abbiamo visto in questo avvio con il suo Canada, la tripletta con il Qatar, per carità, poi nelle altre partite non ha brillato, inclusa proprio quella di ieri sera vinta all'ultimo istante, sì, ma con il gol di un centrocampista. Lui dice che vuole restare in bianconero, che vuole onorare il suo contratto, credo ancora quinquennale. Colomoani resta in ogni caso, come dire, l'oggetto del desiderio. Di Vlahovic si dice tutto il contrario di tutto. Insomma, la Juve a chi deve guardare per il fronte offensivo, che è stato, diciamolo pure chiaramente, Cristillen, uno dei principali problemi della passata stagione?
0: Sì, è stato sicuramente il problema, poi c'è stato anche, se vogliamo, un portiere non eccezionale, poi tante altre cose che non sono andate, un cambio di allenatore, insomma la crisi endemica purtroppo della Juventus ce la portiamo dietro da un bel po', inutile che lo dica io, cambi di manager, cambi di allenatori. C'è stato un po' una girandola negli ultimi 5 anni abbastanza impressionante, senza peraltro arrivare a risultati di alcun genere, e ricordiamocelo, da parte dell'azionista comunque con un'immissione di denaro importantissima, perché sono stati fatti 4 aumenti di capitale per quasi 1.998 milioni di euro, che è enorme, 800 milioni spesi sul mercato, 400 rientrati, quindi, come dire, c'è davvero qualcosa che non va. Adesso c'è il terzo Giovanni della situazione, dopo infantile Malagò, perché abbiamo Carnevali, guarda questa intervista.
1: Secondo lei è l'uomo giusto al posto giusto, Carnevali?
0: Ma guardate, io penso proprio di sì. Conosco molto bene Giovanni Carnevali, abbiamo tra l'altro... vi racconto una cosa carina, nel Mondiale del Qatar, io ero lì, sono stata lì tutto il tempo appunto in quanto FIFA, lui faceva l'accompagnatore di Arrigo Sacchi, che era invitato dall'organizzazione ma aveva diritto a portarsi qualcosa. Siamo andati in giro per il Qatar, per mostre, musei e quant'altro, con Giovanni ci siamo anche molto divertiti. Insomma, siamo amici, credo che questo dettaglio non conti niente rispetto alla sua validità come direttore tecnico, e che per la Juventus sia un acquisto straordinario, davvero lo penso e glielo auguro con tutto il cuore. Sull'attacco, se riesce a convincere Vlahovic, mi sembra che gli abbia offerto comunque una riduzione di da 12 a 7, insomma qualche cosa vuol dire, diciamo era andato increscendo anche in modo sproporzionato il suo ingaggio. Dopodiché David, scusate, ma io l'ho visto giocare tutte e tre le partite, sì avrà fatto 3 gol l'altra volta, ma l'ho visto giocare tutto l'anno con la Juventus, certamente il suo rendimento è stato molto scarso, quindi anche lì bisogna vedere. Colomoni l'avete definito voi l'oggetto del desiderio, si erano già presi un no una volta, so che a Spalletti piace e evidentemente piace a quello che si è visto, l'ha fatto bene, bisogna vedere le pretese del Paris Saint Germain, però certo è un qualche cosa che va risolto e va risolto certo. Anche abbastanza in fretta.
1: E allora il tempo è volato con Evelina Cristillen, che noi ringraziamo per il suo intervento, la sua disponibilità, grazie.
0: Sono io che ringrazio
1: grazie
0: voi.
1: Dottoressa Cristillen, buon mondiale, buon divertimento, ci sentiremo sicuramente ancora e anche con Guido ci sentiremo tra poco alle 8:30 perché riprendiamo il discorso e avremo con noi Eusebio Di Francesco. Guido.
2: Tra poco Filippo torneremo a collegarci da Dallas.
1: Perfetto, linea diretta con Dallas, noi ci fermiamo per il momento e diamo la linea al GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla 21, ci sono code a tratti per un veicolo fermo tra Piacenza Ovest e la 1 in direzione di Brescia. Sulla 4 Torino-Milano rallentamenti con code a tratti per traffico intenso tra Piro e la tangenziale Ovest di Milano in direzione di Torino. Sulla 4 Brescia-Padova sono 4 km di coda per un incidente tra Verona Sud e Verona Est in direzione di Venezia. Rallentamenti per traffico intenso tra Sirmione e Brescia Est verso Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia ci sono code per traffico tra Genova Peglia e la 7 in direzione di Genova. In autosole sulla 14 sono 3 km di coda per un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. 3 km di coda per un incidente sulla 1 tra traffico intenso allo svincolo per Firenze Scandicci in uscita per chi proviene da Bologna. Sulla 11 Firenze Pisa code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'autosole in direzione di Firenze, mentre sulla tangenziale di Napoli c'è stato un incidente tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Ed è tutto.
3: In collaborazione con il CIS. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
6: Z- Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Alla ricerca della qualità.
13: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Terra rovente, allarme dell'OMS, l'Europa continente che si sta scaldando più rapidamente. In una settimana 1300 morti legati alle alte temperature. In Italia oggi il picco con 41 gradi nella pianura padana. Venezuela, si spera ancora, 4 giorni dopo il terremoto, altre persone estratte vive. Alla Guaira, i vigili del fuoco italiani al lavoro per salvare una madre e 2 suoi figli. Fragili tregue, Stati Uniti e Iran fermano i raid, Hezbollah respinge l'intesa Israele-Libano, l'inviata tra i nostri militari della base UNIFIL. Disperso, continuano le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico. Sui social il commento degli haters, Giorgia Meloni, ignobili e disumani, superato il limite. Salvini, Vannacci, non ci frega più. Il leader di Futuro Nazionale si dice pronto all'alleanza con il centrodestra, maggioranza opposizioni e scontro sulla legge elettorale. Fiorella Mannoia canta di André Fossati, l'artista celebre in un tour le canzoni dei 2 grandi cantautori e ci racconta a loro devo molto. Il prato verde di Jannik, Sinner torna nel tempio del tennis, Wimbledon come da tradizione sarà il campione in carica ad aprire il torneo nel campo centrale, per gli azzurri esordio anche per Dardelli e Cocciaretto. Mondiali, Canada prima qualificata agli ottavi, Sudafrica battuto 1-0 nel recupero, questa sera Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il caldo che si è abbattuto su tutta l'Europa, temperature mai registrate prima dalla Spagna, alla Francia, dalla Germania fino ai paesi scandinavi. Situazione molto difficile anche qui da noi. Il punto in studio come con Solia Filippazzi. Buongiorno.
3: Buongiorno Salvatore e tutti gli ascoltatori. Europa dunque ancora sotto la cappa di caldo e afa, i costi sono già altissimi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima 1300 morti in più in una sola settimana e ricorda il riscaldamento. Il riscaldamento globale va più veloce qui che nel resto del mondo. Urgente dunque affrettarsi con risposte strutturali più che stupirsi davanti a immagini annunciate che però sicuramente ci sembrano surreali, soprattutto in quei paesi del centro-nord dove 35 gradi sono già troppi e invece sono andati magari fino a 40, come in alcune parti per esempio di Francia, Germania, Svizzera. Tra i primi paesi a risentirne giorni fa la Gran Bretagna, la corrispondente da Londra Nicoletta Manzione.
4: La cappa di caldo torrido sta abbandonando la Gran Bretagna, ma in questi giorni sono stati raggiunti picchi record di calore mai registrati a giugno, fino a 37,5 gradi. Londra è diventata una città incandescente. Con le telecamere termiche installate da Greenpeace in vari punti, il quadro è davvero impressionante. A terra la temperatura è arrivata tra i 50 e i 60 gradi, proprio nelle strade e nelle piazze più frequentate dai turisti, come Regent Street o Piccadilly Circus. Ancora sotto pressione il sistema ospedaliero e i trasporti, specialmente le metropolitane, molto affollate in questi fine settimana di estate. Nei grandi musei, nei palazzi storici, difficoltà per mantenere la temperatura a livelli compatibili con opere d'arte, soprattutto reperti archeologici o storici.
3: Anche in Italia restano caldo e afa di giorno e di notte, 2 persone morte ieri a Bari e Rimini. Immagini di asfalto morbido, piscine e parchi affollati in varie città come Roma, i cosiddetti cannoni nebulizzatori per rinfrescare zone affollate come il Colosseo. Ancora oggi quasi tutti i capoluoghi di provincia sono a bollino rosso o arancione, in particolare in pianura padana. Si va comunque verso un cambiamento ed è allerta gialla per temporali su parti delle Alpi, dei rilievi del centro, in Calabria e Sicilia. Il punto con il colonnello Daniele Mocci dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
3: Il caldo colpisce di più le fasce di popolazione già più svantaggiate, con minore accesso a servizi di assistenza, ma anche aree verdi, fresche, eppure aria condizionata. Secondo l'Istat ce l'ha solo 1 famiglia su 2, tra i più penalizzati bambini piccoli, persone con malattie croniche e anziani. E solo gli ultra settantenni, per esempio, in Italia sono 1 persona su 5. Al microfono di Francesca Fornario, l'appello di Dario Leosco, presidente della Società Italiana di Geriatria.
6: L'aria condizionata in casa è assolutamente indispensabile. Ci sono ancora molti anziani che non hanno questa opportunità. È una cosa che va considerata anche ricorrendo a sussidi da parte dello Stato.
2: Spazio ora al terremoto in Venezuela. 4 giorni dal primo sisma, si continua a scavare alla ricerca di possibili sopravvissuti mentre aumenta il numero delle vittime accertate. Valeria Fraschetti è qui accanto a me. Buongiorno Valeria, allora qual è la situazione?
3: Sì, buongiorno Salvatore. Fra le macerie sulla costa nord del Venezuela avvengono ancora salvataggi miracolosi, benché la finestra delle 72 ore dal sisma ritenute cruciali per i soccorsi si sia chiusa ieri. Fra gli ultimi estratti vivi, una 60enne riemersa da un cumulo di detriti dopo 86 ore grazie a soccorritori statunitensi e francesi, e sono stati invece i pompieri del Salvador a salvare un bimbo di 11 anni e suo padre dopo un'operazione durata 12 ore. Al lavoro nella zona più colpita, quella della Guaira, anche i vigili del fuoco italiani che stanno tentando di estrarre vivi una madre e 2 suoi figli. Poco fa abbiamo raggiunto il portavoce Luca Cari, sentiamo.
0: Stiamo lavorando per salvare almeno una persona, qualcuno ha risposto da sotto le macerie al nostro richiamo, abbiamo chiesto di battere, non abbiamo contezza di quanti possono essere, il target che ci era stato assegnato era quello del ritrovamento di una mamma con 2 dei suoi 3 figli, l'operazione era scattata dopo che il fratello della donna aveva ricevuto un messaggio della stessa che diceva appunto di essere in vita e di avere con sé i suoi 2 dei suoi 3 figli. È dalle 17 di ieri che stiamo lavorando ininterrottamente. Sul sito ci sono anche le squadre dei vigili del fuoco, dei bomberos dell'Ecuador, dell'Olanda. Ci stiamo avvicinando, anche poco fa abbiamo fatto nuovamente un call out, abbiamo ricevuto ancora una risposta da sotto le macerie. Questo ovviamente ci spinge in modo assoluto a tentare l'impossibile, e speriamo che l'intervento si possa concludere positivamente.
3: E sempre nello stato della Guaira, militari americani stanno lavorando per riaprire il porto e l'aeroporto internazionale, una mobilitazione davvero internazionale dunque, lo avete sentito, di fronte ad un sisma che ha distrutto o danneggiato 800 palazzi, causato ufficialmente 1450 morti, oltre 3000 i feriti, ma il numero di dispersi resta enorme, 50.000. Le speranze di trovarne in vita si vanno ovviamente affievolendo mentre montano rabbia e disperazione. Non mancano atti di sciacallaggio, tensioni con l'esercito per la chiusura ai volontari delle zone colpite, e poi fuori dagli ospedali tantissimi i genitori accampati nella speranza di ricevere buone notizie sui propri figli scomparsi ormai da 4 giorni. Tutto questo mentre gli ospedali sono al collasso. Secondo l'UNICEF, 680.000 i bambini bisognosi di assistenza sanitaria. A te.
2: Allora grazie a Valeria Fraschetti che parlava prima dei soccorsi in atto. Proprio a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi, nel dare assistenza, è arrivata la gratitudine ieri anche di Papa Leone durante l'Angelus, che si è rivolto in spagnolo al popolo venezuelano. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle venezuelane colpiti dai recenti terremoti che hanno provocato molte vittime e ferite e ingenti danni. Prego il Signore per l'eterno riposo dei deceduti. Parliamo ora di Medio Oriente. Dopo giorni di rinnovate tensioni e attacchi incrociati, Stati Uniti e Iran si accordano per mettere fine ai raid. Il difficile negoziato per arrivare ad un'intesa finale può a questo punto riprendere. Il corrispondente.
1: Stop all'escalation, almeno per il momento. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di riprendere i colloqui tecnici domani, martedì, a Doha, in Qatar. Lo riferisce il sito Axios citando un alto funzionario americano. Sospese le azioni belliche, le imbarcazioni potranno muoversi liberamente. Ma Ali Akbar Velayati, un consigliere della guida suprema, minaccia nuovamente il Bahrain, attaccato venerdì e sabato perché ospita la base della 5ª flotta americana e che ieri ha chiesto un'azione internazionale contro l'aggressione iraniana. Se provocati, colpiremo ancora con maggior forza, avverte Teheran. Ma soprattutto il ministro degli esteri iracchi, ieri in visita a Baghdad in Iraq, ha dichiarato che lo stretto rimarrà sotto la supervisione e gestione iraniana per almeno altri 30 giorni e che ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne l'apertura. Poi, come previsto dal memorandum d'intesa che il 17 giugno ha portato al cessate il fuoco, il capo della diplomazia di Teheran esige che gli Stati Uniti fermino anche i raid israeliani sul Libano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Libano, dove il presidente del Parlamento, eletto politico di Hezbollah, boccia l'accordo firmato con Israele a Washington. Non passerà, dice, mentre la milizia sciita denuncia un'altra violazione del cessate il fuoco dopo nuovi attacchi contro un tunnel nel sud del paese. Ci riserviamo il diritto a rispondere, annuncia in un comunicato. Lungo il confine, intanto, la pace è appesa a un filo. La nostra inviata a bordo dei blindati con i caschi blu ONU ha raggiunto la base del contingente italiano della missione UNIFIL a Sham, proprio sul confine.
7: Quando si chiude il portellone del blindato, ci si arrampica tra le colline guidando su un asfalto che mostra le ferite della guerra. Dove un tempo dominava il verde della vegetazione, oggi prevale il marrone della polvere sollevata da mesi di combattimenti. Incontriamo mezzi e soldati israeliani ancora attivi tra le macerie, ma la tensione è sensibilmente diminuita rispetto ai giorni in cui il fuoco incrociato è arrivato a sfiorare la base. Momenti che ricorda bene il generale Andrea Fraticelli, comandante del contingente italiano dell'UNIFIL, guidato dalla Brigata Sassi.
8: Ci sono stati anche gli incidenti che non sono avvenuti nel nostro settore, ma questo certo ha creato un po' di tensioni e siamo sempre riusciti a continuare la nostra missione.
7: I caschi blu hanno infatti continuato i pattugliamenti, rimosso alcuni ordigni inesplosi dalle strade e portato assistenza umanitaria ai civili libanesi. Guardando il mare si vede la costa libanese, voltando le spalle la bandiera israeliana. L'accordo raggiunto a Washington, ci dice Fraticelli, è un primo passo.
8: Non è un traguardo raggiunto, ma è un qualcosa che dovrà essere consolidato. E dipende molto da fattori politici.
7: La strada però è ancora lunga. A fine anno scade il mandato di UNIFIL, negli occhi di molti caschi blu, il desiderio di continuare a contribuire alla costruzione della pace. Da Sham con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Alle 8:11 minuti su Rai Radio 1 la cronaca. Complesse nel lago di Vico in provincia di Viterbo le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Operazioni di perlustrazione con mezzi speciali tra molte difficoltà, spiega la prefettura.
9: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
10: È il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, a descrivere le difficoltà delle operazioni. Ricerche a tutto campo e senza sosta, ma ancora senza esito. I sommozzatori dei vigili del fuoco in azione con l'ausilio anche di mezzi ad alta tecnologia. Ancora il prefetto vicario.
9: Sono scandagli, sonar, attrezzatura computerizzata, si sono affiancati già anche i sommozzatori dei carabinieri.
10: Da Milano intanto è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite. In superficie numerose barche, in cielo gli elicotteri. Le operazioni proseguono. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, non è riuscito a risalire ed è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E tanti da ogni schieramento sono i messaggi di vicinanza a Eugenia Roccella, ma sui social anche messaggi di odio e di scherno. A lei la solidarietà di tutto il mondo politico, a partire da Giorgia Meloni, intervenuta contro gli haters.
11: Il rispetto della sofferenza umana è una soglia che non dovrebbe mai essere superata. Giorgia Meloni affida ai social l'indignazione per i commenti ignobili e disumani che fanno rabbrividire contro Eugenia Roccella, scrive, ricordando il dolore di una famiglia in un momento drammatico, e spiega che quando si supera questo limite si scade nella miseria morale legittimata da un clima d'odio. Uno sconfinamento dallo scontro politico che dovrebbe indignare chiunque, il pensiero della Premier, che in queste ore continua a monitorare lo scenario internazionale definito sempre più precario. In primis la crisi in Medio Oriente, tema centrale nei summit in Germania e Francia in vista del vertice NATO su sicurezza e difesa in Turchia il 7 luglio. La Presidente del Consiglio ha esortato l'Europa ad assumersi le proprie responsabilità, rafforzando il ruolo nell'Alleanza Atlantica, ed ha individuato tra le priorità strategiche la libera navigazione sullo stretto di Hormuz. Resta poi la condanna dell'Italia per gli attacchi contro i paesi del Golfo. Carla Macrellino, GR1.
2: Nel dibattito politico botta e risposta Salvini Vannacci e confronto sui temi dell'economia e la nuova legge elettorale che domani torna in aula alla Camera. Le opposizioni fanno muro, ma il centrodestra vuole approvarla entro l'estate.
12: Più stabilità di governo uguale più crescita. La formula del centrodestra rivendicata dal leader di Forza Italia Tajani e da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
13: Se l'economia italiana cresce è anche merito del governo Meloni, che ha ridato fiducia a famiglie e imprese, investendo sul lavoro e tagliando le tasse.
12: Di qui la proposta del partito della Premier che si presenta al ritorno in aula della legge elettorale con l'emendamento sulle preferenze. Contrari Forza Italia e Lega. Salvini per il premio di maggioranza chiude però a Vannacci. Mi ha fregato una volta. volta e prenota il Viminale in caso di vittoria. Il generale replica: ognun per sé, ma io pronto all'alleanza. Oltre 250 emendamenti per la battaglia parlamentare delle opposizioni, legge elettorale impresentabile per i 5 Stelle, Giuseppe Conte.
14: Assolutamente inadeguata, non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo.
12: Il PD chiede lo stop alle liste bloccate, Bonaccini e Braga dicono vogliono anticipare il voto per nascondere le divisioni e paura di perdere. Da Italia Viva, Renzi per un patto antiribaltone e AVS attacca, altro che legge elettorale, il paese è fermo e gli stipendi al palo. Vasco Pirri, GR1.
2: Previdenza, dal 1 luglio scattano le nuove regole sui fondi pensione, l'adesione sarà automatica per i neoassunti.
15: L'obiettivo delle nuove norme approvate con l'ultima legge di bilancio è quello di incentivare l'iscrizione alla previdenza complementare. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 60 giorni dall'assunzione. La rinuncia all'adesione automatica comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa, scelta dal lavoratore, o il mantenimento del TFR in azienda. Con l'adesione automatica confluiscono nel fondo, oltre al TFR da maturare, il contributo a carico del datore di lavoro e quello del lavoratore. Rispetto al passato, i contributi dell'adesione automatica non vengono più investiti nel comparto garantito, ma in quello più coerente con l'età e l'orizzonte temporale del lavoratore. Dal 31 ottobre scatterà poi la portabilità del contributo del datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore esca dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto ad esempio da banche o assicurazioni. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nell'assistenza familiare in 4 anni i lavoratori regolari sono diminuiti di 173.000 unità e quanto emerge da un'elaborazione dei dati INPS pubblicata dal Sole 24 Ore. Si tratta soprattutto di colf, meno 24%, mentre nell'assistenza agli anziani il calo è di circa il 10%, posizioni mancanti che secondo gli operatori di settore sono scivolate verso il lavoro nero. Il calo più consistente si registra nelle regioni del sud. Il triplice omicidio a Casalotti, la periferia ovest di Roma, si allarga la caccia al 43enne ritenuto responsabile della strage.
16: La ricerca dell'uomo si estende in tutta Italia, soprattutto nella capitale, nella zona di Selva Candida. Posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, aeroporti, ai capolinea degli autobus diretti all'estero. La comunità bengalese conosceva la violenza di Shahdat Hossain, la sua ossessione per Osneja al-Momotai, che non accettava le sue attenzioni. Per questo avevano organizzato anche un'assemblea per allontanare l'uomo.
17: Ho fatto un'assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non volevo venire più questo caso.
16: Per gli investigatori sarebbe un triplice omicidio premeditato. Shahdat Hossain avrebbe ucciso a colpi di mannaia prima Osneja Han e poi Erowa, la sua bimba di appena 8 anni. Poi avrebbe aspettato il marito Kamaluddin e il figlio maggiore Amir e si sarebbe scagliato anche su di loro, uccidendo Kamal, mentre il ragazzo sarebbe riuscito a sottrarsi, scappando in strada e dando l'allarme. Ora è ricoverato in prognosi riservata al Gemelli. Martedì nel quartiere Casalotti una fiaccolata per ricordare le vittime. Elena Paba, GR1.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Napoli con prognosi riservata il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Carabinieri al lavoro per risalire al conducente della vettura.
18: Sono state le immagini delle telecamere presenti in via Ugo Foscolo a Sant'Egidio del Monte Albino, tra Angri e Noceva, nel Salernitano, a permettere di riconoscere nitidamente l'auto che sabato sera, intorno alle 23, ha travolto un bambino di 11 anni mentre attraversava la strada tenendo per mano un adulto. Violentissimo l'impatto, anche a causa della velocità della vettura superiore ai limiti previsti sulla strada, il piccolo ha riportato diverse ferite gravi. Di lì la decisione di trasferirlo all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Al lavoro per risalire al conducente dell'auto pirata i carabinieri del reparto territoriale di Noceva Inferiore agli ordini della locale procura. Il weekend era stato già tragico per le strade campane a causa della morte di un uomo di 72 anni che al volante della sua auto a Napoli si è scontrato con una vettura guidata da un 19enne. Il decesso è avvenuto dopo il ricovero, mentre al giovane, sottoposto ai test per rilevare alcol o droghe, è stata ritirata la patente. Napoli, Carlo Sorimene, GR1.
2: In questi tempi di calcio mondiale senza azzurri, l'Italia è grande protagonista su un altro prato verde, nello spettacolo del tennis. Sinner riparte oggi da numero uno e da campione uscente dal torneo più prestigioso.
19: Il completo bianco è pronto, c'è il titolo di Wimbledon da difendere. Quasi un anno da quella domenica di metà luglio, quando Sinner piegò in 4 set Alcaraz scrivendo il proprio nome nell'albo del torneo più suggestivo del mondo. Adesso il rivale di sempre temporaneamente fuori per infortunio, il mondiale di calcio distrae qualche appassionato della racchetta, ma l'erba del Central Court è lì per accogliere Jannik, chiamato ad aprire il tempio del tennis. L'avversario è il serbo Miomir Kecmanovic, 26 anni, numero 51 del mondo, 2 titoli ATP vinti. Si inizia alle 14.30 italiane, si gioca al meglio dei 5 set ovviamente, ma all'ora del tè nei saloni del circolo il risultato finale sarà già tema di commento. Il numero uno del mondo arriva con i saluti inviati ieri da Kimi Antonelli e con qualche interrogativo sulle condizioni fisiche dopo settimane di meticolosi controlli. Sono pronto per affrontare gli avversari. E persino il caldo, ha detto, scherzando ma non troppo, il campione altoatesino Giorgio Germanò, GR1.
2: La musica, la sua, ha fatto ballare intere generazioni. Torna sul palco per ripercorrere oltre 50 anni di carriera. Gloria Gaynor, dopo una partecipazione straordinaria ieri sera a Napoli all'Arena Flegrea con l'orchestra del San Carlo, arriva questa sera a Milano con l'unica data italiana del suo tour. L'icona della disco music salirà sul palco del Parco della Musica Segrate con uno spettacolo evento in cui riproporrà canzoni indimenticabili dai Will Survive e Never Can Say Goodbye, e c'è da scommettere, continuerà a far ballare. Ancora musica, ancora note al femminile, è partito con una doppia tappa a Genova, Fiorella canta Fabrizio e Ivano, il tour nel quale Fiorella Mannoia propone i brani più amati di André Fossati e 30 anni da Anime Salve. Album fondamentale per la musica d'autore italiana, l'unico che firmarono insieme, al quale la stessa Mannoia ha raccontato di essere particolarmente legata.
20: La mia banda sono il rock.
21: Non solo Anime Salve nel concerto tributo di Fiorella Mannoia a quell'album di 30 anni fa. Pesca invece nel repertorio dei due autori, Fabrizio De André ed Ivano Fossati, ai quali dice deve molto.
22: Nel 1968, a casa di certi amici più grandi di me, misero sul piatto Tutti morimmo a stento. Fui quasi stordita. L'imprinting che ho avuto, io l'ho avuto con Fabrizio. In tutti questi anni che ci siamo conosciuti, almeno 10 o 12 canzoni sono di Ivano, credo che sia stato quello con il quale ho sentito più affinità.
23: Nera che porta via la via.
21: Il nuovo tour, che la porterà in giro tutta l'estate e nei teatri in autunno, parte proprio da quell'album.
22: Storie di un'umanità criticata o emarginata, semplicemente ignorata. Credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Quel disco credo che sia quasi un atto politico.
24: Dormi se puoi. In un campo.
22: E anche io, che le so a memoria, ogni volta che canto c'è qualcosa che scopro. Uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese.
21: Miriam Mauti, GR1.
25: Ma sono mille papaveri rossi.
2: Le 8:23 minuti dopo di noi, seconda parte di Radio Anch'io Sport. Mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini, buongiorno.
26: Buongiorno
2: Filippo.
26: Salvatore, buongiorno a tutti. Abbiamo parlato del mondiale, continueremo a farlo. E ospite con noi tra poco il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Fabio Cardinali, Emanuele Rinaudo, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento di ascolto di giornata, vi lascio la nostra pagina sportiva, noi ci risentiamo invece alle 9.
27: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
28: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
27: Info su suzuki.it.
29: R1 Sport.
2: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Partiamo dal calcio. È cominciata la fase eliminazione diretta ai mondiali. Prima squadra agli ottavi, padroni di casa del Canada.
30: Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se invece vuoi andare lontano,
0: corri insieme. Quello che è uno dei detti simbolo del nuovo Sudafrica si attanaglia stavolta e lo fa alla perfezione all'impresa del Canada, capace di trovare il gol dell'1-0 che è valso la qualificazione al secondo minuto di recupero. Partita sporca, discontinua, imprecisa, tutto ciò che si vuole, ma alla fine l'equilibrio l'ha spezzato e spazzato via una pennellata d'autore, una respinta della difesa sudafricana, il controllo di petto di Stephen Eustachio e la sua conclusione dal limite perentoria di destro che non ha lasciato scampo al portiere avversario Williams. Un colpo di genio e di scena a pochi passi dagli studi di Hollywood. Il cinema però questa volta è fuori gioco. Insomma, agli ottavi ci va il Canada, affronterà o il Marocco o i Paesi Bassi. Mai la nazionale con la foglia d'acero si era spinta fino a queste latitudini. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
1: In serata conosceremo altre due nazionali che approderanno agli ottavi. Si giocano Brasile-Giappone alle 19 italiana Houston, a Boston alle 22:30 Germania-Paraguay. E a proposito di appunto appuntamenti del giorno, come abbiamo già sentito, alle 14:30 l'esordio di Sinner a Wimbledon con il serbo Kecmanovic, ma ci sono altri azzurri in campo. Nel primo pomeriggio di scena anche Luciano Darderi contro la statunitense Quinn ed Elisabetta Cocciaretto con la cinese Wang. Weekend di motori alle spalle, Formula 1 in Austria, trionfa Russell, delusione Ferrari.
3: La differenza tra Russell e Antonelli la vedi a fine gara, quando appena scesi dalle macchine rispondono alle domande di David Coulthard. L'uno, Russell, raggiante, dice: gli avversari sono stati forti, ma li ho battuti. L'altro, Antonelli, scuro in volto, sospira: all'inizio ho commesso troppi errori, nel finale andavo forte, ma era troppo tardi. Chi dovevo dire la Mercedes? L'uno, l'inglese che torna a vincere dopo mesi, dopo Melbourne, enfatizzando i suoi meriti. L'altro, l'italiano capoclassifica del mondiale, che si cosparge il capo di cenere riconoscendo le imprecisioni che lo hanno portato al terzo posto. Una gara, il Gran Premio d'Austria, figlia del sabato, lo scusa Paul di Russell con bandiere gialle che qualche strascico l'ha lasciato. Sono partito che avevo la vena un po' chiusa e anche per questo ho sbagliato, ammette Kimi. Il team non lo ha aiutato particolarmente con la strategia, certo, ma un podio è comunque positivo per il bolognese perché conserva 40 punti di vantaggio sul secondo in classifica, che torna ad essere proprio Russell. Ferrari male invece, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, mai competitive le rosse. Su una pista dove il motore conta, la power unit del cavallino, ancorché evoluta, paga ancora dazio, unitamente a una vettura mai appunto. Giornata negativa dopo la vittoria di Barcellona e farò una settimana si va a Silverstone, la culla del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
1: MotoGP invece in Olanda, tanta paura ma nessuna conseguenza per la caduta di Bezzecchi. Il pilota Aprilia perde la testa del mondiale.
4: Dominio Aprilia doveva essere, così è stato, eppure il Gran Premio d'Olanda ha rimescolato ulteriormente una classifica che ora vede 8 piloti raccolti in 63 punti. Haas regala al campionato un nuovo leader, Jorge Martin, perché Bezzecchi scivola al terzo giro oltre 200 all'ora e con una gran botta, per fortuna senza conseguenze, perde punti pesantissimi e prima posizione. Ma Martin non riesce a capitalizzare al massimo, rimontato dalle due moto di Noale del team Trackhouse. Vince Ogura, con il Giappone sul gradino più alto del podio dopo 22 anni, davanti a Raul Fernandez e a Martinator, che ha 7 punti in classifica sul Bez, ma i due piloti Trackhouse ora sono in lotta. Ai è a 25 punti, Raul a 55. Nel mezzo due Ducati. Di Gian Antonio ieri ha vinto uno spettacolare duello rusticano con Marc Marquez, ha chiuso quarto ed è a meno 16 da Martin. L'As di Cervera a 40 e in scia ci sono anche Acosta e Bagnaia. Ieri entrambi KO per problemi tecnici. Luca Cesaretti, GR1.
1: Per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
27: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di...
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ragazzi! Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
29: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
29: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Torniamo in diretta alle 8:29 minuti. Buongiorno a tutti, ancora una volta da Filippo Corsini qui su Radio 1. Andiamo a salutare subito i nostri amici. Buongiorno a Paolo Cadrin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo e tanti auguri a tutti i Paoli.
1: Tanti auguri a te, San Pietro e Paolo. Sì. Tanti auguri a te soprattutto. Buongiorno, buongiorno Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E torniamo a Dallas salutando ancora una volta Guido Ardone, che sta facendo le ore piccole con il microfono.
4: E le sta facendo con noi. Buongiorno Filippo, anche Francesco Pionaglieri che mi assiste alla parte tecnica. Bentrovati, i nostri contatti, il numero verde 800 050 001 per le vostre telefonate, poi per messaggi, sms, whatsapp 335 699 2949. Alberto Cerruti, ieri a inaugurare la serie dei sedicesimi di finale, è stata una partita tutto sommato anche vivace in molti momenti, combattuta, vinta poi dal Canada, il che ci rincuora immaginando le altre sfide sulla carta non di enorme livello dei prossimi giorni. Poi ci sono le big ovviamente equamente divise da una parte e dall'altra, e due gare invece che sono particolarmente attese. Tutti puntano insomma sulle sfide tra Olanda e Marocco e tra Portogallo e Croazia, tra quelle che quantomeno promettono meglio, secondo te Alberto?
5: Sì, Olanda-Marocco è una grande sfida domani e Portogallo-Croazia grande equilibrio. Il mondiale incomincia adesso, abbiamo visto ieri sera il Canada che ha sofferto contro Sudafrica. Non dimentichiamo che le partite si possono pareggiare e poi ci sono i rigori, noi ne sappiamo qualcosa nel bene e nel male. Intanto godiamoci questa sera la partita del Brasile del nostro Ancelotti, unico CT italiano rimasto in corsa al mondiale contro il Giappone. Attenzione perché il Giappone non ha mai perso nel 2026 e quindi sarà una grande sfida, nessuno può più sbagliare, a cominciare da Ancelotti.
1: Ecco Paolo Casarin, il report di questo mondiale, e Guido Ardone ce lo può testimoniare, ci parlano di comportamenti più corretti da parte dei giocatori, da parte dei protagonisti, ci sono meno proteste, il gioco è meno spezzettato, si gioca di più. Questo potrebbe essere, aggiungo io, anche un problema per il nostro campionato, perché non essendo partecipi e non partecipando a questo mondiale probabilmente avremmo imparato qualche cosa di più. Insomma, si gioca senza dare spazio a troppe interruzioni. Sì, c'è il cooling break per rifiatare, per abbeverarsi, ma insomma anche come recuperi del tempo mi sembra ci stiamo allineando verso posizioni positive. Che cosa ci puoi dire?
2: Sì, è proprio così come hai detto, nel senso che ormai a partire anche da ieri, tra l'altro, per la fase finale, ci sono tempi di gioco che si avvicinano ai 60 minuti, cose che non sono state registrate nelle ultime mondiali, per dire, no? Quindi c'è qualche cosa di impostato molto più positivo, proteste molto minori, tra l'altro, ma anche falli di numero inferiore. Quindi un gioco che se ne va e che ti presenta poi i conti con 60 minuti. È una situazione interessante. Tra l'altro la prima fase di questo campionato aveva avuto anche un numero di gol piuttosto elevato, però avevamo i risultati 7-1, 5-1. Sarà interessante vedere in questa ultima e decisiva fase se il numero di gol supera i 3, che è una barriera invalicabile fino adesso nelle grandi competizioni. 3 per gara, naturalmente, 3 gol per gara. Ecco questo. Un'altra cosa da segnalare è che sono crollati i fuorigioco. I fuorigioco, per dire, qualche anno fa erano attorno a 6-7 per gara, oggi sono veramente 1 o 2 o cose del genere, insomma, ecco. Quindi tante interruzioni di meno che portano a giocare di più.
1: Certo, evidentemente c'è più addestramento da parte dei giocatori della rosa delle varie nazionali. Sentiamo che cosa ne pensa il nostro ospite, che salutiamo con piacere, lo ritroviamo dopo tanto tempo. Buongiorno a Eusebio Di Francesco. Buongiorno Di Francesco e grazie di aver accettato il nostro invito qui su Radio 1.
6: Buongiorno a voi.
1: Allora, Eusebio Di Francesco ha rinnovato anche con il Lecce fino al 2028, se non sbaglio. È stata un'annata piuttosto sofferta, una faticaccia, però alla fine il Lecce ha ottenuto quello che voleva, e cioè la permanenza in Serie A. Di Francesco,

0: Sono stati campionati vissuti fino all'ultima giornata, con grandi tensioni e con la capacità poi di rimanere sempre dentro il campionato. Quest'anno è andata bene perché mi sono salvato e Lecce si è salvato.
1: Bene, allora complimenti a Lecce, complimenti al lavoro di Eusebio Di Francesco. Vorrei sapere appunto che cosa ne pensa di questo mondiale, se sta seguendo le partite, che cosa sta notando dei miglioramenti, perché insomma per un tecnico è sempre un aggiornamento prezioso ed importante, no? Seguire queste partite che qualche cosa insegnano sempre e comunicano sempre. Di Francesco.
0: Ma io penso più che altro che si vedano dei giocatori in particolar modo, perché non si riconoscono tante squadre che adottino dei sistemi di gioco particolari o vanno alla ricerca di qualcosa di nuovo. Spesso ho visto partite con squadre tutte e due in attesa, mentre altre dove c'era un gioco spumeggiante, partite aperte. Poi, sai, il giudizio tecnico quando ci sono tantissimi gol non è sempre positivo, a differenza di quello che si può pensare, perché si vedono tanti gol, la gente vive per il gol, per lo spettacolo. Magari chi vince gode e chi perde sta sia a leccarsi le ferite, a trovare sempre delle cose che non vanno. E questa è un po' una caratteristica di tutti quanti noi, specialmente quando si va ad analizzare o ad criticare qualsiasi altra cosa.
1: Però la Francia indubbiamente è quella che fino ad oggi ha rubato l'occhio di più rispetto alle altre, oppure secondo lei sotto traccia si sta muovendo qualche cosa anche dal punto, non so, parlando dell'Argentina, della Spagna, del Brasile?
0: Sì, sono, secondo me quelle squadre lì alla fine arrivano. Si sono comportate molto bene anche le africane, si stanno comportando bene, però devo dire che poi quelle squadre europee, le sudamericane sono le squadre più importanti, o perlomeno quelle che hanno maggiore potenziale. Mi intrigano gli Stati Uniti, perché credo che abbiano anche loro una buona squadra, giocando anche in casa. Ritengo che sia una squadra molto competitiva.
1: E allora allarghiamo il dibattito anche ai nostri amici opinionisti, cominciando da Alberto Cerruti. Alberto.
2: Ben ritrovato Eusebio, complimenti per la meritata salvezza del Lecce. Nel Lecce
0: Grazie.
2: hai avuto Camarda, un giovane prestato dal Milan, non è stato fortunato perché ha avuto un infortunio alla spalla. Ecco, Camarda è un po' il simbolo dei problemi del calcio italiano, giovani che non giocano. Adesso torna al Milan. Che futuro può avere Camarda nel Milan? Rischia di rimanere in panchina, di andare ancora in prestito? È un giocatore di valore che può emergere?
0: Guarda, su questa cosa qui, il fatto che lui non abbia giocato, non sono molto d'accordo, nel senso che lui è stato sfortunato che si è infortunato, ma un giocatore che arriva a fare circa 20 presenze in Serie A, un 2008, dove, devo dire, ha fatto qualche apparizione nel Milan, perlomeno giocava l'anno precedente in Lega Pro principalmente, ha delle grandi potenzialità, è giusto che faccia un determinato tipo di percorso. Ricordiamoci quello che ha fatto Pio Esposito, che andava a giocare in Serie B, ed è stato protagonista, è arrivato dalla B, è entrato nell'Inter e sembrava che un giocatore che, come se avesse giocato già 10 anni in Serie A, per come si muoveva, per come si comportava, per le qualità che ha messo anche in campo. Io credo che questi ragazzi hanno bisogno di fare un certo percorso, chi invece ha la possibilità, insomma, di poter giocare subito, altri invece secondo me devono approcciare anche ad altri campionati. Che ti formano, perché la Serie B, ricordiamoci, come può essere la Serie C, guardate Bernasconi che arriva direttamente dall'Atalanta, dalla C alla Serie A, hanno bisogno di fare determinati passaggi. E poi quella della capacità di avere coraggio, la forza di metterli dentro, quello poi sta ai tecnici e alla società, che poi ti dà anche forza nelle scelte che vai a fare.
1: Ecco, questa mancanza, tra virgolette, di coraggio di Francesco è dovuta alla necessità di avere subito risultati, perché nel calcio non si ha pazienza, si ha molta fretta, devono arrivare i risultati, perché sennò il tecnico di turno rischia molto. È questo che probabilmente compromette un pochino il vostro lavoro.
0: Personalmente, se è giovane e bravo, a me non mi interessa se lo faccio giocare. Sono dell'idea che a volte mi dà un po' fastidio la frase: devono giocare i giovani. Devono giocare i giovani bravi, devono giocare i giovani pronti, proprio per poterli valutare. C'è solo un modo: metterli in campo. Senza metterli in campo non ci sarà mai la possibilità. Ma questa è una critica che rivolgo anche un po' ai giornalisti, no? Un po' al vostro lavoro, perché anche voi, quando si parla, spesso ci leghiamo molto ai risultati.

0: Perché se devo parlare io personalmente, magari ho espresso un gioco migliore dei 2 anni precedenti dove non mi sono salvato e con Lecce alla fine ci sono riuscito, magari attraverso un modo di giocare differente. Per quello si può arrivare ai risultati in qualsiasi modo e anche con i giovani. Per quello io sono molto aperto e se voi vi ricordate, specialmente nel Sassuolo o nella Roma, quando c'erano giocatori, guardate Zaniolo di turno, tanti altri, quando li vedevi che erano pronti, li mettevi dentro. Per quello noi sì che dobbiamo avere coraggio, però dobbiamo essere anche supportati dal contesto che c'è qui, che c'è attorno a noi.
1: Beh, con il Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha firmato fior di stagioni anche con la Roma, ricordiamo la semifinale di Champions League battendo il Barcellona all'Olimpico 3-0. Insomma, le pagine da sottolineare sono state notevoli e tante, anche numerose. Sentiamo e andiamo da Paolo Casarin.
2: Sì, buongiorno Di Francesco. Volevo
0: Buongiorno.
2: chiederle, diciamo, da questo mondiale fino a questo momento, sicuramente, l'Africa ha mandato un segnale importante, visti quante sono le squadre che appunto nascono e si sono sviluppate proprio in Africa. Cioè, fino adesso noi abbiamo sempre pensato che il calcio fosse Europa e Sud America prevalentemente. Ecco, l'Africa è diventato la terza parte del calcio mondiale.
1: Ecco, ne sono rimaste 8 con l'uscita del Sudafrica ieri sera, però è indubbiamente un fenomeno in continua crescita, direi, il calcio africano, no, Di Francesco?
0: Sì, sicuramente, anche perché tanti calciatori africani, come voi sapete, poi vengono a giocare in Europa, o perlomeno in campionati importanti, dove crescono dal punto di vista tattico, dell'abitudine. Prima erano molto più istintivi i giocatori africani, adesso dal mio punto di vista, con l'abitudine di avere tanti giocatori nei propri nazionali che sono in Europa, crescono anche dal punto di vista tattico, anche tecnico. Devo dire che ci sono anche tanti tecnici, anche stranieri, nelle varie nazionali, per quello è un percorso che stanno facendo da tanti anni e dove stanno crescendo tantissimo. Il calcio prova verso anche la fisicità e diventa importante anche unita alla tecnica e loro di questo veramente ne sono veramente forti. Quello che potrebbero, secondo me, alcune squadre africane avere un po' di più, anche loro un po' più di coraggio nel non fare partite solo di attesa, ma anche di poter fare partite di aggressività, di andarsela a prendere, diciamo, questa partita anche attraverso anche un altro modo di giocare.
1: Torniamo a Dallas, Guido Ardone, prego.
3: Sì, buongiorno anche da parte mia, mister. In tutto questo, mentre iniziava
0: Buongiorno.
3: il mondiale, si consumava in casa Lecce un avvicendamento molto molto importante a livello dirigenziale, perché dopo l'addio di Pantaleo Corvino per motivazione assolutamente personale, è iniziata l'era come responsabile dell'area tecnica di Stefano Trinchera, passaggio comunque di continuità, come ricordo a chi ci ascolta, perché era già direttore sportivo. Oltre a un suo commento su quello che non è un passaggio banale rispetto nella storia di questa società, e poi immagino sarete già al lavoro con Trinchera, perché benissimo la salvezza, obiettivo fortemente voluto, però quante volte lo abbiamo detto ai nostri microfoni, lei lo ha detto nel post partita, nelle varie gare che abbiamo seguito con lei, e alla fine sì, il problema del peso offensivo di questa squadra lo scorso anno è stato abbastanza significativo, poi a Dama, come si suol dire, ci siete arrivati lo stesso e complimenti per questo, però bisogna lavorare sull'attacco.
0: Lavorare sì, l'attacco io dico sempre che non si lega solo ai 3 giocatori che sono davanti, ai 4, ma a tutti quanti. La capacità di accompagnare meglio le situazioni e ovviamente di essere un pochino più determinati sotto porta. Noi dobbiamo crescere in questo, ma sapete che noi spesso, questa società ha sempre investito su tanti giocatori e anche mercati alternativi dove magari arrivano in Italia sconosciuti, altri poi si riescono a integrarsi immediatamente, altri hanno un tempo in più per poter poi diventare bravi, un po' come i giovani, no? La capacità di dare forza anche a questi ragazzi, di ambientarsi e poi di diventare giocatori importanti. Siccome noi ne abbiamo tanti di giovani, serve anche questo. Niente, poi c'è stato sì questo avvicendamento per dare grande continuità. Ho lavorato con un grande direttore sportivo e adesso sto lavorando con un direttore sportivo che, nonostante sia stato, diciamo, di supporto sempre, ha lavorato sempre con Corvino negli ultimi anni, è un ragazzo che sa, è un direttore che sa quello che vuole.
1: Ecco, sull'argomento giovani arrivano diversi messaggi al 335-699-2949, poi in ambito mondiali Pietro ci scrive sinteticamente attenzione alla Norvegia, ma noi abbiamo collegato anche un altro ascoltatore, Fabio da Varese, se leggo bene la scheda, e dunque lo salutiamo. Buongiorno Fabio, domanda per Di Francesco, prego.
4: Sì, grazie, buongiorno a lei e ai suoi ospiti e ringrazio per la partecipazione. Volevo chiedere a mister Di Francesco, che oltre ad essere un allenatore è stato anche un calciatore, due domande, sarò molto breve. La prima è se prevede per l'anno prossimo, se il suo Lecce possa fare un campionato più tranquillo, visto che quest'anno si è salvato soltanto nelle ultime giornate. Poi la seconda domanda è se lui vorrebbe dare un'opinione su questa problematica italiana dei giovani e perché le squadre italiane costruiscono le squadre tornando da soli stranieri. Quale può essere il motivo? Se è un motivo di infrastrutture dove mancano i centri sportivi o è una scelta proprio politica ed economica? Grazie.
1: Grazie Fabio da Varese. Sentiamo Edoardo Di Francesco. La prima domanda è ovviamente legata molto al calciomercato, ecco, se quanto più il Lecce, la dirigenza leccese accontenterà Di Francesco e quanto probabilmente riuscirà il Lecce a migliorare la situazione e l'andamento dello scorso campionato. Di Francesco.
0: Ma io me lo auguro sempre, però come voi sapete ci sono dei budget da rispettare, c'è una sostenibilità generale delle società. Il Lecce in questi anni ha fatto sempre questo ed è riuscito sempre ad arrivare a dei risultati importanti. Non credo che la mia società stravolgerà il modo di vedere certe situazioni, però la possibilità e la speranza di poter fare una salvezza qualche giornata prima c'è, ma vi assicuro che non è mai facile, perché credo che i valori poi alla lunga ci sono, la capacità adesso di dare anche un po' di continuità, anche per me personalmente, di non cambiare magari società ogni anno, la possibilità di poter dare una continuità di lavoro può essere un vantaggio sia per me che per i giocatori che ci sono adesso e che arriveranno. E questo può essere un vantaggio, con l'auspicio e l'augurio di poter, come si suol dire, soffrire meno, ma il sottoscritto non è più abituato a soffrire poco, ma è abituato a soffrire abbastanza.
1: Sull'argomento giovani, dico, si era già espresso Di Francesco, unisco al tema anche il messaggio di Luciano che ci scrive dalla Sardegna, da Sassari: il rilancio del nostro calcio, scrive Luciano, passa obbligatoriamente da un maggior utilizzo dei nostri giovani connazionali da parte dei club, che invece preferiscono attualmente far giocare tantissimi calciatori mediocri, sia extracomunitari che comunitari. Che cosa Di Francesco già si è espresso, comunque se vuole aggiungere qualche altra cosa.
0: Sì, però credo che una domanda ce la possiamo anche fare: se tante società o tanti vanno a prendere i giovani stranieri, c'è forse i nostri ragazzi possono essere bravi, ma ci sono anche tanti altri aspetti all'interno di determinate scelte, un po' come nella socialità, nel lavoro attuale, no? Dove vediamo che la voglia di sacrificarsi, la voglia di arrivare ad un obiettivo e fare, i nostri giovani devono imparare un pochino a soffrire di più, a volere determinate cose costantemente. Io lo vedo anche le nuove generazioni, i nostri figli, avere maggior desiderio di poter arrivare. Poi per me i giovani bravi ci sono, i giocatori che hanno delle qualità ci sono, manca a volte il desiderio e la determinazione di poter arrivare a cercare certi risultati. E queste caratteristiche secondo me sono insite, sono importanti all'interno di un calciatore, al di là delle capacità sia tecniche che tattiche.
1: E arriva un grande complimento da Maria Angela, una nostra ascoltatrice: grande Eusebio Di Francesco, un signore del calcio, l'ho sempre ammirato, ci scrive Maria Angela. Torniamo comunque da Alberto Cerruti. Alberto.
5: Stiamo parlando con l'allenatore Di Francesco. Io ricordo Di Francesco giocatore della nazionale guidata dal grande Dino Zoff, che ha sfiorato il titolo europeo del 2000, e chiedo a Eusebio: la nazionale non ancora l'allenatore, quale potrebbe essere il CT ideale tra i tanti nomi che sono stati fatti fino a qui?
0: Secondo me, al di là del CT ideale, si è parlato tantissimo di, per me Baldini, Silvio ha fatto un ottimo lavoro, è un allenatore che ha dei valori, un allenatore che ha coraggio, un allenatore che crede nei giovani, ma credo che si vada anche un po' nella direzione di mettere un tecnico anche di spessore internazionale. è la mia idea, il mio pensiero, anche perché dopo tanti fallimenti negli ultimi anni, credo che si voglia andare su delle certezze, però le certezze non sempre sono sicurezze, se vogliamo dire. Ci sta che io credo che se la stiano giocando Conte e Mancini, dal mio punto di vista, quello che mi arriva, da quello che percepisco, o perlomeno che credo che in questo momento venga fatto. Poi chi sia l'ideale, poi lo valuteremo dopo. Parliamo di tecnici di alto livello comunque.
1: Ecco, ma lei di Francesco, se fosse presidente federale, si sentirebbe di confermare, di scommettere su Silvio Baldini?
0: Ma è difficile dirle certe cose, è come buttarla lì. Ne ho sentite tante in queste situazioni, in queste cose qua, però devo dire che Silvio sta facendo un ottimo percorso con l'Under 21. Vedo questa sua grande predisposizione nel lavorare con i giovani, nel motivarli. Ne parlavo spesso anche con Camarda quando tornava da noi nel club dopo che era stato in Under 21. Perché no? Però ovviamente certe cose vanno anche sentite, no? E bisogna parlarci con le persone, sai, fare delle votazioni, mettersi lì a fare una sorta di referendum. Dal mio punto di vista, lascia un po' il tempo che trova, sarebbe importante confrontarsi con le persone e capire realmente che potenzialità potrebbe avere. Sono sensazioni che deve avere il presidente.
1: Malagò. Guido Ardone.
3: Sì, naturalmente, sempre con un occhio riferito al mondiale. Mister, le piace questo calcio in quattro tempi? E mi riferisco ovviamente, insomma, per ora a questa pausa istituzionalizzata a metà. Molti CT hanno espresso dei dubbi, al di là dei motivi ovviamente commerciali, perché può essere un'occasione per dare indicazione alla squadra, ma spezzetta anche il gioco. C'è chi immagina addirittura un futuro con stabilmente quattro tempi, come accade nel basket. Di Francesco favorevole o contrario, magari mi risponderà anche: beh, per me non cambierebbe molto la sostanza dei fatti dalla panchina, da quello che è il suo ruolo di allenatore.
0: Ma perché no? Ci sono aspetti commerciali che personalmente non mi interessano, però dal punto di vista dell'allenatore invece credo che sia, se si ha da dire qualcosa sì, se non si deve dire niente agli altri dà fastidio, però dal mio punto di vista invece è importante poter a volte interrompere la gara per poter dare delle ulteriori indicazioni. A me non dispiace, poi credo che siano delle innovazioni che all'inizio vengono spesso criticate, ma alla lunga saranno accettate tutti quanti. Io ero uno di quelli contrari al VAR in generale, inizialmente. Poi, passando il tempo, mi sono reso conto che ha aiutato tantissime situazioni, poi magari gli errori ci sono sempre stati e ci saranno, però in generale sicuramente ha salvaguardato tante altre situazioni.
1: Sentiamo ancora Paolo Casarin, prego Paolo.
2: Sì, naturalmente sono d'accordo con Di Francesco per quanto riguarda il VAR e anche l'applicazione che ne ha qui al Mondiale, che è un'applicazione diciamo controllata, senza esagerare nei tempi di informazione all'arbitro e anche nella valutazione di quello che succede in area. Spero che questo Mondiale serva almeno a ridurre questa attenzione sul VAR e poi che il VAR serva effettivamente a mettere ordine in area di rigore. È nato per questo, non per vedere decisioni fuori dall'area o roba del genere. Ecco, l'arbitro purtroppo non vede sempre tutto e il VAR era la cosa che lo ha messo in condizioni migliori. Ecco, io volevo anche chiedere, a proposito di simulazione, noi purtroppo, cioè noi in Italia, vediamo giocatori che cadono talvolta per poco o niente. Ecco, in questo mondiale invece vediamo gente che cade e si rialza e va, no? Ed è uno dei motivi per cui stiamo andando verso i 60 minuti di gioco effettivo. Si potrà fare qualche cosa in Italia, Di Francesco, con calma, per ridurre le cadute così?
1: Beh, mica tanto con calma però, Paolo, perché il problema c'è. Sì. Stiamo perdendo terreno rispetto agli altri campionati importanti.
2: Sì.
0: Ma guarda,
1: sentiamo Eusebio.
0: Ma la vedo così facile che combatto ogni volta che vado a ogni riunione. Però spesso li vedo sempre le stesse cose. Ma se vedete in Inghilterra, che può essere un esempio, se notate ci sono dei tempi di recupero a volte che arrivano a 11-12 minuti. Ho visto squadre vincere al centesimo, al 101esimo minuto, al 102, se non sbaglio. Andatevela a vedere bene anche le varie situazioni, anche i tempi di recupero. Si vede che hanno perso tempo, perlomeno ritengono di far avvicinare di più al tempo effettivo tutte le partite. Noi spesso, quando andiamo a battere un angolo, quando dobbiamo fare una rimessa dal fondo, andiamo a prendere il pallone lontano. Per me è facilissimo, se non glielo permettiamo di fare. Io condivido quello che state dicendo voi, ma va poi applicato. Io quando mi arrivano spesso ci lamentiamo troppo tempo di recupero, io non mi sono mai lamentato, al contrario, a volte mi incavolo, ma non perché vinci o perdi, perché nella situazione ti danno 4 minuti, 3 minuti, per me sono assurdi, perché se voi fermate il cronometro della partita durante diciamo le varie partite, spesso si perde tanto tempo per queste furbizie, e quelle sono anche, non dico simulazioni, ma sono furbizie. Nello stesso tempo anche le simulazioni adesso con il VAR secondo me sono anche un po' diminuite, c'è più attenzione a simulare, poi c'è sempre chi ci prova, ma credo che ci sia anche qualcuno al mondiale che ci provi, onestamente. Detta questa cosa qui, per me è facile allungare i tempi di recupero alla lunga, fino a qua, quando tu vedi che c'è dall'altra parte chi fa il furbo, chi allunga la palla, chi non la dà, chi si butta per terra e dopo un secondo si rialza. Questa è una cattiva abitudine. Fermano il gioco, si ferma il gioco con troppa facilità, e per me sono tutte, anche quelle sono interruzioni che fanno perdere il ritmo della partita, non solo quando si fa un break per idratarsi. Per quello, per me si può fare molto di più, e deve partire anche dagli arbitri, no? E dalla nostra cultura, che deve cambiare. Ha fatto troppi minuti di recupero, no? I minuti di recupero si danno se si perde tempo.
1: E allora, per Enrico da Bologna, il CT ideale per la nostra nazionale sarebbe proprio Eusebio Di Francesco. Noi ci lasciamo con questo augurio, Eusebio, perché chissà, mai dire mai, no? Perché un giorno potrebbe anche essere Di Francesco.
0: Per un allenatore, un italiano, sono, sai, quei sogni anche nel cassetto, perché lascerebbe tutti quanti, no? Come si fa a rifiutare un
1: giorno? Non c'è dubbio.
0: Sarebbe un onore.
1: Grazie davvero Eusebio per aver accettato il nostro invito, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie. Con il Lecce, e soprattutto buon campionato. E allora, Guido Ardone, oggi Brasile-Giappone, Germania-Paraguay, Olanda-Marocco, insomma il divertimento continua, Costa d'Avorio-Norvegia e tutte partite che ovviamente Radio 1 seguirà in diretta, a parte Olanda-Marocco che si gioca alle 3 di notte.
3: Guido. Sì, noi partiremo alle 18.30 ovviamente in diretta da Dallas e poi con i nostri inviati, perché Daniele Fortuna è a Houston, come dicevamo, per seguire e raccontare calcio d'inizio alle 19 Brasile-Giappone, e poi naturalmente seguiremo a partire dalle 22.30 e andremo avanti fino al termine della partita, oltre la mezzanotte, Germania-Paraguay, così continuerà a comporsi la griglia a quel punto degli ottavi di finale, pian piano informazione con questi sedicesimi di questo mondiale. Quindi appuntamento a più tardi e noi a lunedì prossimo, Filippo.
1: Grazie Guido Ardone da Dallas.
3: E grazie a Francesco Pionaglieri, la parte tecnica.
1: Grazie
3: sempre,
1: Francesco,
3: ovviamente.
1: Grazie Francesco Pionaglieri, grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin. Il mondiale continua su Radio 1, Radio uno sport, tutto il mondiale minuto per minuto. Noi ringraziamo Ombretta Conti in regia, Rossella Lacommare per l'organizzazione, mentre Luciano Pecoraro e Adriano Lippi oggi ci hanno assistito per quanto riguarda la parte tecnica. Vi lasciamo dandovi appuntamento a lunedì prossimo alle nostre trasmissioni qui su Radio 1. Grazie a tutti, linea GR1 e buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
7: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura il caldo estremo con l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa negli ultimi 7 giorni oltre 3.300 le morti legate alle alte temperature, e il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Temperature record dalla Spagna alla Francia, dai paesi scandinavi alla Germania. Berlino, la città europea più calda. In Italia, dopo quello di ieri, oggi è previsto un nuovo picco dai 37 ai 41 gradi della pianura padana, ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata quasi 2 settimane fa. Sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
3: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord. Piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
2: Andiamo in Venezuela, 4 giorni dal doppio sisma, 1.450 le vittime ufficiali, ma i dispersi sono oltre 50.000. Le squadre di soccorritori al lavoro. Ore fa tratto in salvo una 60enne dopo 86 ore sotto le macerie, e un bimbo di 11 anni con il padre. Vigili del fuoco italiani impegnati a salvare una madre con 2 figli. Intanto è stato parzialmente riaperto l'aeroporto internazionale di Caracas con l'aiuto di soldati statunitensi. E Stati Uniti e Iran hanno accettato di sospendere gli attacchi nel Golfo e, secondo quanto riferisce il sito Axios, riprenderanno i colloqui per un accordo definitivo, non in Svizzera ma in Qatar. L'annuncio riaccende le speranze di pace dopo 48 ore di tensioni. Vacilla invece l'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano. Inaccettabile lo definisce Hezbollah, riservandosi il diritto all'autodifesa dopo che Tel Aviv ha violato il cessate il fuoco. E dopo il fine settimana di tensioni tra Stati Uniti e Iran, sentiamo come stanno reagendo i mercati finanziari internazionali in apertura di contrattazioni, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
4: Sì, un'apertura decisamente cauta, quella delle borse europee. Milano in questo momento cede lo 0,02%, in linea anche le altre piazze, poco sopra la parità solo Francoforte più 0,2%. Le preoccupazioni, lo dicevate, sono sempre legate alla tenuta della tregua e alla ripresa delle rotte commerciali attraverso Hormuz, motivo per cui il prezzo del petrolio è tornato a crescere sopra i $72,50 il Brent europeo. Cresce anche il gas a 41,7 euro. A Piazza Affari, attenzione tra gli altri al titolo di STM, dopo la notizia che il governo sudcoreano ha presentato un piano colossale del valore di 1.000 miliardi di euro in 10 anni per la costruzione di stabilimenti per la produzione di semiconduttori. Il mese si avvia infine a chiudere con un più 2% per Piazza Affari e anche per l'indice delle più grandi aziende quotate europee. Linea voi.
2: La cronaca a Messina: una 15enne è morta durante il trasporto in ospedale dopo essere stata travolta da una moto guidata da un 20enne. Il giovane è stato arrestato per omicidio stradale. A Napoli è ancora in terapia intensiva il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Carabinieri al lavoro per risalire al conducente. Scende il numero dei lavoratori regolari nell'assistenza familiare. Tra il 2021 e il 2025, secondo i dati INPS, gli iscritti sono passati da 977.000 a 804.000. Si tratta soprattutto di colf, meno 24%, mentre nella cura degli anziani il calo è di circa il 10%. Vacanze truffa: in pericolosa crescita quelle realizzate con l'intelligenza artificiale, con tecniche sempre più sofisticate.
5: Truffe difficili da individuare anche per un occhio molto attento, a volte impossibili da scovare per la maggior parte dei consumatori. Video e foto completamente falsi generati dall'intelligenza artificiale, deepfake con video di proprietari inesistenti generati dall'intelligenza artificiale che mostrano le case o parlano delle bellezze del luogo. La possibilità di essere frodati aumenta quindi in modo esponenziale, più 3.000% negli ultimi 4 anni, da quando sistemi come ChatGPT sono diventati sempre più di uso comune. Le stime sono del Codacons e puntano a sottolineare i rischi per i consumatori, rischi segnalati anche dal portale facile.it. Nel 2025 gli italiani che hanno subito una frode o un tentativo di frode sono 4,3 milioni. Andrea Polo, facile.it.
6: Possiamo anche usare la tecnologia, quindi verificare se quella casa effettivamente in quel luogo esiste, poi
0: sempre buona norma verificare che il sito su cui noi stiamo operando sia un HTTPS. Quella S finale ci permette già di avere una tranquillità nel momento in cui noi operiamo.
5: Paola Nania, GR1.
2: E siamo allo sport calcio. Il Canada, superando il Sudafrica 1-0, è la prima qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. Affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Questa sera i sedicesimi proseguono con Brasile, Giappone e Germania-Paraguay. Per il tennis invece è il giorno dell'esordio di Sinner a Wimbledon.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Iran e Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Lo fanno sapere le autorità della Repubblica Islamica a poche ore dallo stop ai raid incrociati con gli Stati Uniti nel Golfo dopo due giorni di tensioni. La notizia dell'intesa e della ripresa domani dei colloqui tecnici tra Washington e Teheran in Qatar e non in Svizzera è stata confermata da una fonte statunitense al sito Axios. In Venezuela, a quattro giorni dal doppio sisma, 1.450 le vittime ufficiali, ma i dispersi sono oltre 50.000, sotto le macerie, ancora sopravvissuti.
3: Hola, mira, me mira aquí.
4: Sepolta sotto un cumulo di detriti, la 60enne Belkis Josefina ne è riemersa dopo 86 ore grazie all'aiuto di soccorritori americani e francesi. I pompieri del Salvador, invece, hanno tratto in salvo un bambino di 11 anni e il padre lo hanno trovato imbiancato di polvere, debolissimo, ma stretto al suo telefonino. La cruciale finestra delle 72 ore dal sisma si è chiusa ieri, eppure i soccorritori non demordono. Vigili del fuoco d'Italia ed Ecuador stanno tentando di salvare a Macuto una donna e due dei suoi tre figli. Qualcuno di loro batte su un tubo metallico come segno di vita. Militari americani stanno invece lavorando per riaprire l'aeroporto internazionale e il porto di La Guaira, una mobilitazione internazionale per un sisma che ha buttato giù o danneggiato 800 palazzi. E mandato nel caos un sistema sanitario che era già precario. Secondo l'UNICEF, 680.000 i bambini bisognosi di assistenza sanitaria fuori dall'ospedale della Guaira. Intanto, tantissimi i genitori accampati nella speranza di ricevere buone notizie sui propri figli scomparsi ormai da quattro giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, dopo un tuffo e un malore, forse dovuto allo shock termico. Al lavoro i sopruzzatori, anche con droni subacquei, in acque però difficili da perlustrare per il fondale fangoso. Incidenti stradali e giovani vittime. A Messina una 15enne è morta durante il trasporto in ospedale dopo essere stata travolta da una moto guidata da un 20enne. Il giovane è stato arrestato per omicidio stradale. A Napoli è ancora in terapia intensiva il bambino di 11 anni investito sabato da un'auto pirata in provincia di Salerno. Il mezzo è stato identificato con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza e i carabinieri sono al lavoro per risalire al conducente. Ancora afa e temperature record su gran parte d'Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima circa 1.300 morti in più in una sola settimana e ricorda il continente si surriscalda più velocemente del resto del mondo. In Italia bollino rosso o arancione per quasi tutti i capoluoghi di provincia con picchi dai 37 ai 41 gradi in pianura padana. L'ondata di calore rende bollenti anche le abitazioni.
5: Viene definito effetto forno il surriscaldamento delle abitazioni durante le ondate di calore. Nonostante l'allarme lanciato dagli scienziati fin dagli anni 50 sugli effetti del cambiamento climatico e dei gas serra, la maggior parte degli edifici non sono stati costruiti pensando di dover resistere a temperature esterne che sfiorano i 40 gradi. Così si salva solo chi ha l'aria condizionata. Poco più di una famiglia su due, dice Istat, percentuale raddoppiata dal 2013. Per gli altri, finestre chiuse e tapparelle abbassate. Nonostante questi accorgimenti, specie nelle grandi città dove l'asfalto e il cemento rilasciano continuamente calore, gli appartamenti possono facilmente superare i 30 gradi. Se l'impianto di riscaldamento è considerato essenziale per non gelare in inverno, quello di condizionamento è ancora un lusso per i costi elevati. A farne le spese sono i più fragili, soprattutto gli ultrasettantenni, che in Italia sono una persona su cinque. Dario Leosco, presidente Società Italiana di Geriatria.
6: Credo mai sia più necessaria l'aria condizionata in casa, è assolutamente indispensabile. Ci sono ancora molti anziani che non hanno questa opportunità. Opportunità è una cosa che va considerata anche ricorrendo a sussidi da parte dello Stato.
5: Francesca Fornario, GR1.
2: La musica è partito con una doppia tappa a Genova. Fiorella canta Fabrizio Ivano, un viaggio in musica nel quale Fiorella Mannoia propone i brani più amati di De André Fossati a 30 anni da Anime Salve. Album fondamentale per la musica d'autore italiana, l'unico che firmarono insieme e al quale la stessa Mannoia ci ha raccontato di essere particolarmente legata. Sentiamo.
7: L'imprinting che ho avuto
0: avuto, io l'ho avuto con Fabrizio. In tutti questi anni che ci siamo conosciuti, almeno 10 o 12 canzoni sono di Ivano. Credo che sia stato quello con il quale ho sentito più affinità. Storie di un'umanità criticata o emarginata, semplicemente ignorata. Credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Quel disco credo che sia quasi un atto politico, uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese.
2: Sport, tennis, è il giorno dell'esordio di Sinner a Wimbledon. Nel pomeriggio il detentore del titolo avrà di fronte il serbo Kecmanovic sul campo centrale. Calcio, ai mondiali dopo.
7: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Uff. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk con

0: 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sampalmieri. La crisi nel Golfo. I emissari di Teheran si sono incontrati con quelli dell'Oman per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Intanto, dopo due giorni di scambi di fuoco tra Iran e Stati Uniti, domani i due paesi riprendono i colloqui tecnici in Qatar. L'inviato a New York.
3: L'intesa temporanea arriva dopo 48 ore di tensione in crescita costante e ferma le armi almeno fino a martedì. Stati Uniti e Iran scelgono di vedersi a Doha, in Qatar, non più in Svizzera, per un nuovo round di incontri a caccia di un accordo ancora lontano. Per due volte negli ultimi giorni Pasdaran hanno lanciato droni verso alcune navi in transito da Hormuz e per due volte Washington ha contrattaccato, fino al momento più cupo, il post di Donald Trump che minaccia: se continuerete finiremo la missione militare che abbiamo iniziato e allora l'Iran non esisterà più. Che il cessate il fuoco di 60 giorni fosse fragile era noto ad entrambe le parti e la crisi nella crisi lo ha dimostrato, ma lo stop all'artiglieria racconta di una speranza ancora in vigore. Sulla crisi in Medio Oriente il presidente ieri non ha commentato, piuttosto ha passato la domenica a controllare i tanti cantieri delle opere volute da Trump attorno alla Casa Bianca, compresa l'area dove sorgerà l'Arco di Trionfo presidenziale nella capitale. Monumenti mai così belli, ha scritto sui social. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
2: A quattro giorni dal doppio sisma in Venezuela sono ormai 1.450 le vittime ufficiali, oltre 50.000 invece dispersi. Sempre più rari i ritrovamenti di sopravvissuti. Dopo 86 ore sepolta dalle macerie, una donna di 60 anni è stata estratta viva da ciò che resta di un edificio crollato a Carabalieda, nello stato di La Guaira. Nella stessa regione, a Macuto, i vigili del fuoco italiani sono al lavoro per salvare una madre con due figli. Parzialmente riaperto intanto l'aeroporto internazionale di Caracas con l'aiuto di soldati statunitensi. Per il Venezuela, ieri all'Angelus la preghiera di Papa Leone, che questa mattina sta celebrando la messa nella Basilica di San Pietro per la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Guardiamo a loro per capire come essere a nostra volta costruttori di unità per un mondo in armonia, ha detto il Pontefice nell'omelia. In questa ricorrenza è prevista nuovamente a mezzogiorno la preghiera dell'Angelus, che seguiremo in diretta sulla nostra rete. Siamo alla cronaca. Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultima a Messina, una quindicenne travolta da una moto condotta da un 19enne poi arrestato.
4: Una serata di svago che si è trasformata in tragedia a Torre Faro di Messina, fuori da uno dei locali frequentati d'estate dai giovani. Giulia Scimone, 15 anni, è stata travolta da una moto. Vani i tentativi dei medici del 118 di salvarle la vita. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. Momenti di disperazione tra gli amici e i familiari accorsi. La nonna abita vicino al luogo dell'incidente. In sella alla moto c'era un 19enne rimasto lievemente ferito. Secondo le decine di testimonianze raccolte dalla polizia locale, il giovane centauro durante un'impennata avrebbe perso il controllo del mezzo, travolgendo la quindicenne. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. È invece ancora ricercato il pirata della strada che ha investito a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, un bambino di 11 anni senza prestare soccorso. Si è intanto risalito alla sua auto grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il piccolo è stato trasferito all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove è ricoverato in terapia intensiva. Elena Baiocco, GR1.
2: Caldo estremo, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Europa, negli ultimi 7 giorni, oltre 1.300 le morti legate alle alte temperature. Il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Temperature record dalla Spagna alla Francia, dai paesi scandinavi alla Germania. Berlino, la città europea più calda. In Italia, dopo quello di ieri, oggi previsto un nuovo picco, dai 37 ai 41 gradi della pianura padana. Ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata quasi 2 settimane fa. Siamo allo sport tennis. È il giorno dell'esordio di Sinner a Wimbledon. Nel pomeriggio il detentore del titolo avrà di fronte il serbo Kecmanovic sul campo centrale del torneo, sull'erba più famoso del mondo e anche il più elegante, con regole persino per il pubblico.
5: Oltre al total white imposto sul campo, esiste un dress code ben preciso per gli spettatori. L'organizzazione dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, attentissima all'abbigliamento del pubblico, ha stilato un regolamento. Accesso negato se le calzature sono sporche, assolutamente vietate le infradito, considerate poco chic. Si resta fuori anche se ci si presenta indossando pantaloncini sportivi oppure dei jeans strappati. Niente canottiere, agli uomini si chiede di non togliersi mai la maglietta maglietta, restando a torso nudo. Qualche concessione via libera alla camicia senza cravatta, anche se nei palchi riservati ai VIP è difficile scovare un uomo che non la indossi, mentre la giacca resta un'opzione e non un obbligo. Le regole valgono per tutti. Nel 2019, vittima dei serrati controlli fu addirittura Meghan Markle, moglie di Harry, le fu negato l'ingresso al palco reale perché indossava un paio di jeans. Per il GR1, Simona Giacinti.
2: Sono le 11.05, era l'ultima notizia, la linea torna all'Italia.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: avrà l'ultima parola. Quindi un rimando sempre, il Papa non cessa di denunciare i conflitti tra stati, non cessa di denunciare la violenza che è imperversa. E poi c'è stato anche un ricordo molto accorato per le vittime del terremoto in Venezuela, quindi tutti hanno pregato, si sono uniti al Papa, dando anche un sostegno non solo spirituale, ma anche materiale per quella chiesa che sta soffrendo per la città, appunto, di Caracas e
1: Ci
0: dintorni.
1: interrompiamo adesso, Don Walter, ci sentiamo tra poco, il Papa si è
2: Santi
1: affacciato,
2: Pietro e
1: ascoltiamo
2: Paolo,
1: l'Angelus.
2: patroni di Roma. Questa festa richiama il legame originario che unisce in comunione di fede e di carità la Chiesa che è in Roma con tutte le altre chiese del mondo. La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento. Il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio che il Signore Gesù ci ha donato. Sì, è per la loro parola e il loro martirio che il Vangelo di Cristo si è, per così dire, radicato a Roma, manifestando proprio qui, nella capitale dell'impero, la sua capacità di rinnovamento. Una nuova conoscenza di Dio e dell'infinita dignità di ogni essere umano, una nuova esperienza della forza, non come dominio, ma come servizio alla vita. Anche oggi il Signore, morto e risorto per amore, si fa presente nei Suoi testimoni, raggiunge i centri e le periferie, le capitali e le regioni più remote, con le voci, i volti, le scelte coraggiose di chi ha risposto al suo invito, seguimi. Così questo giorno di festa ci coinvolge nella missione di Pietro e Paolo, cioè nella missione di Gesù stesso. Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori, perdonati da Lui, di noi che non siamo perfetti, affinché brilli nelle nostre storie la sua grazia, si riveli la sua forza che cambia il male in bene. Carissimi, forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro, diversi per provenienza, per formazione, per carattere. Non soltanto prima, ma anche dopo essere stati chiamati, e il loro unico Signore non li ha uniformati. Il Vangelo è compreso e annunciato da ognuno di loro con uno specifico accento. E lo Spirito Santo, ispirando gli autori biblici, ha voluto che non fossero nascoste le loro divergenze, che in effetti ci vengono narrate come una buona notizia. Nel collegio degli apostoli, Pietro e Paolo non furono però avversari. Al contrario, divennero quasi il simbolo di molte altre diversità che l'unico Spirito compone in unità. Così i patroni della Chiesa di Roma hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, servita e annunciata come sacramento della vita divina. La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Ci doni il Signore, per l'intercessione dei santi Pietro e Paolo, di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore a servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Maria, Regina degli Apostoli, protegci protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: E concevite Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Vigne ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua lucet eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata dell'Oblo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro. Continuiamo a camminare insieme nella fede e nella comunione. Nella festa dei nostri santi patroni, rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città. Un pensiero accompagnato.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: 13.
1: GR1.
2: Italia rovente, 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25, l'allarme dei sanitari, fragili, anziani, più a rischio. Nel GR un medico spiega come individuare i primi segnali di malore. Rimuovere l'asfalto per raffreddare i centri urbani, la strategia per contrastare le isole di calore, valida per tutta l'Europa colpita dalla crisi climatica. Tra le macerie del Venezuela è corsa contro il tempo, recuperato il corpo dell'uomo di Salerno disperso, si cercano ancora la moglie e la figlia, 1450 le vittime accertate. Il triplice omicidio di Roma, nessuna traccia del presunto killer, sarebbe un attivista del Partito Nazionalista del Bangladesh, l'ipotesi di coperture politiche. Legge elettorale, no di preferenze e liste bloccate, la maggioranza vuole approvarla in tempi rapidi, l'opposizione assicura faremo un muro. Musica e perturbazione, rileggono Fabrizio De André, la buona novella, protagonista al Festival Folkfest in Friuli. Tennis, si alza al sipario sull'erba di Wimbledon alle 14.30, Sinner affronta il serbo Kecmanovic. Mondiali di calcio, stasera altre due sfide, eliminazione diretta, Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Buongiorno da Alice Andreoli, in primo piano il grande caldo che continua a soffocare l'Europa, siamo nel pieno di una crisi climatica, ancora temperature estreme ma anche violenti, temporali in arrivo. Per fare il punto mi ha raggiunto in studio Paola Guarnieri.
3: Partiamo dai numeri, anzi dai gradi. Dei 27 capoluoghi presi in esame dal Ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano, 22 hanno bollino rosso, domani saranno 25. Vuol dire temperature ben al di sopra dei 35 gradi. Temperature alte, ennesima prova, lo dicevate, della crisi climatica in corso, che mettono a rischio soprattutto le categorie più fragili della popolazione, come gli anziani. A loro le raccomandazioni dei medici per individuare i primi segnali di malessere che possano anticipare richiesta di soccorso. Su questo abbiamo intervistato Fabio De Iaco, che dirige il pronto soccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino.
4: Nelle ultime ore, in particolare da ieri pomeriggio, stiamo notando un incremento degli accessi per problemi legati al caldo, il che è probabilmente il risultato di un lungo periodo di elevatissime temperature che non sono mai scese, che quindi hanno esposto le popolazioni più fragili.
3: Che tipo di pazienti arriva? Con che patologie?
4: Sono pazienti anziani con insufficienza renale acuta, con turbe del comportamento. Alla base molto spesso c'è uno squilibrio dei sali minerali nel sangue, in particolare il sodio, che tende ad abbassarsi in maniera anche drastica e che ha delle conseguenze importanti.
3: Quali sono i primi segnali a cui fare attenzione?
4: Quelli che riguardano il sistema nervoso centrale, ovvero disorientamento, vertigini, confusione, difficoltà a parlare, risposte non a tono, fino ad arrivare alle vere e proprie perdite di coscienza e al coma. Alla base di tutto, come sempre, c'è un meccanismo banale di disidratazione dei pazienti, e che è un meccanismo subdolo, in particolare nei pazienti anziani e fragili, che hanno meno riserve fisiologiche, diminuiscono il riflesso della sete e quindi sentono meno la necessità di reidratarsi e possono arrivare a delle conseguenze anche clinicamente importanti.
3: Proprio da Torino arriva l'ennesimo record di questa lunga ondata di caldo che non riguarda solo il nostro paese. La notte appena trascorsa a Torino è stata la più calda degli ultimi 273 anni. Sentiamo nel servizio come gli abitanti del capoluogo, dopo una simile notte per molti insonne, hanno affrontato le prime ore del mattino.
5: 40 gradi qua dentro.
6: Troppo caldo, poi io in gravidanza è tremendo, però per far contente le bimbe siamo venuti qua, almeno possono rinfrescarsi un attimino.
7: Siamo al Parco di Vittorio, quartiere Lingotto, Torino. Qui ci sono i giochi d'acqua fresca, gratuita per tutti. La città d'altronde si è svegliata dalla notte più bollente di sempre, talmente calda che non se ne registrava una così addirittura dal 1753. Il termometro ARPA in centro mai al di sotto dei 27 gradi, la più torrida in assoluto degli ultimi 273 anni.
8: Più o meno, se mi alzo gli occhiali vedi le occhiaie, quindi evito.
7: Oggi è fino a mercoledì qualche grado in meno, ma l'afa persiste, così come i blackout. L'ultimo è l'impianto di potabilizzazione del Po, per fortuna superato, e in città si resiste come si può. Certo, intanto arrivano violenti temporali, i primi già oggi, dal torinese al verbano, con grandine e forti raffiche di vento. Da Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
3: Dal Piemonte alla Campania, l'altra costante di questo momento critico, oltre al caldo torrido, è l'arrivo di forti temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali su parte delle Alpi, dei rilievi del centro, in Calabria, in Sicilia. Si prevede pioggia, ma anche vento e grandine. Quanto durerà? Lo abbiamo chiesto al colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
0: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale. Già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
3: Condizioni che, dicevamo, non riguardano solo l'Italia. In Belgio i forti temporali arrivati dopo l'afa hanno provocato la prima vittima. In Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria si sono raggiunti i 40 gradi, con conseguenti interruzioni alle linee ferroviarie. A Berlino la polizia ha usato i cannoni d'acqua per rinfrescare i fan in coda per il concerto di Bruno Mars. L'OMS ha ricordato che questi giorni sono state più di 1300 le vittime legate alle alte temperature in Europa. Che è anche il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Caldo che, abbiamo detto, si fa sentire soprattutto nelle grandi città. Tra i rimedi adottati c'è il depaving. Sentiamo di cosa si tratta.
9: Fa caldo, ma in città di più. Colpa di asfalto e cemento che sigillano il verde e impediscono ai centri urbani di respirare. E così, tra le soluzioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, non c'è quella di costruire, ma di smontare. A Portland, dove la pratica è nata nel 2008 sotto forma di movimento a difesa del verde pubblico, lo chiamano depaving, depavimentazione, prassi ormai diffusa. Nei Paesi Bassi si fanno maratone cittadine per scollare le piastrelle. Parigi toglie il cemento dai cortili delle scuole, muove i primi passi anche l'Italia, dove il consumo di suolo ha superato i 21.000 km quadrati. Strade e costruzioni coprono il 7% del paese contro una media europea del 4% e ogni secondo si impermeabilizzano altri 2,5 metri di terra. Michele Munafò, ISPRA.
10: La depavimentazione in città è fondamentale. Abbiamo riempito le nostre aree urbane di cemento, asfalto, creando delle vere e proprie isole di calore, dove la temperatura è molto più elevata delle aree naturali, nel periodo estivo anche di 7 gradi.
9: Le aree verdi servono quando fa troppo caldo e anche quando piove troppo.
10: Assorbono l'acqua e quindi ci permettono di prevenire situazioni di allagamento, di alluvione.
9: Francesca Fornario, GR1.
2: I cambiamenti climatici hanno un forte impatto sulla crescita economica, lo dicono anche due studi appena pubblicati, uno di Allianz, secondo il quale nei prossimi 5 anni sono a rischio 126 miliardi di PIL. Per Deloitte solo il 14% delle piccole e medie imprese in Italia è in grado di garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi, tema sul quale si soffermano anche numerosi esperti.
11: I cambiamenti climatici hanno un impatto negativo sull'economia. Le ondate di calore colpiscono l'agricoltura, il turismo, riducono la produttività. Ogni grado aggiuntivo tra i 30 e i 35 gradi riduce la produzione oraria media del 3%. Nel nostro paese i danni alle infrastrutture potrebbero raggiungere i 2 miliardi annui entro il 2030. Nel complesso, per l'Italia sono a rischio 126 miliardi di PIL nei prossimi 5 anni. Soltanto il 14% delle piccole e medie imprese italiane ha adottato misure per garantire la continuità operativa. Per l'economista Alessandro Lanza, comunque, gli spazi di intervento delle piccole imprese di fronte a eventi estremi o ondate di calore sono molto limitati.
12: In Francia l'hanno risolta, hanno fatto 4 giorni di smart working, cioè se la temperatura aumenta o aumenti l'aria condizionata e questo produce CO2 di fatto, a meno che tu non ti organizzi con le rinnovabili, cosa che in Italia è molto indietro, oppure non vedo cosa si possa fare.
11: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:09, a 4 giorni dal doppio terremoto che ha colpito il Venezuela sono 1450 i morti accertati, ma ancora decine di migliaia i dispersi.
13: Una ragazza esile raccoglie detriti con una pala e li mette in un secchio, gesti automatici come se stesse pulendo casa in preda a un'ossessione disperata. Alla Guaira, i familiari dei dispersi sono sopraffatti dall'angoscia. Un uomo piange.
14: Queremo appoggio!
13: Vogliamo aiuto, c'è bisogno di macchinari pesanti. In questo condominio abbiamo recuperato 80 persone, tra vivi e morti, ma siamo soli, non abbiamo altra scelta che continuare a cercare. In tanti altri punti le squadre di soccorso continuano a operare, qualcuno ancora ancora in vita è stato trovato, ma ormai le speranze sono sempre più flebili. Recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 58 anni, originario della provincia di Salerno. Si cercano ancora la moglie e la figlia che erano in casa con lui al momento del sisma. Drammatica la situazione dei bambini in ospedale senza genitori, fuori dalle strutture sanitarie, si accalcano coppie che sperano di individuare il nome dei loro bimbi tra quelli ricoverati. Migliaia di persone in tendopoli improvvisate mentre non si ferma lo sciacallaggio e monta la rabbia contro la presidente ad interim, Delcy Rodriguez. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Medio Oriente, le incertezze si ripercuotono sulle materie prime energetiche. Il gas ad Amsterdam apre in forte rialzo, più 1,7% a 41,54 euro al megawattore. Aumenta anche il petrolio con il Brent a 73 dollari al barile e il WTI a 70 dollari. Intanto è stallo tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi e le minacce dei giorni scorsi. Il corrispondente da Istanbul.
14: Stop all'escalation, almeno per il momento. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nel Golfo Persico. Lo ha riferito il sito Axios, citando un alto funzionario americano. Sospese le azioni belliche, le navi potranno muoversi liberamente. Proprio oggi a Muscat si è tenuto il primo incontro del Comitato Congiunto Iran e Oman per la gestione di Hormuz, ma il vice ministro degli esteri Gary Babadi, lì presente, ha smentito che questa settimana ci sarà una ripresa dei colloqui tecnici con gli Stati Uniti. Ieri il ministro degli esteri Araghchi aveva dichiarato che lo stretto rimarrà sotto la supervisione e gestione iraniana per almeno altri 30 giorni e aveva condannato i raid americani, sottolineando che ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne la riapertura. Al centro dei negoziati anche la questione dei beni iraniani congelati all'estero a causa delle sanzioni occidentali. Il presidente Pezeshkian ha affermato questa mattina che è stato raggiunto un accordo con il Qatar per sbloccare 6 miliardi di dollari, la metà del totale. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: In Libano la pace appesa a un filo. Israele dichiara di aver colpito tunnel sotterranei di Hezbollah nel sud del paese. La milizia sciita accusa l'esercito israeliano di aver violato il cessate il fuoco e si riserva il diritto di rispondere. E il presidente del Parlamento libanese, alleato politico di Hezbollah, boccia l'accordo firmato a Washington con Tel Aviv. Netanyahu ribadisce che Israele resterà nel sud del Libano. La guerra in Ucraina, 4 morti in un attacco russo su Dnipro. Del conflitto ha parlato in un'intervista al presidente russo Putin, ammettendo le carenze di carburante in Crimea a causa dei raid ucraini e accennando anche ai negoziati. Aspettiamo i rappresentanti statunitensi una volta passata la fase critica in Iran, ha spiegato lo zar, che ha incontrato in queste ore il suo omologo bielorusso Lukashenko, con cui ha discusso proprio di Ucraina. Festività di San Pietro e Paolo a Roma. Leone XIV ha celebrato la messa per i santi patroni della capitale e durante l'Angelus ha sottolineato le differenze tra i due. Il Vangelo, ha detto, non uniforma ma compone. Ascoltiamo il Pontefice.
15: Ci doni il Signore per l'intercessione dei santi Pietro e Paolo di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore e servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti.
2: Giorgia Meloni ricorda Oriana Fallaci nel giorno della sua nascita, rievocando uno dei temi centrali nella sua produzione, il destino dell'Occidente e della sua identità, una civiltà costruita nei secoli attorno alla libertà, alla dignità della persona, alla democrazia e al diritto, scrive la Premier, che conclude: in un tempo segnato da guerre e instabilità bisogna restare fedeli ai principi che hanno fatto dell'Occidente la più grande esperienza di libertà della storia. Le alleanze e la nuova legge elettorale sono al centro del confronto tra i partiti.
16: In attesa che la legge elettorale torni alla Camera, il rebus preferenze tiene banco nella maggioranza. Lega e Forza Italia contrari, Fratelli d'Italia in cerca di soluzioni condivise. Punto importante per Lupi, noi moderati, sì anche dall'UDC, Antonio De Poli.
17: Le preferenze sono uno strumento importante che abbiamo per ridurre la distanza che oggi c'è fra cittadini e politica.
16: Per Matteo Salvini favoriscono i milionari. In tema alleanze, il leader del Carroccio dice no a Vannacci, che però apre a Giorgia Meloni. Anche il ministro Tajani fa spallucce. Ha deciso lui di stare fuori, votando contro il governo, dice il forzista, è la quinta gamba della sinistra. Nell'opposizione partiti pronti al muro contro muro in aula con oltre 250 emendamenti. Il PD chiede lo stop alle liste bloccate e con Braga dice sulle preferenze una farsa per nascondere le loro divisioni. Critici sul testo anche i 5 Stelle. Alessandra Maiorino.
18: Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere, propongono una legge che allontana ancora di più gli eletti dagli elettori con un Parlamento di supernominati. Una follia.
16: Favorevole alle preferenze Italia Viva con Renzi che aspetta un segnale dagli ex alleati per un patto antiribaltone, mentre per Azione che si tiene le mani libere, fra Toiani o Bannacci ministri sarebbero due danni per il paese. Francesco Macaro, GR1.
2: Il governo spagnolo ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per l'anno in corso dal 2,2 al 2,6%. Nel 2025 la Spagna aveva registrato una crescita più alta del 2,8%. L'inflazione è rimasta stabile da aprile, questo mese è al 3,2 grazie al piano di aiuti da 5 miliardi di euro approvato a marzo dal Parlamento spagnolo che ha permesso di limitare l'aumento dei prezzi alla pompa. Nell'eurozona a giugno l'indicatore del clima economico ha registrato un aumento di 1,3 punti, salendo nell'area dell'euro a 95 punti, ma la fiducia dei consumatori rimane ben sotto la media a lungo termine. Continua senza sosta la caccia al 43enne originario del Bangladesh accusato di aver ucciso una famiglia di connazionali nel quartiere Casalotti a Roma. Gli inquirenti hanno ascoltato numerosi testimoni.
19: Oltre 70 segnalazioni arrivate alla polizia da ogni parte d'Italia, ma per il momento del 43enne bengalese Shahadat Hossain ancora nessuna traccia. Sembra un fantasma l'uomo accusato di aver sterminato una famiglia, padre, madre e figlia piccola di suoi connazionali, ferendo gravemente anche il figlio più grande venerdì scorso nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. Per gli inquirenti però non dovrebbe aver fatto molta strada. Da solo, senza scarpe, vestiti e cellulare, braccato da droni e cani molecolari, è difficile pensare che si aggiri ancora nelle campagne della capitale. Più probabile che abbia trovato un aiuto. Per questo sono stati ascoltati numerose persone nella comunità bengalese, sia a Roma che a Frosinone, ed emerge la figura di un uomo che incute timore. Alcuni lo hanno descritto come violento, soprattutto con le donne, sempre alla ricerca di soldi, fino ad arrivare alle estorsioni, ma anche come un membro molto attivo del Partito Nazionalista, oggi al potere in Bangladesh. Dettaglio importante per gli investigatori, proprio per il suo impegno politico potrebbe aver trovato una copertura. Infatti qualche testimone lo ha anche difeso, sostenendo che la relazione tra lui e la donna che ha ucciso risalisse all'adolescenza. Intanto domani il quartiere ricorderà le vittime con una fiaccolata. Giuseppe Lisi, GR1.
2: È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 20enne alla guida della moto che ha investito e ucciso una 15enne a Torre Faro di Messina. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata. Proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere di 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso da sabato pomeriggio.
20: Un lago conosciuto per la sua pericolosità, quello di Vico, un lago di origine vulcanica con fondali improvvisamente profondi e canaloni. Negli ultimi 10 anni sono 6 le persone annegate nel bacino di Vico. L'ultima vittima l'anno scorso, un cittadino di Sutri che stava facendo il bagno nella zona. È azzurro in superficie ma nero in profondità il lago e le insidie sono legate, secondo gli esperti, alle molte alghe presenti e al fondale scuro. Non sono mai cessate comunque anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, che si è tuffato in acqua sabato pomeriggio dal barchino bianco in vetroresina con a bordo anche la moglie. Sul luogo presenti il procuratore di Viterbo e Andrea Nino Caputo, viceprefetto della città, che parla della difficoltà di individuare il punto esatto dove Cavallari si è tuffato.
21: Questo è uno degli aspetti su cui si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
20: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Strage di Viareggio, oggi è il 17° anniversario dell'incidente ferroviario causato dall'esplosione di un convoglio merci carico di GPL che provocò 32 morti e circa 200 feriti. Stasera la commemorazione per le strade della città toscana con la lettura dei nomi delle vittime. Nei giorni scorsi è stata confermata dalla Cassazione la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, ora recluso nel carcere di Orvieto. Al via Wimbledon, tra poco Sinner affronta il serbo Kecmanovic. Sull'incontro torneremo a breve nella pagina sportiva, ma andiamo a Londra con la corrispondente.
1: tavole sono fresche, i 9 bar che circondano i campi sono pronti a preparare migliaia di gin tonic. Inizia oggi Wimbledon 2026. Nelle prossime 2 settimane l'All England Club unirà tradizione storica e il massimo del glamour inglese. Ma al di là dei palchi gremiti di celebrità e reali, gli atleti di quest'anno dovranno affrontare un grosso ostacolo, una superficie trasformata dall'ondata di caldo torrido che ha colpito Londra. Secondo il campione Djokovic, lo strato superficiale arroventato per giorni altererà il rimbalzo della palla e il gioco di gambe in campo. Per chi volesse assistere dal vivo al torneo più snob del mondo, occhio ai prezzi. I biglietti assegnati tramite sorteggio per l'iconico Center Court vanno da 80 sterline a 350 per le finali, ma per i biglietti dell'ultimo minuto i pacchetti con diritto d'ingresso raggiungono cifre astronomiche che quest'anno toccano un record, 2 posti sul centrale a 678.000 euro. Un altro metodo esiste però, si chiama The Queue, la coda. Facendo la fila con sole 33 sterline si può acquistare un grounds pass per accedere ai campi esterni e assicurarsi un posto sulla collina detta Murray Mound, dalla quale ci si gode comunque un grande spettacolo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
4: Prosegue fino al 5 luglio il Folkest, il festival di world music di San Daniele del Friuli, giunto alla 48esima edizione. Tra gli ospiti Omar Pedrini, la vincitrice del premio Andrea Parodi Luisa Briguglio, e i Perturbazione con il loro omaggio a Fabrizio De André.
22: Tradizioni che viaggiano, suoni che uniscono. È il sottotitolo del Folkest, il festival di San Daniele del Friuli, che il 4 luglio ospita i Perturbazione. La band torinese ripropone la buona novella di Fabrizio De André, a cui ha dedicato anche un album 2 anni fa. Tommaso Cerasuolo, voce dei Perturbazione, qual è l'attualità di questo album del 1970?
23: La buona novella è una grande allegoria sull'umanità e sul potere, su quello che il potere fa strumentalizzando l'umanità. Se aggiungiamo che è ambientato in una terra che è più insanguinata che mai oggi, ecco, non ho bisogno di spiegare perché è così attuale ancora.
22: Le donne, gli ultimi, la giustizia sociale, cosa ti ha colpito di più tra i temi di questo disco?
23: Soprattutto tantissime donne, ci sono le madri di Dimaco e di Tito, i 2 ladroni, c'è Maria, la sua infanzia, il fatto che Giuseppe e Maria siano semplicemente degli adulti a cui certe cose sono semplicemente capitate, un po' come capita nella genitorialità, che è una cosa che in parte scegliamo e in parte poi ci viene gettata addosso in modo del tutto inatteso.
22: Timiso Ara Pinto, GR1.
4: Non vedo l'ora di vedervi al mio concerto al Parco della Musica di Milano, lo scrive sui social Gloria Gaynor. La cantante statunitense dalla voce inconfondibile porterà sul palco molti suoi successi a partire da I Will Survive, compirà 83 anni il prossimo 7 settembre e il tempo sembrerebbe non aver scalfito una delle più belle voci della musica mondiale. Spero che chiunque possa andare via con l'animo più leggero, con il sorriso e con il ricordo che la gioia è qualcosa che possiamo condividere tutti, ha detto la regina della disco music. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Fabio Cardinali e Sergio Ciani. La linea va al GR1 Sport. Da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
24: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
25: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
26: Ma cosa dici?
25: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
26: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
27: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
0: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: GR1 Sport.
9: Buongiorno da Massimiliano Graziani. Partiamo dal tennis con il ritorno in campo di Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon. Si alza il sipario sul prestigioso torneo londinese. Ad aprire il programma sul Center Court sarà il campione in carica e numero uno del mondo. Fra pochissimo con il serbo Kecmanovic.
10: Alle 14.30 italiane, il barone rosso della racchetta, Mr. Jannik Sinner, che taglia il traguardo delle 78 settimane da numero uno, apre come da tradizione le danze sul centrale. E sì, perché tra i tantissimi record detenuti dalla racchetta azzurra c'è anche questo: mai un italiano aveva dato il via al torneo di tennis più importante del mondo. In completo bianco, come da tradizione, super Jannik sul centrale un anno dopo il trionfo su Carlos Alcaraz, che sta ricominciando ad impugnare la racchetta per tornare sul cemento americano. Prima partita dopo il dramma sportivo del Roland Garros per l'asso della Valpusteria dal 28 maggio da Bois de Boulogne al 29 giugno a Wimbledon a Church Road, poco più di un mese dopo. Dall'altra parte della rete ci sarà il serbo Miomir Kecmanovic, attualmente numero 51, è stato anche top 30. 4-0 i precedenti per Jannik, che lo sconfisse in 3-7 al terzo turno nel 2024. In campo anche Darderi e la Cocciaretto, e oggi Djokovic esordisce anche lui, 7 volte campione sui prati verdi più famosi del mondo. Emilio Mancuso, GR1.
9: I mondiali di calcio con la seconda giornata dei sedicesimi di finale. Si parte alle 19 con il Brasile di Ancelotti che affronta il Giappone.
28: C'è ancora una prima volta ad allenatore anche a 67 anni dopo i campionati vinti in mezza Europa, le 5 Champions. Ancelotti è la prima partita a eliminazione diretta con il Brasile al mondiale. La crescita è stata evidente nel gruppo dopo il pari con il Marocco, le vittorie larghe con Haiti e Scozia, avversarie però non all'altezza. Il Giappone è più robusto in gioco e convinzioni, agile nel pensiero, ma la quarta partita del mondiale è diventata una nemesi. Per 4 volte si è fermato agli ottavi, anche in Qatar, dopo un girone illuminato dai successi con Germania e Spagna. L'esame, insomma, è serio per il Brasile, solido e adesso solidale. Siamo molto più uniti, ha detto Marquinhos, grazie anche al lavoro di Ancelotti.
29: Tutto il lavoro fatto in tutto questo anno per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e la sappiamo.
28: Houston bollente, caldo che di giorno spezza il fiato, non nello stadio climatizzato, modernissimo, con il tetto chiuso. Houston, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
9: L'altra sfida della serata alle 22.30 con il Paraguay che cercherà di opporsi alla Germania, una corazzata in cerca però di conferme dopo il girone a fasi alterne.
30: Partita alla grande, la Germania si è ridimensionata nelle due gare successive. Il 7-1 a Curaçao aveva illuso anche perché i caraibici non erano la peggiore squadra del torneo. Poi è arrivata una vittoria in rimonte nel recupero contro la Costa d'Avorio e la sconfitta in dolore per la classifica ma non per la critica contro Ecuador. Sul banco degli imputati due senatori, Neuer e Kimmich, ma anche il commissario tecnico Julian Nagelsmann per le sue scelte, come la scarsa fiducia in Undav.
31: Contro l'Ecuador c'è stato un calo fisico nel finale e abbiamo perso la partita. Non credo c'entrino le scelte. Io vedo gli allenamenti e decido chi può essere più utile in partita, ma chi va in panchina è sempre pronto per dare il suo contributo.
30: Il Paraguay è una delle terze. Partito malissimo contro gli Stati Uniti, si è qualificato con una vittoria di misura sulla Turchia ed il pari con l'Australia. Il centrocampista Diego Gomez è squalificato. I sudamericani non partono certo favoriti. L'esperto CT, l'argentino Gustavo Alfaro.
32: Non è il tempo ideale per preparare un partito come contro l'Alemania.
33: Non è certo il momento migliore per preparare una partita del genere, ma siamo abituati ai problemi. Mi fido del gruppo che ho a disposizione. Nelle difficoltà sanno dare il meglio.
30: Chi passa troverà la vincente di Francia-Svezia. Collaborazione tecnica Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
9: Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
1: mondo da sentire. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: Il mangiadischi.
3: Siamo sempre noi.
4: Sempre noi, sì. Max Dedo, Duccio Pasqua
5: e Marcella Sullo.
3: Sì.
4: Ci sono?
3: Non lo so. C'è. Decidi tu. Salutiamo Andrea da Rustico che fa oggi gli auguri alla sua mamma Maria Paola. Ci dice anche l'età, non so se si deve dire l'età.
4: Non so, se a lui fa piacere la diciamo.
3: Allora oggi fa 76 anni.
4: Ah, vabbè, una ragazzina. Auguri Maria Paola.
3: Nello ci dice che una nota azienda che produce panettoni, che non citeremo, fa anche i panettoni estivi.
4: È vero? Tra l'altro io compro spesso online i panettoni di quella marca e sono buonissimi.
5: Ma la marca siciliana?
4: No, non la citiamo, i panettoni sono buonissimi.
3: Fermatevi.
4: Con degli ingredienti molto particolari.
5: Sì?
4: Certo. Sì, con il mango.
3: Il manzo.
5: Il manzo, buonissimo. Panettone col manzo io lo mangio spesso.
4: Panettone col manzo è un po' un casatiello.
3: Sì. Salutiamo Luca da Taranto e poi invece Riccardo dice che a proposito di panettone o Pandoro dobbiamo chiedere al maestro Bernardini.
4: Sì, perché?
3: Perché l'anno scorso era il sondaggio della trasmissione alla radio in comune.
4: Ah,
3: è vero,
4: conferma.
3: Maestro Bernardini. Una vamos alla playa ipnotica, dice Giacomo, gli è piaciuta quella versione algida.
4: La promuove Giacomo?
3: Sì. Poi dice che sei mancata molto a Giacomo.
4: Grazie Giacomo.
3: E vorrebbe qualcosa di anni 80, che so, i Motley Crue, Bon Jovi,
4: Fate No More. Tra l'altro ho appena preso il biglietto per John Bon Jovi.
3: Ah,
4: sono
3: benissimo.
4: Molto felice. Dove? Interessa a qualcuno.
3: Dove?
4: Edinburgh,
3: va bene. Quindi sparisci di nuovo, mi abbandoni.
4: Un giorno.
3: E ci telefoni da lì con John Bon Jovi insieme.
4: Va bene, se riesco, volentieri.
3: Va bene.
4: Nella mia trasferta berlinese, dopo un appostamento di circa 3 ore a 41 gradi, è uscito solo il batterista dei Guns N' Roses.
3: Ah, sì, eh?
4: Sì. E niente, ho fatto delle foto.
3: Ti sei fatta autografare qualcosa?
4: No, ho fatto delle foto a lui e altre ragazze.
3: Ah, perché?
4: E così.
3: Era proprio stalker.
4: Sì, stalker. No, vabbè, c'era un gruppetto di fan sotto l'albergo.
5: Poi Guns N' Roses sono gli abitanti di Ganziri, lo ricordate?
4: Sì.
5: Guns N' Roses.
3: Certo.
5: Vabbè.
3: Simone Lalari in provincia di Pisa. Welcome back, wonderful Marcella.
4: Oh, thank you.
6: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio, apriamo il giornale con la notizia di una sparatoria a Stade in Germania, diverse le vittime, arrestate due persone, ma molti aspetti della vicenda restano ancora da chiarire. Ci aggiorna la nostra corrispondente Barbara Gruden.
3: Partiamo dalle notizie che la polizia tedesca ha fornito ai media tedeschi, confermata la morte di cinque persone in una sparatoria. Questo è avvenuto in una città di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, appunto, se la città si chiama Stade. Gli agenti tuttavia chiedono agli abitanti della zona di non avvicinarsi nella via in cui c'è stata la sparatoria. Evidentemente si teme che ci siano altre persone armate in giro. Due elicotteri stanno sorvolando l'area. Secondo i media locali tutto questo sarebbe avvenuto nelle vicinanze di un centro per giovani, ma non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano appunto dei minori. Gli agenti per il momento non hanno fornito nessun dettaglio né sulle identità dei morti né sull'identità di chi ha sparato ed è già stato arrestato. A voi.
2: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. Secondo l'OMS, nell'ultima settimana sono state più di 1.300 le morti legate alle alte temperature per la crisi climatica nel continente, che è anche quello che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Francia sono arrivati i primi forti temporali, disagi, una vittima in Belgio. In Italia sono salite a 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il caldo intenso durerà almeno fino a mercoledì.
4: Il panorama è pressoché identico in Italia e nel resto d'Europa. Da noi oggi sono 22 le città con bollino rosso, su 27 prese in esame dal Ministero della Salute nei consueti bollettini quotidiani. Domani saranno 25. Ulteriore costante è l'alternanza di afa e forti temporali, che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Più esposti alle alte temperature di questo momento critico sono le categorie più fragili della popolazione, come gli anziani. A loro le raccomandazioni dei medici per individuare i primi segnali di malessere che possano anticipare richieste di soccorso, spiega Fabio De Iaco, direttore del pronto soccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino.
5: I segnali di allarme cui fare maggiore attenzione sono sempre quelli che riguardano il sistema nervoso centrale, ovvero disorientamento, vertigini, confusione, difficoltà a parlare, risposte non a tono, fino ad arrivare alle vere e proprie perdite di coscienza e al coma. Alla base di tutto, come sempre, c'è un meccanismo banale di disidratazione dei pazienti, e che è un meccanismo subdolo, in particolare nei pazienti anziani e fragili, che hanno meno riserve fisiologiche, sentono meno la necessità di reidratarsi e possono arrivare a delle conseguenze anche clinicamente importanti.
4: Paola Guarnieri, GR1.
2: In Venezuela una nuova forte scossa tra quelle di assestamento di 5.1 di magnitudo con epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dal sisma di 5 giorni fa. Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori, anche se ormai c'è poca speranza di ritrovare superstiti. Le vittime accertate sono 1.450, decine di migliaia dispersi. Recuperato il corpo sotto le macerie dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce dopo le scosse, mentre si cercano ancora la moglie e la figlia che erano con lui. Medio Oriente è stallo sulle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo gli attacchi e le minacce dei giorni scorsi. Teheran ha richiesto un incontro, ha scritto sui social Donald Trump, si svolgerà domani a Doha, ma dall'Iran non arrivano conferme. In Libano la pace è appesa a un filo, Israele dichiara di aver colpito 3 centri di comando sud del paese, la milizia sciita si riserva il diritto di rispondere. L'inviata.
6: Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito 3 presunti quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano. Raid, dice Tel Aviv, che sono una risposta agli attacchi della milizia sciita contro le truppe schierate in quella che Israele chiama zona di sicurezza. Per Hezbollah invece è un'altra violazione del cessate il fuoco. Intanto si complica il percorso dell'accordo promosso dagli Stati Uniti per normalizzare i rapporti tra Libano e Israele. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, lo ha respinto definendolo un'intesa che legittima l'occupazione israeliana e punta a disarmare la resistenza. Sulla stessa linea anche il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, figura di riferimento della comunità sciita con un seguito enorme. Lo considera inaccettabile e assicura che non sarà approvato nella sua forma attuale. Le sue dichiarazioni sono il primo netto segnale di opposizione da parte di uno dei principali alleati di Hezbollah. anche l'Italia segue con attenzione l'evolversi della crisi. Il ministro degli esteri Tajani ribadisce che la priorità è arrivare a cessate il fuoco e sostiene che spetti all'Iran convincere Hezbollah a fermare gli attacchi per evitare una nuova escalation. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Dal 1 luglio scatta l'aumento del biglietto d'ingresso al Pantheon, che resterà comunque gratuito per i residenti a Roma. Le nuove risorse verranno destinate alle biblioteche.
0: Rai Radio 1 Sport.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Radio 1 Sport.
1: Ministri.
2: Ore 16.
0: GR1.
3: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. La sparatoria in Germania, Stade in Bassa Sassonia, diverse le vittime, fermate due persone. La linea, la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
4: Sì, intanto iniziamo dall'ultima notizia certificata dalla polizia, ci sono 5 vittime, tutti adulti, in questo modo si è voluto fugare le molte voci che sono circolate sull'accaduto. La sparatoria è avvenuta vicino a un centro giovanile che però ospita anche strutture residenziali con mamme con bambini, ma secondo gli agenti non ci sono vittime tra i minori. I bambini, è stato comunicato, erano tutti al sicuro al momento degli spari. Confermato invece che ci sono dei feriti, alcuni gravemente, arrestato l'uomo che è sospettato di aver sparato. Fermata anche un'altra persona, il cui ruolo nella vicenda non è chiaro. Per ora non si conosce né l'identità delle vittime né del sospettato. Inizialmente la polizia aveva chiesto agli abitanti di evitare la zona, ma nel frattempo ha dichiarato il cessato allarme e sembra escludere che si tratti di criminalità legata ai clan. Siamo in attesa della conferenza stampa della polizia. Linea a Roma.
3: Medio Oriente giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran, annunciato per domani a Doha da un funzionario americano. Il ministero degli esteri di Teheran lo ha smentito, Trump invece lo ha confermato. Nonostante il cessate il fuoco firmato a ottobre scorso a Gaza, continuano i raid di Israele, uccisi due uomini e un bambino di 8 anni, mentre un terzo uomo è rimasto ferito. L'esercito israeliano ha riferito di aver colpito un terrorista coinvolto nell'attacco del 7 ottobre 2023. Un altro minore palestinese è stato ucciso dai soldati israeliani in Cisgiordania. Le incertezze sulla guerra in Medio Oriente si ripercuotono sulle materie prime energetiche. Il punto sull'andamento dei mercati da Milano, linea Chiara Rancati.
5: Sono in questa fase in rallentamento le borse europee, a meno di 2 ore dalla chiusura, nonostante l'avvio positivo di Wall Street. Milano, Parigi e Londra scivolano sotto la parità, con perdite intorno al 10 di punto percentuale. Resiste solo Francoforte con il segno positivo a più 0,18%. Tra i settori a Piazza Affari le banche vanno in ordine sparso, vanno bene gli industriali e sono in rimbalzo quelli del comparto petrolifero, con Saipem tra le prime del listino principale in rialzo di quasi il 2,5% e Eni a più 1,4%. A sostenerle è la ripresa del prezzo del petrolio, che risale in questo momento sopra i $73 al barile, oltre l'1% in più rispetto alla chiusura di venerdì. In recupero anche il gas naturale, che alla borsa di Amsterdam tocca i €42,2 al megawattora. Mentre oltreoceano ha iniziato la settimana con slancio Wall Street, in particolare il Nasdaq, che sale dell'1,1%. Torna un po' di fiducia sul comparto high tech, ma si rastrena anche l'orizzonte geopolitico, con lo stop agli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e la possibile ripresa di cui parlavate prima dei colloqui a Doha. Linea a voi.
3: Fermato il pirata della strada che in provincia di Salerno ha investito un bambino di 11 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni, e in provincia di Messina morta una 16enne investita da un motociclista.
6: Una strada a Torrefaro dove sovente si procede a velocità sostenuta, non a caso chiamata via circuito, una sala giochi nelle serate d'estate affollata di ragazzi fino a tardi. È qui che la 16enne Giulia Scimone, intorno alle 2 della scorsa notte, mentre si trovava sul ciglio della carreggiata, è stata investita e trascinata per decine di metri da una motocicletta guidata da un giovane di 20 anni. Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto all'ospedale Papardo.
7: Hanno ammazzato mia nipote, sa perché? Un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce nella caduta e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
6: Arrestato con l'accusa di omicidio stradale, posto ai domiciliari, il conducente della moto, rimasto ferito agli arti inferiori, è stato sottoposto a test per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droghe. Da Messina, Duilio Calarco per il GR1.
3: Proseguono le ricerche del 43enne originario del Bangladesh, Shahadat Hossain, presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto venerdì sera alla periferia ovest di Roma. Stabili le condizioni dell'unico sopravvissuto, il figlio ventenne della coppia uccisa insieme alla loro bimba di 8 anni. Il movente sarebbe stata l'ossessione di Hossain per la moglie del suo connazionale. Gli inquirenti hanno sentito diversi testimoni e ritengono che sia stato aiutato a fuggire. Giorni di fuoco, temperature record che colpiscono ora l'est Europa, in particolare Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, raggiunti i 40 gradi con conseguenti interruzioni delle linee ferroviarie. Italia ancora nel pieno della bolla di calore, 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25 e dopo il caldo estremo in arrivo aria fresca dall'Atlantico e un calo termico ma anche violenti temporali. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
1: Temperature sempre belle.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Germania 5 morti e diversi feriti in una sparatoria in una casa rifugio per mamme e bambini a Stade, in Bassa Sassonia. Le vittime sono 4 donne e un uomo. La polizia tedesca ha fermato 2 persone, tra queste anche il presunto responsabile della strage. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha preso alcune decisioni. La prima riguarda la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, licenziata da Trump, che invece, dicono i giudici, può mantenere il suo posto. Con un'altra decisione è stato stabilito che i voti via posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, decisione che arriva mentre il presidente Trump si sta battendo contro il voto per corrispondenza. La Corte Suprema americana ha anche confermato il verdetto della giuria secondo cui Donald Trump ha abusato sessualmente della scrittrice Jean Carroll e l'ha diffamata, aprendo così la strada alla richiesta di risarcimento di 5 milioni di dollari avanzata da Carroll. I giudici hanno rifiutato di esaminare il ricorso presidenziale senza rilasciare commenti né registrare alcun dissenso. Ora in Venezuela, dove non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì, diverse scosse nella notte fino a quella più potente di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira.
3: La terra trema ancora, scatta l'allerta massima per la popolazione a Caracas. La nuova scossa fa interrompere temporaneamente i soccorsi per il rischio che le macerie cadano addosso agli operatori, come è successo ai vigili del fuoco italiani che da quasi 20 ore erano al lavoro a Macuto per cercare di recuperare una donna e 2 dei suoi 3 figli che avevano dato segni di vita, ma l'ultimo forte sussulto ha fatto spostare ciò che resta dell'edificio, mettendo in pericolo i soccorritori e peraltro da sotto le macerie non arrivano più segnali. E se Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è già un simbolo di speranza per essere stato tratto in salvo vivo poche ore fa dopo aver trascorso più di 100 ore intrappolato sotto le macerie, è stato invece trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Intanto una gran massa di abitanti non ha accesso a servizi igienici e a beni di prima necessità, mentre continuano i saccheggi in farmacie, supermercati e altri negozi. Sui social si moltiplica denunce contro polizia e militari venezuelani accusati di chiedere soldi per rimuovere i corpi. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Il 29 giugno del 2009 la strage di Viareggio causata dall'esplosione di un treno carico di GPL nella città toscana sono iniziate le cerimonie di commemorazione delle vittime.
4: Sulla sabbia un cuore gigante, 32 fiori con un nastro nero liberati nel mare per affidare il ricordo delle 32 vittime all'infinito. È iniziata anche così dei balneari la giornata del 17° anniversario della strage di Viareggio. Dolore, raccoglimento e commemorazione dei nostri cari che non ci sono più, questo chiedono i familiari delle vittime. Alle 11 la comunità si è stretta attorno a loro nella solenne messa al cimitero della Misericordia, l'anniversario di uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia che con la sua scia di morte e distruzione, vittime, oltre 100 feriti, interi palazzi sventrati, ha lasciato un segno indelebile nel paese. Quest'anno ha un significato diverso, con le condanne definitive dei responsabili della strage, tra cui l'ex amministratore delegato di FS, Mauro Moretti. E questa sera quella stessa memoria si farà cammino comune. Dalla casina dei pescatori alle 21:15 partirà la tradizionale camminata. Un lungo e composto abbraccio che attraverserà le strade della città. Federica Sevi, GR1.
2: Tennis a Wimbledon, il debutto di Sinner che è sceso in campo contro il serbo Kecmanovic, ci aggiorna in studio Emilio Mancuso.
5: Guarda, un debutto complicato, difficile, una partita molto molto equilibrata che si è decisa finora su pochissimi punti. Ti diciamo che il serbo è avanti 2-7-1, si è aggiudicato poco fa il terzo parziale al tie break con il punteggio di 8 punti a 6, ha vinto il tie break cancellando un set point incredibile, uno scambio durissimo, e dunque 2-7-1 per Kecmanovic, 6-4 il primo set a favore del serbo con 9 punti consecutivi a chiudere il primo parziale, un incredibile servizio lasciato sul campo da Sinner, e poi 6-3 il secondo per il numero 1 del mondo. E come detto, nel terzo invece a prevalere è stato Kecmanovic al tie break, dunque Sinner al servizio adesso all'inizio del quarto set. Se vorrà evitare l'onta della sconfitta all'esordio da campione uscente a Wimbledon, dovrà vincere in 5 set contro il serbo. A te la linea.
2: Allora, grazie a Emilio Mancuso, noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
0: L'Italia in diretta.
1: Molto in diretta Lucrezia Scardini.
6: Al punto che sbagliamo anche i brani. Sbagliamo anche i brani. Assolutamente in diretta, e meno male che c'è Leonardo Patanè.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 18.
1: GR1. Una buona serata da Massimo Cecchini. Germania sotto shock per la sparatoria Stade in Bassa Sassonia, sale a 6 il numero dei morti, 4 donne e un uomo. Ancora non è stata resa nota l'identità dell'ultima vittima. Tutti uccisi in un centro di assistenza per minori, 2 i sospetti arrestati. La polizia riferisce anche di diversi feriti, alcuni in gravi condizioni, e assicura che non ci sono più rischi per la popolazione. È ancora da chiarire il movente e il contesto dell'attacco. Restiamo all'estero con il terremoto in Venezuela. Il bilancio provvisorio è di 1.450 morti, decine di migliaia di dispersi. Recuperato il corpo dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce, mentre si cercano ancora la moglie e la figlia che erano con lui. E continua la corsa contro il tempo per salvare i superstiti.
2: Ancora una scossa, l'epicentro ancora alla Guaira, già devastata dal doppio sisma di 4 giorni fa. Secondo le diverse registrazioni, la magnitudo si aggira tra i 4.2 e i 5.1. Si ferma la macchina dei soccorsi, si bloccano le ricerche per non mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori che tentano ancora di recuperare i superstiti seppelliti sotto le macerie. Dove è stato ritrovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Mentre Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è stato strappato ai detriti tra i quali era imprigionato da 106 ore. I soccorritori hanno impiegato 43 ore per liberarlo. La presidente interim Delcy Rodriguez ha ripostato il video del salvataggio di Cantillo Vargas su X, si è congratulata con la protezione civile di Caracas e i team internazionali che hanno preso parte al salvataggio, mentre deve fronteggiare ogni giorno le accuse per la lentezza dei soccorsi, per gli interventi tardivi, i mezzi inadeguati. Sui social compaiono denunce che accusano agenti di polizia o soldati di chiedere denaro per rimuovere i corpi. La situazione della popolazione nelle aree colpite dal terremoto resta drammatica, per quanto si stiano ripristinando le reti elettriche ed idriche, mentre continuano i saccheggi degli esercizi commerciali, dei supermercati, delle farmacie. Enzo Arcieri, GR1.
1: Giallo sul possibile incontro tra Stati Uniti e Iran a Doha. Teheran smentisce colloqui tecnici in programma questa settimana, mentre Trump conferma su Truth l'incontro si terrà domani. E secondo Axios, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno in Qatar per colloqui con il premier e i mediatori. E negli Stati Uniti la Corte Suprema frena Donald Trump su più fronti. I giudici hanno stabilito che la componente del board della Federal Reserve, Lisa Cook, potrà restare al suo posto, respingendo il tentativo della Casa Bianca di rimuoverla. Confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, mentre il presidente continua a contestare questo sistema. E infine è stata confermata la condanna civile nei confronti di Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll, che dovrà risarcire con 5 milioni di dollari. Ma il presidente non si ferma e parla di una vittoria. L'ondata di gran caldo in Europa, altri 2 morti per le alte temperature in Italia, un uomo e una donna di 86 e 74 anni che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, e da domani pomeriggio è prevista un'attenuazione dei fenomeni.
3: L'Europa cambia volto. Il caldo record che per 10 giorni ha tenuto in scacco gran parte del vecchio continente sta per spostarsi verso est. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, quasi certamente però genererà fenomeni intensi, raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. I primi acquazzoni stanno già interessando la Francia e parte dell'Europa occidentale, mentre in Italia il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord e solo dopo parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 22, ma sia domani che dopodomani saranno addirittura 25 su un totale di 27. Le uniche a sfuggire al rosso, Reggio Calabria in arancione e Messina, la sola in giallo. Si allunga infine la fase di massima allerta per il caldo a Firenze. Se le previsioni saranno confermate, la città arriverà infatti a 12 giorni consecutivi con il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Mauro Zanda, GR1.
1: Paura per i passeggeri di un treno regionale Mugello deragliato in prossimità di una semicurva poco prima di Comano in provincia di Firenze. Al momento non risultano feriti tra le 50 persone a bordo. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato accertamenti. Il convoglio procedeva a bassa velocità e non si è ribaltato. E a proposito di trasporti, si preannuncia un mese di luglio complicato a causa degli scioperi. Si comincia il 5 con il settore aereo, di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e di EasyJet, mentre i lavoratori direttori di ADR Security degli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino si fermano per 8 ore dalle 10 alle 18 nel trasporto ferroviario. Il 9 luglio protesteranno gli equipaggi di Italo. E adesso lo sport con il tennis. A Wimbledon in campo Jannik Sinner contro il serbo Kismanovic. Ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso.
0: Buonasera, buonasera a voi tutti. Speriamo di dare una buona notizia, visto che ne ho sentito.
1: Almeno te.
0: Esattamente. Non ne ho sentite tante positive. Guarda, il quinto set tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic, 5-3 per il numero uno del mondo, che servirà.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: E ancora caccia al 43enne sospettato del triplice omicidio a Casalotti, posti di blocco e controlli in aeroporti, stazioni e caselli. Dramma nel centro di Rieti, durante un bagno nel fiume, 15enne si tuffa nel velino e scompare. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, nel Viterbese. Buon pomeriggio da Davide Fiorani, studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura, la notte di paura a Casalbruciato, dove in una palazzina sono esplosi due ordigni e durante una rapina è rimasto ferito un dipendente di una sala giochi.
2: Hanno colpito alle gambe con una pistola il dipendente di un American Bar per 360 euro, il totale che rincassa questa notte intorno alle 2.30. Il giovane è intervenuto per tentare di bloccare due malviventi con il volto coperto che hanno rapinato il ristorante con sala giochi a Casalbruciato. È ricoverato l'Umberto I e non verserebbe in pericolo di vita. Ed è caccia ai due banditi che hanno minacciato tutti i presenti, pistole in pugno, e hanno fatto man bassa dell'incasso. La scientifica ha effettuato i rilievi a cui filmati delle telecamere di sorveglianza. Una notte di paura a Casalbruciato. Circa un'ora prima le volanti erano infatti intervenute in via Tommaso Smith, dove due bombe carta sono esplose in un edificio, una nell'ingresso, l'altra al primo piano. Un condomino è stato investito dai frammenti di vetro ed è ferito. Danneggiati anche alcuni appartamenti, si pensa, ad atti intimidatori che sempre questa notte hanno interessato anche un altro palazzo, ma ad Acilia. Indaga la polizia. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Al terzo giorno di ricerca ancora nessuna traccia del presunto assassino di Casalotti, Shahadat Hossein, il 43enne connazionale delle vittime, accusato del triplice omicidio. In questura sono arrivate decine di segnalazioni dopo la diffusione della sua foto. Si cerca nei casali o nei luoghi abbandonati più prossimi al luogo in cui viveva. La grande commozione attorno alla morte di Kamaluddin, di sua moglie e della loro bambina, attraverso i quartieri in cui l'uomo ha vissuto e lavorato. Si organizzano raccolte di fondi per il figlio superstite. Ci saranno marce di solidarietà. Intanto il figlio ventenne di Kamaluddin, l'unico superstite della strage, è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico. Tragedia questa mattina a Rieti, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino, nel tratto che attraversa il centro storico della città. Il giovane si trovava insieme alla fidanzata e alcuni amici quando, forse per un malore o per un ostacolo incontrato in acqua, sarebbe stato trascinato dalla corrente. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Difficile da parte dei sommozzatori il recupero del corpo, rimasti incastrati nei pressi del Ponte Romano, dove già incidenti simili si erano verificati in passato. Proseguono, ma fino ad ora senza esito, le ricerche nel lago di Vico del marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari. Utilizzate le tecnologie più avanzate per scandagliare il fondale, ma la bassa temperatura dell'acqua e la poca visibilità rendono difficile il lavoro dei sommozzatori e l'uso dei macchinari. Visionate anche le telecamere del rimessaggio sulle rive del lago per capire il punto esatto nel quale si è abissato l'84enne. Ora per gli aggiornamenti sul traffico nella capitale ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
3: Al momento abbiamo traffico segnalato solo su un tratto di via della Pisana in prossimità del raccordo anulare, su parte di via Trionfale, in via Marsala e su un breve tratto di via Casilina, anche in questo caso in prossimità del CRA. Nient'altro da segnalare per quanto riguarda il resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Siamo allo sport, il calcio si avvicina alla fatidica data del 30 giugno, termine ultimo per mettere i conti in ordine ed evitare le multe e le sanzioni della UEFA. La Roma dovrebbe coprire 60 milioni di debiti, il club ha già a bilancio 22 milioni di plusvalenze con le cessioni di giocatori che non rientrano nel progetto. Cercherà di raggiungere però quota 30 vendendo altri giovani, ma dovrà necessariamente trattare con l'organo continentale perché probabilmente non riuscirà a raggiungere i 60 milioni. La Lazio, dal canto suo, ha il mercato limitato dai parametri economici, può comprare solo dopo aver venduto, al momento non è ancora successo. Frosinone intanto ha confermato la permanenza dell'attaccante Antonio Raimondo. Le 18:34 minuti e 42 secondi in questo momento è tutto per questa edizione del Giornale Radio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Giovanni Leporale, da Davide Fiorani. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
7: Appena un assaggio fino a questo momento dei sedicesimi di finale, da oggi si inizia a fare sul serio, lo diciamo ovviamente senza nulla togliere alla Canada che battendo ieri il Sudafrica ha scritto il proprio nome per primo nella lista delle squadre che parteciperanno agli ottavi, però qui si va avanti ormai al ritmo di 3 partite al giorno, soprattutto toccherà una alla volta tutte le big che aspirano alla vittoria finale, che dovranno dunque confrontarsi con il primo banco di prova a eliminazione diretta. E allora ben trovati, buon pomeriggio, 18:36, questo è Rai Radio 1, questo è tutto il mondiale minuto per minuto dai nostri studi di Dallas. Guido Ardone al microfono con Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Come sempre voliamo a Roma in un istante per salutare Massimiliano Savino, Federico Foroni alla console, c'è Tony Tisi in redazione, c'è naturalmente Ombretta Conti in regia ed ecco i Penta Campeão, il Brasile di Carlo Ancelotti alle prese tra poco più di 20 minuti con una sfida che può nascondere alcune insidie. Intanto un Brasile che è andato un po' a carburazione lenta nella fase a gironi, comunque dominando poi infine il proprio raggruppamento, e oggi c'è il Giappone che anche statisticamente è imbattuto in questo 2026, una squadra solida di buon livello tecnico, quindi sarà una sfida tutta da vivere quella che comincerà alle 19 in punto. Poi vi preannuncio che seguiremo più tardi anche un'altra gara, quella delle 22:30, beh in questo caso il pronostico pende decisamente, salvo sorprese, dalla parte della Germania che affronterà il Paraguay. Per la consueta completezza vi ricordiamo che poi la serata nordamericana, e sarà profonda notte ormai in Italia, si concluderà con una delle gare più attese di questo quadro dei sedicesimi, più interessanti sicuramente, ovvero la sfida alle 3 del mattino nel nostro paese tra Olanda e Marocco. Noi però andiamo con ordine, andiamo soprattutto sempre qui in Texas, ci spostiamo da Dallas nel cuore di questo stato che ci ospita, andiamo a sud verso Houston perché è proprio lì che si gioca questo Brasile-Giappone. Vi preannuncio sin da ora che ascolteremo in cronaca diretta il commento tecnico di Fulvio Collovati, che saluteremo tra qualche istante, ma tanto per cominciare, presentazione, formazioni ufficiali di Brasile-Giappone, sedicesimi di finale di questo mondiale, con il nostro inviato a Houston Daniele Fortuna. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Guido, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Houston, altro stadio modernissimo, coperto, 70.000 spettatori circa, ancora qualche spazio vuoto, ma insomma poi si riempirà questo stadio perché ci sono, c'è la nazionale brasiliana alla ricerca del sesto titolo, l'ultimo mondiale nel 2002, e hanno chiamato Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti, per tornare a quella gioia, all'apoteosi. Fa caldissimo fuori, c'è un alto tasso di umidità, ma come succede in alcuni di questi stadi, Houston, anche Dallas, qui c'è il tetto retrattile e c'è un impianto di climatizzazione che rende la temperatura più che accettabile all'interno, magari con dei consumi piuttosto elevati, ma insomma lo spettacolo è garantito per tutti i tifosi, e sono i brasiliani in maggioranza a giudicare dalle tantissime macchie gialle in curva sulle tribune. Sono 4 anelli, stadio che va in verticale per permettere a tutti di vedere bene da qualsiasi parte le formazioni. Si diceva per la prima volta Carlo Ancelotti conferma gli 11 titolari della partita precedente, e non era mai successo, era un tema di dibattito tra i giornalisti brasiliani. Alisson in porta, poi Danilo, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos, la difesa Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá a centrocampo, davanti confermatissimo Vinicius naturalmente, poi Cunha e anche Ryan. Il Giappone qui più cambi, ma l'impianto resta inalterato, proprio il Giappone. Adesso il momento delle presentazioni delle squadre: Suzuki in porta, poi Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito, la difesa a 3, Doan, Sano, Kamada, Nakamura a centrocampo, e davanti Junya Ito, Ueda e Maeda. Il Giappone è cambiato molto e adesso ha 22 dei 26 giocatori in rosa che giocano nei campionati europei. Un po' d'Italia nella squadra arbitrale, il direttore di gara è Maurizio Mariani, gli assistenti sono Bindo, Tegoni. E Tegoni, il quarto ufficiale, è uno svizzero. E Scherer, l'assistenza tecnica è garantita da Daniele Antelmi. Linea Teguido.
7: Benissimo, grazie per il momento a Daniele Fortuna. Tra poco, perché tra una decina di minuti ci trasferiremo definitivamente a Houston per gli Indi Nazionali e poi per la radiocronaca di questo Brasile-Giappone, che commenteremo con Fulvio Collovati. Buon pomeriggio.

0: gara del girone, la convincente a quel punto vittoria contro la Scozia, è ovvio sì, Vinicius e Matheus Cunha, sette reti in due, quelle che ha fatto il Brasile in tutta la fase a girone, hanno segnato soltanto loro. Igor Thiago definitivamente arretrato nelle gerarchie, e poi c'è Neymar che ha avuto un assaggio di questo mondiale, un quarto d'ora, vado più o meno a memoria, contro la Scozia. Però è chiaro che parleremo anche dei Blue Samurai, questo è un avversario, lo dicono tutti, da prendere con le molle per una serie
1: direi
0: di ragioni.
1: Direi di sì, non è una partita come le altre per il Brasile, per questi sedicesimi, questa eliminazione diretta, la dimostrazione tangibile che i giocatori del Sollevante sono cresciuti dal punto di vista calcistico, sognano di battere ad occhi aperti la Seleção. Li hanno battuti in una sfida amichevole a ottobre 2025, praticamente poco tempo fa.
0: C'era già
1: Ancelotti in panchina. Per cui la situazione è chiaro che se dovessimo dire chi è favorito diremmo tutti Brasile, ma non è così. La situazione non è così reale, è molto più equilibrata rispetto a quelli che sono le statistiche del passato, ecco, perché è una squadra che è cresciuta molto, è molto organizzata, chiaramente mi riferisco al Giappone, per cui Carletto con il suo Brasile dovrà sudare per battere il Giappone.
0: E d'altra parte, se la mettiamo sui numeri e sulla cabala per il Giappone, il tabù del 4, perché ovviamente in 4 occasioni il Giappone si è spinto fino agli ottavi di finale, che nelle precedenti edizioni era la quarta partita appunto di un mondiale. Adesso invece sappiamo che la quarta partita è rappresentata dai sedicesimi. Ueda ovviamente confermatissimo, giocatore molto interessante. Poi rispetto a quello che diceva Daniele Fortuna sulle formazioni, ma lo vedrete, lo capirete voi vedendoli in campo, mi sembra che Doan sia un po' più arretrato, l'ha messo nel tridente secco nelle precedenti partite. Adesso c'è Ito, uno dei due Ito a formare il terzetto davanti, diciamo giocherà un po' più arretrato il capitano numero 10.
1: 3-4-2-1, un po' più arretrato Doan, come giustamente hai sottolineato tu. È una squadra tatticamente molto organizzata, competitiva contro le big europee, è una squadra. Questa è la sintesi, posso dire, del lavoro fatto da questo allenatore, Moriyasu, spero di dirlo bene, tecnico appunto del Giappone, che non è mai andato oltre la quarta partita, come giustamente dicevi tu, però è una squadra che nelle transizioni è rapida, è tecnica, è competitiva, per cui è molto organizzata e sa perfettamente quelli che sono i propri limiti per battere una squadra contro come il Brasile.
0: Di certo non sarà la vittima sacrificale, parlavi di big europee, lo ricordano bene Spagna e Germania, e magari lo ricorderete anche voi ascoltatori, che furono entrambe sconfitte, ma al girone, dalla Giappone nell'ultima edizione a Doha in Qatar poco meno di 4 anni fa, perché trattavasi di versione invernale. Tornando alla Brasile, Fulvio, ieri Daniele Fortuna, che era già a Houston, ha fatto una domanda in conferenza stampa, una conferenza affollatissima come potrete immaginare, molto interessante, a Carlo Ancelotti, cioè cosa pensa di aver portato di suo, anche diciamo della sua italianità calcistica, ma in generale a livello tattico, a questo Brasile. Lui ha detto in sostanza, farò una brutale sintesi, mi perdonerà Daniele, dal quale magari torneremo per un flash tra poco, ho cercato di assemblare delle individualità clamorose che ho la possibilità di gestire, e questa è la sfida principale, perché tu sai perfettamente, da campione del mondo, che con un'orchestra di solisti e basta, insomma, non è che si va molto lontano. Poi
1: con un'orchestra di solisti la cosa migliore è la capacità nel gestire lo spogliatoio. Il Brasile si è affidato a Ancelotti proprio per questo motivo, per tornare al successo, per gestire lo spogliatoio complicato, perché quando ci sono troppi leader, troppi numeri uno e troppe personalità e leadership diverse, è difficile gestirlo lo spogliatoio. E Carlo ha lasciato, diciamo, a casa anche degli interpreti abbastanza importanti, ecco, che fanno la differenza. Però il talento non manca a questa squadra, però tutti, e dico tutti, e questa è la mentalità di Ancelotti, perché è carismatico, devono saper portare e garantire equilibrio. Il talento c'è e manca equilibrio in questa squadra.
0: Daniele Fortuna, riapriamo ancora prima del calcio d'inizio per un minutino scarso i nostri microfoni a Houston, poi vi darò il microfono definitivamente. Io ho fatto forse un'esegesi approssimativa, molto stringata, di quello che vi siete detti, di quello che ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Il senso credo fosse quello, però, Daniele.
2: Sì, sì, sfruttare le individualità, la, il riferimento all'equilibrio era più di Marchinhos, cioè noi prima vivevamo

0: parliamo di alti e bassi, ha detto il difensore del Paris Saint-Germain, ex Roma, insomma grande personalità comunque quella di Marquinhos all'interno dello sfogliatoio del Brasile, e con Ancelotti ma anche con il suo staff, lui ha citato tutti quanti, abbiamo fatto questo passo avanti, però poi, e torno a quello che ha risposto Ancelotti in conferenza stampa, poi si vede tra 15 giorni, ci saremo riusciti? Vediamo tra 15 giorni anche qualche cosa di più, vediamolo già da oggi, insomma, da questa partita con il Giappone.
1: Sì, lo vedremo da oggi, lo sentiremo da oggi, e poi a voler fare un passo in avanti e prima poi di darvi la linea in maniera definitiva, lo sentiremo ancora nei prossimi giorni, perché in tutto questo, a volerlo dire con una battuta, sul divano con i popcorn c'è Haaland, nel senso che la vincente di questa sfida troverà poi la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, per l'appunto, e ora ovviamente con tutto il rispetto per la formazione africana che naturalmente si giocherà le sue carte, però la Norvegia ha fatto un ottimo girone al di là poi della sconfitta con una formazione B contro la Francia nella terza e ultima partita, e possiamo pregustare, immaginando, la realtà forse poi sarà diversa e ci smentirà, possiamo immaginare un Brasile-Norvegia agli ottavi. Allora, prima di andare in campo, tutto il mondiale minuto per minuto, tutto il mondiale e non solo, perché è giusto dire, intanto lo sport è sempre di casa su Radio 1 a 360 gradi. Per chi non lo sapesse, Jannik Sinner, seppur con un bel po' di sofferenza, ha vinto il primo turno a Wimbledon, ovviamente lo slam sull'erba, deve difendere il titolo dello scorso anno in 5-7 in oltre 3 ore e mezza di gioco, la vittoria sul serbo Kecmanovic, numero 50 del ranking mondiale. Sinner è andato sotto al primo set, poi ancora al terzo si era ritrovato sotto 1-2, ha vinto in quel caso agevolmente però il quarto e il quinto, qualche momento di apprensione, una caduta, addirittura il giallo di un po' di sangue sulla sua scarpa, poi ha spiegato un problema all'unghia. Beh, i piedi dei tennisti evidentemente, insomma, possono essere particolarmente fragili. In ogni caso, missione compiuta, ritornava in campo dopo quella giornata terribile a Roland Garros, non lo dimentichiamo. Ha battuto Kecmanovic, al secondo turno affronterà il portoghese Nuno Borges, sperando, credendo, anzi reputando che questa sia la pronuncia più autentica. Detto questo, Sinner avanti, andiamo avanti anche noi con tutto il mondiale minuto per minuto. Il secondo 16esimo di finale in ordine cronologico a Houston, Brasile e Giappone. Al microfono Daniele Fortuna, il commento tecnico di Fulvio Collovati, buon ascolto del primo tempo. Dopo la pubblicità, come sapete, si parte dallo studio centrale di Dallas, sempre qui in Texas. Dunque ci ritroviamo nell'intervallo della partita, a più tardi.
2: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: La partita. Dallo stadio di Houston, Texas, Brasile e Giappone per i sedicesimi di finale. Le bandiere del Brasile da una parte, del Giappone dall'altra, sono già state srotolate dai tanti volontari, il mondo in mezzo. Cerimonia di apertura, la liturgia di apertura delle partite di questa Coppa del Mondo, di questo Mondiale del 2026 americano, inquadrato nei maxi schermi. Suzuki, la portiere del Giappone, Italia in campo, Ancelotti adesso sta arrivando, va in panchina, saluta i tantissimi tifosi brasiliani arrivati qui a Houston, veramente molti, migliaia e migliaia, grande maggioranza rispetto invece alle macchie di samurai blu giapponesi sugli spalti, prevale il giallo, c'è poco da dire. Brasile e Giappone tra pochissimo in campo, le formazioni: Alisson in porta, poi Danilo, Marquinhos, Gabriel Douglas Santos, difesa Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá a centrocampo, davanti Vinicius, Cunha e Ryan. Il Giappone, Suzuki si diceva tra i pali, poi Tomiyasu, Taniguchi e Hiroki Ito in difesa, Doan, Sano, Kamada e Nakamura a centrocampo, davanti Yumiya Ito, Ueda e Maeda, le squadre che adesso arrivano. È la sedicesima, il primo vero impegno per il Brasile, che però al debutto ha avuto il Marocco e ha sofferto, ma poi piano piano sembra aver acquisito consapevolezza la nazionale brasiliana. Continuata a stupire invece nel suo gruppo di qualificazione il Giappone, nel gruppo F ha pareggiato in rimonta alla prima giornata contro l'Olanda, poi vittoria larga per il Giappone, quella contro la Tunisia per 4-0, pareggiato con la Svezia. Probabilmente il Giappone di Moriyasu era già con la testa a questo sedicesimo di finale, la quarta partita stregata per la nazionale giapponese, miglior piazzamento sempre agli ottavi di finale per 4 volte, l'ultima nel 2022, sconfitta in Qatar dalla Croazia ai rigori. Questo è un sedicesimo, è la quarta partita, lo stesso. Buonasera, benvenuti in Radio Cronaca, Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
11: Buonasera Daniele, buonasera a tutti voi. Ma hai detto bene, per la quarta volta sono sempre eliminati alla quarta partita, diciamo. Però è una squadra che, a giudicare dai progressi fatti, la selezione del sollevante.
10: Interrompo Fulvio, inno nazionale della Brasile.
11: Assolutamente.

mano sul cuore, occhi al cielo Casemiro, ha cantato anche Carlo Ancelotti, non suo figlio Davide. Carlo Ancelotti poliglotta, aiutato però comunque dal testo dell'inno che scorreva sugli schermi dello stadio, l'inno del Giappone adesso.

0: dei più brevi inni nazionali, quello giapponese, il regno dell'imperatore Kimigayo, ha cantato il commissario tecnico Moriyasu e anche Suzuki, il portiere della nazionale giapponese e del Parma. Si arrotolano le gigantesche bandiere e tra poco si comincia. E ora pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Di nuovo da Houston con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, ci apprestiamo a seguire, a raccontare Brasile-Giappone per i sedicesimi di finale. Ma torno a sentire, a interpellare Fulvio Collovati. Chiedo scusa Fulvio, che ho interrotto anche brutalmente per far ascoltare, per ascoltare tutti insieme l'inno del Brasile.
2: Assolutamente, Fulvio.
3: Si sta zitti quando ci sono gli inni, giustamente. Ma dicevo che è una sfida dal sapore particolare, perché questa nazionale del sollevante è una nazionale che può battere chiunque, anche il verde oro, perché nella fase a girone il Brasile si è dimostrato più caldo che invincibile. E poi la storia, lo sviluppo del calcio nipponico. Io mi ricordo Zico che ha allenato la nazionale brasiliana, per cui c'è molto di, anche di Brasile in questa crescita del calcio giapponese. Pensa che Zico, ti leggo questa frase che mi sono segnato: nel calcio giapponese c'è un piccolo piede della famiglia Coimbra. Coimbra, Arthur Coimbra, detto Zico, praticamente ha contribuito a formare calcisticamente un paese attraverso la cultura del lavoro. Tu sai che i giapponesi, cultura del lavoro, disciplina, professionalità, sono migliorati e in questo momento bisogna temerli.
0: E tra l'altro il Giappone è stata la prima nazionale a qualificarsi ai mondiali. Dicevi di Zico, che ha rilasciato un'intervista nei giorni scorsi per parlare appunto della crescita di tutto il movimento calcistico giapponese, lui che è stato commissario tecnico. A proposito, era in panchina per l'unico precedente al mondiale tra queste due nazionali, era il 2006, il Brasile ha chiuso il gruppo proprio contro il Giappone. Il Giappone che però che vinceva quasi alla fine del primo tempo, poi ha subito il pareggio, l'1-1, e poi nel secondo tempo il Brasile ha dilagato. Ricordava quella partita Zico e diceva: non avevamo esperienza, l'esperienza che hanno adesso i calciatori giapponesi, che tra l'altro sono sparsi nei principali campionati europei, 22 su 26 addirittura giocano in Europa. Beh, con quell'esperienza lì le cose sarebbero andate diversamente. Intanto i giocatori del Brasile, maglia gialla e pantaloncini azzurri, Alisson in completo viola, dall'altra parte in bianco, maglia bianca e pantaloncini neri per i giocatori del Giappone. C'è la crescita di questo movimento. Dall'altra parte notavo una cosa interessante per quel che riguarda il Brasile, che adesso i giocatori brasiliani continuano a giocare anche nel Brasileirão, nel campionato di casa, sono 7 su 26 e prima giocavano quasi
3: sono
0: tutti
3: tornati
0: all'estero.
3: Sì. Danilo per esempio della Juventus è tornato, giocava nella Juventus, è tornato nel Flamengo, lo stesso Paquetá dopo la sua esperienza in Premier League è tornato nel Flamengo. Per cui c'è chiaramente un po' di nostalgia da parte di questi giocatori di ritornare nel loro paese. Però torno a dire, questa è una partita che dobbiamo gustarci, dobbiamo goderci, Daniele, perché il Brasile chiaramente è favorito, però attenzione a questo Giappone che è molto ma molto organizzato.
0: Eccoci qua, il conto alla rovescia. Sono d'accordo con te Fulvio, è cominciata la partita, il calcio d'inizio battuto dal Giappone con il pallone giocato all'indietro per Alisson, poi sempre il Brasile che perde per un attimo il pallone, torna nella metà campo difensiva brasiliana, lo controlla Marquinhos in mezzo per Gabriel, viene incontro Bruno Guimarães, servito invece Casemiro, ancora Marquinhos che va a cercare sulla destra Danilo, poi pallone giocato all'indietro. Era Ryan, Marquinhos ancora possesso palla, ma comincia il pressing piuttosto forsennato, direi, da parte dei giocatori del Giappone, di Yumiya Ito sulla destra, all'indietro allora il Brasile con Alisson che riesce a calciare, ma il Giappone ha riconquistato il pallone nella metà campo del Brasile, poi se la cava in qualche modo la nazionale brasiliana. Sta per guadagnare una fallo, sì, è così, lo decreta l'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia, è assistito da Bindoni e Tegon, il quarto ufficiale è Schreder, il calcio di punizione che sta per essere battuto. Qualche problema per Paquetà,
3: tocca il gluteo dietro la cloche. Ma non lo so, quando un giocatore inevitabilmente si tocca dopo un minuto il muscolo così, desta preoccupazione.
0: Un po' di preoccupazione viene, il Brasile in attacco adesso sulla destra con Danilo, colpo di tacco da parte di Casemiro, il Brasile a recuperare il pallone, conclusione larga di poco, ma c'è stata deviazione e c'è calcio d'angolo e soprattutto c'è Bruno Guimarães che va a fomentare la torsida di tanti tifosi con la maglia gialla lì in curva, attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione il Brasile. Guimarães adesso che va a sistemare il pallone sulla bandierina di destra, il primo calcio d'angolo della partita in favore del Brasile, mentre siamo arrivati al secondo minuto del primo tempo, 0-0 a Houston, Texas, tra Brasile e Giappone. Bruno Guimarães, De Suzuki, indicazione ai suoi compagni di squadra, poi il Giappone a mandare il pallone in fallo laterale, coperto bene Yumiya Ito, un colpo di testa da parte del giocatore del nazionale giapponese e del Genk, rimessa laterale all'indietro il Brasile che vuole prendere il controllo del gioco, 2 minuti e 30, ancora Marquinhos, però questo pressing è molto molto fastidioso, gesticola in maniera inusuale Ancelotti dalla panchina, rimessa laterale conquistata dal Giappone, però che preferisce tornare indietro, poi da sinistra tocca il pallone con Hiroki Ito, il lancio recuperato dal Brasile soltanto per un attimo, ma poi ancora arriva il Giappone con Maeda, pallone che finisce fuori, è stato lui l'ultimo a toccare e però queste accelerazioni fanno davvero impressione dei giocatori giapponesi. Maeda da una parte, il giocatore della Celtic Glasgow, e poi Yumiya Ito dall'altra, attenzione in mezzo a Ueda, il capocannoniere dell'Eredivisie olandese con il Feyenoord. Alisson, il rilancio immediato alla chiusura di Tomiyasu, d'altra parte può correre il Brasile, può andare via con Bruno Guimarães, finisce a terra, lascia correre però l'arbitro Mariani, i pantaloncini neri e una maglia arancione per distinguersi dagli altri giocatori in campo, va adesso a trovare spazio sulla destra il Giappone, poi un lancio in mezzo, il lavoro da parte di Ueda, il lavoro anche dei centrocampisti della Brasile che recupera, poi gioca all'indietro ancora Brasile, il movimento a venire incontro di Paquetà, poi lancio per Vinicius, deve andare con i pugni al limite dell'area di rigore rischiando anche qualche cosa, Suzuki in area di rigore manda il pallone in fallo laterale, accelerazioni da una parte quelle del Giappone, Fulvio, però anche il Brasile non scherza.
3: Ma che il Brasile abbia talento è fuori discussione, è chiaro che si fida molto del possesso palla, del giro palla, del lancio in verticale soprattutto per Vinicius, poi però è chiaro che, come abbiamo potuto notare Daniele in questi primi 5 minuti, è pressante veramente la pressione da parte dei giocatori giapponesi che ti pressano con continuità e ti portano anche quasi all'esasperazione perché devi subito dar via il pallone.
0: Improvvisa poi la pressione da parte dei giocatori del Giappone. Adesso Suzuki al quinto minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Brasile e Giappone a Houston, il lancio direttamente dall'altra parte, un po' di timidezza di troppo però da parte del Giappone, va in pressing soltanto a tratti, aspetta la nazionale giapponese, fino a questo momento lascia il pallone al Brasile, vengono in contro, controllano, poi ogni tanto si scatta ostinano con il pressing, ma per ora il possesso palla è del Brasile, come in questo momento, con calma, però soltanto fino alla linea centrale del campo, perché poi partono i giocatori giapponesi. Intanto Douglas Santos, anzi Gabriel, a controllare questo pallone in mezzo, va dall'altra parte il Brasile con Danilo che si è sganciato, poi prova a scambiare con Ryan, ancora Danilo all'indietro, Bruno Guimarães, cerca il cross per Vinicius, la chiusura della difesa giapponese, ma ancora il Brasile adesso a stringere, a schiacciare, a cercare di schiacciare il Giappone. Vinicius a spalle alla porta, velocissimo come sempre, poi cerca spazio per convertere, va a terra, questa volta c'è fallo dalla tre quarti, un calcio di punizione per il Brasile al sesto minuto, 0-0, correggere la posizione per la battuta, l'arbitro, il calcio di punizione adesso che sarà battuto dal Brasile, lontano però con Bruno Guimarães che sistema con scrupolo il pallone, vicino a lui c'è cioè Paquetá, Bruno Guimarães, mentre i giocatori della Brasile, quelli del Giappone, vanno a sistemarsi, ad allinearsi sul limite dell'area di rigore. Ancora dalla porta in completo verde Suzuki, deve dare consigli sulle marcature, compagni di squadra, sul secondo palo. Vediamo se Suzuki riesce ad andare in anticipo, perde il pallone per un attimo, poi va a terra, fino in due tempi, blocca, un brivido per i giocatori del Giappone e anche per i tifosi che sono lì assiepati dietro al portiere del Giappone e del Parma. Settimo minuto, 0-0, sta facendo qualche cosa di più il Brasile.
3: Direi che il tema della gara, la lettura della gara è questa: il Brasile gioca, tiene il possesso palla, costruisce, gioca nella metà del campo del Giappone, il Giappone aspetta il momento giusto per poter pressare in quantità nel collettivo. E è chiaro che stiamo assistendo a una gara dove il Brasile fa la gara e gioca di rimessa il Giappone, cercando appunto di sfruttare l'errore da parte e soprattutto magari qualche apertura da parte della difesa brasiliana.
0: Cerca il momento giusto il Brasile, il momento giusto, sì. Fulvio, sì, forse è anche una strategia condivisibile, perché poi comunque la tecnica abbonda nel Brasile, Vinicius, Cunha, Ryan, poi c'è l'esperienza comunque che si somma alla tecnica anche dei giocatori più attempati, quelli della difesa, una difesa praticamente di ultra trentenni, tolto Gabriel che però di anni ne ha 28, i centrocampisti, quindi insomma il Giappone aspetta, probabilmente fa bene, mentre il Brasile gioca il pallone adesso nel cerchio di centrocampo con Bruno Guimarães, arriva proprio il capitano Marquinhos, apre il piatto, va a destra, raso terra, Ryan che gioca in mezzo, il Giappone che si abbassano i centrocampisti, anche gli attaccanti cercano di disturbare i portatori di palla del Brasile, che va a scambiare velocemente a destra, poi è proprio Gabriel che va a cercare Vinicius, spalle alla porta, continuano a scambiare i due, pallone giocato all'indietro, eccolo Casimiro, regista del Brasile, con Bruno Guimarães si alternano nell'impostazione, Ryan, cambio di gioco perfetto da destra a sinistra, poi dall'altra parte Douglas Santos gira all'indietro, ancora il palleggio nemmeno troppo lento, però il Brasile non riesce a trovare spazi, va Douglas Santos ancora, poi il pallone torna indietro nel cerchio di centrocampo in orizzontale, i difensori centrali da Gabriel a Marquinhos, poi viene incontro Casemiro, largo sulla destra c'è Danilo, l'ex giocatore della Juventus, per Bruno Guimarães che tocca il pallone, continuano a correre i giocatori del Giappone, apertura buona per Danilo con il pallone in mezzo all'area di rigore, un tocco con il braccio, reclamano i giocatori brasiliani su Paquetá, la mimica è piuttosto chiara quella di Bruno Guimarães, continua a giocare con il Brasile in attacco sulla sinistra, pallone giocato all'indietro, Douglas Santos, poi ancora più indietro c'è Gabriel, è stata buona l'apertura sulla destra a scavalcare la difesa del Giappone, ci riprova il Brasile, il Giappone è sempre attentissimo e Suzuki va in anticipo su Vinicius, decimo minuto, 0-0.
3: Beh, una partita a senso unico, da quei primi 10 minuti che stiamo assistendo, un assedio da parte del Brasile che trova, possiamo dirlo Daniele, anche difficoltà a trovare spazi, perché è chiaro che giocatori come Vinicius si esaltano nella profondità, nei lanci in verticale, è chiaro che quando gli spazi sono completamente ostruiti, con una squadra molto omogenea, perché il Giappone non ha nessuna intenzione di scoprirsi, viene difficile. Vedi che anche adesso che è in possesso palla il Giappone, però è molto stucchevole, molto lenta la manovra, perché ha paura a scoprirsi.
4: È molto prudente, soprattutto molto prudente, bravo. Giappone di Moriyasu, forse troppo, però potrebbe anche essere, lo abbiamo detto prima Fulvio, la strategia giusta, il possesso palla, però sì. Lascia dal Giappone completamente al Brasile per questo, per quello che questi dati stiano a significare. Comunque il 70% fino a questo momento, siamo arrivati all'11esimo apertura adesso del Giappone, che prova ad attaccare cross in mezzo, Marquinhos di testa, era un cross pericoloso quello di Nakamura dalla sinistra, ha recuperato il pallone il Giappone, il Brasile prova a giocarlo sulla sinistra, altro lancio, si abbassa a Taniguchi, uno dei due difensori, anzi il difensore centrale di questa difesa a tre di Moriyasu, poi è stato commesso fallo su Vinicius nella zona centrale del campo, c'è calcio di punizione per il Brasile, 0-0 al 12esimo. Abbiamo visto finalmente anche il Giappone in attacco, e attenzione perché quel cross di Nakamura era interessante in mezzo,
3: era interessante, sì. Secondo me diventeranno fondamentali, è chiaro che la partita è appena cominciata, per cui non possiamo pensare che le squadre si aprano improvvisamente dopo appena 15 minuti, per cui c'è molto tatticismo, molto studio anche in questi primi minuti, però diventeranno, ricordati quello che ti dico, diventeranno fatali, importanti le palle native, dove il Brasile chiaramente ha giocatori di esperienza come dicevi tu in fase difensiva, e il Giappone non disdegna come ha fatto prima con cross di Nakamura, che ha messo in difficoltà con uno stacco imperioso Marquinhos la difesa brasiliana.
4: E poi anche specialisti, difensori, poi non solo, anche Cunha, l'unico che non è uno specialista ma che ha trovato il gol contro Iti di testa, e Vinicius, proprio per questo aspetto un regalo da Ancelotti, poi lo ha detto dopo la partita, perché Ancelotti aveva promesso un regalo a Vinicius in caso di un gol di testa, poi chissà se questo regalo sarà arrivato. All'indietro adesso il Giappone con Suzuki, il portiere che controlla il pallone con il destro, poi c'è un lancio lunghissimo, il Brasile si chiude, controlla, recupera e può anche ripartire la squadra di Ancelotti al 13esimo, 0-0, qui ci sono spazi in mezzo, centrale Cunha e Suzuki in calcio d'angolo. Gran tiro, raso terra, la prima occasione, era un tiro perfido questo qui, raso terra, e Suzuki ci è arrivato, il secondo calcio d'angolo per il Brasile che continua ad attaccare e vuole portarsi in vantaggio Vinicius, poi il pallone che viene giocato in mezzo con la conclusione larga di poco, bello schema però questo qui, questa triangolazione che è arrivata con conclusione di Cunha, anche in questo caso se non ho visto male, però insomma da calcio d'angolo in due passaggi, Paquetà, poi arriva la conclusione larga di poco, a due buone occasioni in due azioni successive per il Brasile, 14esimo, 0-0, parte il Giappone, adesso linea centrale del campo sulla sinistra, va a giocare Hiroki Ito, poi in mezzo va via in dribbling, viene fermato, calcio di punizione per il Giappone, Junya Ito al limite dell'area di rigore e viene fermato fallosamente da Casemiro, e c'è calcio di punizione e c'è anche il cartellino giallo per il centrocampista della Brasile. Queste giusto, accensioni giusto. Improvvise da parte del Giappone, Fulvio.
3: Assolutamente giusto, corretto, infatti non protesta nemmeno Casemiro, si rende conto che al limite dell'area, perché su una finta ha boccato il suo compagno, lui probabilmente era in ritardo e da dietro l'ha nettamente falciato, per cui prima abbiamo assistito, come vedi, la munizione giusta, sacrosanta, prima abbiamo assistito a due tiri di Cunha, però appena il Brasile si apre leggermente, vedi che c'è subito la rapidità di questo Ueda, anche di Mareda, di questi giocatori che sono rapidi, veloci nello stretto, e ti mettono in difficoltà. In questo caso non era un difensore, ma era un centrocampista di interdizione come Casemiro, che ha fatto fallo.
4: fallo e rischi.
3: E punizione pericolosa,
4: molto pericolosa, perché qui siamo intorno ai 20 metri, forse qualche cosa di più, ma insomma con il pallone leggermente sulla sinistra, ma leggermente, qui si va tranquillamente alla conclusione in porta e sono in tanti per non dare punti di riferimento lì nei pressi del pallone. C'è anche Hiroki Ito, poi Kamada, toccare per Doan, il giocatore dell'Eintracht di Francoforte, dunque tante possibilità per il Giappone per non dare invece riferimenti ad Alisson. Conclusione, deviazione dalla barriera, la conclusione è stata di Kamada, l'ex giocatore della Lazio. Il pallone è finito in calcio d'angolo dopo il tocco della barriera. Kamada, che non ha avuto un'esperienza semplice con la Lazio, due gol segnati, non è mai veramente esploso. Calcio d'angolo adesso da sinistra, il primo della partita per il Giappone. Va a batterlo Junya Ito, pericoloso con il suo continuo movimento. Ma Ito alza il braccio destro, vanno a cercare di smarcarsi i giocatori del Giappone. Pallone lì nell'area piccola, allontanato in qualche modo dalla difesa del Brasile, resta però in attacco il Giappone, ancora con Ito, largo sulla sinistra, sovrapposizione, passaggio sbagliato però questo per Nakamura, con il pallone che finisce direttamente oltre la linea di fondo. Un momento buono, favorevole anche per il Giappone dopo le due occasioni per il Brasile. 0-0 al 17esimo.
3: Sì, è una partita alterna, con la fase iniziale tutta praticamente a favore del Brasile, che ha preso praticamente, voleva far capire alla squadra giapponese quelle che sono le proprie intenzioni, però c'è la reazione, c'è stata, adesso c'è la reazione da un paio di minuti, tre minuti, la reazione da parte del Giappone, che con un po' più di coraggio, vedi, amministra il pallone, lo fa ruotare in modo anche abbastanza stucchevole, però riesce a guadagnare campo.
4: Comunque non hanno grandi occhi atletiche e di corsa così sì. Giocatori della nazionale giapponese, della nazionale di Moriyasu, che adesso va a battere una fallo laterale in zona d'attacco dopo il cross che è arrivato dalla destra. Ci sarà rimessa laterale, vanno a cercare di smarcarsi i giocatori della nazionale giapponese lì nell'area di rigore del Brasile. Sano in particolare, poi c'è anche il movimento di Mia Ito, pallone che viene giocato dal Giappone. Qui però probabilmente cambio della rimessa, perché forse no, c'è stato un fallo in attacco, perché si ricomincerà con un calcio di punizione battuto dal Brasile con Alisson, completo la tonalità della Fiorentina, con guanti e scarpini arancioni, insomma si distingue bene il portiere del Liverpool, ex Roma. 19esimo, 0-0 sulla possesso palla che si ripropone del Brasile con Danilo, poi in mezzo Marquinhos, Gabriel sempre in orizzontale, non ha giocatori giapponesi davanti a sé, tocca comunque ancora in orizzontale e all'indietro nel cerchio di centrocampo per Marquinhos. Continuano a scambiare a loro due su tutti i passaggi in orizzontale, su tutti i passaggi corti, poi Marquinhos che adesso ha un po' di spazio, c'è il movimento a venire incontro di Bruno Guimaraes, torna indietro invece Marquinhos, lo fa ancora poi Casemiro, ancora Bruno Guimaraes, provano ad alternarsi nel portare il pallone, Guimaraes e Casemiro, ancora Marquinhos, aspettano tranquillamente i giocatori del Giappone, non hanno intenzione di fare pressing, poi prova a partire in verticale il Brasile con Paquetá, da mezzala lì largo sulla sinistra Vinicius, a prendere il pallone verso il centrocampo, qui subisce fallo, anzi rimessa laterale, così dice l'arbitro Mariani. All'indietro il Brasile, quasi al 20esimo minuto, sempre 0-0 tra Brasile e Giappone a Houston, va Danilo, poi in mezzo Marquinhos, possesso palla ripetuto con il pallone lontanissimo dalle porte, qualcosa a cui i tifosi americani non sono abituati, loro vogliono sempre vedere spettacolo, punti gol, con l'eccezione del baseball, ma nel football e anche nel basket succede sempre qualcosa, succede qualcosa continuamente. A centrocampo il possesso palla del Giappone, sta perdendo però il pallone, esattamente Sano lo ha riconquistato,
0: nazionale giapponese, che poi sbaglia l'apertura e la brasiliana può approfittare. Va via Vinicius, largo da ala, si allunga il pallone, crossa in mezzo, va a staccare Taniguchi, ancora Brasile, sempre in avanti, il movimento di Paquetá, il cross in mezzo, se la cava Tomiyasu, ex giocatore della Bologna, visto in Italia, adesso all'Ajax, momento favorevole sembra per il Brasile, possesso palla e poi verticalizzazioni improvvise, ha sbagliato anche il Giappone, ancora palleggia nella metà campo del Giappone il Brasile, c'è Marquinhos, Gabriel, ancora Casemiro, sempre Marquinhos, poi sulla destra Danilo si fa vedere, a proposito di possesso palla, Fulvio un po' fine a se stesso, come dicevo.
3: È un po' stucchevole, perché come vedi sempre passaggi orizzontali, come hai sottolineato tu, poca ricerca della profondità, anche perché l'aggressività dei giocatori del Giappone mette un po' in difficoltà gli avanti del Brasile, perché vedi che non c'è spazio, Vinicius si è visto poco fino ad ora, deve indietreggiare come fa in questo momento, indietreggia di 10-20 metri alla ricerca del pallone, poi cosa fa? Lo dà a un suo compagno di squadra e va alla ricerca della profondità, ma è molto organizzata la squadra giapponese per il Brasile, che ripeto ha un possesso palla del 70-80%, diventa assolutamente difficile trovare spazio.
0: E non significa nulla quel possesso palla sì, ok, no. Però bisogna fare gol, bisogna fare le azioni, no. Non bisogna sbagliare
3: anche con gli esterni, hai visto il lancio lungo verso Danilo, Danilo avanzato, gli esterni nel 4-3-3, avanza anche Danilo perché per mettersi in lusso, è chiaro che con una difesa, con una squadra giapponese tutta compatta nella propria metà campo, gli esterni come Danilo, come Douglas Santos avanzano quasi oltre la metà campo, però in questo caso è stato sbagliato il passaggio verso Danilo.
0: Ronaldinho in tribuna, tanti ex giocatori, Ronaldinho in realtà non lo è, ma poi staremo a vedere, si è parlato tanto di questo ingaggio da parte del Ravenna in Italia, comunque non è solo in tribuna, tanti altri ex giocatori del passato del Brasile sono stati anche in Italia, c'è anche Roberto Carlos, il Brasile che va ad attaccare adesso con la partenza sulla sinistra, in mezzo c'è la scivolata, ma Paquetá, anzi è stato Cunha a portarsi il pallone oltre la linea di fondo, era andato via, aveva sprigionato energia, potenza questo giocatore del Brasile, però porta il
3: pallone. Io qualche dubbio ci fosse stato fatto,
0: sì.
3: Fuori dall'area di rigore assolutamente, però Cunha si era praticamente portato con Cunha, è un giocatore possente, lo vede, adesso c'è il duration break.
0: Sì, c'è la pausa, non per noi, continuiamo ad andare avanti, dicevi bene, Sano va all'altezza quasi del lato corto dell'area di rigore, ma pallone ben fuori dall'area di rigore, sulla sinistra è andata con tutta la sua potenza, Cunha, pallone che è terminato oltre la linea di fondo, dunque si ricomincerà con una rimessa dal fondo a favore del Brasile, qui musica molto alta, è il momento adesso del pubblico sui maxi schermi, primi 23 minuti, meglio il Brasile direi, Fulvio, ma fino a un certo punto nemmeno troppo.
3: Ma sai, meglio Brasile se consideriamo il possesso palla, però se consideriamo, non mi, forse c'è stato un intervento tra l'altro non particolarmente complicato e difficile da parte di Suzuki sul tiro di Cunha, un'altra iniziativa personale da parte di Cunha, si è visto poco Vinicius, torno a dire, Brasile il gioco del Brasile chiaramente, l'importanza, la personalità dei giocatori del Brasile, il talento del Brasile, chiaramente vedi Ancelotti che li schiera adesso in questo momento di pausa, cerca di capire quelle che sono le difficoltà nell'affrontare la difesa del Giappone, che si è difesa bene, torno a dire, il Giappone si è difeso bene, non ha concesso nulla. È chiaro che ha fatto totalmente una partita difensiva, ha fatto poco in avanti a parte una punizione cacciata a mano.
4: Ti aspettavi qualche cosa di più per quel che riguarda lo spettacolo? Perché poi discutiamo di questo, è vero che è una partita che vale per i sedicesimi di finale, però insomma primi 20 minuti con l'occasione lì, ne parlavi anche tu Fulvio, conclusione da fuori di Matheus Cunha, la deviazione in calcio d'angolo di Suzuki, nulla di irresistibile, un paio di combinazioni del Brasile, un calcio di punizione per il Giappone, non tantissimo direi.
3: No, assolutamente no, condivido quello che tu dici, da giocatori come Paquetá per esempio che gioca esterno mi sarei aspettato di più, si è visto poco, lo stesso Vinicius torno a dire, sai hanno bisogno, sono giocatori che hanno bisogno di spazi, il Brasile, hai visto come sono organizzati tatticamente, rapidi nelle transizioni, capaci di pressare come pochi, sono molto veloci, per cui nel momento in cui tu hai il pallone ti pressano uno, due e tu sei in difficoltà, il pallone va sempre indietro, va sempre a Marquinhos o a Danilo o a Gabriel, per cui ricomincia l'azione, riparte l'azione sempre dalla fase di consiglio.
4: Vediamo con le squadre che adesso sono rientrate in campo dopo la pausa. Mariani, l'arbitro parla con Guimarães, il numero 8 del Brasile, mette una spalla, una mano sulla spalla del nostro arbitro, di Maurizio Mariani di Aprilia. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo per il Giappone, rebus questo per la nazionale di Ancelotti, si difende a 5 perché poi quando il Brasile ha la palla scendono Doan e Nakamura, adesso poi prova ad attaccare il Giappone, lo fa con Ito, c'è la sovrapposizione, sovrapposizioni che fanno sempre un po' paura, da questa ricava un calcio d'angolo il Giappone, il secondo della sua partita, è stato strepitoso il gol che ha portato il Giappone al vantaggio contro la Svezia, non è calcio d'angolo ma è rimessa laterale, no è calcio d'angolo effettivamente, mette il pallone sulla bandierina di destra, precisamente Ito, ma lui per questo calcio d'angolo, si sistemano sul secondo palo tanti giocatori del Giappone, le maglie gialle dei brasiliani, ancora in mezzo, colpo di testa alto, che pericolo però, abbiamo detto della predisposizione sui calci piazzati da parte dei giocatori del Brasile, qui prende bene il tempo Ueda, salta il pallone alto sulla traversa, era in controllo Alisson, comunque rischia qualche cosa qui il Brasile anche su questo pressing da parte della Giappone.
3: Ueda non è altissimo, Ueda ha fatto 25 gol nel Feyenoord, è un ragazzo del 98, 20, 28 anni, per cui non è nemmeno giovanissimo, una via di mezzo, però qui è saltato rispetto a Gabriel, che è 1,90, il difensore centrale del Brasile, con un tempismo, e poi dopo ha colpito il pallone, probabilmente l'ha colpito male, di testa nel momento in cui stava scendendo, e il pallone è andato alto. Però questa è una potenziale occasione, come dicevamo prima, sulle pallinative.
4: 28esimo, 0-0, sì, non ha ancora nessuna conclusione però del Giappone nello specchio della porta, ma una sola per il Brasile, con Cunha, quel tiro al limite dell'area di rigore deviato in calcio d'angolo da Suzuki, nulla di eclatante comunque. Alisson, l'altro portiere, a ripartire l'azione dall'area di rigore, qui adesso sale un po' di più il Giappone, va a cercare il pressing soprattutto con Junya Ito, ma poi c'è Ueda in mezzo, ma dall'altra parte va Marquinhos, ricorre al lancio e sbaglia il Brasile perché consegna il pallone al Giappone che adesso è già nella metà campo brasiliana, si chiude però il centrocampo del Brasile su Ito che era entrato in mezzo al campo per recupero qui del Giappone che può partire, può andare via con Don, conclusione, rete, ha segnato il Giappone con Sano, è andato lui il rasoterra, l'anticipo in diagonale, Alisson ha battuto e tutta la panchina, tutti i giocatori del Giappone sono andati in campo, sono entrati in campo ad abbracciare Sano, il giocatore del Mainz che ha portato in vantaggio il Giappone alla mezz'ora. Brasile 0 Giappone 1, ha segnato Sano.
3: Cassano, ragazzo del 2000, un ragazzo del 2000 che gioca nel Sainz, come hai detto tu, che ha aspettato l'errore di un giocatore brasiliano che praticamente ha dato la palla in verticale. Questo continuo possesso palla, passaggi in orizzontale. Cassano si è impossessato la palla, è andato verso la porta, nessuno, non è stato ostruito da nessuno, guarda, nessuno è riuscito a praticamente a superare un avversario e dal limite dell'aria ha calciato di collo con estrema sicurezza alla sinistra. Non c'era assolutamente nulla da fare per Alisson. Ha tentato Casemiro, ma Casemiro non è riuscito a porgli resistenza. Praticamente, quando meno te l'aspettavi, era questa la tattica del Giappone: aspettare l'errore da parte del centrocampo brasiliano.
0: Lo stupore nel sorriso del commissario tecnico Moriaso, ma anche dei tifosi giapponesi per questo vantaggio di Asano alla mezz'ora con l'anticipo. Casemiro ha cercato l'intervento in extremis da dietro per Casemiro, però era già ammonito, quindi avrebbe rischiato, secondo me, in ritardo Gabriel, ma comunque insoddisfacente tutto il centrocampo del Brasile, al di là dell'anticipo, dello strappo secco da parte di Asano. No, mancata la chiusura, non sono stati pronti i giocatori brasiliani e adesso devono inseguire, perché il Giappone è in vantaggio per 1-0 qui a Houston al 31esimo. Adesso l'espressione di Ancelotti, abbraccia Conserta in panchina, mentre il Brasile a provare a scendere subito in attacco con Vinicius, che però deve partire sempre da lontano, poi parte largo dalla sinistra sulla fascia, prova a rientrare, il cross in fallo laterale, riparte il Brasile dietro con Marquinhos, poi è Danilo largo sulla destra, viene incontro Ryan, non si è visto moltissimo lui, un po' pugna tutto l'attacco del Brasile a latitare, però qui il merito è del Giappone, non possiamo nasconderlo in questa strategia, per il momento ha pagato, perché al 32esimo il Giappone è in vantaggio per 1-0, ricomincia con il possesso palla molto in orizzontale, sempre il Brasile non trova la profondità, non la cerca nemmeno, la cerca adesso con Paquetá, c'è fallo su Douglas Santos, ci sarà calcio di punizione sulla fascia sinistra per il Brasile, a terra Douglas Santos, continua con il possesso palla, ecco i calci piazzati che tu evocavi, questa potrebbe essere buona opportunità.
3: Sì, qui il Brasile che ha fatto pochissimo, come giustamente sottolineato tu, potrà diventare pericoloso con l'altezza di Gabriel, Marquinho stesso, Danilo, che sono tre colpitori, ottimi colpitori di testa, lo stesso Casemiro che è bravo ad inserirsi, però fino ad ora ha fatto poco, i tre davanti sono stati annullati, diciamo, dalla difesa giapponese, hanno concesso pochissimo, vediamo se sulla palla nativa qualcosa riuscirà a creare il Brasile.
0: Cross dalla sinistra in mezzo, colpo di testa, ma il pallone va via dall'altra parte, si perde, oltre la linea di fondo ci sarà una rimessa per il Giappone, era andato Marquinhos a saltare, non la tocca bene, forse con la fronte sfiora il pallone, se ne va via, mentre sugli schermi apparivano dati sui passaggi e c'è una differenza abnorme a favore del Brasile, però poi ti chiedo che statistiche sono, si può anche aver fatto più passaggi.
3: Possesso palla fatto in questo modo e i passaggi fatti in modo orizzontale contro, non c'è stata una verticalizzazione, anche perché la difesa brasiliana non si è messa nella condizione di essere infilata.
0: Attenzione, Vinicius, conclusione centrale, blocca Fulvio, adesso provato ad accelerare lì in attacco, stando fuori dall'area di rigore, però un paio di triangolazioni, poi il pallone è arrivato a Vinicius più dietro al campo rispetto a tutta la partita, tutto il resto del primo tempo, concluso immediatamente, conclusione secca, troppo centrale, è rimasto lì, ha tenuto bene la posizione Suzuki, dicevamo tanti passaggi, anche passaggi realizzati da parte del Brasile, ma se sono passaggi in orizzontale, se scambiano sempre i loro difensori centrali, è un dato abbastanza fine a se stesso, io direi anche superfluo. Va a prendere il pallone Casemiro mentre riparte il Brasile con Gabriel dal cerchio di centrocampo, poi va a cercare il lancio adesso è buono, però il recupero di Taniguchi va all'indietro, colpisce di testa, resta in attacco però il Brasile con Casemiro, poi scambia con Douglas Santos, ancora Casemiro, apertura, vede lo spazio, vede Danilo dall'altra parte, controllo buono, ma all'indietro Marquinhos, avanza però il raggio d'azione il Brasile, Danilo in mezzo che si perde un po' la difesa della Giappone, Vinicius prova a rientrare, Paquetà conclusione, ribatte la difesa giapponese, poi ancora Brasile, sempre Vinicius, area di rigore, largo sulla sinistra, c'è Paquetà pronto per il cross, viene servito proprio da Vinicius, copertura però di Ito, e poi è il Giappone che può cercare di partire in contropiede, perde l'occasione però perché il Brasile riconquista il pallone, troppa confusione, pallone sprecato, pallone buttato, volevano servire Vinicius in profondità, qui il passaggio di Paquetà sbagliato, troppo potente, pallone che termina oltre la linea di fondo.
3: Ha sbagliato in precedenza Paquetà quando ha avuto la possibilità di calciare di prima, e poi nel momento in cui ha avuto la possibilità di lanciare un passaggio in verticale, un filtrante, un assist nel confronto del Vinicius, troppo lungo. Però è chiaro che adesso si compatta ancora di più la difesa del Giappone, si sta difendendo bene, devo dire che ha concesso pochissimo.
0: Attenzione che qui sbaglia Taniguchi, però può andare via il Brasile con Cunha, pallone giocato all'indietro, Vinicius, area di rigore, si ricompone immediatamente però la difesa del Giappone. Allora il Brasile deve uscire dall'area di rigore della nazionale giapponese, toccano il pallone i centrocampisti e poi Paquetà, sinistro morbido, grande copertura questa di Tomiyasu, mentre il Giappone può andare via, il Brasile è scoperto, può andare via in contropiede, sempre lui, sempre Ito, che va via da quella parte lì, va a guadagnare una rimessa laterale per il Giappone. Brasile sta cercando di schiacciare la nazionale giapponese, non ci riesce perché poi parte in contropiede e questo giocatore del Genk, Ito, preziosissimo nella sua velocità, anche nella conoscenza del gioco, con i pensieri giusti a proposito dei momenti della partita, va in contropiede, strappa, si accontenta della rimessa laterale, sempre pericolosissimo, riparte il Giappone, Giappone in vantaggio per 1-0 sul Brasile alla 37esima, prosegue il possesso palla del Brasile a centrocampo. Fulvio,
3: ma come ti dicevo, hai giustamente sottolineato le incursioni di questo Junai Ito, che è praticamente un giocatore interessante che sta mettendo un po' in angoscia, diciamo, la linea brasiliana, quella sulle fasce, e continua il gioco stucchevole da parte del Brasile, che torno a dire molto possesso palla, però fino ad ora c'è il controllo molto attento, molto concentrato da parte dei giocatori giapponesi, che sono tutti chiusi. Non possiamo dire che sia un assedio, perché il pallone ce l'ha sempre il Brasile, però sta creando pochissimo, in realtà è questo.
0: Qui c'è stata una preparazione veramente attenta da parte di Moriyasu della partita, ci rendiamo conto anche delle uscite degli esterni di Ito, che va sempre a raddoppiare lì da quella parte su Douglas Santos, succede anche in questo momento su Vinicius, che viene tenuto a distanza rispetto all'area di rigore della nazionale giapponese, prosegue il possesso palla, anche se in sofferenza da parte di Paquetà, che non vede nessuno, che taglia dall'altra parte, che taglia in mezzo, che si inserisce, è andata a dire qualche cosa ai suoi compagni, possesso palla della Brasile, proprio Paquetà, adesso si chiude subito il Giappone, costringe alla conclusione da lontanissimo il Brasile, conclusione innocua questa di Cunha, blocca senza difficoltà Suzuki, 39esimo, Brasile 0 ancora, Giappone 1.
3: Ancora da parte di Cunha, però ti costringono a tirare da 30 metri, ti costringono a calciare da 30 metri, perché chiaramente ti pressano negli ultimi 20-30 metri, ti pressano, per cui c'è alla base una mancanza di passaggi filtranti, di assist dell'ultimo passaggio, proprio perché i giocatori sono tutti marcati, per cui sei costretto, ti costringono a tirare da 30 metri, 40 metri, devi indovinare il gol, oppure il Brasile su una palla inattiva potrà rendersi pericoloso. Ma così è difficile.
0: Perché occupano, vanno a controllare tutti gli spazi ed escono sui portatori di palla, soprattutto sugli esterni. Una particolare attenzione da una parte su Danilo, dall'altra parte su Vinicius innanzitutto, ma anche su Douglas Santos. E così il Brasile deve cercare di trovare fortuna in mezzo con qualche conclusione. Ma se il pallone resta così fermo come in questo momento, si fa veramente difficile. Da una parte all'altra del campo, Paquetá ha sempre velocità piuttosto basse, prova ad accelerare Vinicius, scade il pallone, va via. Allora il Giappone in contropiede, c'è Maeda, uno contro tutti, fa quello che può e fa il massimo,
3: e non si è guadagnato
0: la rimessa
3: fallo.
0: Laterale
3: fallo laterale, sì, no.
0: Non hanno apprezzato,
3: ma è partito da solo, è partito da solo, praticamente ha riconquistato una palla da solo praticamente a 10 metri fuori dell'area, praticamente in fase difensiva, poi chiaramente da solo non poteva arrivare fino alla porta di Alisson, però è riuscito a guadagnarsi un fallo da terra.
0: Suzuki dall'altra parte, perché il Giappone ha fatto questa sua palla, è tornato indietro, grande intelligenza da parte di Maeda, che cosa poteva fare? Solo contro tutti prendere una rimessa laterale. Il Brasile riparte dal centro con Casemiro, che poi va a scambiare con Cunha a sinistra, lo spazio, Vinicius qui da mezzala, prova a rientrare, cerca un cross ma senza troppa convinzione, anche Vinicius è junior, anche perché su di lui sempre Ito da quella parte, quasi una marcatura uomo. E allora Vinicius adesso prova a tagliare, prova ad andare verso l'area di rigore, ma il pallone è ancora lontano, questa volta galleggia sulla destra, lì fluttua, è sempre raso terra con Bruno Guimarães, poi a Paquetá dall'altra parte sulla sinistra, pallone sempre a terra, ancora indietro, prova a dare velocità alla possesso palla, alla fine arriva un cross direttamente sul portiere, il cross di Douglas Santos, Suzuki senza difficoltà, il

0: tattica non serve assolutamente a nulla, perché il Brasile non riesce con gli esterni ad andare sul fondo, perché Paquetà nello schema del Brasile, il 3-4-2-1, chiaramente gli esterni Paquetà, anche Bruno Guimarães, si accentrano molto, sono più centrocampisti. Allora a quel punto lì deve essere o Danilo andare sul fondo oppure Douglas Santos, ma non riescono, perché vengono continuamente chiusi, per cui ti costringono a crossare dalla tre quarti e chiaramente sono palloni tutti di Suzuki.
1: Adesso il Giappone, lungo possesso palla, indisturbato, incontrastato da parte della nazionale giapponese. Tomiyasu nella metà campo del Brasile, ancora pallone all'indietro sempre per l'ex del Bologna, poi largo, qui si scambiano Maeda e Ito, provano ad andare via proprio il giocatore del Feyenoord sulla fascia, la sua velocità, poi torna indietro per perdere il pallone. In effetti lo perde, però poi vanno tutti a pressare, allora resta in attacco il Giappone, perché la rimessa laterale è proprio assegnata alla nazionale giapponese. Qui stanno soffrendo anche i centrocampisti brasiliani, Casemiro, Guimarães, di fronte all'irruenza, alla velocità non sconsiderata, non dissennata da parte dei giocatori giapponesi, ma molto molto ben ponderata. Ancora Sano, autore del gol, e continuano adesso il loro momento nel finale del primo tempo. Un cross a toccare Marquinhos, ma dall'altra parte arrivano prima i giocatori del Giappone, allora sulla sinistra, allora arriva un cross sul secondo palo, pericolo in fallo laterale dall'altra parte, deve accorciare, deve stringere Douglas Santos, tocca il pallone, lo manda in fallo laterale, ma si resta con il Giappone in zona d'attacco sulla destra. 2 minuti al 45esimo, il Giappone è in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Sano alla mezz'ora. Proprio Sano adesso tocca questo pallone, lo gioca sulla destra, mentre Maeda, che prova a convergere, pensa per un attimo, pensa alla cross, poi va da Sano che si libera dalla marcatura di Cunha. Ancora Giappone in attacco, in mezzo il pallone largo, si va a sinistra da Nakamura, il movimento, la sovrapposizione da parte di Ueda, poi ancora il Giappone all'indietro, il possesso palla ripetuto da parte degli uomini di Moriyasu, va Tomiyasu sulla destra, Frasano in mezzo, arrivano prima i giocatori del Giappone, poi prova ad andare in verticale la nazionale giapponese, il Brasile in totale confusione, recupera il pallone, sì, ma di fatto lo riconsegna immediatamente ai giocatori giapponesi, ai Hiroki Ito sulla fascia in questo caso, in pieno controllo il Giappone, che forse qui avrebbe anche l'occasione di osare di più, a un minuto dal 45esimo, però ora fa possesso palla, ma lo fa nella metà campo del Brasile e si avvicina pericolosamente all'area di rigore, completamente libero sulla destra, qui c'è il solito Junya Ito che va via i movimenti, va a cercare la conclusione con il colpo, un giocatore della Brasile, poi prova ad andare via Cunha, viene fermato irregolarmente e qui c'è cartellino giallo, il munizione per Kamada, è andato lui a fermarlo, però questo è un fallo intelligente non su Cunha ma su Guimarães, che è subito accusato
0: sportivamente del fallo, perché Kamada ha perso palla, perché il Giappone era praticamente in continuo controllo del pallone in fase offensiva, un Brasile oltre che deludente anche in difficoltà, però è riuscito a conquistare il pallone, per cui in una ripartenza secondo me ha fatto bene, si è preso la munizione, ma c'era la ripartenza del Brasile, in quel caso sulle ripartenze il Brasile ti mette in difficoltà.
1: Brasile adesso in attacco con il pallone che esce in un cercascio d'angolo, l'ultimo a toccare è stato un giocatore brasiliano, 4 minuti di recupero in tanto 30 secondi, qui la segnalazione sulla maxi schermo è arrivata piuttosto in ritardo, quando si erano già giocati almeno 30 secondi nel primo dei 4 minuti di recupero, con il Giappone in vantaggio per 1-0 sul Brasile. Rimessa dal fondo di Suzuki, completo fede per il portiere del Parma, va a cercare con un lancio lunghissimo Ueda, poi il pallone che scorre è sulla fascia, ora arrivano prima i giocatori giapponesi con Maeda in particolare, ancora lui largo in posizione di ala sulla sinistra, gioca il pallone all'indietro, lo fa scambiando con Kamada, sempre lui, sempre l'ex Lazio, adesso al Crystal Palace e sempre

0: il Giappone con i giocatori che si scambiano di posizione. Arriva Nakamura adesso sulla fascia, pallone giocato all'indietro con il motore della gol, Sano che apre sulla destra, Tomiyasu sbaglia però un passaggio anche piuttosto facile, Rasoterra intendeva servire Doni, la pallone che finisce in fallo laterale. Un minuto e mezzo dei quattro di recupero giocato, Brasile 0 Giappone 1, mancata completamente la risposta della nazionale brasiliana dopo il gol del vantaggio del Giappone.
1: No, non c'è stata assolutamente la risposta, anzi se è aumentata l'autostima del Giappone, è aumentata l'autostima del Giappone che adesso oltre che controllare la gara si prende anche delle licenze, delle responsabilità nel possesso palla, nelle licenze individuali. Ho visto Ueda come riesce, ma sono più rapidi, più veloci nella conquista della palla. I giocatori brasiliani sono più, come posso dire, la morfologia, chiaramente essendo più alti, più grossi, hanno più difficoltà, però vedo una differenza di passo tra le due squadre notevole, per cui è un Brasile che devo dire che Suzuki, Daniele, fosse un tiro di Cunha da fuori abbastanza innocuo e basta, concreto pochissimo.
0: Dicevi sì, velocità, agilità nel passo e io dico anche nel pensiero, nell'organizzazione.
1: Sono più sciolti mentalmente.
0: Sì, giocano a memoria ma in difesa, nelle uscite. Poi in attacco vanno a scambiarsi di posizione sulla sinistra, penso a Nakamura, penso a quando scende Hiroki Ido e a Maeda, gran partita di Junya Ito, l'abbiamo ricordato più volte sulla fascia destra. Il Brasile prova ad attaccare in questi minuti finali del recupero, nell'ultimo minuto di recupero, quarto e ultimo minuto. 1-0 però per il Giappone, vediamo se il Brasile riesce a costruire qualche cosa del cambio di gioco, intanto con Danilo che riesce ad agganciare, poi mette a terra, va da Marquinhos, altro cross in mezzo, sul secondo palo va via, ancora provvidenziale, Ito da quella parte a calciare il pallone lontano, perché sì, è l'occasione buona per il Giappone di andare anche al riposo in vantaggio. Poi certo ci penserà Ancelotti tra il primo e il secondo tempo e alcuni intervalli dell'allenatore ex Real Madrid sono diventati memorabili per quello che dice, anche per la postura, per le sensazioni che riesce a trasmettere alle sue squadre in difficoltà, ed è in difficoltà adesso il Brasile. E come Vinicius parte, ma non c'è tempo, credo. Finisce il primo tempo e il Giappone è in vantaggio per 1-0 sul Brasile grazie al gol segnato da Sano alla mezz'ora. Squadre negli spogliatoi, pausa per noi, torniamo a Dallas da Guido Ardone negli studi di Dallas e poi di nuovo qui per il secondo tempo della partita. Studio.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto!
4: San Benedetto!
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci a voi ancora dagli studi di Dallas. Beh, rivendichiamo il fatto di averlo detto nell'immediato prepartita che non sarebbe stata una pratica facile per il Brasile, che infatti a Houston è sotto, chirurgico il Giappone che era partito molto coperto, poi sanguinosa palla persa a centrocampo dalla Seleção e Kaiushi Sano ha trovato evidentemente l'occasione migliore per realizzare il primo gol con la maglia dei Blue Samurai. Dunque Giappone avanti, poco convincente, c'è da dire anche la reazione soltanto abbozzata dalla squadra di Carlo Ancelotti dopo il gol subito. Ovviamente c'è ancora tutto il secondo tempo, andiamo a Roma GR1 e poi ritorniamo dagli studi di Dallas, soprattutto da Houston, per il secondo tempo di Brasile-Giappone, 16° di finale di questo maxi mondiale nordamericano, tra pochissimo su Rai Radio 1.
7: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
3: Amici è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la sparatoria a Stade in Germania. 6 le vittime, diversi feriti. In gravi condizioni la corrispondente.
2: Il killer è entrato a colpo sicuro nel complesso che ospita un centro per giovani e una residenza per donne con bambini. All'arrivo degli agenti era probabilmente ancora sul posto. Un testimone ha sentito la polizia intimare l'alt e poi la sgommata. Ma la fuga del cecchino è durata poco. Nel video ottenuto da Bild si vede un veicolo costretto a fermarsi. Un passeggero è già a terra. Poco dopo esce il guidatore. Sono un uomo e una donna. 6 le vittime, almeno 4 di loro sono donne. Per ora non se ne conoscono le generalità, ma si tratta di adulti, specificano gli agenti, per fugare le voci sulla possibilità che fossero coinvolti i bambini ospitati nella struttura per madri e figli. Non è ancora chiaro il movente, la polizia terrà una conferenza stampa più tardi, ma intanto sembra escludere motivazioni politiche. Eppure il femminicidio, cui molti hanno pensato proprio per la presenza del centro che accoglie donne in condizioni di indigenza o vittime di violenza domestica. Un portavoce fa sapere per ora solo che si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare nell'ambito della struttura di assistenza minorile. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Il Venezuela continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, la più devastata dal doppio sisma di 5 giorni fa. I soccorritori continuano a scavare senza sosta. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo oltre 100 ore. Recuperato invece il corpo dell'uomo originario di Salerno, individuati quelli della moglie e della figlia. Festività di San Pietro e Paolo a Roma. Papa Leone ha celebrato messe e ricordato come i patroni della capitale fossero molto diversi tra loro, ma mai avversari. Da qui l'appello a non restare fermi sulle proprie posizioni e l'invito a confrontarsi.
3: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita.
1: Nel giorno della nascita di Oriana Fallaci, la premier Giorgia Meloni ne ricorda il pensiero e il richiamo alla difesa dell'Occidente. In un messaggio sui social definisce l'Occidente una civiltà fondata su libertà, dignità della persona, democrazia e diritto. E in un'intervista televisiva ribadisce: non sono anti-americana, non ero inginocchiata ieri e non lo sono oggi. Poi aggiunge: l'Occidente è più forte quando resta unito e rapporti solidi si fondano sulla franchezza. Ora a Viareggio, dove sta per iniziare una manifestazione in ricordo del disastro ferroviario di 17 anni fa, ci aggiorna in diretta Andrea Marotta.
4: Ora potete riposare in pace, ha scritto qualcuno sul registro delle visite nella casina dei ricordi di fronte al punto dove è partì la strage di Viareggio il 29 giugno del 2009. 32 le vittime che saranno ricordate anche quest'anno con un corteo in partenza dalla Darsena, alla chiesa dei pescatori, organizzato dall'associazione Mondo Che Vorrei, presieduta da Daniela Rombi, madre di una delle 32 vittime, e corteo che quest'anno assume un significato particolare dopo le 12 condanne confermate in Cassazione pochi giorni fa, tra loro anche Mauro Moretti, all'epoca amministratore delegato di RFI ed FS. E ci hanno tolto tutto con quella tragedia, ma questa sentenza ci restituisce giustizia dopo 7 gradi di giudizio, dice Daniela Rombi, per l'appunto presidente dell'associazione Mondo Che Vorrei. Corteo che si attende partecipatissimo. Domani ci sarà anche un concerto proprio dopo la notte a simboleggiare per l'appunto l'uscita da quella tragedia di 17 anni fa. Voi la linea.
1: È stata un'altra giornata di grande caldo in Europa. A Genova, morti un uomo e una donna di 86 e 74 anni che erano ricoverati al Policlinico San Martino. 18 le città da bollino rosso in tutta Italia. Nonostante i primi temporali sparsi di queste ore, solo da domani pomeriggio arriverà un'attenuazione delle temperature. E i cambiamenti climatici, oltre che sulla salute, hanno un forte impatto sulla crescita economica. Lo dicono anche due studi, uno di Deloitte e uno di Allianz Trade.
5: Il caldo non è solo un fattore climatico, ma una variabile che incide direttamente sulla crescita economica. Con temperature sempre più spesso oltre 30 gradi, aumentano infatti i costi energetici, sia per le aziende sia per le famiglie, mentre si riducono produzione, consumi e investimenti, impattando sulla tenuta dei conti pubblici. Secondo un'indagine di Allianz Trade, ogni grado in più tra i 30 e i 35 riduce la produzione oraria media di circa il 3%, mentre il consumo energetico aumenta aumenta dell'1,2% per grado a causa della maggiore domanda di aria condizionata. La perdita di PIL per l'Italia potrebbe raggiungere i 126 miliardi in 5 anni. Se si consulta il report di Deloitte, invece, il rischio climatico rappresenta una variabile strutturale per la competitività e i danni diretti alle infrastrutture italiane potrebbero raggiungere 5 miliardi annui entro il 2050. Sul tema interviene anche la Coldiretti. Aumentando il verde urbano, si legge in una nota, si possono abbassare le temperature di 3 gradi e mezzo e ridurre così il costo delle bollette. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna tutto il mondiale minuto per minuto. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Eccoci ancora a voi dai nostri studi di Dallas, un minuto e mezzo direi allo scoccare delle 20 a questo punto su Rai Radio 1 e siamo nell'intervallo del secondo sedicesimo di finale in ordine di apparizione di questo Maxi Mondiale 2026 a Houston. Il Giappone è avanti 1-0 sul Brasile, decide fino a questo momento il destro chirurgico di Kaishu Sano allo scoccare quasi della mezz'ora, palla persa a centrocampo dal Brasile, conclusione che sulla quale nulla ha potuto Alisson Becker, molto ben angolata. Fino a quel momento il Brasile non è che avesse brillato particolarmente e ancora peggio, forse è riuscito a fare una volta incassato il gol con una reazione che è parsa per lo più confusa. Ne parleremo tra pochissimo con Daniele Fortuna che da Houston e con il commento tecnico di Fulvio Collovati ci racconterà a breve anche il secondo tempo. Rapidamente, non parliamo giustamente mai della nostra nazionale o quasi mai in questi giorni mondiali, parliamo di una nostra nazionale, non quella maggiore ma dell'Under 19, anche perché spesso abbiamo fatto il seguente ragionamento: otteniamo risultati buoni, addirittura ottimi a volte a livello giovanile, poi qualcosa si interrompe. Comunque, buon avvio dell'Under 19 di Alberto Bollini nell'Europeo di categoria che si disputa in Galles, vittoria all'esordio 2-0 contro la Serbia e poi si tornerà in campo giovedì per la seconda partita del girone G contro la Croazia, così ci mettiamo anche un po' di azzurro in questi giorni, giorni che sono caratterizzati poi ovviamente dalle conseguenze delle squadre, sì, soltanto 16 se volete, che sono uscite anzitempo dalla competizione per questo nuovo format e dunque si susseguono le dimissioni o gli esoneri o le rescissioni dei vari CT che non hanno portato avanti la loro nazionale. Dopo la Corea del Sud di cui parlavamo, abbiamo già detto, di cui parlavamo ieri, abbiamo già detto della Scozia nei giorni scorsi, anche per la Repubblica Ceca è arrivato l'addio o quantomeno la separazione con il commissario tecnico Kubek. Restano in bilico gli altri, si è parlato molto di Montella con la sua Turchia, per quanto la federazione avrebbe in qualche modo, la federazione turca, confermato la fiducia all'aeroplanino, e poi è in bilico anche un nome importante del calcio mondiale tra i commissari tecnici, ovvero il Loco Bielsa con il suo Uruguay, unica sudamericana uscita anzitempo di scena. Poi c'è un altro CT che è saldamente in panca da ormai 14 anni, anche se, come è stato ampiamente annunciato, lascerà l'incarico a fine mondiale in ogni caso, e sto parlando ovviamente di Didier Deschamps. Poi dovrebbe arrivare Zinedine Zidane sulla panchina dei Bleu, così è stato annunciato, poi vedremo. Deschamps che ha attraversato giorni molto complicati e molto difficili a livello personale per la scomparsa della madre, è tornato in patria, adesso è di nuovo sul suolo nordamericano e ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera ore 23, ma noi ci saremo per questo sedicesimo di finale Francia-Svezia, lo racconteremo in diretta subito dopo Costa d'Avorio-Norvegia. Ovviamente è tornato sul suo momento personale, ha detto inevitabilmente sono tornato in Francia non solo perché ovviamente doveva salutare, doveva rendere l'ultimo saluto alla madre, ma anche perché ha detto la mia presenza non avrebbe fatto bene alla squadra con lo stato d'animo che attraverso, si è parlato anche di calcio, la Svezia non ha nulla da perdere, ha detto Deschamps, e soprattutto ha ricordato che in particolare sul fronte offensivo tra vari Isak e soprattutto Viktor Gyökeres, se è una squadra comunque attrezzata, non la vedono così i bookmakers, no? La lente degli scommettitori dei lavagnisti, la Francia è evidentemente favorita secondo le quote in questo sedicesimo di finale. In questi minuti però, nei prossimi, si decide a chi andrà assegnato un biglietto aereo per New York, perché a New York si giocherà l'ottavo di finale di domenica 5 luglio tra la vincente della sfida che stiamo raccontando e quella che seguiremo domani, che è appunto Costa d'Avorio Norvegia, ultima gara al MetLife prima della finalissima ovviamente del 19 luglio. Prima che a Houston si riparta, torniamo dal nostro inviato Daniele Fortuna e chiamiamo in causa anche Fulvio Collovati. Daniele, diciamo che il Brasile non era partito ovviamente in maniera spumeggiante, il Giappone sembrava molto cauto, molto accorto, ovviamente Sano ha sfruttato alla perfezione l'occasione che si era creata, quello che ha colpito, quello che raccontavate, è che poi una volta preso il gol il Brasile ha reagito poco male, più di pancia diciamo, distinto che non ragionando, e già con la testa deve rientrare nella partita la squadra di Ancelotti, perché così non va molto avanti secondo me.
6: Rientrerà anche con Hendrik, però questa è la notizia, perché comunque si è riscaldato per tutto l'intervallo, l'unico, perché il campo è vuoto, soltanto lui con uno dei preparatori del Brasile. Di Hendrik si è parlato molto, è una delle storie divertenti di questo mondiale, a proposito di tutto quello che è uscito su internet e che però riguarda veramente soltanto internet, a proposito di Ancelotti, del rapporto con questo giovanissimo talento che lui peraltro ha già avuto a Real Madrid, poi quest'anno per trovare più spazio è andato in Francia, ha giocato a Lione, ha segnato 5 gol, e però siccome ha risposto un paio di volte in conferenza stampa cercando di non scendere sul personale, sull'individuale, Carlo Ancelotti, e allora diciamo che si è creata tutta una mitologia di video per i quali, secondo i quali Ancelotti non farebbe giocare mai Hendrik, invece ha fatto poi l'ultimo spezzone della sfida con Haiti, cose anche abbastanza divertenti. Richarlison che non può giocare perché è bloccato sulla cima dell'Everest, allora viene mandato a Klebo, il fondista norvegese, a riprenderlo, tutto questo pur di non far giocare Hendrik, e invece Hendrik gioca, e questa è la partita giusta per lui, potrebbe essere, perché il Brasile lì davanti è sembrato davvero fermo, bloccato con Vinicius isolato sulla fascia, non ha fatto molto Cunha, non ha fatto praticamente nulla dall'altra parte Ryan, insomma è una squadra in confusione, una squadra in difficoltà. Come dicevi, ha fatto molto bene il Giappone, lo sapevamo, è la partita che ha preparato Moriyasu, e poi quando è andato in vantaggio forse secondo me non ha spinto come avrebbe dovuto per cercare di arrivare al raddoppio.
10: Fulvio Collovati, un flash anche con te, perché poi vi lascerò il microfono definitivamente per il secondo tempo, tra un po' ci svelerà tutto Daniele Fortuna, fuori Cunha o Ryan, al momento insomma oscilliamo, sì, immagino, e probabilmente Ryan non si priverà
11: del
10: riferimento centrale, soprattutto ne ha fatti già tre in queste partite, sì. Però forse il peggior Brasile assieme a quello visto nei primi 20 minuti contro il Marocco, non so se torniamo indietro di qualche
11: Brasile
10: giorno.
11: Brasile in confusione, perfettamente ragione, sono d'accordo, Brasile totalmente in confusione, deludente, un Giappone che continua a sorprendere, Sano ha fatto impazzire i tifosi giapponesi, il Brasile accarezza un possesso palla superiore al 70%, ma è la dimostrazione che non si vince col possesso palla, la spinta è lenta, sterile, e non è stata in grado di creare nessuna pericolosità.
10: Fraseggio totalmente infruttuoso fino a questo momento.
11: Infruttuoso.
10: E allora andiamo in campo, a Houston si riparte, secondo tempo di Brasile-Giappone, al microfono ribadisco Daniele Fortuna e Fulvio Collovati, e noi ci risentiamo dallo studio centrale di Dallas, sempre qui in Texas, il nostro quartier generale. Alla fine della partita vi ricordo che poi ci fermeremo per una mezz'ora scarsa e ripartiremo alle 21.30 per un lungo prepartita, un'ora prima del calcio d'inizio, di Germania-Paraguay, in programma alle 22.30, quindi lunga e appassionante serata su Rai Radio 1. Una cosa alla volta, tocca Brasile e Giappone per il secondo tempo su Radio 1.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
9: La partita.
6: Di nuovo collegati con Houston, Texas.
13: Brasile-Giappone per i sedicesimi di finale alla fine del primo tempo. Il Giappone è in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato alla mezz'ora da Sano. Il cambio lo anticipavamo prima, ma non Ryan, che sia Paquetà per Hendrick.
14: Sono infortunato, sì,
13: brasiliani. Insomma, serve il talento, serve il talento di tutti, perché la situazione è difficile per il Brasile, e l'abbiamo capito anche dalla radiocronaca dei nostri vicini di scrivania, molto molto preoccupati, anche rabbiosi ogni tanto quando il Brasile sbagliava qualche pallone facile. Non ci sono stati cambi invece nel Giappone, che riparte maglia bianca, pantaloncini e calzettoni neri, dall'altra parte la maglia gialla tradizionale del Brasile con pantaloncini azzurri. Parte il Brasile proprio con Hendrick, va via sulla destra, poi il pallone in mezzo, altra velocità, Ryan in mezzo, Vinicius dall'altra parte sulla sinistra, quasi al limite del rigore, tocco morbido su Suzuki, però il cross sul secondo palo, tanta velocità, però poi alla fine è arrivato un cross in no-go, sì, di Vinicius direttamente sul portiere.
14: Ma secondo me fino ad ora uno dei peggiori Vinicius, perché è chiaro che è stato servito al peggio, nel senso che non sono state messe in mostra quelle che sono le sue migliori qualità, però quando crossi dalle tre quarti così sai perfettamente che il pallone è del portiere, non è certamente per i tuoi compagni.
13: Attacca il Giappone adesso sulla sinistra, il cross in mezzo sul secondo palo a staccare in due, poi anticipato Doan all'ultimo momento a sinistra da Douglas Santos, ma con pericoli costruiti dal Giappone con questi cross nell'area di rigore del Brasile. Alisson parla con Marquinhos a distanza, rimessa per il Brasile che ripartirà però dalla propria metà campo. Un minuto e mezzo nella ripresa e il Giappone è avanti, conduce per 1-0 tra i primi del secondo tempo. Nel Brasile è entrato Hendrick, è uscito Paquetà, visto anche Neymar rientrare in panchina. Chissà che Carlo Ancelotti non abbia bisogno di lui poi per il secondo tempo. Tanto calcio di punizione per il Brasile. A metà campo arriva Mariani, parla a distanza con il commissario tecnico del Giappone Moriyasu, protesta comunque civilissima Moriyasu con le mani intrecciate dietro la schiena, completo elegante con camicia e gilet per lui. Non fa caldo dentro allo stadio di Houston, che è climatizzato come abbiamo ricordato, fuori invece fa caldissimo, oltre 30 gradi. Vinicius prova a rientrare, mette il pallone in mezzo, ancora una volta si chiude la difesa del Giappone, poi prova a partire Maeda da solo, non lo ferma nessuno, poi sì lo ferma ma fallosamente un giocatore brasiliano. Si tratta di Gabriel, era andato via, non lo prendeva più nessuno nel cerchio di centrocampo, è arrivato il fallo, non di Gabriel ma di Danilo, l'ex giocatore della Juventus. Calcio di punizione per il Giappone, ammonizione per lui.
14: Sì, ma è fallo, fallo netto con ammonizione giusta, è un po' la sintesi anche del gol che è stato fatto da Sano, perché praticamente su un recupero palla è partito dalla metà campo, completamente ha trovato un'autostrada, nessuno che l'aveva contestato, ci aveva tentato Casimiro, ti ricordi, Casimiro, non c'è riuscito, in questo caso c'è riuscito Danilo, però ha fatto fallo, per cui un centrocampo molto lento che quando ci sono queste accelerazioni da parte dei giocatori giapponesi mettono in difficoltà il Brasile.
13: Urla qualche cosa dalla panchina Ancelotti, non è un buon segnale, mentre passano il pallone agevolmente i giocatori giapponesi, poi il pressing del Brasile sembrerebbe fruttuoso e invece no, perché c'è calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Casemiro mentre il Giappone cercava di impostare con Tomiyasu. Quarto minuto nel secondo tempo, Brasile 0 Giappone 1. Taniguchi tocca per Suzuki, per il portiere, viene in contro a centrocampo Maeda, poi si sviluppa l'azione del Giappone che tenta di accelerare, deve intervenire proprio Casemiro con un rilancio per Hendrik, pallone giocato in mezzo, sbagliato per Suzuki che blocca con tranquillità. Fa qualche cosa di più il Brasile adesso, sì. Ma insomma sono azioni estemporanee.
14: Estemporanee, qualcosa sulla fascia destra, perché si è al posto di pacchettare, intanto si è visto sulla fascia destra, Hendrik ha messo un po' di vivacità, su quella fascia, ha puntato la seconda volta che ha puntato i difensori del Giappone, però ha messo la palla in mezzo dove non c'era assolutamente nessuno.
13: Non è messo bene per niente in campo adesso il Brasile, e il linguaggio del corpo tradisce anche questa sensazione da parte dei giocatori in campo. Danilo per esempio adesso allargava le braccia quando Marquinhos ha rilanciato male, ha restituito il pallone al Giappone che stava andando via, che era andato via con Maeda largo sulla fascia, poi Maeda ha preteso un po' troppo perché ha cercato di andare via in velocità Marquinhos, che con una grande esperienza l'ha tenuto, ha rubato il pallone, però poi l'ha perso immediatamente. Si lotta a centrocampo, il Brasile che recupera, può giocare per Vinicius, pallone, passaggio sbagliato, bravissimo Tomiyasu, qui ancora Brasile però, sempre sulla sinistra, da ala, Vinicius, i suoi movimenti a disorientare un avversario, è stato Donna a chiudere all'indietro Guimarães, e poi il passaggio ancora Guimarães, gioca a 20 metri ma si è chiuso il Giappone, deve cercare di trovare spazi il Brasile con Marquinhos, largo sulla destra c'è Danilo, ancora Guimarães, poi dall'altra parte Gabriel, cross in mezzo, colpo di testa da parte di Taniguchi con il pallone che finisce in fallo laterale. Si chiude sempre a meraviglia il Giappone e questi cross del Brasile sembrano innocui. Sì, Gabriel, è vero Fulvio?
14: Dalla tre quarti sono innocui, sono assolutamente preda dei difensori inutili. Giapponesi. Inutili. Dal fondo, hai visto qualche cosa dal fondo da parte dei giocatori brasiliani? È lì il difensore che va in difficoltà. Non c'è stato un cross dal fondo.
13: Non riescono ad arrivare, Danilo in mezzo, colpo di testa, Suzuki risponde e invece insomma sono stati smentiti perché su un cross alla tre quarti è arrivato l'inserimento da parte di Bruno Guimarães con Suzuki che è riuscito a respingere il pallone. Il boato che potete ascoltare è quello dei tifosi del Brasile, che sono in maggioranza e che sono stati insomma, si sono un po' rianimati dopo la prima vera occasione della partita per il Brasile, questo colpo di testa di Guimarães centrale, Suzuki è stato bravo, ancora Brasile nell'area di rigore del Giappone che libera solo per un attimo, ancora la nazionale di Ancelotti sulla sinistra, Bruno Guimarães poi prova a convergere verso il limite dell'area di rigore, torna indietro, ferma il pallone, Vinicius uno contro uno va a cercare la linea di fondo, cerca il cross in mezzo alla scivolata ancora Bruno Guimarães, però il Giappone allontana il pallone.
14: Si è chiuso troppo adesso, si è chiuso troppo indietro, troppo negli ultimi 20 metri. È chiaro che a questo punto concedi l'assalto proprio alla squadra avversaria, al Brasile, che chiaramente il talento non manca a questa squadra, per cui sta mettendo in difficoltà il Giappone.
13: Sì, soprattutto poi se il Brasile riesce a portare tanti uomini nell'area di rigore del Giappone, lo sta facendo.
14: Soprattutto i centrocampisti, Daniele, hai visto prima l'inserimento di Guimarães, che è stato lui a colpire di testa, perché non colpiscono gli attaccanti.
13: Altro cross, arriva il pallone sulla linea,
14: incredibile.
13: Ma intanto si gioca, non è entrato comunque, c'è il contropiede da parte del Giappone con Ito morbido dall'altra parte, poi altro cross, pallone non è stato deviato, si ricomincerà con una rimessa dal fondo, il gol veramente sfiorato, anzi calcio d'angolo, sì, c'è stata deviazione, vediamo che cosa succede.
14: No, ha preso con la faccia sulla linea, sul colpo di testa da parte di Casemiro, il numero 22 Tomiyasu ha praticamente salvato con la faccia sulla linea della porta. Qui è andata bene al Giappone, bisogna dirlo, è andata molto bene perché c'è una piccola uscita vuota, un'incertezza da parte di Suzuki, esco, non è uscito, il pallone sul secondo palo è stato messo in mezzo da, da un giocatore brasiliano, automaticamente ha colpito di testa Casimiro e ha salvato sulla linea di porta. È stato sfortunato il Brasile qua.
10: Riparte il Brasile che è sotto, ma da cenni di vita, di grande vivacità al decimo minuto, 1-0 per il Giappone, altro cross nell'area di rigore per nessuno. Adesso però sembra un po' impaurito il Giappone con il pallone che viene calciato via.
14: Quando comincia a buttare via il pallone così, con lo butti via, cioè dentro l'area di rigore ti impossessi del pallone, lo butti via, è chiaro che diventa un assalto da parte della squadra, da parte del Brasile.
10: Peraltro poi la nazionale giapponese ha tutte le possibilità per, lo abbiamo visto nel primo tempo, per insomma, andare in contropiede, per controllare, per giocare, altro cross in mezzo, Cunha sfida soltanto dall'altra parte, a sinistra arriva Vinicius, linea di fondo, poi gioca il pallone all'indietro, altro cross sul secondo palo, rete! Ha pareggiato Brasile! Ci sta, con Casemiro, secondo palo, Brasile 1, Giappone 1, alla fine è arrivato il pareggio, è arrivato anche abbastanza in fretta, undicesimo, 1-1 tra Brasile e Giappone.
14: Ed è un pareggio assolutamente meritato per quello che stava facendo il Brasile in questi primi 10 minuti del secondo tempo. Era un assedio unico, un assedio continuo, prima Casemiro, un colpo di testa aveva salvato un giocatore, Tomiyasu, sulla linea di porta. Adesso sempre Casemiro sul secondo palo, è il giocatore che si inserisce di più, che ha più il senso del gol, e praticamente sul secondo palo non è uscito Suzuki. Anche qui vedo incertezza da parte del portiere, però era completamente solo sul cross ancora dalla tre quarti, per cui siamo stati ancora smentiti sul cross dalla tre quarti. Guarda qua, di sinistro, praticamente lo stiamo rivedendo, sul secondo palo colpisce Casemiro, completamente dimenticato dalla difesa del Giappone.
10: Tutta la panchina del Brasile in campo, adesso è anche Ancelotti che va a dire qualche cosa proprio allo stesso a Casemiro, uno dei suoi senatori. A proposito, consiglio dei saggi del Giappone, dopo il gol segnato dal Brasile, tutti quanti in cerchio con qualche eccezione, cercare di riordinare le idee, fare un'altra partita, quella che il Giappone ha fatto in maniera brillante fino alla fine del primo tempo, anche fino all'inizio della ripresa. Poi, come si diceva Fulvio, lasciano troppo campo alla Brasile, primo cross, secondo cross, sempre Casemiro. Questi sono giocatori di un'esperienza sconfinata, oltre ad essere forti come Casemiro.
14: Prima o poi ci sta il gol, può essere di testa, ti dicevo delle palle inattive, questa non è una palla inattiva, ma è una palla lunga sul secondo palo di testa, e la difesa giapponese ha sofferto fino ad ora le palle alte, e ci sta, il pareggio era giusto, perché in questi primi 12 minuti del secondo tempo è stato un assedio da parte, non mi stupisco che non c'è stata reazione da parte del Giappone come è stata nel primo tempo, perché anche il Brasile nel primo tempo aveva spinto, però il Giappone aveva reagito.
10: Attenzione perché riparte il Giappone, qui reclama anche per un contatto forse fallito su Maeda, al limite dell'area di rigore, tunnel di Vinicius in contropiede, parte il Brasile, Vinicius, area di rigore, un dribbling, palo, incredibile azione di Vinicius, poi arriva la conclusione direttamente in curva, ma Vinicius ha fatto una cosa magnifica, un tunnel, poi se n'è andato via, un dribbling stretto con l'esterno del piede destro, ha cercato il palo lontano, l'ha colpito per sua sfortuna, perché sennò veramente sarebbe venuto giù lo stadio, come si usa dire, ma questa volta sì, con tutti i tifosi brasiliani per questo numero eclatante di Vinicius.
14: Ma guarda che è stato Suzuki che gli ha impedito di far gol, con questa prodezza, ha fatto una cosa, è vero che io nel primo tempo l'ho criticato, è stato assente, ma il talento, basta un gesto che ha fatto, che poteva essere gol, è stato bravo Suzuki a toccargli lentamente il pallone, ma lui si è liberato di Tomiyasu con una facilità, e anche di un altro giocatore con un tunnel, e praticamente l'ha messa sul secondo palo, si è disteso Suzuki e l'ha praticamente deviata quel tanto che l'ha buttata sul palo, ma ha compiuto una prodezza, devo dire. Inizio.
13: Ma adesso la partita è bellissima perché comunque il Giappone non sta lì a guardare, ha ricominciato ad attaccare con Doan, area di rigore, ha cercato una sorta di Veronica lì in mezzo, Ueda, in effetti ha sbagliato perché poi il pallone è terminato tra le braccia di Alisson. 1-1 tra Brasile e Giappone, adesso non si specula, si attacca il Brasile e lascia anche un po' di spazio in più il Giappone. Siamo arrivati al 15esimo, Alisson con i piedi, qui c'è un pressing forsennato da parte dei giocatori giapponesi. Alla fine il Brasile riesce a guadagnare una rimessa laterale. Ah, sono andati in tre su chi portava palla, è andato Ueda e poi sulla destra il solito Ito. Rilancio da parte di Alisson, il Giappone che tocca con Ueda lì in attacco, però è stato lui a commettere fallo. Allora ci sarà calcio di punizione per il Brasile. Adesso partecipa e molto anche il pubblico, la torcida nella curva alla mia sinistra. Ci sono i tifosi brasiliani disseminati in ogni parte dello stadio. Qualche piccola macchia blu, una nella curva alle spalle di Alisson e poi tanti altri tifosi giapponesi in grandissima minoranza. Però Vinicius adesso per il Brasile, che parte a sinistra da ala nella metà campo del Giappone, poi il lancio di Guimarães, è sbagliato per Vinicius, l'idea era buona, aveva trovato anche il corridoio, passaggio però impreciso, Ancelotti va verso la panchina, va a dissetarsi, la risposta l'ha avuta un altro Brasile nel secondo tempo, anche forse grazie alla sostituzione, è entrato Hendrik, è uscito Paquetà, ha fatto vedere qualche cosa anche il giocatore in prestito al Lione, dal Real Madrid, soprattutto è uscito Vinicius in questa parte iniziale della ripresa, Fulvio.
14: Sì, direi di sì, ma è un Brasile diverso, è un Brasile che ha compresso nei 15 minuti, penso, siamo al 61esimo, praticamente ha compresso nella, non dico nella propria metà campo, ma nella propria area di rigore tutto il Giappone, che è arretrato troppo secondo me.
13: Alisson però in uscita ancora su Maeda, perché qualche puntata in avanti se la concede il Giappone con la velocità dei suoi interpreti, di Maeda in questo caso sulla sinistra da solo, e il Brasile deve fare grandissima attenzione. Alisson l'ha fatta, in questo caso l'uscita è stata tempestiva, quella del portiere del Liverpool che adesso carezza il pallone con il suolo dello scarpino destro, con la mano si rivolge ai giocatori più avanzati, vale a dire a Hendrik Acuña, poi un errore quasi da parte di Alisson su questa rimessa, riescono a risolvere i compagni del centrocampo, poi Vinicius che parte da lì, un colpo di tacco, ancora Vinicius, un dribbling in attanza agonistica, sembra Vinicius, tocca anche Acuña, poi Guimarães dall'altra parte. C'è Danilo che va a toccare sulla destra in mezzo allo scambio, la triangolazione con Ryan che prova ad andare via, ferma il pallone, area di rigore, tocca all'indietro, va da Cugna, sempre Ryan, lato corto dell'area di rigore, cross con il sinistro sul tutti, bravissimo qui in questo caso. I tempi giusti nella presa alta da parte del portiere della Parma, 18esimo, 1-1 tra Brasile e Giappone.
14: Comunque è un altro Brasile, abbiamo assistito, l'abbiamo anche criticato, il Brasile del primo tempo lento, prevedibile fino agli estremi, possesso, abbiamo sottolineato il possesso palla del 70%, ma anche un gioco molto sterile, a volte anche al limite dello stucchevole, e devo dire che in questo secondo tempo ha cambiato decisamente marcia, ha cambiato marcia con a destra Hendrik, a sinistra Vinicius, praticamente due esterni molto alti, veloci. Vinicius poi è entrato in partita, ti punta, dribbla, crea la superiorità numerica, ti mette in difficoltà, per cui quando hai giocatori di questo talento fai la differenza.
13: Attenzione al contropiede però del Giappone con Ueda, lato corto dell'area di rigore, conclusione diretta su Alisson in due tempi, potentissima dalla sinistra, dalla vertice alto dell'area di rigore, a sorprendere il portiere brasiliano, non si è fatto ingannare invece, però l'idea è stata giusta. Buono. È andato a concludere di potenza con il collo pieno e Alisson si è dovuto difendere con un intervento in due tempi. Il Brasile adesso a centrocampo va a giocare sulla sinistra, sempre da Vinicius davanti alla panchina con Ancelotti in piedi, chiama il pallone Vinicius, rimessa laterale per il Brasile, all'indietro Douglas Santos, poi Gabriel, riparte Bruno Guimarães, c'è spazio lì sulla destra per attaccare, prima Danilo, poi il pallone che viene giocato dall'altra parte, scende minacciosamente il Brasile sulla sinistra, sempre Vinicius, uno contro uno, indietro per Gabriel e poi Guimarães, anzi Casemiro da regista basso, adesso Marquinhos da regista arretrato, da ultimo uomo, va a giocare il pallone per Ryan lì sulla fascia, Guimarães si ferma, ferma il pallone, quello gioca lì indietro, Gabriel, altro raso terra profondo sulla sinistra per Vinicius, la torta dell'area di rigore, la cross in mezzo di Douglas Santos, si difende, si protegge la difesa del Giappone e manda il pallone,
14: non so se hai notato,
13: in fallo laterale.
14: Daniele, non so se hai notato come, a che posizione giocano i due centrali, Gabriel e Marquinhos, che praticamente giocano 10 metri oltre dalla metà campo. Fatto sta che il cross sul gol di Casemiro è stato dettato da Gabriel. Adesso entra al posto di Cunha centravanti Martinelli, un altro esterno, vediamo chi andrà a fare il centravanti, perché Cunha era un centravanti, un centrale, Martinelli è più un esterno, un giocatore che conosciamo perfettamente.
13: Sì, nell'idea, nell'idea di gioco non è che cambi moltissimo, perché comunque è un riferimento offensivo fuori Doan. Intanto nel Giappone ci sono i primi cambi anche per la nazionale giapponese, Sugawara dovrebbe essere stato il giocatore a entrare, fuori Doan e Nakamura, dentro Sugawara e Suzuki. Altro Suzuki nel Giappone, non il portiere ma Yanosuke, difensore nel Copenaghen, mentre Sugawara è un altro difensore del Werder Brema, prova a proteggersi.
14: Due difensori ha messo dentro, due difensori, ha tolto gli esterni e si difende.
13: Vediamo come si schiera, intanto proprio Martinelli a toccare questo pallone, a trovare l'apertura, va via sulla fascia destra, la velocità di Ryan, mette il pallone in mezzo ancora, Asano, prezioso l'autore del gol dell'1-0 per il Giappone nel primo tempo, poi è arrivato il pareggio all'inizio della ripresa con Casemiro, Alisson tocca per Marquinhos quasi nel 22esimo con Brasile e Giappone sull'1-1, a Houston in Texas Vinicius e poi Martinelli invece si sposta, gioca lontano adesso rispetto all'area di rigore, svolge anche una funzione di raccordo, sempre Ryan cerca lo spazio, cerca il cross, ancora Brasile con il pallone giocato un po' così in mezzo senza la dovuta precisione, deve andare a recuperarlo oltre la linea centrale del campo Gabriel. E poi sempre Martinelli con all'esterno a cercare il movimento di Hendrik, arriva Douglas Santos in mezzo, Casemiro cerca il lancio per Hendrik, ancora finisce a terra, calcia il pallone lontano proprio su Cavara, appena entrato, rimessa laterale, però non ha detto nulla l'arbitro Mariani, adesso pronto a fischiare per questa pausa del secondo tempo al 23esimo. Brasile e Giappone sono sull'1-1, pubblicità e poi si torna qui a Houston.
15: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
16: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
16: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
18: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
10: Di nuovo collegati con lo stadio di Houston, Brasile e Giappone sono sull'1-1 nel secondo tempo, al 24esimo per l'esattezza, nel 16esimo di finale del secondo, dei 16esimi di finale, primo tempo con un Brasile brutto e sconclusionato, ne ha approfittato il Giappone, nella ripresa altro Brasile, come abbiamo avuto modo di dire con Fulvio Collovati, è arrivato il pareggio di Casemiro all'11esimo, poi su un gran numero di Vinicius, Suzuki ha salvato sul palo, una bella partita in equilibrio perché comunque il Giappone non rinuncia a giocare, ma adesso però si vede tutta la forza, il talento del Brasile e anche l'intelligenza di Carlo Ancelotti. Fulvio.
19: Beh, direi l'esperienza, il talento superiore, quelle mosse anche di Ancelotti, dobbiamo dirlo, che ha messo in campo Hendrick, ha spostato Vinicius sulla fascia sinistra e ha centrato, devo dire, per consentire gli inserimenti dei giocatori abili di testa, perché sul cross di Gabriel è intervenuto di testa davvero centravanti Casemiro, è una sua abilità questa, gli inserimenti che colpiti di destra, e da lì è venuto il pareggio. Ma è un Brasile dominante, oserei dire, in questo secondo tempo, gioca di rimessa al Giappone che sembra più impaurito rispetto al primo tempo, e dopo il pareggio devo dire che adesso insomma siamo al 70esimo, ha la partita in mano il Brasile, insomma la può sbloccare da un momento all'altro,
10: ma deve fare attenzione perché comunque sì, sembra abbastanza aperta, sì, sembra adesso un po' più bilanciata verso il Brasile. Però il Giappone è una squadra che anche improvvisamente può colpire, perché comunque l'organizzazione è ottima.
19: No, perché non demorde mai, perché non si arrendono mai, perché pressano, non si arrendono. Però nel secondo tempo era la partita che ci aspettavamo, vivace, brillante, di corsa. Il Brasile che chiaramente per il tempo non ha fatto un tiro in porta, nel secondo tempo è un Brasile palo, il delizioso gesto tecnico da parte di Vinicius, la parata di Suzuki, cioè abbiamo assistito a delle cose decisamente interessanti.
10: Ricominciata la partita dopo la pausa con il Brasile, che gioca il pallone sulla sinistra, ma lo perde con Vinicius, ne approfitta Junior Ito, che non si è visto moltissimo, ma c'è una spallata evidente da parte di Gabriel Martinelli, viene punita dall'arbitro a centrocampo, però è andato con la forza giusta, con il vigore necessario, l'attaccante dell'Arsenal e del Brasile, per cercare di recuperare il pallone. Su Ito, forse il migliore del Giappone nel primo tempo, così come sano per l'intelligenza del giocatore del Mainz Bundesliga, a centrocampo nel tenere la posizione giusta, nell'andare a segnare dopo aver recuperato un pallone a centrocampo, proprio Sano adesso che sbaglia in questo caso il passaggio. Il Brasile gioca con calma all'indietro, adesso anche con maggiore tranquillità, prima Casemiro, poi Danilo sulla destra, ancora la zona centrale del campo il Brasile, c'è pressing del Giappone, pressing che viene eluso, cerchio centrale del campo, poi si va da Vinicius, qui una situazione da uno contro uno, Vinicius va via, era di rigore, converge, poi cerca il passaggio dall'altra parte, sbaglia perché è andato a chiudere su Capara, lì da quelle parti a stringere, anzi è stato l'altro nuovo entrato, Yanisuke Suzuki, è stato a sistemarsi sulla sinistra, su Capara invece gioca a destra, esterni bassi in questo caso, perché comunque deve difendersi il Giappone, mentre il Brasile scambia il pallone, raso terra in mezzo, Guimarães, ancora Ryan, e le sue corse sono sempre più frequenti, sempre più continue, lì da quella parte va a sinistra adesso il Brasile a cercare di liberare Vinicius, da ala ancora, ma raddoppiano i giocatori del Giappone, cross in mezzo dall'altra parte, colpo di testa di Ryan, il pallone che termina sul fondo, c'è stata però deviazione, è andato a stringere Ryan, bravo, sta giocando molto bene nel secondo tempo, non so se sei d'accordo Fulvio.
14: calcio? Assolutamente sì, gioca largo sulla destra e questo è un po' lo schema del gol. Praticamente palla a Gabriel che ha accorciato sul secondo palo, invece di esserci Casemiro c'è stato che ha praticamente accorciato, è rientrato nel mezzo al campo Ryan che ha colpito di testa e il pallone è stato deviato, ma aveva un potenziale occasione del gol anche questo.
13: Il terzo calcio d'angolo della partita per il Brasile, due ne ha battuti il Giappone. Bruno Guimarães dalla destra sul primo palo, però ha capito tutto e va a colpire il pallone e mandarlo lontano. Ito, rimessa laterale per il Brasile da dietro, Brasile adesso sta schiacciando il Giappone, stanno lì linea 5 in difesa, si vede bene, poi giocano praticamente a 4 con queste due linee vicinissime lì davanti al limite del l'area di rigore, mentre Marquinhos va a cercare Ryan all'uscita da parte di Suzuki lì da quella parte. Pallone allora giocato indietro dalla Brasile a centrocampo, sempre Marquinhos, mezz'ora 1-1, Vinicius dall'altra parte liberissimo, ancora Vinicius, poi Gabriel tocca il pallone all'indietro, Marquinhos, un blocco unico quello del Giappone, con il lavoro però che fanno i giocatori più avanzati. Maeda in particolare riesce a recuperare, Maeda proprio lui in mezzo, però qui il Giappone non vuole più ripartire e questo, come abbiamo denunciato con Fulvio Collovati, è pericolosissimo, perché poi il Brasile prima è arrivato alla pareggio, adesso continua ad attaccare.
14: Anche perché il Brasile ormai attacca con a sinistra con Vinicius, a destra con Hendrik, centralmente oltre agli inserimenti di Casemiro hai il Martinelli che fa il trequartista, praticamente fa il trequartista, per cui Casemiro che fa quasi il centravanti, perché ormai non c'è bisogno di protezione a centrocampo, perché non riparte più il Giappone, per cui Casemiro osa un po' di più, ma essendo molto bravo di testa spesso e molto si trova nella posizione centravanti. Ryan fa la stessa cosa, per cui è un Brasile più arrembante ed è un Giappone che ha smesso di giocare secondo me.
13: Sì, è così, adesso il Brasile ancora che va avanti, Hendrik sbaglia tutto, però voleva passare il pallone a Martinelli al limite dell'area di rigore, lui era un po' più dietro, invece il pallone si alza, rimbalza nell'area di rigore, viene bloccato senza difficoltà da Suzuki, colpo di testa di Sugawara, mentre va a cercare di rincorrere il pallone sempre Ito, calato lui, ha calato tutto il Giappone, soprattutto fase difensiva, proteggere l'area di rigore, proteggere il risultato finché va bene, però come dicevamo adesso il Brasile rallenta, si ritorna con il possesso palla del primo tempo con il punteggio in equilibrio 1-1 al 32esimo, ancora Vinicius sulla sinistra, tocca il pallone prima con il sinistro, poi lo accarezza con il destro con l'esterno, torna indietro, va da Martinelli che non dà punti di riferimento, disorienta gli avversari con la sua posizione, Douglas Santos limite linea di fondo, va a cercare il cross, Martinelli, conclusione larga, di poco, acrobazia, una sorta di sforbiciata, è andato prima a controllare il pallone con il petto l'attaccante della Brasile e dell'Arsenal, poi sul rimbalzo ha cercato di calciarlo mentre scendeva, forse troppo con l'esterno, il pallone effettivamente largo rispetto alla porta di Suzuki. Altri cambi adesso nel Giappone, comunque hanno corso tantissimo i giocatori giapponesi, Fulvio.
14: Junai Ito esce, diventano il giocatore, esce anche Junai Ito e Kamada, giocatore del Crystal Palace, e vediamo chi entra, Marquinhos e Tanaka che veniva dato in formazione elettorale, centrocampista del Leeds, 28 anni,
13: è un attaccante,
14: per cui vediamo se forse ha capito l'allenatore che insomma qualcosa deve usare, perché non può pensare, perché è vero che mancano 13 minuti per recupero, però ci sono anche tutti i supplementari, non puoi affrontare una partita totalmente difensiva come sta affrontando.
13: No, deve fare qualche cosa di più, servivano cambi, certo. Ito ha corso tantissimo, davvero si è stannato lì
14: migliore,
13: davanti.
6: fatto anche ammattire la difesa del Brasile in alcune occasioni, adesso con pulita sale indietro per Alisson, 1-1 al 34esimo. Riparte il Brasile con finezza di Douglas Santos, poi in mezzo il lancio di Casemiro, Ryan a tagliare, poi finisce a terra alla testa del limite dell'area di rigore, non c'è fallo, dice l'arbitro, concordo. Arriva anche il dato sul pubblico, poco meno di 70.000, esattamente 68.777 spettatori in questo per questo sedicesimo di finale con i campionissimi del Brasile e il Giappone. Una partita comunque che non sta deludendo, perché comunque dopo un primo tempo giocato così dal Brasile, uscito il Brasile, il Giappone si fa vedere grazie alla sua organizzazione. Adesso però si sta difendendo troppo, parte Ryan, viene fermato da uno dei nuovi entrati, Tatanaka in particolare, ma ancora il Brasile ha recuperato, poi è Maeda a giocare questo pallone all'indietro, pressing da parte dei giocatori brasiliani, c'è anche una rimessa laterale, tutto un altro atteggiamento da parte del Brasile anche quando si tratta di riaggredire, come si dice nella calcio di oggi,
19: riconquista della palla, calcio di riaggredire, riconquista della palla soprattutto in fase offensiva. Vedi che c'è Ryan che si dà molto da fare sulla fascia destra, Vinicius su quella sinistra, Martinelli che gioca un po' trequartista,

0: passare, però hai visto che un cross poi ha portato l'inserimento di un centrocampista e ha fatto gol.
1: Ma ha cambiato ruolo per ruolo invece prima Moriyasu, il commissario tecnico del Giappone, perché Makino è proprio è andato a prendere la posizione di Ito e Tanaka si è sistemato in mezzo al centrocampo,
0: mezzo,
1: al posto
0: sì.
1: di Kamada, sì.
0: È un centrocampista lui.
1: Mentre la Brasile gioca il pallone, lo fa sulla sinistra con Vinicius, raddoppiato, prova ad andare via, questo è troppo anche per lui. Il Giappone rispedisce il pallone dall'altra parte, perché questo fa non sta giocando più con la palla a terra il Giappone quando si tratta di ripartire. Il possesso allora ancora ripetuto del Brasile, mentre siamo arrivati al 36esimo della ripresa, il punteggio qui a Houston di Brasile 1, Giappone 1. Vinicius largo, però qui il raddoppio sistematico, automatico direi, però Vinicius prova ad andare via, ci stava riuscendo, Cavara riesce a toccare, arriva il cross da sinistra, poi il pallone giocato dall'altra parte, assedio del Brasile, ancora in attacco, la squadra di Ancelotti con Gabriel centrale a giocare il pallone, ancora Gabriel al cross, c'è il colpo di testa di Taniguchi ad allontanare, ancora il Brasile però sulla destra questa volta con Danilo, gioca il pallone indietro, si fa vedere Martinelli, viene incontro, parte da lontano, parte centrale, poi tocca per Douglas Santos, va da Vinicius, questa volta in mezzo da mezzala dall'altra parte, cambio di gioco per Danilo, controlla male, deve toccare all'indietro Marquinhos, è sempre Danilo, ancora il possesso palla, i giocatori del Giappone restano non a guardare, non vanno in pressing, restano in attesa,
0: non pressano più,
1: no. È un assolo del Brasile che però poi manda questi cross nell'area di rigore, a volte anche fuori misura nell'area di rigore del Giappone, con il pallone che questa volta è uscito, insomma non vuole attaccare il Brasile, però senza disunirsi, senza scomporsi, senza magari concedere qualche cosa al Giappone, al 38esimo, e soprattutto poi le idee sono sempre quelle, perché il gol è arrivato da un cross da sinistra con l'inserimento di Casemiro sul secondo palo, il colpo di testa da parte del centrocampista brasiliano, però poi questa è stata l'azione più ricorrente. Non
0: più ricorrente, mai... sempre cross, sì, dalla tre quarti, come nell'azione del gol. Devo dire conclusioni da fuori pochissime, a parte quell'iniziativa personale individuale da parte di Vinicius, che è andato vicinissimo al gol, ma quella è un'iniziativa frutto del talento.
1: Va via adesso il Brasile, sulla fascia c'è il fallo, c'è l'ammonizione per Suzuki, per Yanisuke Suzuki, che ha fermato la discesa di Danilo, che è andato via, scambiato con Ryan, poi Suzuki va in scivolata praticamente all'altezza del verticiato dell'area di rigore sulla destra, ammonizione per lui, il terzo ammonito del Giappone. Casemiro e Danilo ammoniti invece nel Brasile 39esimo, Brasile 1, Giappone 1, questa può essere una buona opportunità, un'ottima opportunità per la nazionale brasiliana con questo calcio di punizione che sarà battuto da destra con Bruno Guimarães e poi Ryan sul pallone, il vertice alto, pallone un po' più verso la linea di fondo, in parallelo poco fuori dall'area di rigore, calcio di punizione con la possibilità per Ryan di andare con il sinistro, in effetti va lui in mezzo, colpo di testa alto, pericolo per il Giappone. Ultimo a toccare è stato un giocatore giapponese, questa la decisione dell'arbitro, l'arbitro ha visto bene.
0: Sì. Pericolosa questa punizione, pericolosa, perché calciata, si pensava che crossasse, in realtà ha calciato direttamente in porta con potenza, insomma è intervenuto di testa un giocatore giapponese, ma era pericoloso.
1: Ryan per il quarto calcio d'angolo della partita del Brasile, della bandierina di destra con il sinistro basso in mezzo, Giacone che esce dall'area di rigore del Giappone, lo rigioca Vinicius dall'altra parte, un dribbling va via, punta l'uomo appunto a Sugawara, poi tocca il pallone all'indietro, Kimaraes con qualche cosa di incomprensibile.

0: possibile, cerca di anticipare tutti con un colpo di collo esterno con il pallone però che schizza via lontanissimo, e dunque azione, possibilità sprecata dal Brasile al 41esimo, 1-1 tra Brasile e Giappone. Martinelli credo che sia stato colpito in modo fortuito.
1: Sì, è fortuito, non è volontario da Maeda. Sì.
0: Saltavano tutti e due, si contendevano il pallone nell'area di rigore del Giappone.
1: Sì, ha preso una gomitata, insomma, ma ci sta quando salti tutti e due con le braccia larghe, non è certamente volontario.
0: Possesso palla, come dato generale, adesso si rialza Martinelli, 1-1, 41esimo, possesso palla tutto a favore del Brasile, però i dati comunque sono scesi rispetto al primo tempo, il 57%, giusto così. A titolo di informazione, è stato però un Brasile più aggressivo, che ha cercato di più il gol prima del pareggio, lo ha trovato poi anche quello della vittoria, ma a parte il palo con quella grande azione da fuori classe di Vinicius con una deviazione di Suzuki, beh insomma non è che poi abbia fatto chissà che cosa, altri cross, altri palloni nell'area di rigore del Giappone che adesso invece attacca, prova a rispondere. Via in contropiede il Brasile, Hendrik prova ad andare via, lui prima era stato fermato, poi parte a cercare il lancio per Gabriel Martinelli, deve uscire dall'area di rigore Suzuki, apre il piatto sinistro, manda il pallone in fallo laterale, blocca così questa azione in contropiede da parte del Brasile al 42esimo, 1-1, Marquinhos con pazienza, sempre la nazionale brasiliana ad attaccare, adesso più dentro al campo Vinicius da mezzala, Santos invece da terzino, da ala, tocca il pallone in mezzo, lo stesso Douglas Santos, dall'altra parte Marquinhos, tocca per Ryan, aggredito immediatamente da Yanisuke Suzuki, tocca il pallone, lo manda all'indietro adesso il Brasile, si riparte sempre dai difensori centrali, dal capitano Marquinhos, poi anche da Gabriel Vinicius, qui larghissimo, ma sempre in due ad aspettarlo Gesù Cavara, e poi arriva ad aiutare Macchino, che sarebbe un attaccante, ma qui ripiega, va ad aiutare, qui rischia Yanisuke Suzuki che è stato appena ammonito, e va a spingere Danilo che era andato via, anzi Ryan era andato via, fallo, qui ha rischiato perché comunque un giocatore appena ammonito che va direttamente sul giocatore rischia qualche cosa.
1: Sì, è andato sull'uomo dimenticandosi del pallone, però insomma non era un fallo cattivo, Mariani ha pensato, non ha punito la cattiveria.
0: Calcio di punizione, Suzuki esce, insomma sempre uscite da rivedere, poi Vinicius va a cercare la conclusione, calcio d'angolo, conclusione deviata dal limite dell'area di rigore, Vinicius ha cercato il tiro a rientrare, però va a scuotere i tifosi della Torcida, i tifosi della curva, a chiedere l'applauso, a chiedere il boato, il sostegno, altro calcio d'angolo per il Brasile, anche perché si avvicina il 90esimo, certo ci sarà recupero sul secondo palo, ancora Brasile con Martinelli che tocca all'indietro, cerca di andare sul pallone in pressing Maeda, ma poi Vinicius in mezzo, un dribbling e poi un altro, vince il contrasto Vinicius, è troppo solo, non lo aiuta nessuno in questo caso, Vinicius alla fine perde il pallone, non può fare diversamente.
1: Ma si aspettavano probabilmente il cross, Vinicius l'hanno completamente abbandonato, isolato, ma lui bravo a riconquistare la palla, a riconquistare perché l'ha persa, è perché viene continuamente raddoppiato, perché sai, il giocatore che ha più talento viene raddoppiato perché perde il pallone e cross adesso.
0: Sì, crossa direttamente su Suzuki. Suzuki a volte esce insomma in una maniera un po' approssimativa, no? Fa venire i brividi, a volte però è perfetto, come in questo caso. Attacca il Giappone con Sugawara sulla destra, va via Sugawara, Douglas Santos, il cross in mezzo, non c'è nessuno, poi c'è Tanaka sulla respinta della difesa del Brasile, gioca il pallone all'indietro, può spezzare, può interrompere, lo chiamerei assedio, ma insomma queste azioni offensive continue da parte del Brasile, il Giappone andrà a battere anche una rimessa laterale, scocca in questo momento il 90esimo, vediamo il recupero, però qui ci avviciniamo ai tempi supplementari, 6 minuti, 6 minuti di recupero e 6 minuti
1: Casemiro per terra. Casemiro per terra. Evidentemente qualche problema caviglia o muscolare, autore del gol, eh?
0: Anche di un grandissimo secondo tempo, devo dire, Casemiro, insomma, la sua esperienza.
1: Poi, ma è un giocatore chiaramente al quale Carletto Ancelotti non ha voluto assolutamente rinunciare, però adesso andrà sostituito, per cui entrerà Fabinho, mi pare.
0: Sì, questo potrebbe essere veramente un problema. C'è Fabinho, anche la Parella.
1: Anche Fabinho, la Parella, quindi... che gioca in Arabia Saudita, mi pare.
0: Sì,
1: che è un giocatore di esperienza anche lui, un 93, per cui ha 33 anni, per cui non è giovanissimo.
0: No, solidi esperti, ma così come la difesa di ultra trentenni del Brasile, sì. Penso a Danilo, penso a Marchinho, per parlare poi di Alex Sandro che è in panchina, Douglas Santos, però insomma, ecco, questi anni non si vedono, si vede tanto l'esperienza. Casemiro si è rialzato, quindi insomma, preoccupazioni in meno per Ancelotti, però il cambio comunque ci sarà. Fabinho pronto a entrare nel Brasile, vediamo se prende posto proprio di Casemiro, comunque preoccupazione rientrata perché comunque la Barella non è entrata in campo, può uscire camminando, non si fa nemmeno aiutare dai due dello staff medico della nazionale brasiliana.
1: Si tocca l'inguine, vedi, si tocca l'inguine,
0: però qualche problema muscolare,
1: un
0: ragione.
1: Un dolore inguinale muscolare.
0: Adesso
1: però pronto. esce non con la Barella, esce grande.
0: Bisognerà vedere. E tra Fabinho, grande esperienza anche per lui, 32 anni all'Ittihad, il numero 17, però certo anche per questa partita e in previsione dei supplementari, insomma, una perdita notevole quella di Casemiro, Fulvio.
1: Direi di sì, perché oltre all'autore del gol è il giocatore che dà esperienza, qualità a centrocampo. E non dimentichiamoci, Daniele, gli inserimenti. Casemiro è uno che ha gol facile perché è tempista, sa muoversi bene in fase offensiva, sulle palle native, sul cross. Fatto sta che sul cross di Gabbia c'era lui sul secondo palo.
0: Hendrick con il Brasile che avanti, era di rigore, sempre Hendrick a buttare un avversario, va via verso linea di fondo, la scivolata da parte di Sugawara, che si era sistemato da quella parte lì, anzi no, è andato Taniguchi a chiudere su Hendrick. Ci sarà calcio d'angolo per il Brasile che vuole chiudere in attacco, vuole trovare il gol per evitare i supplementari. Fa sempre Guimarães, specialista, roba in linea di destra a battere questo calcio d'angolo nell'area di rigore del Giappone. Ci sono 6 giocatori del Brasile, resta ai margini, quasi al limite Vinicius. Guimarães tocca Fabinho, tocca male di testa, pallone larghissimo rispetto alla porta di Suzuki. Al 49esimo, 6 minuti di recupero, però almeno un paio di minuti sono andati senza che si potesse giocare perché c'era l'intervento medico in corso per Casemiro, che poi è uscito, è stato sostituito, quindi si andrà oltre il 51esimo previsto dopo il recupero assegnato dall'arbitro Mariani. In mezzo il Giappone adesso, cercare di giocare questo pallone, il pallone con Macchino, recuperato il Brasile, Santos all'indietro, Gabriel e poi Marquinhos a controllare, sempre nel cerchio del centrocampo. Adesso imposta Fabinho, poi va a giocare il pallone sulla sinistra, Douglas Santos e Gabriel, linea mediana, in mezzo nel cerchio di centrocampo c'è Marquinhos, prosegue il suo palleggio, nel suo possesso palla il Brasile, cercando di liberare magari uno dei due esterni, Vinicius o Ryan per un cross. Martinelli si muove tantissimo tra le linee, anzi adesso gioca quasi di più sulla linea dei tre attaccanti, più vicino a Hendrick adesso gioca da centravanti come riferimento offensivo centrale del Brasile, che adesso spinge con Danilo, lo scambio con Ryan, proprio Hendrick limite dell'area di rigore, perde troppo tempo, esitazione fatale, poi Tanaka perde il pallone, ancora il Brasile, Guimarães trova Martinelli, rete! Il 2-1 del Brasile! pallone Suzuki e il Brasile trova il vantaggio proprio nel recupero, e dobbiamo dire Fulvio, vantaggio alla fine meritato per la nazionale di Ancelotti.
1: Assolutamente sì, ma è vero che manca un minuto, probabilmente ci saranno ancora due minuti di recupero per la sostituzione di Casemiro, però consentimi di dire che è un vantaggio assolutamente meritato per quello che ha fatto il Brasile nel secondo tempo. È andato vicinissimo al gol con Vinicius, ha praticamente controllato la partita, l'ha dominata nel secondo tempo. Un Giappone che non ha praticamente giocato, ha giocato solamente in fase difensiva, e devo dire che questo è frutto, vedi, quando hai il talento è il talento che fa la differenza. Guarda che Martinelli cosa ha fatto, giocatore talentuoso del Arsenal, ha stoppato il pallone dentro l'area di rigore e l'ha messa sul secondo palo. Chiaro che c'è l'ingenuità da parte della difesa del Giappone, fino ad ora molto ma molto attenta a lasciare libero un giocatore così, ma è la disperazione del Giappone e la gioia di Ancelotti che vediamo in panchina, che esulta fino a un certo punto, esulta fino a un certo punto, ma manca un minuto.
0: Sì, non, diciamo, non si è scomposto,
1: Non è si è scomposto.
0: Non imperturbabile, certo.
1: Io avrei esultato, a un minuto della fine ti devo dire la verità. Mi sarei lasciato andare.
0: È un'esultanza fortemente interiore la sua. Dicevi di Martinelli, che è comunque pezzo di classe, ed è stato bravissimo Suzuki, che è riuscito a toccare questo diagonale raso terra, che poi ha toccato anche il palo.
1: Ha fatto gol da centravanti puro, servito in mezzo all'area di rigore, la stoppata di sinistro e ha calciato di destro, praticamente come un ping pong, non c'è che ci ha pensato su. Stop e
0: però,
1: tiro.
0: Però è l'assist di chi lo libera lì davanti all'area di rigore che avrebbe dovuto tirare, è di Bruno Guimarães, che lo trova in mezzo, in posizione regolare. Ci sono i cambi, c'è proprio Guimarães che adesso viene sostituito,
1: è uscito
0: prende a bracci lì in panchina dentro Danilo Santos. Vediamo se c'è la possibilità adesso per il Giappone di costruire qualche cosa. Recupero abbondantemente scaduto, lo abbiamo detto, 7 minuti e mezzo, però bisognerà giocare ancora un minuto o due minuti forse, perché non si è giocato completamente il recupero, l'infortunio di Casemiro, quindi il Brasile deve fare ancora attenzione, perché adesso si citerà in avanti, il Giappone lo sta già facendo sulla sinistra con Suzuki, però poi si porta il pallone la linea di fondo, allora ci sarà rimessa per il Brasile, fuori Maeda, dentro Ogawa per il Giappone in questo finale, rimessa laterale per il Brasile con il pallone che viene spedito lontano, i giocatori a terra. Il fallo è contro il Giappone e ci sarà calcio di punizione per il Brasile. Calcio di punizione mentre il Brasile stava andando via in contropiede, ma insomma importa poco perché il Brasile è in vantaggio per 2-1. Vede il quarto di finale contro la vincente di Costa d'Avorio in Norvegia, la sfida che si giocherà domani a Dallas. Il quarto di finale invece per il Brasile, a questo punto presumibilmente in programma il 5 luglio a New York, quando la vincita, ripeto, di Costa d'Avorio, Norvegia. C'è ancora tempo per il Giappone per sovvertire questo destino, però c'è fallo, altro fallo commesso in attacco questa volta da Makino, che si dispera, protesta con l'arbitro, stringe i pugni, ci sarà calcio di punizione per il Brasile che adesso rallenta, cerca di far passare i secondi. Non sarebbero stati supplementari semplici comunque,
1: assolutamente no, perché vedi l'allenatore che si dispera perché è chiaro che quando prendi gol nei minuti di recupero c'è, te lo dico da ex calciatore, c'è disperazione e probabilmente l'arbitro fischierà la fine, ma però nel calcio ci sta, se giochi una partita completamente in fase difensiva prima o poi devi mettere in conto che puoi subire anche gol. È stato bravo il Giappone nel primo tempo a non subirlo, o meglio a subirlo, ma a cercare di contrastare anche il Brasile.

0: nel secondo tempo devo dire che non ha praticamente giocato.
1: E forse sta attaccando adesso, sì, dici bene, condivido, è troppo tardi però in attacco proprio per gli ultimi scampoli di partita.
0: E la disperazione, Giappone, la forza di inerzia, la disperazione che ti porta così a giocare gli ultimi minuti, secondi.
1: È un'occasione persa per il Giappone, se il Giappone non dovesse riuscire a pareggiare ad andare avanti, perché comunque nel primo tempo ha avuto partita dalla sua parte, finisce così. Va avanti il Brasile, alla fine meritatamente per quello che abbiamo detto nel corso del secondo tempo, dopo un brutto primo tempo nel quale era andato in svantaggio, gol di Sano per il Giappone, poi ripresa è stata altra storia, ingresso di Hendrick, soprattutto altra mentalità, altro atteggiamento più offensivo, il gol del pareggio di Casemiro, poi il numero di Vinicius con Suzuki che ha deviato sulla palo. Gli attacchi costanti, continui da parte del Brasile nel recupero, Martinelli dopo assist immaginifico di Guimaraes, passa il Brasile, batte il Giappone per 2-1, grazie a Fulvio Collovati per i suoi interventi.
0: Grazie.
1: Ciao Fulvio.
0: A te Daniele, grazie, grazie a voi, buonasera a tutti voi.
1: Grazie a Daniele Antelmi per l'assistenza tecnica, si abbracciano i giocatori del Brasile in campo, da Houston, Texas è tutto, linea allo studio, agli studi di Dallas, Guido Ordone.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora voi da Dallas, sofferta l'immaginavamo, soffertissima è stata davvero per il Giappone, soltanto per il Brasile contro il Giappone, soltanto all'ultimo respiro, l'ha decisa Martinelli, l'ha decisa anche Carlo Ancelotti, diciamolo, con i cambi dalla panchina. In ogni caso la Seleção batte i Blue Samurai 2-1, va a New York, ma non ancora per la finale, ovviamente, per un ottavo che giocherà domenica 5 luglio contro la vincente di Costa d'Avorio Norvegia, in programma però soltanto domani. Bello e quadrato nel primo tempo il Giappone, assai ingenuo nell'occasione che ha portato poi al gol del sorpasso. Noi ci fermiamo, siamo lunghi, ormai quasi 5 minuti dopo le 21, senza segnale orario, subito il GR1, ripartiremo tra meno di mezz'ora, 21:30, per tornare su questa partita, volteremo pagina con il pre-partita di Germania-Paraguay che inizierà alle 22:30 e sarà una lunga serata in vostra compagnia su Rai Radio 1 con tutto il mondiale, minuto per minuto, a più tardi.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: R1. In studio Nicola Tedeschini. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Così la premier Giorgia Meloni, intervistata questa sera su Rete 4 a proposito dei rapporti con gli Stati Uniti. Poi, tornando sulla polemica con Mark Rutte, la presidente del Consiglio ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo. La premier ha anche precisato che l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi, sulla scelta del prossimo capo dello Stato, ha chiarito: non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Vannacci, Giorgia Meloni ha poi sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. Ora in Germania nuovi dettagli sulla strage di Stade in Bassa Sassonia. Il presunto autore, un cittadino tedesco di origini turche di 45 anni, era coinvolto in una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi. Le 6 vittime, 4 donne e 2 uomini, erano dipendenti del centro per minori e dell'ufficio tutela. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese. Arrestato l'assalitore e fermate anche altre 2 donne. In Europa è stata un'altra giornata all'insegna del grande caldo. Primi temporali sparsi in alcune zone d'Italia, si segnalano dei nubifragi con caduta alberi in provincia di Torino. Nel nostro paese erano 18 le città da bollino rosso, ma solo da domani pomeriggio arriverà un'attenuazione delle temperature. 2 vittime intanto in Liguria.
7: Prime 2 vittime di questa nuova ondata di calore intensa e lunga. Una donna di 79 anni che si è sentita male sulla spiaggia a Pieve Ligure e un uomo di 86 ricoverato da 2 giorni a San Martino di Genova con una temperatura di 42 gradi. Una decina nelle ultime ore gli eccessi legati al caldo negli ospedali cittadini con pazienti che vanno dai 16 ai 90 anni. Ernesto Pallumeri, coordinatore del Centro Regionale Ligure per le ondate di calore.
9: Più è lungo il periodo di ondata di calore, più aumenta il rischio. Questa è un'ondata che ormai è in 8ª giornata di fatto, e quindi anche i dati del pronto soccorso ci dicono che siamo di fronte a una situazione di emergenza climatica importante.
7: Di giorno afa e umidità fanno percepire temperature che superano i 40 gradi, di notte anche le minime sono elevate rendendo difficile il riposo. Da Genova per il GR1, Cristina Carbotti.
10: Il terremoto in Venezuela, l'ultimo aggiornamento parla di 1719 morti, 11 erano cittadini italiani, ha comunicato poco fa la Farnesina. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi e 29 quelli già rintracciati. Tra le vittime la famiglia del 63enne Enzo Cuomo, famiglia che abitava nella capitale Caracas.
11: Si chiude nel modo più doloroso la vicenda della famiglia Cuomo, originaria di Laviano nel Salernitano, travolta dal terremoto che ha colpito Caracas. Tra le macerie dell'edificio Petunia nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes ritrovati i corpi anche di Trini Adrian, 53 anni, e Isabella, di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo. Sentiamo il sindaco di Laviano, Piero Robertiello.
12: La comunità lavianese è molto sensibile a questo avvenimento che è successo in Venezuela nel 1980. Abbiamo vissuto gli stessi momenti tragici con la morte di 303 persone. Ci sentiamo colpiti da questo avvenimento e ci sentiamo fortemente vicini a tutta la comunità venezuelana.
11: La famiglia viveva al 14° e ultimo piano del palazzo collassato durante il sisma. Intanto in Venezuela proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici crollati. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
10: Medio Oriente, annunci e smentite sul possibile incontro tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar. Teheran nega colloqui tecnici questa settimana, mentre Trump li conferma. A breve un'informativa sul dossier, il corrispondente.
13: Sarà il segretario di Stato Marco Rubio quando in Italia saranno le 22 a dare al Congresso tutti gli aggiornamenti sui progressi del memorandum con l'Iran. Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha in Qatar dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno domani il premier del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, è il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa. Date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
10: E per chiudere lo sport, tennis a Wimbledon, esordio vittorioso ma più complicato del previsto per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, ha superato soltanto al 5° set il serbo Kecmanovic. Paura durante il terzo parziale per l'azzurro, caduto a fondo campo durante un punto ma senza gravi conseguenze. Ai mondiali di calcio invece, lo avete sentito poco fa su questa rete, 16esimi di finale, vittoria in rimonta nei minuti di recupero del secondo secondo tempo per il Brasile, che appunto ai sedicesimi sconfigge 2-1 il Giappone. E dei mondiali di calcio si tornerà a parlare tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio 1. Buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
2: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. Questa sera ci concediamo da voi, fermandoci ancora con Agostino a riflettere sulla nostra coscienza, che distendendosi nel passato e proiettandosi nel futuro diventa memoria. Essa riassume il decorrere della nostra esistenza nei giorni toccati a ciascuno. Con la memoria, infatti, si tratta del vissuto del nostro tempo, indicato nell'oggi culturale come coscienza storica. Formare ogni giorno la nostra coscienza è storia, la storia di ognuno di noi, che nella contingenza del fluire del tutto si ingondra nell'esercizio della nostra libertà in dialogo con l'Eterno Dio. È quello che Agostino chiama l'incontro nella nostra coscienza della memoria di se stessi con la memoria di Dio, immagine dell'uomo. In questo costruire la storia di se stessi, il Vescovo di Ippona raccorda la libertà dell'uomo al tempo della creazione, dove gli albori della storia degli uomini iniziarono con la presenza di Dio, scandita nel libro della Genesi, con la creazione del cosmo, coronata dalla creazione dell'uomo a immagine e somiglianza del suo creatore. Il tempo può essere un tempo di grazia come un tempo di schiavitù, ma il cristiano, istruito da Agostino sull'intelligenza delle sacre scritture, ha coscienza di essere immerso in un tempo di grazia sin dal suo nascere. Agostino sentì il tempo in senso globale come una finitudine, ma nel medesimo tempo il suo essere gravido dell'immensità dell'eternità. In tale contesto, egli lesse gli anni donati all'esistenza di ognuno, fuggenti come gocce di tempo, di una brevità insondabile, ma gravidi di un'eternità immensa. Alla parola di Dio, creatrice del tutto e del tempo, lui collega il tempo dell'uomo come quel tempo creativo che orienta la sua dimensione esistenziale verso l'eternità di Dio. Con questo sguardo infinito di Agostino ci auguriamo la buona serata. Ciao cari amici.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata ancora temporali sulle Alpi orientali e in forma isolata sulla pianura tra Lombardia e Veneto, ma comunque con l'attenuazione delle precipitazioni che hanno interessato le ore pomeridiane. Domani, martedì 30 giugno, è atteso un lieve cambiamento nelle temperature, tra l'altro ancora accompagnate da elevata umidità, con una diminuzione delle massime. Oltre al caldo, saranno ancora i temporali nel pomeriggio ad interessare nuovamente le aree alpine, con possibilità di estensione verso la pianura padana, l'Appennino centrale e meridionale e localmente anche le zone interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi avremo un deciso miglioramento con le precipitazioni che andranno ad esaurirsi. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a soffiare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi. Tornando alle temperature, dobbiamo evidenziare anche le condizioni di disagio nel corso della notte e dal primo mattino, a causa dell'ulteriore aumento di umidità unite ai valori termici che con difficoltà scenderanno sotto i 25-23 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, sono le 21 e 28 minuti sulla statale 379, tratto chiuso per un incidente avvenuto tra Serranova e il Lido di Specchiolla, siamo in Puglia. Altro grave incidente sulla statale 106 Ionica, altro tratto chiuso alla stazione di Marconia in direzione di Reggio Calabria. Diramazione per Predosa, violento temporale segnalato tra la A26 e la A7 e poi ci sono code per 5 km per un veicolo in fiamme tra Ovada e la A10. Sulla 10 code, chiusura nodo tra Arenzano e l'allacciamento con la A26. Ancora sulla 7 code per 5 km per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla, code per 2 km in carreggiata opposta in direzione di Genova, sempre per lavori in corso tra Gropello Cheiroli e Caseggerola. Sulla 6 attenzione al vento forte tra la tangenziale sud di Torino e la barriera di Torino. Attenzione poi a una perdita di carico tra la diramazione Roma Nord e Guidonia sulla Firenze-Roma. Infine sulla A24 nel tratto urbano, e siamo dunque nella capitale, c'è da segnalare un incidente che provoca rallentamenti tra via Togliatti e via Fiorentini. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Insiste Ayan, recupera di primera Bruno, Bruno Guimarães, dominou, ajeitou, Martinelli, vai!

0: L'incontenibile entusiasmo legittimo giustificato della collega radiocronista brasiliano di Jovem Pan, una delle più importanti emittenti sudamericane, lo avrete capito al gol di Gabriel Martinelli, il nome scandito a più riprese, l'ha risolta lui la pratica Giappone, ma che fatica per il Brasile di Carlo Ancelotti in rimonta dopo un primo tempo decisamente scialbo, dopo essere andato sotto, poi dalla panchina Carletto l'ha cambiata con le sostituzioni, è entrato Hendrik che ha vivacizzato l'attacco, è entrato lo stesso Martinelli che dopo 20 minuti è diventato l'uomo del destino. Sono i sedicesimi per ora dei gol dell'ultimo respiro nei minuti di recupero, perché così ieri il Canada ha eliminato il Sudafrica, così pochi minuti fa il Brasile ha superato il Giappone, dunque avanza agli ottavi, giocherà a New York come andiamo a ribadire la prossima settimana, anzi alla fine di questa domenica 5 luglio, e contro la vincente di Costa d'Avorio Norvegia, gara in programma domani. Noi cambieremo, volteremo pagina per seguire la gara delle 22:30, ma intanto torniamo a salutarvi dai nostri studi di Dallas, sempre Guido Ardone al microfono e con Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi che ci assistono alla parte tecnica. A Roma salutiamo ancora Massimiliano Savino, Federico Foroni, Andrea Pistori in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Serata di tutto il mondiale minuto per minuto che sarà dedicata più avanti a un altro sedicesimo di finale, questo dal pronostico sulla carta ben più orientato, perché alle 22:30 calcio d'inizio a Boston si affronteranno Germania e Paraguay, ma noi soltanto più avanti andremo alla prepartita, alla presentazione di questa sfida. Restiamo sul Brasile, sulla vittoria così faticata contro il Giappone. Qualche giorno fa ci eravamo sentiti per parlare del suo Belgio, perché è stato un nazionale belga, adesso possiamo parlare con lui del suo Brasile, perché naturalmente è proprio lì ci sono le sue origini. Ricordiamo sempre che ha fatto felici con i suoi gol i tifosi del Cagliari, della Fiorentina e non solo nel nostro paese. Il suo presente da allenatore, il mister Lulu Oliveira, ancora ben trovato su Radio 1.
1: Grazie, è un grande piacere. Dico una cosa.
0: Piacere che rinnoviamo. Vai subito, mister. Sentiamo.
1: Perché si sente un brivido quando il commentatore brasiliano cominciano a fare quelli che ha fatto, perché da noi è così proprio, ci dà quella grandissima emozione, e questo ha trasmesso questo il gol del 2-1 di Martinelli, veramente una bella giocata e un gran gol. E questo commentatori, come sappiamo benissimo che i nostri commentatori sudamericani sono così, mi è venuto proprio il brivido.
0: Beh, in effetti dà quella scarica di adrenalina che poi per il nostro calcio manca da parecchio, tutta genuina, come dice bene Lulu Oliveira, nulla di costruito, il calcio in Sud America si racconta esattamente così. Oliveira, che sofferenza, ora noi l'avevamo messo in preventivo, l'avevamo detto, e non soltanto noi, insomma osservatori, tecnici ben informati, guardate che il Giappone sarà un osso duro. Poi c'è da dire che, tornando al primo tempo, il Brasile ci ha messo del suo per complicarsi la vita, perché nella prima frazione abbiamo visto la squadra che aveva giocato in pratica contro il Marocco, svogliata, lenta, incapace di incidere effettivamente. Poi è cambiato tutto, Oliveira.
1: Assolutamente, noi sapevamo che Brasile non è più il Brasile che faceva paura a tutte le nazionali. Adesso è cambiato tantissimo, perché anche altre nazionali hanno tantissimi giocatori che gioca in Sud America, che gioca in Europa, e sono diventati più abili, sono diventati più forti tatticamente, tecnicamente, e questo è per il calcio, è questo, perché noi non pensavamo di vincere facile, perché sapevamo che il Brasile vinceva questa partita, ma io ho avuto tantissima paura da quando è andato in vantaggio il Giappone, è andato in vantaggio per un grandissimo errore nostro, un passaggio al centrocampo sbagliato, che questo passaggio non si può assolutamente fare. La cosa che mi è rimasta un po' perplesso è che il giocatore del Giappone che avanzava con la palla, il nostro difensore che tornava indietro, lì va bene, si torna un attimino indietro, dopo si deve rompere la linea e andare velocemente davanti. E questo è stato uno sbaglio clamoroso della nostra parte.
0: E ne ha approfittato in pieno Kaishu Sano, no? Con quella rasoiata che ha trafitto Alisson. Poi, come dice bene il mister, svarione a centrocampo. Sì.
1: Noi nel primo tempo eravamo inesistenti, un gioco lento, come sempre abbiamo fatto in queste prime giornate del Mondiale. E diventa anche più semplice per la squadra avversaria cercare di impedire il passaggio, perché se il passaggio è troppo lento diventa più facile per loro. e credo che nel secondo tempo giustamente il nostro Ancelotti ha visto bene dove, che cosa mancava in questa squadra, ha fatto due cambi veramente importanti con Hendrick e Martinelli, che alla fine ha fatto un auto Brasil nel secondo tempo, un auto Brasil.
0: Sì, in effetti Hendrick ha rivitalizzato l'attacco evidentemente ancor prima poi del pareggio di Casimiro. Tra l'altro quello di Casimiro è il secondo gol più anziano, per così dire, nella storia degli incontri internazionali del Brasile, 34 anni e 126 giorni, secondo solo alle spalle del grandissimo Bebeto, che nel 98 segnò contro la Danimarca, 34 anni e 137 giorni, e questo era un particolare curioso. Ma tornando sulla sostanza della gara con mister Lulu Olivera, è uscito Cunha, che era stato grande protagonista nella fase a girone con tre gol, e oggi era un po' più spento, però Martinelli potrebbe essere il nuovo uomo del destino dopo la stagione peraltro con l'Arsenal, adesso il mondiale con il Brasile. E in tutto questo continua una considerazione a esserci, una considerazione molto molto parziale, mister, indovina chi sto per nominare, ovviamente per Neymar, perché oggi Carletto, che l'ha decisa con i cambi, però non se l'è sentita di schierarlo.
1: Ma credo che per me il più grande giocatore in campo oggi è stato Bruno Guimarães, giocatore veramente di grandissima qualità, giocatore esperto, giocatore che ha dato un comando a quello centrocampo del Brasile. È vero che quando è entrato Hendrick e Martinelli ha cambiato tutto, perché nel primo tempo il Brasile non ha giocato, perché dove il Brasile doveva fare male la squadra di Giappone? Sull'esterno. E quello non è mai accaduto, perché loro, si vedeva benissimo, quando il Brasile toccava si mettevano un 5-4-1. E allora se tu giochi quella palla centralmente diventa più semplice per la squadra avversaria. Nel secondo tempo è stato diverso, perché qualcosa di brutto Ancelotti ha detto nell'intervallo, che il giocatore si è trasformato in qualcosa di molto, molto importante. E con questa vittoria credo che darà veramente grandissimo morale per loro, e sicuramente, come ha detto te giustamente, sicuramente Martinelli prenderà un posto di titolare per la prossima partita. Neymar, allora, dal punto di vista che noi sappiamo, non è ancora al 100%, per questo motivo che Ancelotti non vuole rischiare, ma dal mio punto di vista lui avrà anche la sua possibilità di dimostrare il suo talento, perché questo per lui sarà l'ultimo mondiale e credo che la possibilità lo avrà.
0: Sì, ma poi l'aveva detto Ancelotti sin dall'inizio, al di là delle condizioni fisiche non perfette di Neymar alla vigilia del mondiale, tenerlo come carta ulteriore. Certo, dopo quattro partite ha fatto un quarto d'ora, quindi insomma questa carta viene tenuta ben nascosta. Il mister Olivera giustamente ipotizzava che Ancelotti possa aver detto qualcosa di brutto nello spogliatoio nell'intervallo, non lo sappiamo, è probabile. Quello che sappiamo è quello che Ancelotti ha detto invece a fine partita, la cosiddetta flash interview praticamente al fischio finale, e il suo solito misto di portoghese e spagnolo. Noi l'abbiamo ascoltata, vi posso dire che è facilmente comprensibile, altrimenti Olivera farà l'interprete d'eccezione per questi 30-40 secondi, non di più, delle parole di Carlo Ancelotti dopo il successo del Brasile sul Giappone. Ascoltiamolo.
2: Partito molto esigente. Il Giappone è un equipo facile, equipo ben organizzato, molto intenso. Lo che fatto che meritiamo ganare è molto importante. Contente, giochiamo bene, meritiamo ganare. Anche se incajiamo gol, ma l'equipo non perdió la pazienza. Io penso che l'equipo stava bene, anche la prima parte. Il gioco fu bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien. Tenemos muchos recursos, no banco, no campo, es bueno que los jugadores individualmente están a un buen nivel y trabajan juntos.
0: Allora, sarà stato comprensibile sicuramente al mister, per tutti gli altri Ancelotti rivendica una vittoria meritata, sostiene che comunque anche dopo il gol incassato la squadra non ha perso la pazienza, non ha perso il filo della partita. In realtà il Brasile ci era sembrato un po' smarrito nel primo tempo dopo il gol subito, e poi allo stesso modo ha sottolineato come dal campo e dalla panchina, dal banco comunque possono arrivare gli innesti, ed è quello che dicevamo fino a pochi istanti fa. Amalgamare questa individualità, torniamo mister su un tema che noi avevamo affrontato prima della partita, in questa fase è soprattutto questo il compito di Carlo Ancelotti, cioè riuscire a miscelare degli elementi che ora tu dicevi non sarà il Brasile di passate edizioni del mondiale, ma che comunque individualmente presi uno per uno insomma ha dei giocatori di enorme livello internazionale. Non riusciamo più a sentire il mister Lulu Olivera. Eccolo, forse qualcosa si muove in sottofondo. Adesso sì, mister, eccoti.
1: Stavo dicendo che è normale nel senso che Ancelotti per tanti giornalisti e tanti tifosi è un allenatore che deve assolutamente vincere questo campionato. E quello è compito importante, ma no, sappiamo benissimo che non è l'allenatore che vince una squadra. Sì, hanno i giocatori dove lui giustamente ha un compito importante di mettere una squadra, la squadra più forte che lui ha per il momento, per dimostrare il valore di questa squadra. Brasile, è vero che in Brasile c'è un tantissimo grande campione che gioca, quasi tutti i giocatori giocano all'estero, e diventa anche più semplice, come detto qualche volta Ancelotti, più semplice lavorare, perché lui conosce quasi tutti i giocatori, e allora diventa anche più semplice mettere in campo i giocatori

0: la vincente della sfida di domani pomeriggio tra Costa d'Avorio e Norvegia. È ovvio che la gara poi andrà giocata tra Haaland e la formazione invece africana. È chiaro che la Norvegia è favorita. Possiamo provare a immaginare un incrocio molto interessante tra il Brasile e una Norvegia che nel girone ha fatto vedere cose ottime, soprattutto dal punto di vista offensivo. Poi con la Francia, e che cosa è successo? Che Solbakken ha mandato in campo praticamente, non dico le riserve, però una formazione profondamente, insomma, rivisitata. La Francia ha avuto vita abbastanza facile, però sarà un ulteriore passo in avanti, no, nella crescita di cui Ancelotti parla continuamente, questa ipotetica sfida con la Norvegia, Costa d'Avorio permettendo, ci mancherebbe.
1: Assolutamente, credo che questa partita, o con uno o con l'altra, sarà sempre una partita difficile, ma credo che Brasile deve cercare, soprattutto, come dice spesso Ancelotti, che la sua squadra giocherà per vincere. Questo è l'obiettivo importante.
0: In tutto questo poi ovviamente accadono molte altre cose, e allora con Lulu Olivera ne approfittiamo per parlare anche dopo del suo Brasile e anche del suo Belgio. Così ricordo anche l'appuntamento mercoledì, dopodomani, sarà il 1 luglio, ore 22 a Seattle, Belgio-Senegal. Anche qui abbiamo una squadra africana sul cammino del Belgio di Rudy Garcia. Non è stato un girone proprio semplicissimo, insomma il Belgio se l'è cavata poi un po' all'ultima curva, chiaramente sfruttando anche il fatto di avere all'ultima partita l'avversario di gran lunga più semplice, ovvero la Nuova Zelanda. Lì sono stati risolti un po' tutti i problemi che erano emersi nelle precedenti sfide contro l'Egitto, ma anche contro lo stesso Iran poi eliminato. Olivera.
1: Assolutamente, credo che la Belgica non pensava di essere in grandissime difficoltà in queste due partite iniziali, perché si parlava sul giornale belga che erano due avversari molto semplici, e questo dal mio punto di vista i giocatori non hanno sentito quella grande voglia di dimostrare e di vincere. Quando una volta che tu vai sotto, che tu devi correre dietro l'avversario per dimostrare la capacità, soprattutto mentale, per cercare di pareggiare quella partita, è stato fondamentale quando è entrato Lukaku. Quando è entrato Lukaku, il Belgio è cambiato direttamente. La seconda partita uguale, il Belgio ha sbagliato tantissimo gol. Complimenti per la parata che ha fatto il portiere. E adesso c'è una partita difficilissima contro un'altra squadra africana. Sappiamo che il Senegal è una squadra veramente forte, è tutto da giocare e da vedere, ma io sono convinto che la nazionale belga soffrirà, ma alla fine vincerà questa partita.
0: Sì, campione d'Africa de facto, ricordiamo insomma quella stranissima, ancora incompiuta se vogliamo, finale contro il Marocco, con la vittoria poi a tavolino assegnata proprio ai nordafricani. Senegal che però aveva comunque un girone piuttosto complicato, perché è finito proprio alle spalle della Norvegia, di cui parlavamo poco fa, e della Francia, quindi è passata tra le otto migliori terze. Ricordiamo anche che l'Africa ha portato ai sedicesimi 9 squadre sulle 10 in partenza, poi una, il Sudafrica, è stata eliminata ieri, ne restano in ogni caso 8. Tornando invece ancora, e tra un istante poi lo saluteremo, dalla prospettiva dell'Olivera brasiliano, in questo caso è sempre complicato parlare con i brasiliani invece del grande rivale storico dell'Argentina, e allora io lo stuzzico un po' dicendo: dividiamo un po' il tabellone in 4 diversi settori, Olivera, e l'Argentina ha evidentemente la parte più semplice sulla carta, al netto del fatto che partirà contro Capoverde, dovesse andare avanti, come è probabile sempre in teoria, affronterà la vincente di Australia e Egitto. Quindi diciamo che il cammino per i quarti, almeno per i campioni in carica, dovrebbe essere molto molto molto a portata di mano.
1: E dopo affronterà il Brasile?
0: molto dopo, però, perché le due possono affrontarsi, però hai fatto bene a dirlo, mister, al massimo in semifinale, non in finale, perché sono dalla stessa parte del tabellone.
1: Diciamo che l'Argentina, veramente, come ha detto lei, ha la strada più semplice, più facile, ma devono ancora giocare. Non è così semplice. Noi pensiamo che il calcio può essere così facile, ma non è così. Devono prima affrontarsi e dopo, sicuramente, con la qualità e la quantità che ha la squadra d'Argentina, diciamo che dal mio punto di vista è superiore a queste due squadre che devono affrontare.

0: Mister, per salutarti, torniamo in Europa, l'ultima davvero che ti faccio, perché poi è anche una fase in cui ancora esploriamo il tabellone. Immaginiamo sempre, se le favorite dovessero andare avanti, qui avremo una sorta di derby europeo, Francia-Germania è sempre un derby d'Europa, e un derby iberico, anche se qui la Spagna contro l'Austria è favorita, Portogallo-Croazia secondo me è molto molto più incerta, però dovessero vincere entrambe, Spagna-Portogallo a un ottavo di un mondiale, e anche questa è una notizia.
1: Assolutamente, è bello da vedere, perché ormai non possiamo più nascondersi, perché ormai se tu cominci a avanzare, prima o poi affronterà le grandi squadre, le grandi nazionali come la Germania, come la Francia, come il Portogallo, e questo è calcio. Il calcio è bello anche per questo, e vediamo dove arriverai, chi vincerà questo campionato del mondo quest'anno.
0: Mister, grazie, ancora l'emozione calda per questa vittoria, l'ultimo respiro, all'ultimo istante del Brasile contro il Giappone, grazie a Gabriel Martinelli nei minuti di recupero. Lulu Olivera, ribadiamo l'augurio al mister, un buon mondiale, ci risentiamo presto su Radio 1,
1: grazie,
0: un saluto.
1: Grazie di cuore, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grazie, salutiamo un grande goleador nel nostro campionato, con un presente allenatore, ricordavamo insomma l'ultima stagione con il Venezia femminile, poi nel futuro si vedrà, noi tra poco volteremo pagina e inizieremo ad aprire ufficialmente il capitolo Germania-Paraguay. Tra pochissimo.

0: Harry Style con Dance No More, 21:51 minuti, invece continua a ballare il Brasile, approdato agli ottavi di finale come ha fatto ieri il Canada, ma si va avanti. Io vi ricordo che alle 22:30 inizieremo a seguire il terzo sedicesimo in ordine di apparizione e ve lo presentiamo sin da subito, perché naturalmente attendendo poi il calcio d'inizio ci sarà con noi un altro ospite successivamente, ma aspettando Germania-Paraguay che si disputa tra ormai 40 minuti in quel di Boston, andiamo a presentarvi la partita. Vi ricordo che più avanti ascolterete in radiocronaca il commento tecnico di Jacopo Barlotti al fianco del nostro Giuseppe Bisantis per la formazione, la presentazione ufficiale, gli 11 titolari in campo. Giuseppe, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. Insomma, la Germania ha l'opportunità di scacciare via le polemiche che sono nate dopo la sconfitta indolore dal punto di vista della classifica, l'ultima giornata del gruppo della Germania, esattamente il gruppo E, quando la Germania, già certa del primo posto, ha perso in rimonta contro l'Ecuador, e questo in Germania non è stato particolarmente gradito, e anche lo stesso commissario tecnico Julian Nagelsmann, nonostante la qualificazione da primo nel girone, non è stato esente da critiche. Di fronte al Paraguay, una delle terze classificate esattamente del gruppo D, quello degli Stati Uniti, inizio pessimo con una sconfitta netta contro gli Stati Uniti, poi vittoria pesantissima con la Turchia, pareggio con l'Australia, ripescaggio a 4 punti tra le migliori terze, una Paraguay che certamente non è favorito in questa partita, ma cercherà di giocarsi tutte le sue carte contro l'avversario più titolato, contro la Germania. E allora, visto che le squadre sono in campo a Boston, ci vorrà ancora 36 minuti prima del fischio d'inizio, noi comunque abbiamo le formazioni ufficiali e quindi vi possiamo dire che forse qualche critica ha fatto breccia nell'orecchio di Julian Nagelsmann, perché una di queste era sull'utilizzo di Undav, giocatore che finora ha fatto 3 subentri e ha segnato 3 gol, è il bomber della Germania, un po' uno di quei giocatori che non ti aspettavi, giocatore dello Stoccarda, non certo uno dei titolari, però ha messo già a segno 3 gol. Undav, bene, per la prima volta Undav giocherà da titolare alle spalle del l'attaccante Havertz. È un 4-2-3-1. Neuer, anche lui oggetto di tante critiche, soprattutto per il gol preso con l'Ecuador, davvero non da grande portiere, lui che aveva lasciato la nazionale tedesca esattamente dopo l'europeo di Germania di 2 anni fa e poi per questo mondiale ha deciso di tornare, non è apparso finora molto reattivo, e soprattutto quella sicurezza che insomma per tanti anni ha garantito la porta della Germania. Neuer quindi il portiere, Kimmich, Rudiger, Tam e Brown recuperato dunque in difesa, e Mecha e Pavlovic a centrocampo, Sané, Undav come detto e Wirtz sulla tre quarti, l'unica punta è Kai Havertz. La replica del commissario tecnico del Paraguay, l'argentino Gustavo Alfaro, grande esperienza, è affidata a un 4-5-1 con Guilin a porta, Cáceres, Gomez, uno dei due Gomez, l'altro è squalificato Diego e non ci sarà, lui invece è Gustavo Gomez che è il capitano anche della squadra, Canale e Alonso i difensori, Almirón, Bobadilla, Cubas, Galarza e Enciso al centrocampo, Avalos l'unica punta. Dirigerà l'incontro un arbitro marocchino, Yalai Yayed. Marocchini sono anche i guardialine Zakaria Brinzi e Mostafa Akarkad, cinese il quarto ufficiale Ning Ma. E poi troviamo alla VAR un'arbitra della Federazione del Nicaragua, Tatiana Guzman, un altro marocchino, Hamza El Farik, e un saudita, Abdullah Al-Sheiri. Le squadre, come detto, sono in campo per il riscaldamento, si gioca a Boston, Massachusetts, e quindi in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Per ora è tutto, studi di Dallas.
0: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. In palio un posto agli ottavi, appunto, contro la vincente di Francia-Svezia, quindi ipotizzavamo questo scontro diretto già nel turno successivo tra la Germania e la Francia, se dovessero superare i rispettivi avversari. A proposito della terna marocchina di cui parlava Giuseppe Bisantis, poi invece il Marocco come nazionale sarà impegnata nel cuore della notte nella sfida di Monterrey contro l'Olanda, altro sedicesimo particolarmente suggestivo, comincerà però quando in Italia saranno le 3 del mattino, adesso invece sono le 21:56, Post Malone, Better Now, arriva il GR1 subito dopo e ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.

0: Radio 1.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a tutto campo, intervistata stasera su Rete 4. La Premier ha affrontato diversi temi di politica, sia estera sia interna.
3: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito.
4: Parte da qui Giorgia Meloni per spiegare la solidità dei rapporti con i leader internazionali, a cominciare dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricorda la franchezza nel dialogo con Emmanuel Macron, col quale non ho mai litigato, risponde la Premier a Nicola Porro nel programma di Rete 4. Sul fronte interno rivendica il record sull'occupazione, il salario giusto, il regolamento sui rimpatri approvato in Europa e poi annuncia.
3: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
4: E su Bannacci sottolinea di non vedere differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Poi difende l'impianto della legge elettorale perché, spiega, serve a dare stabilità di governo. Carla Macrellino, GR1.
2: La sparatoria nella casa famiglia Stade in Germania, 6 le vittime, diversi feriti in condizioni gravi, ed emergono nuovi dettagli dalla ministra dell'Interno.
5: Una strage commessa per ragioni familiari, ovvero una controversia per l'affidamento di una bambina di 3 mesi. È la ministra dell'Interno Behrens a indicare il possibile movente di una strage compiuta nella casa famiglia di Stade, dove alloggiano donne in gravidanza o con bambini piccoli, e dove c'era anche la figlia del presunto killer con la madre, entrambe illese. Il presunto assassino è un uomo di 45 anni, tedesco, di origini turche, residente ad Hannover, già noto alla polizia per episodi di minacce, non considerato pericoloso. Aveva appuntamento con gli assistenti sociali nella struttura, ha tirato fuori l'arma e ha sparato, uccidendo sul colpo 5 dipendenti. Una sesta è morta in ospedale. Dopo la strage, l'uomo ha tentato la fuga a bordo di un'auto. La polizia lo ha bloccato, sparando alle gomme. Fermata, la donna alla guida del veicolo, la mamma della bambina sottoposta a interrogatorio. Alba Arcuri, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela, l'ultimo aggiornamento parla di 1.719 vittime e oltre 5.000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini, di 53, e della figlia Isabella, di 22. Originaria della provincia di Salerno, la famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi e 29 quelli già rintracciati. Medio Oriente, continuano gli annunci e le smentite sul possibile incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici questa settimana, mentre Trump li conferma. Tra pochi minuti il segretario di Stato Rubio dovrebbe tenere un'informativa sul punto. Da Teheran anche un messaggio per il presidente francese Macron. Lo sminamento dello stretto di Hormuz sarà competenza esclusiva di noi iraniani. Non permetteremo a nessun altro di intervenire. E per Trump arrivano 3 verdetti non favorevoli dalla Corte Suprema americana. I giudici hanno stabilito che Lisa Cook, componente del consiglio direttivo della Federal Reserve, potrà restare al suo posto, respingendo il tentativo della Casa Bianca di rimuoverla. Confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, un sistema contestato dal presidente. Infine è confermata la condanna civile per Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll. Dovrà essere risarcita con 5 milioni di dollari. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 20enne che a Messina ha investito e ucciso una 16enne, la vittima più giovane dell'ennesimo fine settimana di sangue sulle strade italiane.
6: Hanno ammazzato mia nipote, più bella del sole, e ora è all'obitorio.
7: È il nonno di Francesca Scimone a raccontare la tragedia avvenuta davanti a una sala giochi di Torre Faro di Messina nella tarda serata di domenica.
6: Passeggiando per la strada, un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
7: Nello scontro è rimasto ferito anche il 20enne alla guida della moto, arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli esami per alcol e droga. Altre 3 vittime in Calabria, a Pietrapaola, nel Cosentino. Samuel De Luca, 27 anni, era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un furgone sulla statale 106 Ionica. Lui è morto, l'altro autista in rianimazione. Giovanissime anche le vittime di Squillace e Cutro, dove l'auto di un 18enne con ancora il foglio rosa è finita contro un muro. Il ragazzo è morto, in gravi condizioni una 16enne e un 17enne che erano con lui. Una vittima anche in Abruzzo, Marco Aquilani, 44 anni, ha perso la vita in sella al suo scooter che si è scontrato con un SUV. Simone Zazzera, GR1.
2: In molti paesi europei è stata un'altra giornata all'insegna di caldo e afa. In Italia prime due vittime, entrambe in Liguria. Una 78enne che si è sentita male in spiaggia vicino a Savona e un 86enne che era ricoverato a Genova. In queste ore si segnalano temporali sparsi. In provincia di Torino il maltempo ha portato a sospendere la circolazione ferroviaria tra Brandizzo e Settimo, con forti ritardi anche per i treni in transito nelle stazioni del capoluogo, ma solo da domani pomeriggio arriverà un vero calo delle temperature. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Eccoci ancora voi in diretta da Dallas, Rai Radio 1, 22 e 6 minuti dopo la rimonta brasiliana firmata Casemiro e Martinelli nel secondo tempo, in particolare la rete dell'attaccante dell'Arsenal arrivata davvero nel cuore del recupero della seconda frazione a rimediare il vantaggio giapponese con Sano alla mezz'ora invece del primo tempo, tanta fatica per la squadra di Carlo Ancelotti. Arriviamo così ormai al terzo sedicesimo di finale in ordine cronologico, lo abbiamo detto, si gioca a Boston alle 22:30 tra poco più di 20 minuti, di fronte Germania e Paraguay. Poco prima del GR1 vi abbiamo proposto le formazioni ufficiali con chi vi racconterà la partita, ovvero Giuseppe Bissantis. Andiamo anche a commentarle con colui il quale invece sarà al commento tecnico per questa sfida. Dunque, buonasera e benvenuto in trasmissione anche a Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
8: Ciao Guido, buonasera a tutti.
1: Allora, alla fine la sveglia, per così dire, e così la presentavamo in qualche modo, che la Germania ha ricevuto contro l'Ecuador. È chiaro che, lo ricordiamo a chi ci ascolta, la formazione di Nagelsmann era già qualificata matematicamente, era già prima certamente, no, nel suo piazzamento del girone, tant'è che poi è arrivata a pari punti con la Costa d'Avorio, ma comunque facendosi preferire per aver vinto lo scontro diretto. È chiaro che in quel caso, Jacopo, potevano esserci anche delle motivazioni evidentemente diverse contro la formazione sudamericana, che invece aveva un disperato bisogno dei tre punti. Adesso si riazzera un po' tutto, però, come diceva giustamente Giuseppe, riparto da lì, lo strascico in qualche modo c'è stato, perché con tre reti nel girone, sempre da subentrato in pratica, e beh, a questo punto Nagelsmann ha capito che Denis Undav non può essere, non voglio dire rinunciabile, ma può essere assai funzionale al progetto della Mannschaft.
8: Assolutamente, citavate le polemiche in qualche modo attorno alla Germania, io aggiungo anche derivate dal cambio di regolamento, no? Perché fino a 4 anni fa al mondiale la prima discriminante era la differenza reti, invece stavolta si è optato per gli scontri diretti e quindi la Germania con 6 punti e con gli scontri diretti favorevoli con la Costa d'Avorio era già sicura del primo posto. Per questo l'ultima sfida che citavate contro l'Ecuador era di fatto inutile per la Germania, perché era già qualificata e anche già prima. Nagelsmann sorprese, dobbiamo dirlo, non facendo turnover praticamente, confermando i titolari, anche si diceva proprio di dar spazio a Undav, 3 gol nelle prime 2 partite, sempre da subentrato, stasera avrà l'opportunità di giocare titolare, fra l'altro non ci sarà Musiala invece, che ha perso in qualche modo il ballottaggio proprio con Undav, e invece Havertz è il riferimento offensivo quasi intoccabile, perché poi ha vissuto una stagione difficile a livello di infortuni, ma ha conquistato la Premier League con l'Arsenal, ha segnato nella finale di Champions, poi persa dai Gunners contro il PSG ai rigori, e quindi è uno dei grandi protagonisti, uno degli uomini più attesi anche lui di questa Germania. Avete citato il clima difficile in casa tedesca, ma aggiungo io, Guido, anche in casa Paraguay non si respira un gran clima, perché ripescato come una delle migliori terze il Paraguay, quel pareggio 0-0 con l'Australia che non è piaciuto a molti, insomma non ci è piaciuto anche dal punto di vista dello spettacolo, uno 0-0
1: faceva comodo a entrambe. Bravissimo. Decisamente, per quanto poi l'Australia si è fatta preferire anche lì per una questione, sì, di differenza reti in quel caso, essendo finito in parità lo scontro diretto.
8: Però le polemiche hanno riguardato soprattutto da distanza l'ex capitano e portiere Chilavert, che in patria ha in qualche modo criticato più volte il Paraguay e il CT Gustavo Alfaro, che in conferenza stampa alla vigilia ha risposto proprio a Chilavert definendolo un francotirador. Non credo ci sia bisogno di traduzioni, però ha detto: mi sarebbe piaciuto che uno come Chilavert, invece di sparare sentenze, mi avesse chiamato magari per parlare del nostro portiere, condividere la sua esperienza mondiale e dare consigli, magari evitando di criticare da fuori.
1: Guarda, voler addolcire tutto con una battuta, per quanto è una polemica che non ci riguarda, beh, tirador lo era davvero, perché era un portiere goleador Chilavert, come ricorderanno molti, soprattutto chiaramente dai calci piazzati, calci di rigore, ma anche delle splendide punizioni. Hai fatto benissimo, Jacopo Barlotti, e a tra poco a introdurre questo elemento potenzialmente polemico in casa dell'Albiroca, perché ne parliamo proprio con un calciatore che vanta 13 presenze con la maglia della nazionale e un decennio, poco meno, nel nostro calcio, perché ha indossato la casacca della Venezia, ha indossato quella del Napoli, un passaggio a Cosenza, è stato un gran bel difensore, ha incrociato proprio anche gli anni del suddetto Chilavert, che resta uno dei giocatori più rappresentativi della nazionale paraguayana. Quindi io do con molto piacere il benvenuto in trasmissione su Radio 1 a Ruben Maldonado. Buonasera.
9: Buonasera.
1: Dovremmo sentirlo. Eccolo.
9: In contatto con voi.
1: Grazie buonasera. A lei, grazie a te, anzi Ruben, ti do del tu, sei ancora un eterno ragazzo del nostro calcio. Germania-Paraguay si avvicina, partiamo proprio da quello che ci raccontava uno dei nostri radiocronisti, no? Insomma, questo clima legato alle dichiarazioni di un nome importantissimo del vostro calcio come Chilavert, rispetto al percorso del Paraguay nella fase a gironi. Io dico che però la formazione di Alfaro, insomma, ha fatto quello che doveva, perché con questi Stati Uniti in quel girone, e soprattutto ricordiamo la sconfitta pesante proprio alla prima partita con il 4, alla fine riprendere la qualificazione, anche se come migliore terza, è stato comunque un obiettivo raggiunto importante. Poi parleremo della Germania, che è un'altra cosa, Maldonado.
9: Sì, sicuramente le dichiarazioni del nostro allenatore dopo la partita con l'Australia non è affatto piaciute qua in Paraguay, sia dai tifosi comuni ma anche dalla stampa. Quando ha detto che magari due giocatori turchi valgono più di tutta la rossa paraguayana, le sue dichiarazioni non sono state prese bene, diciamo.
1: Ma tu che giudizio dai del girone del Paraguay? Perché tanto poi per rinfrescare la memoria a chi ci ascolta, pesantissima la sconfitta sì contro gli Stati Uniti, che dominarono totalmente il primo tempo, partita mai in discussione. Poi il Paraguay ha approfittato del momento di difficoltà di un mondiale molto negativo della Turchia di Montella, vincendo quella gara che è stata fondamentale, e poi il pareggio appunto all'ultima curva contro l'Australia, come a dire accontentiamoci, perché entrare nelle 8 migliori terze in fondo ci va bene, è ai 16 ci andiamo in ogni caso.
9: Sì, noi siamo arrivati al mondiale arrivando sesto in Sud America, però da quando è arrivato Alfaro sicuramente è cambiato mentalità dei giocatori, siamo tornati alle nostre radici, dove sicuramente il Paraguay sempre è stato molto forte defensivamente, dal quale abbiamo perso un po' quello, perché c'è qualità in questa nazionale. Da quando è arrivato Alfaro nelle qualificazioni, sicuramente, come ti ho detto, il Paraguay è tornato a essere forte in difesa e poi approfittare anche delle qualità dei giocatori, perché poi abbiamo vinto delle partite importanti contro il Brasile, contro l'Argentina, abbiamo fatto una grande partita anche contro l'Ecuador, vincendo pure all'Uruguay, rimontando un 0-2 in Colombia, quindi il Paraguay è arrivato molto bene dopo le qualificazioni. Sicuramente non ci aspettavamo magari una partita così con gli Stati Uniti, dove siamo stati sorpassati sicuramente in tutta la partita. Poi contro la Turchia abbiamo iniziato bene, dopo sicuramente il cartellino rosso ad Almirón sicuramente è cambiata la partita, ed era giusto che il Paraguay magari si chiudesse un po' indietro e cercare magari qualche ripartenza, che poi è stato vicino anche pure al 2-0 con Enciso. E poi la partita con l'Australia sicuramente non è piaciuta come affrontata la nazionale, perché era troppo defensiva e noi giocavamo con l'Australia senza togliere nulla all'Australia, non era, non è una nazionale che a livello della Francia, della Germania, dell'Argentina, per chiuderti dietro. Noi avevamo sicuramente le carte in regola per cercare anche di vincere e vincerla alla grande quella partita. Sicuramente dopo l'Australia è cambiato qualcosa del rapporto, sicuramente dall'allenatore con tutto il Paraguay, con la stampa e con i tifosi anche.
1: Ruben, una curiosità, visto che l'hai nominato poco fa Almirón, ti chiedo un parere, perché lui è stato un po' la cavia, è stato il primo caso di espulsione, come ricordavi, per essersi coperto la bocca con la mano mentre si rivolgeva a un avversario. Ora lo chiedo a te, penso che si possa dire, tu sei stato un difensore, insomma, con un bel carattere, diciamo, molto deciso, che cosa ne pare? Ai tempi tuoi, se così si può dire, non c'era questa moda, questa tendenza di parlare coprendosi la bocca, ci si diceva tutto più o meno in faccia, no? Non so se sei d'accordo. È una nuova regola, insomma, rispetto alla quale come ti poni?
9: Vabbè, è una nuova regola che, come hai detto te, in passato magari non c'era, però c'è stato, è un regolamento che se ne è parlato e tutti quanti sapevamo, magari anche l'abitudine di chiuderti ancora la bocca, perché poi Almirón non è uno che va magari a litigare con nessuno, sicuramente non gli ha detto delle parole magari offensive, però c'è il regolamento, anche se non piace, sicuramente
1: va applicato, anche se non piace, chiaramente.
9: Anche se non piace da rispettare, diciamo, però poi c'è stato anche degli episodi in altre partite dove si sono coperti la bocca e poi non è successo niente, quindi il regolamento è per il Paraguay, deve essere anche per tutti, capito?
1: Uguale per tutti, senza ombra di dubbio. Prima di salutarti, Rubén Maldonado, perché abbiamo parlato del girone del Paraguay, guardiamo anche a questa sfida ormai imminente. I nostri radiocronisti ci dicevano di un 4-5-1, immaginiamo un centrocampo molto denso, immaginiamo che la prima preoccupazione sia quella di fermare comunque la macchina da gol tedesca, perché 9 reti nelle prime due partite, mettiamoci la decima con quella dell'Ecuador, per cui sarà un atteggiamento principalmente difensivo quello dell'Albiroca, secondo te?
9: Ma secondo me sarebbe un 4-4-1-1, diciamo, perché poi Enciso è un giocatore che non ti dà grandi cose magari difensivamente, è il giocatore distinto che abbiamo, pur essendo molto giovane, è quello che carica la squadra, diciamo, sulle spalle, dal cui ti aspetti magari qualcosina in più sempre, capito? Quindi sicuramente il Paraguay si chiuderà un pochettino dietro, ma poi speriamo che con la ripartenza di Almirón, di Enciso, pure Galarza, che è un giocatore che ha fatto pure il gol contro la Turchia, possano arrivare magari in area avversaria, diciamo.
1: Ti manca l'Italia, Ruben? Poi ti saluto davvero,
9: Sì, mi manca sempre, sono stato un mese fa a Napoli, mi hanno invitato perché faccio parte del Napoli Legends, abbiamo giocato una partita al Maradona, una partita, come si dice, a beneficio, no?
1: Di beneficenza, certo, era un bel progetto per un ospedale pediatrico. Sì.
9: Bravo, bravo, quindi ho trovato degli ex compagni, molti amici anche delle generazioni passati, che abbiamo passato dei giorni bellissimi.
1: Una bella rimpatriata per Rubén Maldonado, sempre benvenuto in Italia, sempre benvenuto su Radio 1, grazie, buon mondiale, in bocca al lupo al tuo Paraguay, Rubén, ciao.
9: Grazie, grazie, forte abbraccio.
1: Salutiamo Rubén Maldonado e andiamo subito in campo, perché a Boston si gioca tra 12 minuti, ma ovviamente dopo lo spot ci sono gli inni nazionali. Allora, Germania-Paraguay è il terzo sedicesimo di finale di questo maxi mondiale nordamericano. Al microfono Giuseppe Bisantis e Jacopo Barlotti. Buon ascolto del primo tempo dallo studio di Dallas, pronti a intervenire nell'intervallo della partita. A più tardi.
0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento, L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
0: La partita.
14: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, dalla Mondiale Nordamericano, sedicesimi di finale dopo le qualificazioni in extremis ieri del Canada e poco fa del Brasile in rimonta sul Giappone. Tocca adesso alla Germania, una delle favorite d'obbligo, non fosse altro per la sua storia a livello di nazionale, che parla di 4 titoli mondiali vinti, 3 quando la Germania era ancora divisa, Germania Ovest 1 invece con la Germania Unita. Germania che ospita il Paraguay, la Germania ha vinto il gruppo E con 2 vittorie e una sconfitta che però ha creato polemiche contro l'Ecuador, mentre il Paraguay è una delle terze ripescate di gruppo D, quello degli Stati Uniti, e cominciò malissimo con una sconfitta 4-1 contro gli Stati Uniti, poi una pesantissima vittoria di misura sulla Turchia 1-0 e poi il pareggio 0-0 con l'Australia, che ha portato il Paraguay a giocarsi questa partita alla Boston Stadium, Massachusetts. Le squadre stanno per entrare in campo, fra pochissimo l'esecuzione degli inni nazionali con le due enormi bandiere, 3 tricolori, nero, rosso e giallo orizzontale per la Germania, blu, bianco e rosso con stemma per il Paraguay. Credo che non faremo in tempo a dare e a ricordare le formazioni, così come abbiamo fatto nel prepartita, perché la partita Germania-Paraguay, questa la dicitura, fra un po' ci farà ascoltare nel prepartita appunto l'esecuzione degli inni nazionali che ascolteremo tutti insieme. Predominanza di tifosi tedeschi, tantissimi in maglia bianca, la maglia della Germania, a incitare la nazionale tedesca, che ritrova in un mondiale una partita a eliminazione diretta addirittura dall'ultimo mondiale vinto, 2014 a Rio de Janeiro, quella fu la finale con l'Argentina decisa ai supplementari da un gol di Götze, e poi nei successivi mondiali 2018 in Russia, 2022 in Qatar, la Germania fu eliminata nel girone, fu quindi una grossa delusione. Adesso ritrova l'eliminazione diretta anche per l'allargamento del mondiale a 48 squadre. Schierati i giocatori, comprese ovviamente le riserve, questo ovviamente il cerimoniale che è stato inaugurato in questo mondiale, e non in fila ma attorno a un cerchio dove campeggia il simbolo di questi mondiali 2026. Il primo inno lo riconoscete subito, è Das Lied der Deutschen, il canto dei tedeschi, inno della Germania.

questo era l'inno della Repubblica Tedesca, l'inno della Germania, e adesso a seguire ascolteremo Inno Patriottico, un brano dell'Ottocento che è l'inno della Repubblica del Paraguay.

0: E abbiamo sentito anche i tifosi del Paraguay, Paraguay che è un paese per estensione più grande della stessa Germania, ma con una popolazione molto inferiore, appena 6 milioni di abitanti, due stati così diversi, ma storicamente sono stati vicini nel secondo dopoguerra. Pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Si salutano i giocatori al centro del Boston Stadium, impianto da 65.000, ristrutturato in occasione dei questi mondiali. E allora andiamo con le formazioni, perché la Germania, guidata dal giovane commissario tecnico, ma già affermato, Julian Nagelsmann, cambia qualcosa anche per le polemiche derivate in patria dopo la sconfitta con l'Ecuador. Soprattutto vediamo per la prima volta dal primo minuto il bomber Denis Undav, che in tre subentri ha segnato 3 gol. Questa volta è schierato dal primo minuto. Neuer confermato in porta, Kimmich, Rudiger, Tah e Brown in difesa, Mecha e Pavlovic a centrocampo, Sané, Undav e Wirtz sulla tre quarti. L'unica punta è Kai Havertz, dunque è un 4-2-3-1. La replica del commissario tecnico del Paraguay, che è un argentino molto esperto, Gustavo Alfaro. 4-5-1, Gil e il portiere Cáceres, Gustavo Gomez, l'altro Gomez è fuori per squalifica, Diego Gomez, rimediata appunto nella fase a gironi. Ricordiamo che tutte le diffide, le ammonizioni rimediate nella fase a gironi vengono azzerate per questa fase a eliminazione diretta. Dicevamo Cáceres, Gustavo Gomez, che è anche il capitano, Canale, Alonso in difesa, Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza, Inciso a centrocampo. Avalos è l'unica punta. A dirigere l'incontro sarà un arbitro della Federazione del Marocco, Yalal Yayed, connazionali Guardialine, Zaccaria Brinzi e Mostafa Akarkad. Quarto ufficiale cinese Ning Ma, mentre per quel che riguarda il VAR c'è un'arbitra, Tatiana Guzman, Federazione del Nicaragua, un altro marocchino, Hamza El Farik, e poi un saudita, Abdullah Al-Sheri. Si sentono le note di uno degli inni di questo mondiale. Ricordiamo che mentre in Italia sono le 22:28, a Boston sono le 16:28, quindi 6 ore indietro rispetto all'Italia. Non sarò solo a raccontare questa partita, fiancherà nel commento tecnico il nostro Jacopo Barlotti, che saluto. Buonasera Jacopo.
2: Buonasera Giuseppe, ancora un saluto anche da parte mia. Germania sicuramente favorita, almeno sulla carta, contro questo Paraguay, però hai fatto bene a ricordare, l'abbiamo fatto nel prepartita, le polemiche sia attorno a Nagelsmann che attorno ad Alfaro, quest'ultimo per quanto riguarda il Paraguay, con Chilavert, il grande ex portiere goleador, protagonista una ventina d'anni fa, che in qualche modo ha criticato la squadra paraguayana. Dall'altra parte, come dicevi, Nagelsmann schiera titolare per la prima volta Undav, 3 gol tutti da subentrato finora. Musiala resta in panchina, invece confermato Neuer fra i pali, anche su di lui 40 anni, capitano, storico portiere della nazionale tedesca e del Bayern. Qualche critica dopo i gol subiti contro l'Ecuador, c'è chi diceva, chi proponeva Baumann, il portiere dell'Hoffenheim, titolare, invece anche stasera giocherà Neuer.
0: Anche perché ricordiamo che Neuer 2 anni fa, dopo gli europei in Germania, ha deciso di lasciare la nazionale, poi a 40 anni è rientrato e insomma le critiche, soprattutto per il gol subito, quello decisivo da parte dell'Ecuador, e quindi polemiche per lui e per un altro dei senatori di questa Germania, ossia il capitano Kimmich, anche lui del Bayern Monaco. Parlando anche con colleghi tedeschi qui ai mondiali, insomma si dice che Nagelsmann sia un po' testato, che Undav non lo vede granché, che c'ha un po' i suoi giocatori da seguire. Qui forse ha voluto un po' rispondere in qualche modo premiando il giocatore dello Stoccarda. E intanto è iniziata la partita da 20 secondi e ci sarà subito un calcio d'angolo in favore del Paraguay, che con Inciso ha toccato ha scagliato un tiro con il destro deviato da Brown, che non era in campo nella partita con l'Ecuador, dunque è recuperato, e quindi subito un calcio d'angolo dopo pochi secondi in favore del Paraguay. La Germania, che ufficialmente gioca tra virgolette in casa, al suo completo tutto bianco, maglia, calzoncini, calzettoni con inserti in nero, blu scuro con scritte, numeri in bianco. Il Paraguay, che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali, bandierina di destra per questo angolo, pallone che spiova in aria, tentativo, controllo, conclusione, questa volta Neuer c'è sulla traiettoria e devia ancora in angolo, forse, però l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Paraguay, pericolosissimo il Paraguay con Alonso, difesa della Germania abbastanza bloccata, la conclusione di Alonso e in effetti è lui che da terra tocca per ultimo, però neanche un minuto, Jacopo Barlotti, e già due conclusioni del Paraguay, questa mischia pericolosa.
2: È subito pericoloso il Paraguay, un'azione per, se vogliamo, simile a quella che ha portato al gol dell'Ecuador, quindi da calcio d'angolo, difesa tedesca non proprio imperforabile, stavolta Neuer distinto, non era difficile il tiro, però è stato reattivo stavolta Neuer, a differenza invece dell'altro giorno quando si fece anticipare proprio dall'attaccante dell'Ecuador che regalò con quel gol la qualificazione ai suoi.
0: Eh sì, la difesa tedesca ha subito 4 gol in 3 partite, poi ne ha messo a segno 10, però pesano tantissimo i 7 messi a segno nella prima partita con Curaçao, che un po' avevano illuso i tifosi tedeschi, anche perché poi Curaçao è stata eliminata subito al girone, però insomma c'era di peggio rispetto al Curaçao, che poi è stato più solido nelle altre due partite. 7 gol segnati, poi però il gol subito dallo stesso Curaçao, dalla Costa d'Avorio e 2 dall'Ecuador. Ma è un Paraguay che è partito molto bene, adesso accompagnato dal boato del pubblico neutrale che come sempre parteggia per la squadra meno accreditata, con un boato va ad accogliere questa ripartenza dell'unica punta Avalos, che poi però viene chiuso dalla difesa della Germania, che poi prova a ripartire, però c'è un fallo subito da un giocatore tedesco, esattamente da Kimmich, e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore della Germania. Kimmich però cade male, anzi non si è fatto male Kimmich, ma si è fatto male il giocatore del Paraguay, capitano, l'altro capitano. Kimmich è il capitano della Germania, mentre Gustavo Gomez è il capitano dell'Uruguay, che si è fatto male. Vediamo che l'arbitro consente l'ingresso in campo della panchina. Qui, da quello che abbiamo visto Barlotti, mi è sembrato che è caduto male, perché è lui che ha fatto fallo.
2: Sì, esattamente, il capitano proprio del Paraguay, dicevi giustamente, il giocatore più esperto, 33 anni, ex Milan, gioca nel Palmeiras, però è un po' il riferimento di questo Paraguay, il contrasto, e poi sì, è probabilmente caduto male Gustavo Gomez, quindi per lui si è reso necessario l'intervento dello staff.
0: Per sicurezza Alfaro sta già facendo scaldare uno dei difensori in panchina, sono Velázquez, Alderete, Balbuena, sto parlando solo dei difensori, e Maidana, che sono a disposizione. Ricordiamo che l'altro Gomez invece, Diego Gomez, non è disponibile, come dicevamo, per squalifica. Anche la Germania ha un indisponibile, ma è per infortunio, si tratta di Nico Schlotterbeck, il difensore del Borussia Dortmund, che si è fatto male all'inizio della partita con la Costa d'Avorio, e il suo è un infortunio. Ovviamente auguriamo alla Germania, così come al Paraguay, di andare avanti in questo mondiale, che però potrebbe aver precluso il proseguimento del suo mondiale. A quanto pare Gomez è in grado di ripartire, perché è in piedi ed è pronto a entrare in campo, però ha bisogno ancora dell'intervento dello staff medico. Non si perde tempo in questo mondiale, quindi si va a riprendere con il Paraguay momentaneamente in 10 uomini. Buon inizio del Paraguay, comunque 4 minuti 0-0, ma già due conclusioni del Paraguay verso la porta, una tra l'altro da posizione molto ravvicinata, ossia dall'area piccola, con il tentativo di un difensore, Alonso, che poi ha toccato per ultimo, per cui non c'è stato neanche il secondo calcio d'angolo in favore del Paraguay. Adesso parte Pavlovic per la Germania, l'apertura tutta a sinistra, dove si fa trovare pronto Wirtz, così così finora il suo girone alla mondiale. Wirtz cerca il filtrante, Kai Havertz, lo scarico, ancora proprio la conclusione di Undav, che qui arriva forse poco convinto, si prende gli applausi, non dà la giusta direzione al pallone, rimane forse un po' fermo, calcia troppo da sotto e il pallone termina al lato. È comunque la prima risposta della Germania alle offensive iniziali del Paraguay.
2: Eh sì, con la sponda là davanti di Havertz, Undav gioca dietro in pratica nella posizione centrale di trequartista, però la Germania subito pericolosa, approfittando, vogliamo dirlo, del della nuova regola entrata in vigore con questo mondiale: quando un giocatore viene soccorso dallo staff può rientrare non prima di un minuto dopo, e quindi di fatto la Germania ha potuto fare questa azione con l'uomo in più. Mancava proprio Gustavo Gomez, il capitano del Paraguay, a bordo campo per ricevere le cure, e in ogni caso doveva aspettare un minuto per rientrare.
0: Eh sì, questa è un'indicazione arbitrale proprio per limitare al massimo le pause di gioco in campo. Poi invece per le pause commerciali c'è tempo a bizzeffe, perché ce ne sarà una attorno al 20° del primo tempo e una attorno al 23-25° della ripresa. Ma questo ovviamente è una cosa che tutti coloro che stanno seguendo il mondiale hanno già avuto modo di notare. Si è ripresa a giocare, intanto è rientrato Gomez con la Germania che va a scaricare il pallone per Rudiger. Non era titolare nella prima partita, poi si è guadagnato il posto da titolare l'ex giocatore della Roma, poi è Wirtz che prova a intervenire, il cross di Wirtz, deviazione e rischio da parte del Paraguay con Canale, che nel tentativo di anticipare Havertz ha messo il pallone in corner, ma eravamo praticamente a pochi passi dal portiere, che forse avrebbe avuto modo di intervenire. Parliamo di Gil, con un completo viola ha preferito in qualche modo lasciar scorrere per il primo calcio d'angolo anche per la Germania, che annotiamo al 7° minuto. Bandierina di sinistra, porta verso sinistra rispetto alle postazioni centrali del proprio Kimmich, che si incarica della battuta. Parterà con il destro a rientrare, vanno a prendere possesso nel cuore dell'area di rigore i giocatori della Germania, soprattutto i più alti, i centrali Tah e Rudiger, mentre per quel che riguarda il Paraguay tutti a protezione dei propri 16 metri. Parte Kimmich, potente la sponda di testa, allontana, si coordina, Wirtz da buona posizione, la conclusione troppo carica del giocatore del Liverpool, palla in curva. Però direi, dopo 7 minuti e mezzo, 0-0 tra Germania e Paraguay, inizio promettente di questa sfida.
2: Non sono mancate le occasioni, dalla parte Neuer già impegnato, dall'altra Germania comunque al tiro due volte, seppur senza inquadrare lo specchio. Poco fa Giuseppe, decisivo davvero l'intervento di Canale, che comunque è andato a anticipare Havertz a pochi passi dalla porta. Canale che gioca titolare al posto, lo ricordiamo, di Alderete, che era in dubbio, evidentemente non ha recuperato e va in panchina.
0: Germania che sembra aver preso il sopravvento in questa fase, recupera palla ancora con Pavlovic, Pavlovic lascia a Kimmich, Kimmich che poi va a servire ancora a destra per il tentativo da parte di Havertz, che scarica con Sané in gol nella partita con l'Ecuador. Pronti via, aveva anche quella incluso un po' la Germania, che poi ha subito il recupero da parte degli ecuadoriani, che sono riusciti a conquistare una storica qualificazione. Il pallone che viene catturato dal portiere Gil, che poi lo lascia per Canale, Canale a sinistra per Alonso, recupera palla a centrocampo la Germania, ancora il passaggio per Brown, Brown che va indietro da Rudiger, Rudiger per Tah, avanza Tah, si fa vedere ancora a destra, riceve il pallone Sané, Sané va a cercare Havertz, pallone di ritorno, Sané, mentre sentite gli applausi ritmici dei 65.000 presenti al Boston Stadium. Ancora il tocco per Tah, Tah che cambia gioco tutto a sinistra, il pallone che arriva a Wirtz, Wirtz cerca di farlo filtrare, la chiusura da parte del Paraguay con Cáceres, e riparte la formazione sudamericana. C'è un fallo, c'è il fischio dell'arbitro che indossa una maglia rossa con calzoncini e calzettoni neri, fallo sul numero 10 Almiron, che riparte. Jacopo Barlotti, lo dicevamo anche nel prepartita, Almiron che è stato protagonista di uno dei casi di questo mondiale.
2: Eh sì, con l'espulsione nella gara contro la Turchia rientra infatti oggi Almiron, con anche qui uno dei nuovi casi regolamentari per quanto riguarda le proteste a bocca coperta, mettiamola così. Ebbene, un rientro importante comunque in ogni caso per il Paraguay, quest'oggi a centrocampo il suo numero 10, giocatore molto molto importante per Alfaro e per il suo gruppo.
0: Eh sì, tra l'altro gioca qui negli Stati Uniti all'Atlanta United, così come gioca all'Atlanta United un altro dei titolari di questa sera italiana per quella che riguarda la nazionale del Paraguay, ossia Galarza, che tra l'altro è uno dei due giocatori da andare a segno, l'altro è stato Maurizio, che oggi è in panchina. Ancora la Germania che si è letteralmente assestata nella metà campo del Paraguay, la palla che arriva a Pavlovic, Pavlovic ancora per Kimmich, Kimmich Kimmich sfila davanti a Tah, il taglio del capitano della Germania, ma subisce anche fallo, fischia l'arbitro marocchino Yayed, quindi c'è un calcio di punizione in favore della nazionale tedesca. L'intervento di Enciso proprio quando Kimmich si stava liberando del pallone, dice no il giocatore del Paraguay, ma l'arbitro ha fischiato il fallo anche perché la difesa del Paraguay si era impossessata del pallone. Rudiger, apertura a sinistra ancora per il filtrante da parte di Wirtz, e c'è il pallone che arriva dalle parti del portiere Gil, che lo fa suo, ripeto, completo viola per il portiere del Paraguay. Il rilancio non ci sono nell'11 iniziale schierato dal tecnico argentino del Paraguay Gustavo Alfaro, giocatori che militano nel Paraguay, il portiere milita in Argentina nel San Lorenzo, e quindi c'è un pallone che viene messo adesso in faro laterale proprio dal portiere Gil, la rimessa in favore della Germania, il tocco all'indietro per Tah che nella tre quarti campo, tutti dietro quelli del Paraguay, palla per Rudiger che avanza fino ai 35 metri, cerca poi un filtrante per il tentativo di intervento da parte di Sané, palla che si perde sul fondo. 11:30 e 0-0 tra la Germania e il Paraguay, direi che la partita è quella che ci aspettavamo, la falla Germania, Jacopo Barlotti, però per il Paraguay che dal punto di vista tecnico è sicuramente inferiore rispetto alla Germania, può essere rischioso stare dietro. Avevamo apprezzato quella partenza sprint da parte della nazionale del Paraguay.
2: È certo, è un 4-5-1 sicuramente difensivo quello di Alfaro, però si può giocarsela anche così, magari è lunga ovviamente come dicevi, resistere, perché la Germania sta facendo la partita almeno per quanto riguarda il possesso palla, e certo però c'è attesa proprio per la squadra di Nagelsmann, lo dicevamo, qualche polemica, è vero i 7 gol col Curaçao, però con la Costa d'Avorio è arrivata una vittoria in rimonta nel finale, quel 2-1 che poi ha garantito la qualificazione matematica e anche il primo posto già matematico dopo due partite, e poi la sconfitta contro l'Ecuador che invece è vero ininfluente ma ha lasciato qualche perplessità. Dunque è ancora da capire qual è la vera Germania e cosa ha preparato Nagelsmann. Dicevi, ricordavi nel prepartita giustamente l'ultima gara eliminazione diretta della Germania in un mondiale, la finale del 2014, questo ci ricorda un po' l'Italia, per cui l'ultima nostra gara eliminazione diretta

0: le mancate qualificazioni, e questo è un altro discorso, però insomma la Germania è attesa ovviamente dal mondiale, da questo mondiale, al riscatto, perché non arriva agli ottavi dal 2014, e anche ora non c'è agli ottavi perché è sì alla fase eliminazione diretta, ma ovviamente sono i sedicesimi.
1: Eh sì, almeno la Germania c'era nel 2018, nel 2022 non ha fatto una gran bella figura, specie nel 2018, visto che era detentrice del titolo, però insomma l'importante è esserci, e adesso con il mondiale a 48 per la terza volta l'Italia non c'è. Vedremo che succederà, tra l'altro nel prossimo mondiale, quello del 2030, quello del centenario, ci sarà il Paraguay, perché sarà uno dei sei paesi ospitanti, anche se ospiterà pochissime partite all'inizio, un po' un omaggio appunto al centenario. Uruguay, Argentina, Paraguay, che allora era l'unica federazione del Conmebol presente, e poi i veri paesi ospitanti, Portogallo, Spagna e Marocco, però ormai questi sono i nuovi confini e le nuove frontiere di questa gestione della FIFA. 14esimo, Germania che va a guadagnare un calcio d'angolo numero 2, la batte Kimmich, cade il portiere, che infatti lamenta di essere stato travolto nell'area piccola, il portiere non può essere toccato, un giocatore della Germania forse spinto da un difensore del Paraguay è franato sul portiere, giusto l'intervento dell'arbitro marocchino Yayed che segnala il fallo. Beh, c'è da dire che anche Gil non ha fatto niente per evitare appunto la caduta, però è anche vero che nell'area piccola il portiere non può essere davvero toccato.
0: Si sono strattonati i due in questi casi, come dicevi tu, siamo nell'area piccola, il portiere è sempre tutelato negli episodi dubbi, e quindi quasi inevitabile il calcio di punizione, fallo di confusione forse si sarebbe detto una volta, il portiere è andato a terra e dunque si riprenderà con la punizione per il Paraguay.
1: Eh sì, con il portiere c'è stato anche un battibecco tra un giocatore della Germania e il capitano del Paraguay, Gustavo Gomez. Il rilancio del portiere decisamente profondo, però non proprio centrato, infatti la palla esce in fallo laterale dalla sinistra per la rimessa in favore della Germania, retropassaggio per il portiere Neuer, per lui invece è completo giallo. Neuer che va a servire Rudiger, altra grande esperienza per lui, il pallone che arriva a sinistra per Wirtz elude l'intervento proprio di Almiron, tocca il pallone per Pavlovic per Ta che va a servire tutto a destra per Kimmich ancora per Ta, poi c'è l'apertura per Sané, eccolo Meja che è stato un grande protagonista della partita con la Costa d'Avorio, lascia filtrare il pallone per Sané, posizione di alla destra, ottimo la scelta di tempo di Canale che interviene e va a mettere il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Germania sulla fronte d'attacco. Lato corto dell'area di rigore, va a batterla Kimmich, eccolo Meja che va a toccare il pallone all'indietro, il pallone che viene ancora servito per Ta che va da Rudiger sulla tre quarti campo, prova a intervenire ancora il pallone che arriva a Pavlovic va a servire sulla destra per Kimmich ancora per Meja che finta il cross, ancora Meja, il tocco per Pavlovic prolungato, possesso palla della Germania ma il Paraguay non concede spazi, tutti i giocatori con questo 4-5-1 che adesso è diventato un 5-4-1 a difendere la propria area di rigore, tant'è che la Germania non trova sbocchi, è costretta a retrocedere con Rudiger, poi la battuta lunga di Talo, stop elegante da parte di Undav che la mette in area di rigore, allontana ancora il Paraguay con Almiron ma non c'è nessuna maglia blu scura del Paraguay per risalire, quindi c'è ancora Wirtz per la Germania, colpo in testa di Gomez a liberare, insiste ancora Wirtz che però non controlla il pallone che gli rimbalza praticamente sulla schiena e termina in fallo laterale, giusta la decisione dell'arbitro, anche che Wirtz pretende di battere la rimessa laterale, è stato suo l'ultimo tocco. 17 minuti 0-0 tra Germania e Paraguay, difficile trovare però sbocchi per la Germania con il Paraguay così, diciamo così, Barlotti abbottonato,
0: e forse ci aspettiamo qualcosa in più anche da Sané e dallo stesso Wirtz, sulle fasce possono magari col dribbling creare superiorità, ma è davvero difficile perché il Paraguay è chiusissimo dietro. Poco fa davvero la Germania fraseggiava in difesa nella tre quarti avversaria, per rendere l'idea di quanto sia alto il baricentro della squadra di Nagelsmann, che però non trova sbocchi perché il Paraguay si sta chiudendo benissimo a riccio e fa fatica a trovare spazi la Germania, anche adesso deve ripartire dai propri difensori centrali.
1: Ma la partita è ancora lunga, lunghissima, 18 minuti, 0-0 tra Germania e Paraguay. Pavlovic ancora tocco all'indietro, qui toglie anche perché toccato da un giocatore del Paraguay, non serve il pallone come avrebbe dovuto a Tam, ma non c'era nessuno del Paraguay in grado di intervenire, quindi recupera palla ancora la Germania dalla terza linea, ancora con Kimmich.

0: il tocco poi per Sané, Sané all'indietro per Kimmich, Kimmich va lateralmente da Ta, si fa vedere Rudiger, riceve anche lui, Rudiger a sinistra per Wirtz, Wirtz prova a intervenire lateralmente, sbagliato il passaggio, deve intervenire Kimmich per evitare la possibile ripartenza da parte di Enciso, il pallone che viene poi ancora recuperato da Rudiger, ma adesso si gioca da fermi perché la Germania cerca di trovare uno spiraglio per filtrare nella difesa del Paraguay, Paraguay non concede questo spiraglio, vediamo se Sané si inventa qualcosa sulla destra, Sané palla sulla sinistra, prova l'1-2, Sané con Mecha, chiusura della difesa del Paraguay che poi con Gomez scaraventa il pallone in una zona dove non ci sono maglie blu, certo così è dura per il Paraguay andare avanti tutta la partita, ci ripetiamo Jacopo, ma è così.
1: 70 minuti sono lunghi quelli che ci separano dal 90esimo, è chiaro che difendersi e provare il rilancio addirittura in fallo laterale è un po' difficile, andare avanti così per il Paraguay, certo che però la Germania, come dicevamo, deve trovare lo spunto, deve trovare gli spazi, deve trovare la giocata, il talento non manca e sicuramente serve qualcosa per sbloccare la partita.
0: Pavlovic ancora per Kimmich, questa è una fase della partita che vi stiamo raccontando quasi a ripetizione perché sono sempre le stesse azioni che partono dalla terza linea e poi però si fermano al momento dell'ingresso in campo, così come adesso Sané che viene anticipato dall'ottimo intervento di Alonso, prova a ripartire il Paraguay, è molto veloce comunque questo Enciso nel tentativo di ripartire, maglia numero 12, gioca in Europa, in Francia per l'esaltezza nello Strasburgo ed è un giovane che deve compiere 22 anni il prossimo mese di luglio, pochi giorni dopo la fine dei mondiali, esattamente il 23 luglio, mentre la finale sarà a New York il 19 luglio. Il pallone per Kimmich, Kimmich che va a servire Mecha che lascia sul posto ancora Golarza, il pallone che viene poi recuperato dalla formazione del Paraguay ma non riesce a uscire, non riescono a dialogare i giocatori del Paraguay in uscita e infatti credo che Gustavo Alfaro dalla panchina stia dicendo questo, insomma facciamo 3-4 passaggi, proviamo a uscire, all'inizio era stato promettente del Paraguay ma adesso un po' per la pressione della Germania, un po' per questa tattica abbastanza rinunciataria del Paraguay, la formazione sudamericana non riesce a uscire, ancora il tocco all'indietro per Kimmich, Kimmich lateralmente per Ta, ancora per Rudiger, Rudiger che va a sinistra per Wirtz, Wirtz prova lo sfondo, Wirtz poi c'è ancora la chiusura da parte della retroguardia del Paraguay e poi fallo di Brown, abbastanza da frustrazione perché visto che il pallone era perso è andato a sgambettare con il numero 10 Almiron che resta quindi a terra e si prende un po' di fischi del pubblico perché ritengono i tifosi della Germania ma anche forse qualche neutrale che i difensori paraguagi stiano un po' marciando su questo, intanto siamo al 21esimo minuto e la situazione è sempre quella, Germania 0, Paraguay 0.
1: Ed è un po' il canovaccio che ci aspettavamo, insomma la tattica del Paraguay è questa, se lo ricorda bene Vincenzo Montella, sconfitto 1-0 proprio con la sua Turchia dal Paraguay, lui ha parlato di oltre 60 tiri in porta fra Australia e Paraguay, sono arrivate due sconfitte per la sua Turchia, evidentemente beffata dal calcio catenacciaro, è vero. Certo non ha trovato i gol alla Turchia in quelle due partite che sono costate subito l'eliminazione, però bisogna dire che anche il calcio difensivista nel 2026 ha un suo perché e ha portato i risultati, poi certo è arrivato quello 0-0 con l'Australia, non bellissimo dal punto di vista dello spettacolo e del risultato, però sia l'Australia che il Paraguay hanno centrato l'obiettivo nel gruppo D.
0: Eh sì, e ricordiamo invece che al debutto il Paraguay non fece una grande impressione contro gli Stati Uniti, grande entusiasmo qui negli Stati Uniti per la prova di una delle tre nazionali ospitanti, ma direi quella centrale perché negli Stati Uniti si gioca il grosso delle partite rispetto a Canada e Messico, e lì un po' l'impatto degli Stati Uniti, 4-1 finale, sembrava che il Paraguay fosse destinato a uscire anche perché la Turchia aveva altre ambizioni, per la verità è stata un po' una delusione al di là del successo finale della Turchia proprio contro gli Stati Uniti. Si è ripreso a giocare, 22 e mezzo, fallo ancora ai danni di un giocatore dell'Ecuador, esattamente di Avalos che è l'unica punta schierata da Alfaro, Naya, numero 21, e gioca in Argentina in una squadra importante, ossia l'Independiente di Avellaneda. E intanto l'arbitro, sentite anche voi la musica a palla che parte dagli amplificatori dello stadio, ha chiamato una pausa rinfrescante che durerà circa 3 minuti, che noi spenderemo dialogando con il nostro Jacopo Barlotti su quello che abbiamo visto in questi 23 minuti. Allora, un inizio che forse ha un po' sorpreso la Germania. Dopo un minuto, ricorderete, un tiro deviato in corner da parte del Paraguay e sull'angolo una possibilità per il difensore Alonso, che poi da dentro l'area piccola non ha deviato. Poi solo Germania, però conclusione nello specchio, siamo fermi a quella di Wirtz, a quella di Undav, non particolarmente impegnativa né per il portiere né per la retroguardia del Paraguay.
1: Tanto possesso palla per la Germania, ma davvero di occasioni pochissime, forse anzi sicuramente Neuer più impegnato in quella circostanza che citavi tu all'inizio, Alonso su azione di calcio d'angolo, e poi la Germania che non ha trovato spazi. Le statistiche insomma sono impietose: 65% possesso palla Germania, 23 per il Paraguay, poi c'è questo 12% di palla contesa, una statistica che ritroviamo soprattutto ai mondiali e non molto altrove, ma per il resto il tabellino è abbastanza fermo insomma. E quindi è una Germania che deve trovare la giocata, deve trovare lo spunto, pochi palloni giocabili per Havertz e anche per Undav, che ci ha provato proprio su sponda del compagno, non inquadrando lo specchio, sulle fasce anche Sané e Wirtz poco vivaci, e potrebbero provare a saltare l'uomo. Naturalmente le partite bloccate si vincono e si sbloccano anche così, scusate il gioco di parole. Bene Gustavo Gomez, il capitano del Paraguay, finora davvero impeccabile, anche puntuale in anticipo, l'ex giocatore del Milan che è un po' il faro, il capitano di questo Paraguay, anche leader morale là dietro, davvero importante finora nel reggere la baracca, perché di tal stiamo parlando. Paraguay, Giuseppe, che lo citavi prima, nei risultati nel girone ha faticato molto anche a trovare il gol, no? Il gol contro gli Stati Uniti inutile, poi l'1-0 con la Turchia e il catenaccio, e lo 0-0 contro l'Australia che andava bene entrambi, quindi solo due gol segnati per il Paraguay. Là davanti al faro ha cambiato molto, l'unico che ha sempre giocato, anche se non è un attaccante, è Enciso, questo giovane ragazzo che si è mosso bene. Poi tanti cambi, la prima ad esempio l'aveva giocata Sanabria addirittura contro gli Stati Uniti, il giocatore della Cremonese che poi però non si è più rivisto in campo, ha fatto altre scelte al faro.
0: Beh sì, anche nel nostro campionato le ultime uscite di Sanabria, prima al Torino poi alla Cremonese, non è che siano state indimenticabili. Intanto la musica la sentite anche voi, i tifosi presenti allo stadio sono 65.000 a Boston. Quando viene chiamata la pausa fischiano, perché insomma questo time out che è stato un po' imposto nel calcio, che non ha il time out, non è apprezzato. Poi però vengono diffuse delle hit storiche, quindi tutti alla fine cantano e alla fine si divertono. Spettacolo anche del contorno riguardo alla partita, riguardo al gioco del calcio. Comunque sono volati via questi tre minuti, perché si riprende a giocare 26esimo, ovviamente minuti che andranno recuperati, ed è 0-0 tra la Germania e il Paraguay, con il Paraguay che adesso agisce nella metà campo tedesca. Sbagliato però il passaggio, adesso spazio per la Germania, qui però Kai Havertz non è particolarmente reattivo nel lanciare in profondità Sané, gli dà un pallone arretrato che Sané è costretto a inseguire, quindi nel contempo fa recuperare tutta la squadra del Paraguay. Ancora Brown per la Germania, apertura per Wirtz, a sinistra il pallone di Wirtz che cambia gioco ancora per Sané, lo stop di Sané, piomba su di lui Alonso e gli mette il pallone in fallo laterale. La rimessa viene battuta dallo stesso Sané, all'indietro per Kimmich che si stava in realtà avvicinando per batterla, però non vuole perdere tempo la Germania, quindi Sané va a battere ancora Kimmich, palla per Pavlovic, sempre per Kimmich che tiene il pallone e poi va a servirlo ancora per Sané, marcato praticamente a uomo da Alonso, e quindi è costretto a dare il pallone all'indietro, ancora per Kimmich, si allarga Rudiger, ha spazio il giocatore della Real Madrid vede, infatti riceve il pallone e va a provare un lancio lungo, la battuta di Rudiger, il tentativo di scatto da parte di Wirtz, palla che rimbalza due volte e poi diventa irraggiungibile per il numero 17, giocatore della Liverpool, della Germania, e quindi il pallone termina sullo fondo per la rimessa del Paraguay, che ha così la possibilità anche di respirare un po' da questa pressione, sì, continua della Germania, ma senza troppi pericoli per la retroguardia del Paraguay e per il portiere Gil, che intanto ha effettuato questo rilancio, il pallone che sta arrivando dalle parti di Enciso. Rudiger di testa fa intervenire con le mani Neuer, che sempre con le mani va a servire Brown, che prova ad attaccare adesso nella metà campo del Paraguay, cerca il filtrante, ottima la chiusura da parte di Cáceres che blocca, meno buono però il rilancio di Cáceres, recupera palla il Paraguay, qui forse una manata da parte di Brown, l'arbitro dice ti devi rialzare, non c'è niente, allarga le braccia dalla panchina al faro e si rialza il giocatore del Paraguay, era proprio il numero 10 Almirón. Riparte ancora Tai, il pallone che arriva a Pavlovic, Pavlovic per Kimmich, il lancio di Kimmich buono per Sané che entra di rigore, uscita avventata del portiere, riesce il Paraguay ma c'era fuorigioco, qui l'uscita del portiere al netto del fuorigioco che viene segnalato dal guardaline Akarkad marocchino, il portiere Gil secondo me Barlotti è riuscito in un modo un po' avventato.
1: Sì, un po' avventato, è chiaro che però aveva fatto un bel lancio e aveva creato la superiorità numerica qui la Germania, forse più che fare tanti passaggini deve provare anche il lancio lungo la squadra di Nagelsmann, perché qui si era venuta a creare una buona occasione, poi tutto vanificato dal guardaline che aveva alzato la bandierina, non sappiamo quanto in maniera semiautomatica, perché sappiamo che fra le tante novità regolamentari di questo mondiale c'è anche il non dover aspettare per forza la fine delle azioni quando il fuorigioco è netto o addirittura viene segnalato in tempo quasi reale dal fuorigioco semiautomatico, dalla tecnologia, però qui qualche dubbio resta, fatto sta che alla fine si è ripreso con la punizione per il Paraguay.
0: Sì, non era proprio un fuorigioco, mi sembra che fosse sia al di là del difensore, poi bisogna anche vedere il resto dell'area di rigore che era zeppa di giocatori del Paraguay, però non era certo un fuorigioco così evidente tale da far sbandierare subito l'assistente dell'arbitro. Paraguay che si trascina il pallone con Almirón in fallo di fondo, quindi c'è una rimessa in favore della Germania con il portiere Neuer che ha già effettuato il rilancio per Sané, Kimmich, quindi tutto sulla fascia destra, ancora Sané, palla per Mecha, il tocco all'indietro, il pallone che viene ancora recuperato da Rudiger che avanza nella metà campo del Paraguay, ancora Rudiger che alza la testa, il filtrante per Brown, limite dell'area di rigore, tocco ancora a sinistra per Wirtz che va verso il fondo, finta la cross, poi se lo porta il pallone sulla destra, è costretto a uscire dal pressing su di lui da parte di Cáceres, forse l'ultimo tocco era stato dello stesso Wirtz, ma non protesta Cáceres e quindi forse abbiamo visto male noi. Ancora una spinta ai danni di Havertz e ancora una volta l'arbitro lascia proseguire, poi Canale rinvia il pallone in modo affrettato, Havertz si rialza, Pavlovic limite dell'area di rigore, ancora Kimmich, spazio a destra per Sané che riceve il pallone, si ferma Sané, palla per Kimmich, lo aggrediscono in due, ancora Sané che va a mettere un pallone che si impenna per una deviazione, forse sì, vede bene l'arbitro, una spinta ai danni di Canale da parte di Brown che guarda in modo incredulo l'arbitro, c'è il calcio di punizione per il Paraguay, ma si fanno sentire Barlotti i tifosi della Germania che, come sentite anche voi amici ed ascoltatori italiani, fischiano questa decisione dell'arbitro marocchino.
1: Eh sì, perché comunque c'era stato questo contatto a centro area, Undav anche lui si è visto poco, direi Giuseppe tutti gli uomini offensivi della Germania sono chiamati a fare qualcosa in più, perché il Paraguay moltissimo, anche con merito in difesa concede poco, però ecco, da giocatori come Sané, come lo stesso Wirtz, da cui insomma pagato 135 milioni l'anno scorso, lo ricordiamo, dal Liverpool al Bayer Leverkusen, ci aspettiamo di più. Poi la stagione non è stata sicuramente ottimale per Wirtz coi Reds, solo 7 gol, ma il talento non manca e sono questi a questo punto gli uomini che possono, devono fare la differenza, provare a saltare l'avversario, creare superiorità e segnare.
0: Eh sì, stagione non particolarmente brillante per Wirtz anche in Premier, così come anche per la squadra del Liverpool. Il pallone che viene ancora controllato da proprio Wirtz, l'esterno in area di rigore, qui lamenta Brown di essere stato cinturato, però secondo me in modo assolutamente regolare, è stato sì spostato ma in un contatto che in questo caso non può mai essere sanzionato come calcio di rigore. Ma Germania che insiste con Pavlovic, il tocco per Ta centralmente, apertura proprio per Wirtz che comunque in questa partita è uno dei più mobili della Germania. Ancora Wirtz che va lateralmente da Kimmich è fronteggiato da Enciso, il pallone che va ancora Pavlovic per Kimmich per Rudiger, cerchio di centrocampo, ancora Rudiger che avanza fino alla tre quarti campo, si ferma, lo scarico ancora per Pavlovic centralmente, Havertz carica al sinistro che viene però rimpallato dalla difesa del Paraguay, insiste il Paraguay ancora con questo tocco all'indietro, il pallone recuperato da Cáceres che poi rilancia in avanti, ma solo Germania, si gioca praticamente solo in una metà campo, quella verso sinistra, e in pratica il nostro punto di osservazione è tutto spostato verso il gioco, ossia verso sinistra, nella metà campo di sinistra dove attacca la Germania in questo primo tempo. Ancora Kimmich che mette il pallone per Ta ancora per Rudiger che avanza fino alla tre quarti campo, chiede e ottiene il pallone Pavlovic, forse la conclusione da fuori potrebbe essere una soluzione, invece la Germania vuole arrivare in aria col pallone, qui è anche sfortunato nel rimpallo Sané, ci sarà rimessa dal fondo, 33 e mezzo Germania 0, Paraguay 0, e sì, forse con questa difesa così nutrita del Paraguay, una conclusione da fuori, come ne stiamo vedendo, devo dire, Jacopo Barlotto, in questo mondiale, potrebbe essere una soluzione.
1: Sì, a ogni mondiale poi c'è l'incognita pallone, no? Ce lo ricordiamo già dal 2006, ma anche in precedenza, con i palloni che tendono un po' a volare quando calciati con potenza da fuori. Questo è un pallone ultra tecnologico, c'è dentro il chip per determinare col VAR e col fuorigioco semiautomatico la partenza del pallone, insomma tante incognite, però sì, hai ragione Giuseppe, in una partita come questa o si prova il lancio lungo, ma la difesa del Paraguay è molto bassa e compatta, oppure si deve ricorrere per forza al tiro da fuori.
0: Eh sì, in effetti questo pallone triondo denominato, non ci sono state proteste, polemiche da parte dei calciatori, quindi si vede che è un pallone di ultimissima generazione, tra l'altro anche microfonato, infatti spesso arriverà anche a voi amici degli ascoltatori a casa il rumore del calcio sul pallone da parte dei giocatori in campo. Intanto fischi ancora perché Mecha va a commettere fallo su Almiron e forse si ricordano proprio di quella sua strana espulsione, ripeto, secondo me è un regolamento, ma insomma esagerare, che non puoi espellere uno perché si mette la mano sulla bocca, sì, è un'indicazione e quindi il regolamento è stato applicato, però viene un po' beccato, chissà se per il ricordo di quell'espulsione oppure perché è spesso a terra Almiron.
1: Beh sì, è una regola ancora non ben compresa o comunque non apprezzata, insomma si vuole evitare quel che è successo in stagione in Champions League dove un'offesa presunta razzista ha comportato sì una squalifica, ma con la condizionale, certo se si offende coprendosi la bocca poi la prova TV non si può applicare, è un discorso complesso, la FIFA vuole evitare casi del genere. Per quel che mi ricordo io, Giuseppe, fino a 10-15 anni fa non si protestava con la mano sulla bocca, forse no. Lo inventò Cassano, a quel punto una moda che ha preso piede, oggi forse siamo arrivati all'esasperazione, non vedo perché si debba sempre coprirsi la bocca, ecco, non ci sono, quali segreti mai debbano esserci?
0: È vero, questo è vero quello che dici, quando poi le partite hanno avuto una ripresa televisiva con tantissime telecamere, allora è chiaro che veniva ripreso tutto da lì, allora la mano sulla bocca, prima invece le telecamere erano molte di meno e quindi non c'era questa moda, che ritengo secondo me è maleducazione, però metterla come nel regolamento, almeno come indicazione più che nel regolamento, forse può essere eccessiva, però i giocatori sono stati avvertiti e quindi finora l'unico caso è quello appunto di Almiron. Si è ripreso a giocare, 36 e mezzo, 0-0 tra Germania e Paraguay, intercetta la palla il Paraguay, fischia ancora l'arbitro, dice di no Pavlovic, ma l'arbitro ormai ha già fischiato, calcio di punizione, il fallo su Galarza, uno dei due giocatori ad essere andati a segno in questo mondiale per il Paraguay, l'altro come dicevo il centrocampista Mauricio che oggi parte dalla panchina, due gol fatti, quattro subiti, direi sì, pochi gol Jacopo Barlotti, però gol subiti, tutto sommato 3 in 4 partite per una nazionale non di primissima fascia non sono neanche tante.
1: È chiaro che la difesa è il punto forte, o comunque quello su cui ha lavorato il tecnico Alfaro, perché poi l'1-0 con la Turchia è arrivato con buona parte della gara in 10 uomini, non dimentichiamocelo, l'espulsione che abbiamo citato, quella di Almiron, e insomma ci raccontano di una squadra che ha stretto i denti, ha saputo soffrire contro la formazione di Montella che ci ha provato in tutti i modi, e poi quello 0-0 con l'Australia che abbiamo già citato più volte, un pareggio che andava bene a entrambi le formazioni e un pareggio che è arrivato 0-0.
0: Eh sì, ma proprio per questo che ci c'è Jacopo Barlotti, diciamo che la porta del Paraguay è inviolata dai 180 più lunghissimi recuperi minuti delle due partite e più questi 38 minuti che sono passati a Boston per questa partita tra Germania e Paraguay, con le squadre ancora ferme sullo 0-0, ancora Germania non un numero enorme di occasioni da gol, anzi rimangono quella pronti via per il Paraguay con Alonso da l'area piccola che non è riuscito a deviare su azione di calcio d'angolo, il tiro di Undav, pallone che è terminato alto sopra la traversa, poi ripeto una continua possesso palla da parte della Germania ma senza grossi pericoli per la retroguardia del Paraguay, che adesso rilancia, prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria, il tocco all'indietro, ancora il controllo di Almiron sulla tre quarti campo, si ferma Almiron, il cambio di palla con l'intervento di Cubas, ancora per Almiron, il pallone che viene servito all'indietro per Canale va dal capitano Gomez ancora da Almiron a destra per il controllo di Bobadilla, ancora Bobadilla, cerchio di centrocampo, retropassaggio di Bobadilla per il portiere Gil, ancora il rilancio di Gil, il pallone che però viene catturato da Ta per la Germania e quindi può ripartire a nazionale in maglia bianca, il lancio per Wirz, la posizione era buona, l'intervento di testa di Cáceres che mette il pallone verso il portiere ma non in grado però di evitare il calcio d'angolo, quindi ci sarà l'angolo numero 3 in favore della Germania, anche se però bisogna valutare la posizione di Wirz e quindi vediamo se l'arbitro, ricordiamo altra novità di questo mondiale, anche sui calci d'angolo può intervenire il VAR a suggerire all'arbitro se il calcio d'angolo c'è oppure se c'è una posizione irregolare, in questo caso non c'è perché è stato abbattuto l'angolo, 3-1 quindi il conto dei corner per la Germania, Wirz si allunga il pallone, lo perde, allontana il Paraguay, zona dove non c'è nessuno, Neuer esce fino alla linea centrale del campo, poi apre a sinistra per Brown ancora per Wirz che mette un pallone morbido in aria, colpo di testa, si scontrano due giocatori del Paraguay, va a perfezionare Bobadilla il disimpegno, tocco con la mano da parte di Pavlovic e c'è il calcio di punizione, Pavlovic che è uno dei giovani di questa Germania, anche lui del blocco Bayern Monaco, è uno di quelli sì presenti nella manovra però un po' nervoso, spesso ha delle proteste, dei gesti di stizza, qui direi sfortunato sì, ma il braccio era largo.
1: Eh sì, inevitabilmente classe 2004, uno dei tanti giocatori, dicevi bene, del Bayern, questo blocco che soprattutto in difesa e centrocampo si fa sentire per quanto riguarda la nazionale tedesca, uno degli irrinunciabili, perché poi Nagelsmann, lo dicevamo, ha cambiato pochissimo e Mecha e Pavlovic sono due intoccabili a centrocampo.
0: E tanto si guadagna il calcio d'angolo numero 2 il Paraguay con l'incursione del solito Almiron, comunque bel giocatore questo Almiron con la maglia numero 10, quindi il numero dei giocatori importanti, ripeto, gioca qui negli Stati Uniti ad Atlanta nell'Atlanta FC e quindi va a guadagnarsi questo calcio d'angolo, si blocca Bayern Monaco, la squadra che ormai da anni domina la Bundesliga, cosa che ha fatto anche in questa stagione. C'è il calcio d'angolo con Almiron che va a polemizzare una con il primo guardiarino Brinzi, che ritiene che il pallone non sia posizionato nella lunetta antistante la bandierina, glielo fa posizionare adesso sicuramente sulla linea bianca, parte Almiron sul portiere, Neuer che allontana dalle retrovie, non c'è però il giocatore del Paraguay pronto a battere in porta, recupera però ancora Cáceres, ancora per Almiron fa viaggiare a destra per l'inserimento, Galarza, tiro, rete, ha segnato Enciso e il Paraguay al 41esimo minuto si è portato in avvantaggio, forse con il giocatore più rapido, più pericoloso, più che punta di più l'area di rigore avversaria. Su questa manovra elaborata, centro di Galarza, ferma la difesa tedesca ed è inciso che manda in visibilio i tifosi del Paraguay. Germania 0, Paraguay 1, siamo nel finale di tempo, 41-4 più recupero al termine. Grandi abbracci per Enciso, che ha portato in vantaggio il Paraguay e che accenna a un balletto di esultanza.
1: E quando davvero il possesso palla conta poco o nulla, perché il Paraguay si è chiuso, ha sofferto neanche troppo tutta la partita, ha lasciato giocare la Germania con fraseggi orizzontali e poi ha colpito di fatto in una delle uniche due occasioni che ha costruito, però troppo libero in mezzo all'area Enciso, immobile Neuer, anche se il pallone era angolato poteva fare poco il portiere tedesco, troppo libero di colpire a centro area, praticamente sul dischetto dagli 11 metri di testa solo, ha indirizzato il pallone neanche troppo angolato, ma Neuer non poteva neanche tuffarsi, non lo ha fatto e il pallone è finito nel sacco.
0: Bravo Almirona a iniziare l'azione, bravo Galarza a rifinirla, bravo Enciso a metterla di testa, però confermo anche io la tua impressione, difesa della Germania che poteva essere più reattiva. Il colpo in testa di Enciso, che poi non è particolarmente alto, Enciso infatti 1,68, Julio Enciso, lo dicevamo, gioca in Europa, nello Strasburgo in Francia, è un giovane perché ha 22 anni e quindi ha segnato questo gol pesantissimo per il Paraguay, che adesso dovrà ovviamente resistere alla reazione, all'urto della Germania. Vantaggio assolutamente a sorpresa, però è vero che la Germania ha fatto la partita, che il possesso palla ha percentuali enormi in favore della Germania, però ripeto, nessun intervento da parte del portiere Gil, era stato più pericoloso il Paraguay che ha trovato il gol del vantaggio. Germania 0, Paraguay 1 e c'è il rilancio da parte del Paraguay, vedremo la reazione della Germania. Abbiamo visto molto molto agitato in panchina Julian Nagelsmann, presumo Jacopo Barlotti, per il mancato movimento dei suoi difensori.
1: E sicuramente dovrà cambiare mentalità e qualcosa anche in questa Germania che non funziona, perché gioca, fa possesso palla, ma davvero non riesce a far male, a colpire, e poi in difesa si è lasciata bucare in questa occasione, da solo a centro area ha colpito il giocatore del Paraguay, fra l'altro Enciso, uno dei sempre presenti, quarta presenza da titolare per lui, l'unico riferimento là davanti o comunque nella metà campo avversaria offensiva del Paraguay. Non è un attaccante, però è sicuramente un uomo molto pericoloso, anche oggi lo ha dimostrato.
0: Eh sì, soprattutto molto molto rapido nelle ripartenze, lo abbiamo visto subito dopo neanche un minuto con quella conclusione che è terminata poi in calcio d'angolo, lo dicevamo 1,68, se pensiamo ai difensori tedeschi che vanno veri sui due metri, portiere compreso, prendere una gol di testa da uno alto 1,68 non è proprio il massimo che si può sperare. Quarta presenza per lui, questo è il terzo gol per il Paraguay, il primo ovviamente di Enciso, ma molto bravo direi anche a rifinire Galarza, che in pratica ha messo il pallone sulla testa di Enciso, l'ha dovuto solo schiacciare e spingere in porta. Direi che la manovra del Paraguay, iniziata, lo ripetiamo, da Almirón, rifinita da Galarza e conclusa da Enciso, è stata davvero dal punto di vista stilistico ineccepibile, direi.
1: Sì, una bella sovrapposizione sulla destra, qui ha sofferto la Germania nel proprio reparto sinistro difensivo e ha approfittato sicuramente molto bene il Paraguay. Ma ripetiamo, adesso cambia la partita, perché se prima la Germania chiaramente faceva possesso palla, teneva in pugno almeno in termini statistici la partita, adesso dovrà cambiare qualcosa, perché così la Germania va fuori.
0: Mentre veniva Jacopo Barlotti, avete forse sentito i 5 minuti di recupero in questo primo tempo, con i 3 per la pausa rinfrescante, direi che è quasi la normalità. E poi la Germania che va a battere il suo angolo numero 4, 2 battuti dal Paraguay, ancora una volta difesa del Paraguay che alla meglio prova Sané a disturbare l'uscita di Canale, che alla meglio recupera però palla ancora Sané, ancora Canale, lo dicevi tu, gioca Canale dal primo minuto, lui che insomma aveva disputato finora solamente 18 minuti in questo mondiale, ma ci sta mettendo grandissima determinazione.
1: Sì, lui e Gustavo Gomez, i due centrali, hanno concesso davvero pochissimo, dobbiamo dirlo, Paraguay quasi inaffondabile per il momento, poi certo ripetiamo, poi la Germania ha i giocatori per cambiare la gara.
0: Per esempio Mecha, che oggi mi sembra meno brillante rispetto per esempio alla partita con la Costa d'Avorio, riceve il pallone in aria, prova il tiro a deviare, e ovviamente sempre lui canale, e quindi ci sarà l'angolo numero 5 in favore della Germania, sempre dalla bandiera di sinistra, porta a sinistra delle postazioni centrali. Sono andati via 1 minuto e 40 secondi del 5 di recupero concessi dall'arbitro marocchino Yayed, e quindi va a battere ancora Kimmich, il pallone che spiova in aria, tentativo di testa, allontana Gomez, insegue il pallone Sané che è pronto a recapitarlo nuovamente in area di rigore, buono il cross, deviazione di testa, Kimmich lo stop, il tiro deviato e poi bloccato dal portiere Gil sul tiro che è stato deviato, mi è parso, da Caceres, rendendo quindi la traiettoria più raggiungibile per il portiere, che lancia ancora inciso e deve uscire ai 30 metri Neuer con i piedi per allontanare. Partita adesso divertente, il pallone che viene recuperato ancora però dalla Germania, lo mette giù, prova a partire con questa percussione, il tocco per Havertz, forse agganciato, forse no, forse ha incespicato, l'arbitro era lì, ma tutto fermo perché c'era posizione irregolare segnalata dalla guardialine a Karkad. Sono andati via 2 minuti e mezzo, quindi metà del recupero, visto che sono 5 minuti concessi. Germania 0, Paraguay 1. Dicevamo, Barlotti, un risultato a sorpresa indubbiamente, però ripeto, la Germania sta concretizzando veramente poco.
1: Sì, un risultato a sorpresa, ma che non deve stupire per come è andato il primo tempo, perché la Germania ha giocato tanto in orizzontale senza riuscire ad affondare, di fatto il portiere Gil è stato inoperoso, e invece il Paraguay nell'unica occasione ha colpito approfittando anche di una dormita della difesa tedesca. Quindi ora la partita cambia totalmente, la Germania, Nagelsmann dovranno inventarsi qualcosa. Io ti faccio un nome, Giuseppe, ovviamente Musiala, che si è accomodato in panchina in questo primo tempo, è chiaramente uno dei giocatori più talentuosi di questa Germania. Magari lui, in grado di saltare l'uomo, potrà essere la risorsa per la ripresa.
0: Eh sì, è uno dei giocatori deputati a entrare. Do anche un'occhiata a altri giocatori in panchina, beh, Goresca, Musiala appunto, Voltemade, finora si è visto pochissimo, il giocatore altissimo del Newcastle, anzi praticamente non si è visto mai, Voltemade che va in panchina, ancora zero presenze per lui, Beyer, Amiri, insomma questi uomini a disposizione per la Germania finora. Poi è chiaro che non diciamo niente perché si può essere smentiti da un momento all'altro. La prestazione di Undav starebbe dando ragione a Nagelsmann, se è vero, ovviamente non abbiamo sentito la voce di Nagelsmann su questo proposito, che lui non è che veda tantissimo il giocatore dello Stoccarda. Calcio d'angolo ancora per la Germania, che triplica il conto dei corner rispetto alla Paraguay, 6-2, però questa volta la bandierina è quella di destra, porta alla sinistra, vanno in area di rigore, deve resistere 30 secondi il Paraguay per andare negli spogliatoi in vantaggio, e lo fa con questa bella presa di Gil, Orlando Gil, portiere del San Lorenzo in Argentina, che va a bloccare il pallone, si accinge a effettuare il rilancio, 20 secondi alla fine dei 5 di recupero, il colpo di testa di Kimmich, Germania che vedremo se avrà il tempo di un'altra azione nel corso di questo primo tempo, con Mecha che va a servire ancora Pavlovic per Brown, l'ultima occasione per la Germania, ma deve velocizzare Brown perché il 50esimo è arrivato, Pavlovic è già passato, il pallone che arriva ancora in aria, il cross, l'intervento a liberare, continua a far giocare l'arbitro, no, fischia adesso la fine, applausi da parte dei tifosi neutrali e dei tifosi del Paraguay, abbastanza perplessi quelli tedeschi. È finito il primo tempo a Boston, Germania 0 Paraguay 1, il gol di Enciso al minuto numero 41. Noi giriamo la linea ai studi Radio Rai di Dallas, Guido Ardone, per la chiusura di questo primo tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. La Germania non punge, il Paraguay per ora la punisce o quantomeno la colpisce con l'uomo più atteso, come ricordavano Giuseppe Bisantis e Jacopo Barlotti pochi istanti fa, con Enciso che mette avanti l'Albiroca dopo i primi 45 minuti in maniera sorprendente. Poi in realtà, per quello che si è visto in campo con la formazione di Nagelsmann, sì, con tanto possesso palla, con la volontà di fare la partita, ma in realtà con ben poche occasioni dalle parti della difesa paraguayana. Dunque, risultato risultato per ora a sorpresa in quel di Boston, e ci lasciamo alle spalle una gara che pure ha avuto uno sviluppo sorprendente, quella tra Brasile e Giappone, certo ben diversa per i valori in campo. Andiamo a Roma per il GR1 a Saxa Rubra, poi ripartiamo da Dallas e poi con il secondo tempo di Germania-Paraguay, sedicesimo di finale, numero 3 in ordine di apparizione di questo Maxi Mondiale Nordamericano 2026, a tra pochissimo.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: GR1.
6: In studio Nicola Tedeschini, la premier Giorgia Meloni a tutto campo in un'intervista questa sera su Rete 4. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, ha detto riguardo i rapporti con gli Stati Uniti. Poi, tornando sulla polemica con Mark Rutte, la presidente del Consiglio, ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo, con una precisazione: l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi un chiarimento sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Vannacci, la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. Medio Oriente, continua il botte e risposte di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice il presidente USA. Libano, i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, altri attacchi con droni anche su Gaza, 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Il terremoto in Venezuela, al momento i dati ufficiali parlano di 1719 vittime e oltre 5000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ma su questo tragico bilancio c'è un aggiornamento di pochi minuti fa. Ce ne parla Enzo Arcieri in studio.
7: 5 persone appartenenti alla stessa famiglia italiana, originaria della provincia di Salerno, sono morte nel sisma in Venezuela, secondo quanto hanno comunicato fonti locali poco fa, mentre tra le macerie a Caracas è stato trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, anche lui originario di Salerno. Sono stati individuati e avviate le operazioni di recupero dei corpi della moglie e della figlia, mentre continuano le ricerche dei sopravvissuti intrappolati tra i detriti e anche i salvataggi. Ci sono volute 43 ore ai soccorritori per strappare alle macerie Aaron Levica Antiglio Vargas, 21 anni, è rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. La presidente interim Rodriguez ha ripostato i video del salvataggio sui social, si è congratulata con la protezione civile venezuelana e i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza. Inadeguatamente si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Sono comparse sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. Ancora una scossa tra i 4.2 e i 5.1 di magnitudo ha colpito il Venezuela, ancora La Guaira, la regione più devastata dal sisma.
6: Ora una notizia dell'ultimo minuto che arriva dal Principato di Monaco a Monte Carlo. C'è stata questa sera una grossa esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone, di cui 2 in condizioni gravi. È molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato Christophe Mirmont, il ministro di Stato, cioè in pratica il capo del governo del Principato di Monaco. L'ipotesi dell'attentato è confermata dal la procura. I feriti sono una coppia di età compresa tra i 50 e i 60 anni, entrambe queste persone sono in pericolo di vita, e poi c'è un adolescente di 13 anni probabilmente legato alla coppia che ha riportato conseguenze meno gravi. Le nazionalità dei feriti non sono state per ora rese note. Germania, di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Staden, Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origini turche, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti, ma sono rimaste illese. Fermate anche 2 presunte complici dell'assalitore. Roma continua la caccia al cittadino bengalese che ha ucciso 3 connazionali, madre, padre e figlia.
8: Domani sera nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le tre vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
9: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
8: Sulle orme di Shahadat Hussain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahadat. Mukhtar Mark Hussain, presidente della comunità bengalese in Italia.
10: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, ovunque si trova questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
8: Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo delle tre vittime, Kamaluddin, sua moglie Asne Jahan Momotai, che tante volte aveva rifiutato le attenzioni morbose di Hussain, e la loro bimba di appena 8 anni, Elena Paba, GR1.
6: Il grande caldo in Europa, in Francia altre vittime piccolissime, due gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese, ricoverati 4 fratellini più grandi, arrestati i genitori, 2 morti anche in Italia dove in serata si sono registrati i primi temporali.
11: Sono 2 anziani ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, le ultime 2 vittime del caldo. L'uomo, 86 anni, era stato ricoverato 2 giorni fa con febbre altissima e un forte stato di disidratazione. La donna, di 74 anni, è stata invece ricoverata stamani, ma era già in arresto cardiaco, con 43 gradi di febbre. Ma all'orizzonte si profila un brusco cambio di scenario. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, sta per generare fenomeni intensi. Raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. E così, dopo la Francia e parte dell'Europa occidentale, i primi acquazzoni stanno arrivando anche in Italia, come nel torinese, dove si sono già registrati allagamenti e caduta d'alberi. Il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord, poi anche parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 22, ma sia domani che dopodomani saranno addirittura 25 su un totale di 27. Gli unici a sfuggire al rosso, Reggio Calabria in arancione e Messina la sola in giallo. Mauro Zanda, GR1.
6: È tutto, tra poco il secondo tempo di Germania-Paraguay.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E torniamo ancora a salutarvi da Dallas quando ormai scoccano le 23:30 minuti. Ancora un saluto da Guido Ardone al microfono e un giro ancora di ringraziamenti. Parto da Saxa Rubra con chi lavora a distanza ma al nostro fianco: Massimiliano Savino, Federico Forone alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, c'è Ombretta Conti in regia e qui davanti a me con Francesco Pionaglieri e Paolo Arnaldi, oltre a Mauro Tedesco che in questo momento appare alla parte tecnica. E dunque avevamo immaginato sì una partita prevalentemente difensiva da parte del Paraguay al cospetto della Germania, in parte ci avevamo preso, ma poi si è andati oltre quando a 3 minuti dal 45esimo è inciso l'uomo più atteso dei paraguayani della formazione sudamericana dell'Albiroca, ha colpito la Mannschaft apparsa involuta evidentemente nel gioco e nelle pochissime occasioni create. Qualcosa dovrà cambiare Nagelsmann nella ripresa per cercare di ribaltare le sorti di questo 16esimo di finale che, andiamo ancora a ribadirlo, mette in palio un viaggio a Filadelfia, ma non premio in realtà. La sfida dell'ottavo di finale in programma sabato 4 luglio, giornata importante qui negli Stati Uniti d'America, uno dei tre paesi ospitanti, è sempre bene ricordarlo, perché in quella data, comunque alle 23, la vincente di questa sfida andrà a incrociarsi con la vincente di Francia-Svezia. A proposito di Svezia e a proposito di gare soltanto difensive, ha parlato Graham Potter, il CT della formazione scandinava, in conferenza stampa alla vigilia di questa gara del 16° di finale contro la Francia, di certo complicatissima per gli svedesi, ma non faremo una partita solo difensiva, ha dichiarato almeno a parole nelle intenzioni della vigilia, tornando anche su quella che è stata la pesante scoppola rimediata dalla Svezia nella fase a gironi, il 5-1 contro l'Olanda. Quella gara, ha detto Potter, ci ha fornito un buon punto di riferimento per quello che ci aspetta domani. Sono squadre diverse, sì, Francia e Olanda, ma entrambe hanno una forte presenza offensiva. E ancora, a proposito di presenza offensiva, perché chiaramente una cosa tira l'altra, ora non è argomento mondiale, non è protagonista di questi mondiali, ma lo è stato chiaramente in passato con la sua Polonia. La Polonia non si è qualificata per questa edizione. Robert Lewandowski, e beh, insomma, si era parlato, qualcuno aveva immaginato un possibile clamoroso approdo nel nostro paese, calcisticamente parlando, visto l'addio al Barcellona, un'operazione in stile Modric o De Bruyne, al netto della differenza tra i casi, e invece non sarà così, perché il 37enne attaccante polacco ha deciso di accasarsi ai Chicago Fire, quindi sbarca nella Major Soccer League americana, nordamericana, accolto con parole ovviamente di giubilo, in particolare dal tecnico dei Chicago Fire, Greg Berhalter, che, e qui così ai mondiali ci torniamo proprio, è stato insomma a lungo il CT della nazionale statunitense, è stato un giocatore in passato della squadra Stelle Strisce, un po' il predecessore in sostanza di Pochettino, salvo un breve interim tra l'uno e l'altro. Finisce il nostro interim, no, nel senso finisce il nostro intervallo tra pochissimo, quindi prima che si riparta a Boston per il secondo tempo di Germania-Paraguay tornerei da Jacopo Barlotti, da Giuseppe Bisantis in primis, perché Giuseppe, fino al 40° minuto avremmo addebitato, per così dire, alla formazione di Nagelsmann solo la colpa di non aver premuto abbastanza sull'acceleratore, poi Enciso fa un rigore di testa, come in parte lo avete giustamente definito, difesa ferma praticamente, e qui davvero la frittata è stata grossa, senza nulla togliere al fatto che già prima la Germania non aveva fatto ciò che potevamo attenderci.
0: Ma infatti occasioni Germania, siamo fermi a un tiro di Undav non particolarmente pericoloso, poi il portiere Gil si è disimpegnato con qualche uscita, con lavoro di ordinaria amministrazione, invece pronti via il Paraguay, sempre con Enciso, ha segnato un angolo, ha avuto poi un'occasione sugli sviluppi del calcio d'angolo con Alonso, e poi Enciso ha segnato il gol che potrebbe diventare storico, ovviamente lo auguriamo al Paraguay per una qualificazione agli ottavi, ma è già storico perché è il primo gol in una fase finale di un mondiale per il Paraguay, non era mai riuscito a segnare in una fase finale a eliminazione diretta, volevo dire, e quindi Enciso, questo giocatore che ha un bagaglio europeo perché è stato diversi anni nel Brighton, settore giovanile, poi all'Ipswich, da quest'anno allo Strasburgo, è davvero un giocatore interessante, perché non dimentichiamo che oggi ha segnato il suo primo gol, ma gli altri due gol del Paraguay in questo campionato sono nati da due assist.
4: E allora Jacopo Barlotti, nel mentre, guardando invece la formazione tedesca, tra le tue ultimissime considerazioni in chiusura di primo tempo, ti sentivo ragionare a voce alta su Musiala, c'è Goresca, insomma c'è da pescare dalla panchina, poi vale, fatte le debite differenze, un po' il discorso che abbiamo fatto per il Brasile a fine primo tempo, e la Germania deve cambiare radicalmente passo, intensità, provare magari anche dalla distanza, non sappiamo se sarà una gara diversa, perché se prima il Paraguay poteva chiudersi, adesso ha un bel motivo in più per farlo.
1: E soprattutto ha fatto benissimo finora il Paraguay, perché si è difeso con ordine, demerito della Germania che ha giocato quasi solo in orizzontale, ha faticato molto a verticalizzare, ma merito anche del Paraguay che con Gustavo Gomez, il capitano, l'ex milanista, oggi gioca nel Palmeiras, e poi anche con il compagno di reparto Canale, ha concesso davvero poco, un vero muro quello del Paraguay finora. E dunque sì, serve il talento, vedo già Goretzka che è pronto a entrare per la Germania, lui che non ha mai giocato titolare finora in questo mondiale, ma è un giocatore sicuramente importante, milita nel Bayern, lo conosciamo, e poi Musiala, un altro del Bayern, un altro del blocco bavarese, Lui è un 2003, il talento lo conosciamo, è già un veterano per esperienza ai mondiali, ce lo ricordiamo da tempo, e quindi sicuramente i giocatori, il talento non manca alla Germania, servono però i gol, perché come giustamente citava prima Giuseppe Bisantis, quello del Paraguay è un gol da record, il primo in una fase di eliminazione diretta. Il record del Paraguay sono i quarti di finale nel 2010, la vittoria agli ottavi arrivò ai rigori, poi ai quarti l'eliminazione contro la Spagna, l'ultima partecipazione del Paraguay ai mondiali. Nel 2002 invece l'unico precedente con la Germania era proprio gli ottavi di finale in Corea e Giappone. Nel 2002 appunto finì 1-0 per la Germania, decise un gol di Oliver Neville all'88esimo, quindi proprio nel finale la Germania faticò a sbloccare quella partita.
4: Sì, note storiche corrette, ineccepibili, poi i raffronti come diciamo sempre sono complicati, perché a questo punto dovremmo dire secondo turno a eliminazione diretta, sì, in quel 2010 che giustamente citava Jacopo Barlotti, e sarebbe ipoteticamente un clamoroso approdo al secondo turno anche qui, perché c'è uno scalino in più da percorrere lungo la strada per la finale, ovvero i sedicesimi che vi stiamo raccontando con questa terza partita. E allora si riparte, Germania-Paraguay il secondo tempo con Giuseppe Bisantis, con Jacopo Barlotti, a prescindere dall'epilogo e dallo sviluppo che avrà la gara tra ipotetici supplementari e o rigori, noi torneremo al termine di questa partita per i saluti finali e per restituire definitivamente la linea a Roma. Ma intanto tra pochi istanti si riparte, dunque Germania-Paraguay, pardon, Bisantis-Barlotti, a voi il microfono.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
0: E rieccoci qua per il secondo tempo di Germania-Paraguay, 1-0 per il Paraguay, la rete è messa a segno al minuto numero 41 da Enciso, e c'è una novità nella Germania, lo dicevamo nel nostro commento nell'intervallo, perché nella Germania entra uno degli esperti, 31 anni, Goretzka, anche lui del blocco Bayern Monaco, ed esce Mecha, giocatore che abbiamo visto molto bene nelle prime partite, specie quella con la Costa d'Avorio, che però, lo abbiamo detto anche nel commento, in questa partita non è che abbia reso come probabilmente Nagelsmann si aspettava, giocatore del Borussia Dortmund, è lui che lascia il posto a Goretzka. A me, valutando il valore di Mecha, mi ha stupito la prestazione del primo tempo, no. Jacopo Barlotti.
1: Ha faticato così come il centrocampo della Germania a trovare spazi, tanti passaggi orizzontali, poche idee, ma merito lo abbiamo detto anche al Paraguay che si è sistemato là dietro e ha concesso pochissimo e ha fatto male nell'unica vera occasione che è riuscito con merito a creare, quindi serve un cambio di passo per la Germania, servono idee e spunti e talento che possa ribaltare la situazione.
0: Leon Goretzka dunque in campo, la partita è ripresa. Il Paraguay che prova proprio con l'autore del gol Enciso il primo affondo, palla che forse esce nonostante il disperato tentativo di Kimmich di tenerlo in campo, la rimessa con le mani è in favore del Paraguay. Germania 0, Paraguay 1, la Germania con la maglia bianca con inserti rosso, neri e gialli, la bandiera tedesca sul petto, bordi neri, bianchi sono calzoncini e calzettoni, è schierata dal commissario tecnico Julian Nagelsmann con questi uomini, Neuer in porta, Kimmich, Rudiger, Tah e Brown in difesa, Goretzka subentrato inizio di presa, Mecha con Pavlovic a centrocampo, Sané, Undav e Virz sulla tre quarti, l'unica punta vera è Havertz. La replica del Paraguay guidato dal commissario tecnico argentino Gustavo Alfaro, completo blu scuro con bordi e numeri in bianco, Gille la portiere, Cáceres, Gustavo Gomez, Canale e Alonso in difesa, Almirón, Bobadilla, Cubas, Calarsa, Enciso a centrocampo, Avalos l'unica punta, maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni neri per gli arbitri che sono guidati da un marocchino, Yalala Yayed, marocchini anche Zaccaria Brinzi e Mostafa Akarkad che sono i guardialine, cinese il quarto ufficiale, ma Ning, mentre Alvar che è rimasto silenzioso nel corso del primo tempo, Tatiana Guzman della Federazione Nicaragua, Hamza El Farik marocchino, Abdullah Al Sherri saudita. 1-0, si gioca a Boston, 65.000 spettatori presenti, non ci sono stati giocatori ammoniti, c'è il Paraguay che con il velocissimo Enciso prova ancora a creare problemi alla retroguardia tedesca. Enciso prova ad accentrarsi, arriva dalle retrovie e recupera il pallone Galarza, l'uomo assist per il gol di testa di Enciso che ha sbloccato la partita. Ancora il controllo da parte di Alonso, sta giocando bene in questo inizio ripresa il Paraguay, così come era partito molto bene anche nel primo tempo. Ricorderete lo stesso Enciso che si guadagna l'angolo e poi l'occasione per Alonso. Adesso però viene fermato il gioco, viene fermato Galarza perché il pallone è uscito e quindi ci sarà una rimessa con le mani in favore della Germania. 2 minuti e mezzo, Germania 0 Paraguay 1, Paraguay che sembra davvero molto in partita. Jacopo Barlotti.
1: Assolutamente sì, sta approfittando di questo momento positivo perché ha trovato il vantaggio, poi è andato a riposo col risultato a favore, è ripartito bene il Paraguay. Naturalmente dovrà comunque difendersi con cura perché la Germania andrà all'assalto, però in questi primi 2 minuti si è disteso bene sulla fascia e quindi attenzione, perché se le squadre dovessero allungarsi, penso soprattutto alla Germania, il Paraguay potrà far male in contropiede.
0: Wirtz, una delle sue migliori prestazioni in questo mondiale, molto attivo, viene anche toccato duro, riesce comunque a servire il pallone a Ta ancora per Kimmich, il cross di Kimmich dall'altra parte, colpo di testa a liberare da parte di Cáceres, insegue il pallone ancora il Paraguay, ma ancora Wirtz che lo fa suo, il tocca a sinistra per Brown, poi Wirtz gli si fa incontro per ricevere il pallone, Rüdiger che allarga il gioco per Ta, siamo ai circa 35 metri dalla porta difesa da Gil, il pallone che arriva Sané, fermi quelli della retroguardia di Paraguay che poi riescono ad anticipare e a ripartire ancora con questo palleggio qui, però non si intendono il giocatore Enciso e Almiron che gli ha servito il pallone, lo recupera la Germania ancora con Brown, ma attenzione c'era fuori gioco da parte di Brown e quindi ci sarà un calcio di punizione in favore del Paraguay. 4 minuti e 0-0, la velocità di Enciso, il discreto possesso palla di alcuni centrocampisti del Paraguay, qui però poteva confezionare una ripartenza più efficace, non si sono intesi a centrocampo quelli del Paraguay.
1: Eh sì, con la Germania che però ha avuto troppa fretta, Brown non era ancora rientrato, merito anche alla difesa del Paraguay che è salita prontamente in modo da mettere in fuori gioco Brown, quindi sicuramente
0: Enciso, errore, ti chiedo scusa, errore, chiede il fallo il difensore della Germania, esattamente il numero 6 Kimmich, che ritiene di essere stato spintonato, secondo l'arbitro no, e Enciso è riuscito ad arrivare sul pallone prima di Neuer che è andato in chiusura, ma davvero questo Enciso è il pericolo pubblico numero 1 per la retroguardia tedesca.
1: E poi oggi è in giornata, davvero sulle ali dell'entusiasmo, è partito bene in questo secondo tempo, parte da sinistra, si accentra e qui ha rischiato molto la Germania.
0: Decisamente sì, Kimmich lamentava una trattenuta ma non c'è stata, corto il suo passaggio per Neuer, qua devo dire l'esperienza di Neuer che è andato in chiusura su Enciso, è andato a colpire sì il pallone con il piedone, Neuer è riuscito a bloccare, ma qui concordo con te Jacopo Barlotti, è stato davvero pericoloso perché Enciso aveva anche il tempo magari di fare una sterzata, portarsi a destra e a quel punto non ci sarebbe stato scampo per Neuer.
1: È stato bravo il portiere della Germania davvero stavolta perché ha intuito la mossa di Enciso che ha tirato quasi di prima intenzione.

0: bravo Neuer perché col piede ha neutralizzato questo pallone che sarebbe probabilmente finito nel sacco.
1: Ancora Germania con Rudiger, siamo adesso sulla tre quarti campo, anche se i giocatori che hanno toccato più pallone della Germania credo siano i due centrali, Rudiger e Tah, perché sono loro che costruiscono la manovra. Il tocco per Pavlovic, Pavlovic che avanza quasi indisturbato nella metà campo del Paraguay, ma sbaglia completamente il passaggio. Beh, se l'atteggiamento della Germania è questo, sei minuti, fosse un tifoso tedesco sarei un po' preoccupato.
0: Sì, tanti errori, poche idee e un Paraguay che finora sta giocando al meglio davvero delle proprie potenzialità, quindi una Germania, lo ripetiamo ancora, che deve cambiare, deve riordinarsi dopo lo svantaggio, dopo l'intervallo, e serve qualcosa, serve decisamente di più, chissà cosa avrà detto Nagelsmann ai suoi.
1: Intanto Canale davvero non sarà un fuoriclasse della difesa, però ci mette davvero un impegno e una dedizione encomiabile. Lui tra l'altro gioca in Argentina, in una città che è di diritto nella storia del calcio, perché ha dato i natali al più grande di tutti, Lanús, la città di Diego Armando Maradona. È andato a impegnarsi su un retropassaggio sbagliato per evitare almeno il corner, ha messo in fallo laterale, ma davvero uno di quei giocatori che fanno impazzire i tifosi, perché quando magari ci metti lì impegno a sopperire qualche carenza tecnica, i tifosi sono contenti.
0: E poi in difesa il cuore e la grinta sono sempre un'arma in più, davvero lui e Gustavo Gomez, lo abbiamo detto più volte, finora stanno concedendo pochissimo.
1: Ancora Germania, siamo ai 25 metri con Kimmich, il tocco per Rudiger, Rudiger che deve fare il rifinitore, l'apertura a destra per il controllo da parte di Wirtz, che quindi in questa fase viene spostato dalla fascia di sinistra alla fascia di destra, vedremo se sarà una cosa temporanea oppure definitiva. Ancora Wirtz, il pallone che arriva a Sané, Sané ancora, Goretzka non ha toccato un pallone, il tocco per Wirtz, Wirtz il pallone che arriva all'indietro per Tah, Tah, c'è a terra Wirtz, l'arbitro lascia proseguire anche perché la Germania è in possesso palla, ma chiedevano un calcio di punizione ai tedeschi e probabilmente anche un provvedimento disciplinare all'indirizzo del giocatore paraguayano, che prova a ripartire con il tentativo di Avalos, che sarebbe lui l'attaccante schierato. Avalos però per quello che riguarda il più pericoloso Enciso, che sarebbe sulla linea dei centrocampisti, però con la sua velocità è davvero il pericolo numero uno per la retroguardia tedesca. Pallone troppo alto per il tentativo di testa di Havertz, rimbalza e la fa sua Gil. Siamo all'ottavo minuto, in precedenza aveva protestato la Germania per un intervento su Wirtz, l'arbitro ha lasciato proseguire, Wirtz è regolarmente in piedi.
0: Regola del vantaggio evidentemente, anche se tanto vantaggio non è stato, perché la Germania ha dovuto ricominciare la serie di passaggi in orizzontale al limite dell'area, però ecco, anche poco fa il lancio lungo per Havertz può essere una soluzione, ma lo ripetiamo, Havertz controllato al momento benissimo dalla difesa del Paraguay.
1: Ancora il colpo di testa, il gol messo a segno proprio da Kai Havertz, che sul cross dalla sinistra ha colpito spalle alla porta, la sfiorata di testa, si è tuffato il portiere Gil, non ci è arrivato perché era angolato, e direi con un'azione lineare, cross dalle fasce per l'attaccante centrale che spalle alla porta, devia di testa, è arrivato il gol per la Germania, che poi alla fine è il primo tiro nello specchio della porta di questa partita. Dopo 9 minuti la situazione torna in parità, ha segnato Kai Havertz.
0: Eh sì, azione quasi da manuale, perché dalla fascia il cross in mezzo e stavolta in ritardo la difesa del Paraguay, con Havertz che alla prima vera occasione di fatto ha colpito di testa, ha quasi prolungato il cross, pallone nell'angolino, inarrivabile davvero per Gil. Forse c'è anche una deviazione da parte di Canale, che si è perso Havertz in anticipo e il pallone è finito nell'angolino.
1: Ma credo che il gol sarà assegnato a Havertz, che infatti esulta, è andato lui a colpire di testa, giocatore che ha compiuto proprio nel giorno dell'inaugurazione di questi mondiali 27 anni, essendo nato l'11 giugno del 99, campione d'Inghilterra con l'Arsenal, e questo è il suo terzo gol ai mondiali e quindi raggiunge nella classifica. Confermato il gol assegnato ad Havertz, così come avete sentito dallo speaker e così come annunciato anche dai tabelloni dello stadio di Boston, dove tra l'altro c'è il tabellone più grande, uno dei più grandi tabelloni del mondo, esattamente 22.000 metri quadrati, e quindi insomma non è difficile leggere chi ha fatto il gol, mentre adesso la Germania prova ad approfittare dell'inevitabile sbandamento da parte del Paraguay, che insomma era in vantaggio, aveva rischiato poco niente, ma

0: Poi su un'azione lineare ha subito il gol messo a segno da Kay Havertz con un colpo di testa, mentre l'arbitro deve intervenire però per controllare un giocatore del Paraguay e bloccando una possibile ripartenza del Paraguay. Quindi il gol di Havertz che arriva forse in un momento di grande difficoltà da parte della Germania, e quindi potrebbe anche essere, Jacopo Barlotti, la svolta della partita.
1: È forse nel momento migliore del Paraguay, comunque quando sembrava davvero in controllo la squadra di Alfaro, ma sappiamo gli episodi che non erano a vantaggio della Germania nel corso del primo tempo, con tanti passaggi orizzontali e poche iniziative, la Germania ha trovato la verticalità, e in quella circostanza il colpo di testa di Havertz è andato subito a segno. Quindi una squadra, quella tedesca, che ha rimesso in piedi il risultato nel momento più difficile a inizio secondo tempo. Adesso ci sono oltre 35 minuti più recupero per provare a vincerla questa partita, che comunque non è stata assolutamente facile.
0: Problemi per Enciso, proprio lui il migliore in campo, era lui il giocatore che era rimasto a terra, adesso viene accompagnato a bordo campo, l'arbitro farà riprendere, c'erano movimenti sulla panchina del Paraguay per eventualmente sostituire Enciso, ma sarebbe davvero una perdita pesantissima per la nazionale del Paraguay guidata da Gustavo Alfaro, che adesso va proprio a cingere con il braccio le spalle di Enciso per chiedere se si sente in grado di proseguire. È troppo importante che ci sia, perché che è 1-1 il Paraguay, è ancora in corsa con la Germania, ma la Germania con il gol di Havertz adesso si è come sbloccata e sembra crederci. Siamo al 12° minuto e 1-1 la situazione tra Germania e Paraguay. Riparte quindi la Germania ancora con questo tocco a sinistra, in realtà un cambio c'è stato per quel che riguarda il Paraguay, perché è entrato Mauricio, che è l'altro giocatore andato a segno, e quindi è uscito proprio Enciso. Non ce la fa Enciso, Mauricio per Enciso, e a questo punto, Jacopo Barlotti, ti chiedo, viene a mancare il giocatore più pericoloso, forse l'unico del Paraguay.
1: Sì, fra l'altro è uscito anche Avalos al suo posto Caballero, sempre credo nello stesso frangente, quindi
0: finestra, sì.
1: Nella stessa finestra, dunque un doppio cambio là davanti per il Paraguay. Certo, la perdita di Enciso è importante perché era il giocatore più in forma, stava benissimo sulle ali dell'entusiasmo dopo il gol e dopo un ottimo primo tempo, e chiaramente qualcosa cambia adesso per il Paraguay. E là davanti anche Caballero, un altro nome nuovo per l'attacco di mister del CT Alfaro, che ha cambiato molto, l'abbiamo detto, da Sanabria a Pitta, ad Arce, a Sosa, insomma tante alternative per un Paraguay che però ha faticato a segnare.
0: E guarda, ti dico proprio che per Caballero, Gustavo Caballero, che milita in Inghilterra nel Portsmouth, è il debutto in questo mondiale, quindi una scelta anche coraggiosa da parte di Alfaro di mandare in campo il centrocampista Caballero, classe 2001, con Mauricio, che invece, come detto, è uno dei tre marcatori del Paraguay nei tre gol messi a segno, e gioca anche lui in Brasile nel Palmeiras. Quindi prima finestra impegnata, due cambi, un cambio per la Germania, zero finestre impegnate, perché Goretzka è subentrato a Mecha proprio nell'intervallo, quindi non è contemplata. Una Goretzka che ancora non ha avuto modo di entrare in partita, prova adesso a dettare il passaggio, eccolo il primo pallone toccato, palla che arriva all'indietro per Kimmich che va a servire Sané prova ad accentrarsi, corto il passaggio del numero 19 della Germania, prova a liberare Kubas che va a tenere palla, poi interviene Alonso che va a servire uno dei nuovi entrati, esattamente Caballero, che prova quindi a uscire, il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore di Paraguay, e quindi il Paraguay che adesso va gestire questa situazione, che la vede ancora in parità quando scocca il quarto d'ora della ripresa, quindi sarebbe l'ora di gioco, ma ci sono stati 5 minuti di recupero nel primo tempo, quindi 65 minuti giocati ed è 1-1 a Boston tra Germania e Paraguay. Il pallone che viene ancora recuperato da Wirtz che serve Pavlovic ancora per Ta per Virz, ancora per Ta si avvicina a Kimmich, Ta va a servire a destra per l'autore del gol Havertz che rientra, qui viene agganciato, c'è fallo, sì, qua non fa niente per togliere il piede con la maglia numero 23 Galarza e quindi c'è un calcio di punizione netto direi in favore della Germania, con anche trattenuta alla maglietta per quelle che riguarda Havertz. Il rischio per il Paraguay è quello di disunirsi dopo aver trovato il vantaggio, dopo averci creduto, e di avere un po' timore di questa reazione della nazionale tedesca, che adesso si accinge a battere un calcio di punizione da posizione molto molto interessante, visto che siamo a una quindicina di metri dallo spigolo dell'area di rigore, anzi oppure qualcosa di meno. Vediamo che sul pallone ci sono Brown e Kimmich, che sono dunque i due esterni, uno di destra, uno di sinistra della nazionale guidata da Julian Nagelsmann. Si allontana Brown, quindi probabilmente sarà Kimmich che effettuerà la battuta. Vanno in area di rigore i giocatori, sì, si allontana Brown, quindi Kimmich posiziona il pallone sul punto esatto, due uomini del Paraguay in barriera, tutti gli altri a prendere in consegna i giocatori della Germania che attendono il cross del loro capitano. Pallone troppo sulla portiere, nessun problema per Gil. 16 e mezzo, Germania 1 Paraguay 1, sì, è cambiata un po' la partita, nel senso che la Germania ci crede di più. Per il resto però non è un assalto dei tedeschi,
1: per il momento non è un assalto. Paraguay che, come dicevi, sembra aver accusato il colpo, insomma un po' concede un po' di più, sembra meno imperforabile rispetto a quanto effettivamente aveva fatto vedere nei primi 50 minuti di gioco. Ti dico anche, Giuseppe, che a rigor di tabellino i due cambi sono avvenuti in due finestre separate, quelli del Paraguay, quindi Avalos per Caballero e poi Enciso, che si è infortunato, al suo posto è entrato Maurizio, ma il gioco era ripreso nel frattempo, dunque resta solo una finestra per Alfaro, che se vorrà fare 5 cambi dovrà fare 3 cambi tutti insieme come ultima finestra da qui alla fine.
0: E questa è un'osservazione molto corretta, perché sappiamo che nei 5 cambi le finestre sono molto importanti. In effetti il cambio doveva essere Maurizio per Avalos, che in effetti non è che abbia inciso granché, ma poi si è infortunato Enciso e qui forse è stata un po' affrettata la panchina del Paraguay, perché poteva aspettare. È il momento di Musiala, che entra con la maglia numero 10 al posto di Undav. Ecco, allora Undav può essere quel giocatore che entra e magari decide la partita. Lo ha fatto nelle prime due, non l'ha fatto nella terza con le 4, ma il Boato sottolinea che adesso un giocatore come Musiala serviva. E chissà, quello che si dice, ovviamente, che abbiamo detto più volte nel prepartito, in questa radiocronaca, di un Nagelsmann che non vedrebbe granché Undav, diciamo che non è che abbia fatto granché l'attaccante di origine turca.
1: Non arriviamo alla sufficienza, direi, per Undav, che si è mosso, ha faticato a trovare anche spazio contro un Paraguay davvero ben messo in campo in questi primi 50 minuti. E poi un tiro fuori da ricordare, poco altro per Undav. Forse, come dicevi tu, Giuseppe, Undav può essere il classico giocatore che rappresenta un'arma in più a gara in corsa, anche perché era poco conosciuto, ha andato a segno nelle prime due partite sempre da subentrato, e quindi chissà che non possa costruirsi anche questa etichetta di arma in più a gara in corsa.
0: Ma guarda, a conferma di quello che dici tu, io riporto le parole di Jürgen Klopp, grande allenatore tedesco, che insomma adesso fa il dirigente più che allenatore, che tra l'altro è qui negli Stati Uniti per commentare le partite, che ha un parere su Undav. Lui, che insomma è uno che vive di calcio, il mondo del calcio, ha detto: non pensavo neanche fosse tedesco, quindi insomma origine turca, non pensavo di avere il passaporto tedesco, un giocatore dello Stoccarda, che è un po' l'outsider di questo mondiale. Primo cartellino giallo all'indirizzo del centrocampista del Paraguay, Cubas. Ricordiamo ancora che non ci sono diffidati, perché dopo la fase a gironi vengono annullate tutte le diffide. C'è però uno squalificato proprio nel Paraguay, Diego Gomez, che aveva proprio accumulato la squalifica nelle 3 partite del girone e per questo motivo non è presente. Ricordo anche, per dovere di cronaca, anche nella Germania, ma per infortunio, non c'è Schlotterbeck, perché si è infortunato nella partita con la Costa d'Avorio. Ci sarà però un calcio di punizione in favore della Germania da posizione centrale, quindi da posizione molto interessante. È stato ammonito Cubas, centrocampista centrale del Paraguay. Per la Germania il calcio di punizione, mentre l'arbitro annota nel suo taccuino il nome di Cubas. Siamo leggermente spostati sulla sinistra, ma siamo infatti viene pure sistemato il coccodrillo, ossia l'uomo che si stende dietro la barriera per appunto evitare beffardi palloni su punizione che passano sotto la barriera. La posizione è assolutamente interessante, Sané il giocatore che sembrerebbe intenzionato a calciare, ma ci sono anche altri giocatori. Maurizio, il nuovo entrato, gli hanno detto tu vai lì a fare il coccodrillo. Vediamo che c'è anche Wirtz e poco più indietro c'è Kimmich che batte tutti i calci da fermo ma quelli dalle fasce, non i tiri in porta. Infatti si allontana Kimmich, credo che partirà proprio Sané. Tre uomini della Germania a mascherare la visuale del portiere Gil, partirà con il sinistro, poco più dietro c'è Wirtz. Vediamo che soluzione verrà adottata. Quelli della Germania dicono all'arbitro che la barriera non è in posizione regolamentare, il tiro di Sané va proprio sulla barriera che per l'arbitro è in posizione regolamentare. Qui però Gomez è insomma pecca, lui che è molto esperto di inesperienza, perché è chiaro che ha deviato la barriera. Lui ha pensato che l'ultimo tocco fosse tedesco, non ha spazzato via il pallone e ha di fatto regalato Jacopo Barlotti un angolo alla Germania.
1: Eh sì, perché evidentemente si aspettava che l'ultimo tocco fosse della mini barriera tedesca, quella che si mette davanti e che deve stare a un metro, lo ricordiamo, dalla quell'avversaria. Però il calcio d'angolo adesso è per la Germania.
0: Settimo calcio d'angolo, primo della ripresa, due battute dal Paraguay, 1-1 la situazione. Deve intervenire in tuffo di testa Almiron a deviare ancora in angolo, 8-2, e quindi viene quadruplicato il conto dei corner in favore della Germania, ma la situazione in campo è di parità, 1-1, porta verso destra, verso dove attacca la Germania in questo secondo tempo, bandierina di sinistra, vediamo che va alla battuta ancora, come sempre capitano Kimmich, saltano in parecchi, l'arbitro vede un'irregolarità proprio di Goresca e fischia un calcio di punizione in favore della difesa del Paraguay. 22esimo minuto, fra breve ci sarà la pausa rinfrescante che diventa

0: controllo da parte della Germania con Caceres che effettua la cross e si va a guadagnare calcio d'angolo, quindi il Paraguay non sta ad aspettare. Primo angolo della ripresa anche per il Paraguay, il terzo complessivo contro 8 battuti dalla Germania, 23 e mezzo, e 1-1. Vediamo se l'arbitro lo chiama adesso, addirittura su un calcio d'angolo raro, e quindi non è così. Invece invita i giocatori di Paraguay a battere questo calcio d'angolo, e sarà proprio Maurizio, uno dei nuovi entrati. Bandierina di destra, porta a sinistra delle postazioni centrali, partirà con il sinistro a rientrare Maurizio. Il pallone molto alto questa volta, viene colpito di testa, sta per uscire, lo tiene in campo Neuer, quindi non può essere chiamata ancora la pausa. Neuer che effettua il rilancio, il pallone che viene servito in profondità, ma l'arbitro che cosa ha visto? Un'irregolarità sul portiere, con Neuer che con le mani stava lanciando Havertz, imbestialito in panchina Julian Nagelsmann. L'arbitro credo che abbia fischiato fallo sul portiere che stava rinviando con Gomez, che è andato a ostruire il rilancio di Neuer. Credo che volesse chiamare la pausa rinfrescante, e invece non è così, perché continua a fare giocare. 24 e mezzo, situazione di 1-1 tra Germania e Paraguay, e si gioca Germania il pallone che arriva a destra per Sané, Sané per Musiala. Musiala prova a entrare di rigore dalla destra, lo fronteggia con efficacia Alonso che gli allontana il pallone, e poi deve intervenire Galarza a mettere in fallo laterale. Questa volta il fischio è quello buono, pausa rinfrescante, ormai non ve lo diciamo più, sono i fischi che sottolineano, però fra un po' partiranno le canzoni e tutti sugli spalti balleranno. 25esimo della ripresa, Germania 1, Paraguay 1, ci fermiamo per la pubblicità.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Ventisei minuti a Boston, sedicesimi di finale dei mondiali 2026, 1-1 tra Germania e Paraguay, in corso la pausa rinfrescante, sentite la musica. Allora, Jacopo Barlotti, qui è chiaro che finora negli altri due sedicesimi, ieri il Canada sul Sudafrica, oggi il Brasile sul Giappone, sono stati determinanti minuti finali. E qui, insomma, con la stanchezza, con l'impegno delle squadre, 20 minuti si fa presto a farli passare, quindi bisogna ragionare anche per un eventuale prolungamento.
5: È vero, anche se finora si sono sempre evitati in qualche modo, proprio in extremis, i tempi supplementari. C'è anche l'incognita di capire quanto e come modifichi l'inerzia della partita questo hydration break, che è obbligatorio, lo ricordiamo, non è più legato effettivamente alle condizioni meteorologiche, ma è un qualcosa di istituzionalizzato e anche di ben remunerato, e dunque che effetto può avere nelle partite è un'incognita sicuramente su cui ragionare, su cui immagino ci siano già i primi studi, perché il mondiale, ormai questo mondiale è anche tutto questo. Fra l'altro, Giuseppe, prepariamoci, perché nella finale, la finalissima del 19 luglio, addirittura ci sarà un intervallo di 30 minuti con tanto di spettacolo stile Super Bowl, Madonna, Shakira sono annunciati, e quindi un maxi intervallo doppio rispetto al solito. Anche lì, dal punto di vista dei giocatori, potrà cambiare qualcosa sicuramente.
0: E devo dire, l'ho già detto in altre circostanze, che chi ha inventato il calcio, ossia gli inglesi e la BBC, che sono i maestri della produzione radio televisiva, hanno già annunciato che in quella mezz'ora loro non manderanno lo spettacolo, ma faranno un dibattito tra i tanti ottimi opinionisti che hanno a disposizione. Quindi, insomma, se lo dicono loro, vuol dire che, insomma, non è tutto sbagliato. Comunque poi ci arriveremo al 19 luglio per raccontare questo. Intanto è finito il break è ripresa la partita, 28esimo minuto, da recuperare ovviamente i tre di recupero più quelli dei cambi. Di solito nel secondo tempo non si va mai sotto i 6 minuti, è molto raro. E 1-1 tra Germania e Paraguay, con la Germania che mette un pallone in aria questa volta. Il colpo di testa di Canale poteva essere pericoloso per il suo compagno, il portiere Gill, perché l'ha sfiorata sì di testa, poteva prendere un'altra direzione il pallone, non è stato così, fortuna del Paraguay, e Gill è riuscito a bloccare il pallone. Ricordiamo che il gol di testa di Havertz è andato proprio in anticipo su Canale, che forse con i suoi lunghi capelli ha pure sfiorato il pallone. Gol comunque tutto da attribuire ad Havertz, ed è stata proprio una spizzata di testa a spalle alla porta che è andata proprio all'angolo e che è diventata imprendibile per il portiere del Paraguay, Orlando Gill, che milita appunto in Argentina nel San Lorenzo. Himmich spinge sulla destra, palla per Musiala, ancora Sané, si accentra, gli prende il pallone Maurizio, comunque è entrato bene in partita Maurizio. Il tocco per Caballero, che fa viaggiare ancora a destra il pallone che viene servito all'indietro, la spazza via Canale, il pallone che arriva però dalle parti di Rudiger, che fortunatamente non ha, per lui, non ha giocatori del Paraguay vicino, perché il suo stop non era stato proprio eccezionale. Ancora il recupero di Pavlovic, il tocco poi per Wirtz, ancora Pavlovic, si allarga Kimmich per ricevere il pallone, vediamo se Pavlovic lo servirà, no, preferisce andare da Musi, che lui va da Kimmich. Kimmich per Sané, Sané ancora centralmente, il tocco per Wirtz, ancora per Sané, Sané, Musiala, Wirtz, bella la giocata della Germania, palla deviata, riesce a tenerla in campo Gil e ad evitare il calcio d'angolo, e siamo alla mezz'ora, un quarto d'ora di recupero al termine, Germania 1 Paraguay 1.
5: Partita che comunque è cambiata, perché la Germania sì fa tanto possesso palla, ma ha qualche variazione sul tema, mettiamola così, forse anche per demerito del Paraguay che si è un po' disunito dopo il gol subito, e chiaramente una Germania più pericolosa. C'è anche il talento di Musiala, Sané si è visto pochissimo questa sera, Wirtz comunque ha fornito l'assist, ancora secco di gol in questo mondiale, però ha già servito 3 assist, e dunque il suo contributo non è mancato anche stasera.
0: Ma guarda, secondo me è la migliore prestazione finora vista da Wirtz in questo mondiale. Qua però sbaglia tutto al Miron, può partire la Germania proprio con Havertz che scarica a sinistra per Wirtz. Wirtz è fronteggiato da Cáceres, vanno a recuperare i difensori del Paraguay, ma Wirtz oggi è ispirato, tiene il pallone, doppio dribbling, il tocco all'indietro, ancora il tentativo di servire Musiala che non si intende con Goretzka, e può ripartire allora Maurizio per quel che riguarda il Paraguay. Maurizio che entra nella metà campo della Germania, ancora Maurizio, eccede un po' troppo nel dribbling, ma gli va bene perché riesce a servire Cubas, il tocco all'indietro, il rilancio da parte di Alonso che cambia gioco ancora a destra, dove si fa trovare pronto per ricevere il pallone Cáceres che poi va all'indietro dal capitano Gustavo Gomez, l'apertura ancora per Canale tutto a sinistra per Alonso, il pallone che arriva a Galarza, ottimo il lancio per lo scatto di Caballero che entra in aria, si accentra, cade, non c'è niente, c'era anche fuori gioco. Qui, al netto del fatto che la posizione di Caballero non era regolare, secondo me Jacopo Barlotti, Caballero non ha avuto l'istinto del killer tra virgolette, perché qui doveva puntare la porta, invece ha voluto portarsi palla sul destro, aveva recuperato la Germania, tutto vanificato dal fuorigioco, però poteva sfruttarla meglio in caso di posizione regolare Caballero.
5: Aveva perso l'attimo, effettivamente era riuscita la difesa della Germania, sorpresa.
0: Havertz, scusa, di testa, stacca, e questa volta è bravo Gil a replicare, vai Jacopo.
5: Gara comunque aperta, perché come dicevamo Paraguay pericoloso nelle ripartenze e difesa tedesca che non deve farsi trovare impreparata, subito però riversamento di fronte e Germania pericolosa, dunque la gara adesso in questi ultimi 10 minuti è vivace.
0: Io vorrei sottolineare ai nostri ascoltatori queste due azioni, cross dalla sinistra, testa di Havertz, nella prima è venuto il gol, nella seconda l'altra occasione pericolosa della Germania, questa, su un cross dalla sinistra Havertz è andato a sovrastare Canale nello stacco, non ha messo forse la potenza necessaria, reattivo comunque Gil a tuffarsi sulla sua sinistra e a rispondere, il pallone adesso che termina sui piedi di Ta, ma l'arbitro ha fermato il gioco, calcio di punizione per la Germania, fallo su Brown, e anche questa è una posizione interessante importante intervento in ritardo da parte di Casares, che ha protestato, e quindi ci sarà una calcio di punizione, questa volta spostati sulla destra. Prima eravamo a sinistra, ma siamo circa a 26-27 metri, così come in occasione di quella punizione poi battuta da Sané direttamente sulla barriera, e quindi assisteremo a un'altra barriera, presumibilmente a un altro coccodrillo, ma forse anche a un altro tiratore, Jacopo Barlotti.
5: E vedremo. Intanto i monitor di servizio ci hanno fatto rivedere questa grande occasione per Havertz, ancora dalla sinistra il cross, ancora il colpo di testa di Havertz, se l'era lasciato sfuggire ancora una volta Canale, bravo, bravissimo stavolta Gil, perché si è tuffato alla propria sinistra e ha neutralizzato questa grande occasione, questo colpo di testa ancora di Havertz.
0: Antov prende il posto di Pavlovic, che era molto calato nella ripresa, quindi Anton nella Germania con la maglia numero 3, difensore del Borussia Dortmund, finora 12 minuti giocati in questo mondiale al posto di Pavlovic, quindi credo, lo commenteremo subito dopo questa punizione, che Nagelsmann cambi un po' la disposizione in campo dei giocatori. C'è Sané, ma questa volta invece parte Wirtz, ancora una volta sulla barriera, quindi cambia il tiratore ma non l'esito. Ancora però Kimmich che mette al centro, colpo di testa, vediamo se il Paraguay con Maurizio riesce a evitare il calcio d'angolo, sì, ma non il fallo laterale, quindi c'è una rimessa con le mani in favore della Germania, che viene battuta ancora da Wirtz, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Brown ancora centralmente, eccolo che tocca il primo pallone della sua partita, Valdemar Anton che va a servire a destra ancora per Sané è uno dei giocatori fedelissimi di Nagelsmann, ma con le critiche della stampa tedesca, che insomma valuta il giocatore attualmente al Galatasaray non più quello di qualche anno fa e quindi non da nazionale, però è stato suo il gol nella partita contro Ecuador. Qui il Paraguay poteva accontentarsi di una rimessa dal fondo, evidentemente non chiamato, Casares ha colpito di testa, quindi alimentando la manovra per la Germania. Casares rimedia al suo precedente errore andando a contrastare questa iniziativa di Wirtz, insiste però ancora la Germania, colpo di testa, palla che arriva a terra, il tentativo di Wirtz di effettuare una cross rimpallato in fallo laterale, Wirtz che batte all'indietro ancora per Rudiger il tocco per Kimmich, adesso da posizione centrale il pallone lungo, Musiala non riesce a intercettarlo e termina sul fondo, 10 più recupero al termine, Germania 1 Paraguay 1, dunque un difensore Anton per un centrocampista Pavlovic.
5: E mi sembra, per quello che si è visto finora, Giuseppe, che Anton vada a destra, quindi fa nel ruolo di terzino destro con Kimmich che va a centrocampo di fatto al posto di Pavlovic, già sappiamo che Kimmich può fare anche il centrocampista e dunque sembra questa la mossa di Nagelsmann per provare a sbloccare questo pareggio.
0: Confermo la tua impressione, Jacopo Barlotti, perché adesso è andato ad affiancare a centrocampo Goresca e quindi giocatore dei piedi buoni Kimmich, è lui che ha provato a fare questo lancio per Musiala con Anton che va a coprire la fascia. Ripeto, Anton finora in questo mondiale aveva una sola presenza, o meglio uno scampolo direi, 12 minuti giocati, e quindi adesso sarà in campo Anton con la maglia numero 3, giocatore del Borussia Dortmund, dell'altra squadra che ha il blocco dopo il Bayern Monaco, e vicino ai 30 anni che li compirà il giorno dopo la finale mondiale, esattamente il 20 luglio. Si riparte adesso con il rilancio da parte del portiere Gil, che però fa scuotere il capo al suo commissario tecnico Gustavo Alfaro, perché insomma poteva gestirla meglio, due palloni in campo, viene subito allontanato uno, va a rinviare male, quindi Germania che si rimpossessa del pallone. Applausi ritmici da parte delle due tifoserie, perde la palla proprio Kimmich nel tentativo di impostare, può ripartire il Paraguay, il tocco è per Cubas all'indietro, il pallone che viene controllato da Gomez per Casares, ancora per Gomez, poi per Casares sulla destra, Casares che va alla battuta, no, poi preferisce andare a servire il compagno più vicino che è Caballero, ancora il tocco all'indietro per il portiere Gil, prova ad andare in pressing su di lui Goresca, il rilancio lungo, il pallone stoppato con grandissima eleganza da Anton che alimenta ancora la manovra per la Germania, il tocco di Kimmich ancora a destra per Sané che prova ad accentrarsi, ancora Sané lateralmente, il controllo da parte di Kimmich ancora per Musiala che non riesce però a sfondare, la chiusura del Paraguay che con uno tocco morbido riesce a innescare Maurizio che prova a ripartire, il lancio di Maurizio, il tentativo di intervento di Caballero in vantaggio su di lui, Rudiger che va in chiusura e va a chiamare in causa il portiere Neuer, compreso giallo per lui. Neuer ancora per Kimmich, anche lui criticato nonostante sia un po' la bandiera di questa nazionale, però onnipresente davvero, grande dedizione per il capitano della Germania e capitano del Bayern Monaco. Ancora il pallone che viene servito per Sané. Sané ai 25 metri sulla destra per l'autore del gol del pari della Germania, Havertz. Il tocco all'indietro, il pallone che arriva ad Anton. Anton ancora per Rudiger, Rudiger per Anton, Anton che si ferma, il tocco a destra ancora per Wirtz, di punta addirittura Wirtz, prova a mettere in aria, un rimpallo stava per favorire Havertz, la chiusura della difesa del Paraguay, tacco di Goretzka che recupera il pallone, poi ancora Germania, ancora Goretzka, tocca a sinistra, Brown, il cross sulla schiena di Cáceres che prova a ripartire. Beh, la partita è questa, seguiamo questa ripartenza del Paraguay con l'intervento su Cáceres che però ha la meglio, anche fortunato nel rimpallo, può partire il Paraguay, metà campo della Germania, il pallone che viene servito per Maurizio, non si smarca come avrebbe voluto Maurizio, è rimasto a guardare invece Caballero, e qui secondo me se avesse fatto il movimento di un attaccante, Caballero che di fatto attaccante non è, forse la Paraguay poteva creare qualche problema alla Germania.
5: Anche qui forse credeva di essere in fuorigioco, però si è rimasto fermo laterale quasi Caballero e doveva muoversi meglio, non ha colto l'attimo giusto e sfumato questo contropiede del Paraguay.
0: Poteva sicuramente dare frutti, poi era stato anche fortunato nel doppio rimpallo Cáceres. Adesso il pallone per l'onnipresenza Kimmich, il tocco per Anton, Anton, applausi adesso da parte del pubblico tedesco. Rudiger, ci sono ancora 5 minuti e mezzo più recupero da giocare per questo Germania-Paraguay che vede le squadre sull'1-1, al momento sono tempi supplementari, ma finora in due su due sedicesimi di finale la partita si è risolta proprio nei minuti finali, nel recupero oggi al 90esimo ieri, il Canada che ha così eliminato il Sudafrica, mentre oggi in rimonta il Brasile soffrendo ha eliminato il Giappone. Il tocco arriva a Rudiger, Rudiger ancora lateralmente per Kimmich, Kimmich sulla tre quarti campo, l'apertura a destra per Anton, entrato comunque bene in partita, Anton per Sané, Sané punta la retroguardia del Paraguay, prova a sfondare, ultimo tocco da parte di Alonso che ha pure un gesto di stizza perché insomma non si è accorto che aveva il pallone tra i piedi, forse avrebbe potuto evitare l'angolo, tripli il conto dei corner, la Germania 9-3 per la nazionale tedesca e 1-1 però il parziale tra Germania e Paraguay, e questo quando mancano 4 minuti e mezzo più recupero al termine. Batte questa volta non più Kimmich ma Wirtz il pallone in aria dalla destra, colpo di testa, mischia, chiedono un tocco ma addirittura pare che sia un giocatore della Germania che infatti in posizione regolare ha intercettato credo Rudiger sul colpo di testa indirizzato in porta, un giocatore della Germania si è trovato sulla traiettoria e in qualche modo respingendo il tiro, si trattava di Anton che quindi era in fuorigioco, ma se si fosse spostato Barlotti la palla poteva terminare in porta.
5: Eh sì, Anton era in fuorigioco e di fatto si è trovato sulla traiettoria del pallone, il tiro non era irresistibile, però è una Germania ancora pericolosa sul calcio d'angolo, sicuramente il progredire del tempo ha un po' indebolito il Paraguay, lo possiamo dire, meno preciso, meno inaffondabile, mettiamola così, come era stato invece nel primo, e la Germania sta trovando più spazi adesso.
0: Eh sì, davvero, qui sfortunato perché Anton era sulla traiettoria, poi sì, avevamo detto se si fosse spostato, però questi sono palloni che ti arrivano in una rapidità improvvisa, quindi non puoi ovviamente sparire di colpo, Anton poi era in fuorigioco, però il pallone sembrava indirizzato all'angolo. Ancora Anton che spinge sulla destra, Anton che arriva sulla fascia di destra, va a servire ancora Havertz, il tocco per Goretzka, Havertz a terra ma per l'arbitro è tutto regolare, ancora Rudiger, il tocco per Kimmich, Kimmich che va a servire il pallone lateralmente ancora per Rudiger, Rudiger per Anton, Anton rimane dietro il Paraguay, pallone che arriva a Rudiger, Rudiger che va a servire ancora Kimmich, tutto nella metà campo del Paraguay, Kimmich non filtra il pallone per l'intercetto ancora di Canale con l'aiuto di Cáceres, pallone che viene scaraventato nella tribuna opposta a quella centrale ed eccolo, è il momento di Voltemade, Nick Voltemade che debutta quindi al mondiale, tra gli applausi del pubblico è stato un altro di quei giocatori che ha scatenato le critiche al tecnico Nagelsmann, perché non far giocare l'altissimo volte made quest'anno al Newcastle United e l'anno scorso di questi tempi dominatore nell'Europeo Under 21. È il momento di volte made, lo commenteremo subito con Jacopo Barlotti. Al termine di questa azione della Germania ha preso il posto di Sané, si tratta del quarto cambio nella Germania, la finestra è la terza, e quindi non ci saranno più cambi nella Germania, la prima è avvenuta nella non finestra, ossia quella che ha visto l'ingresso nel campo di Goretzka nell'intervallo al posto di Mecha, e poi Nagelsmann ha effettuato solo cambi singoli, non multipli. E allora è il momento del debutto di Nick Voltemade.
5: Era l'unico giocatore di movimento a non aver esordito con, non aver giocato con la Germania in questo mondiale, perché avevano giocato 23 calciatori, sono 26 lo sappiamo, due portieri, quindi esordio al mondiale per lui. E col Newcastle ha fatto una discreta stagione ed è già la 13ª presenza in nazionale, fra l'altro occasione quindi per lui magari non solo questo, in questi due minuti finali, ma poi supplementari.
0: Eh sì, è il momento anche poi, giocatore altissimo Voltemade, anzi adesso vi diciamo anche quanto è alto in realtà, 1,98, quindi sfiora i 2 metri per essere un attaccante in pratica. Io ho avuto modo di vederlo giocare dal vivo proprio all'Europeo Under 21, in area di rigore le palle alte le prende solo lui, e quindi è un momento anche per risolvere una partita sporca, nel senso che i palloni messi in area di rigore del Paraguay con 10 giocatori più il portiere e 11 in aria sono inevitabilmente palloni sporchi,
5: soprattutto nel finale di una gara così combattuta, così tesa, in cui il Paraguay ha retto abbastanza finora, e chiaramente la differenza anche di un giocatore fresco che, come dicevi, può risolvere situazioni e mischie convulse è un'arma in più.
0: Tra l'altro, se ci dovessero essere supplementari ci sarebbe un cambio in più, però intanto raccontiamo il cross, il pallone in aria, il tentativo di testa del Paraguay, ma la sponda di Galarza è per nessuno, prova a ripartire la Germania, sbagliato il passaggio, sbaglia anche Canale, sbagliato il controllo di Canale, può partire Havertz, arriva Musiala, sta per entrare di rigore, alza la testa, la mette al centro, Canale ha recuperato sì, ma stanchissimo per la corsa a ritroso, svirgola un po' il pallone che viene ancora recuperato dalla Germania, Musiala entra in aria, tocco all'indietro, tocca il primo pallone Voltemade, Antov, conclusione dal limite deviata, sarà angolo, calcio d'angolo, 10° calcio d'angolo per la Germania contro i 3 battuti, 5 minuti di recupero, di solito si arriva a 6, ma in effetti i cambi non sono stati tutti, c'è stata la pausa rinfrescante, beh sì, forse me ne aspettavo 6, però sono stati 5 nel primo tempo, 5 nel secondo, 100 minuti complessivi, tempi regolamentari, se non si andrà ai tempi supplementari per questa partita, salvo ulteriori prolungamenti. Angolo, bandierina di destra rispetto alle tribune centrali, porta alla nostra destra, e sul pallone questa volta c'è Brown, e quindi lui batte il primo angolo di questa partita, lo farà rientrare con il sinistro, riflettori puntati su Nick Voltemade, altissimo e fortissimo di testa, se arriva al pallone giusto potrebbe spingerlo in porta. Siamo al 91esimo minuto, si giocherà fino al 95esimo, se non si sbloccherà la partita saranno tempi supplementari. Va alla battuta, eccolo Brown, il pallone altissimo, forse troppo, la sponda di testa, anzi doveva fare sponda, invece alla fine si è ingolosito, ha voluto colpire di testa verso la porta dove è piazzato il portiere Gil, non ha avuto problemi a bloccare il pallone, a rilanciare subito per Maurizio, esce Neuer lontanissimo dall'area di rigore e batte addirittura il fallo laterale, poi ecco capisce che non è il caso, perché insomma non è che la Germania in questo momento è disperata, e lascia che a battere questa rimessa dalla sinistra sia appunto un altro giocatore, per l'esattezza Brown, e quindi 2 minuti, ancora 3 minuti, qualcosa di più da giocare, 1-1 tra Germania e Paraguay, e poi saranno tempi supplementari, ma il Paraguay recupera per un errore in impostazione della Germania il pallone, arriva quasi ai 25 metri, carica al destro, deviato dalla schiena di un giocatore della Germania, esattamente dalla schiena di Anton, e quindi ci sarà il calcio d'angolo numero 4 in favore del Paraguay, 10 battuti alla Germania, quindi il Paraguay può chiudere in attacco, anche se ancora ci sono 2 minuti e mezzo da giocare per questo recupero. provano a portarsi in area di rigore gli alti del Paraguay. È entrato molto bene in partita Mauricio, maglia numero 11, giocatore che milita in Brasile nel Palmeiras. Partirà lui quindi con il sinistro a rientrare. Vanno in area di rigore i giocatori del Paraguay, battuto uno può arretrato, colpo di testa, mischia, ma l'arbitro vede un fallo in attacco, punizione per la Germania. Brivido per la Germania, due minuti ancora per evitare i supplementari. Jacopo Barlotto.
5: È comunque un Paraguay che non sta a guardare, in questo finale si è fatto vedere di nuovo dalle parti di Neuer, dunque direi che il pareggio che sta maturando, anche se manca ancora il recupero e sappiamo bene cosa è successo nei due precedenti sedicesimi di finale, però il pareggio che sta maturando non è rubato affatto per il Paraguay, anche se la Germania ha fatto tanto possesso palla, ha attaccato soprattutto nella ripresa rendendosi pericolosa, ma sta maturando un risultato tutto sommato giusto. Serve qualcosa in più alla Germania per arrivare agli ottavi.
0: E infatti, se vediamo il numero delle occasioni da gol, sono poco di più quelle della Germania rispetto a quelle del Paraguay, quindi al di là del predominio territoriale, del netto possesso palla, è un 1-1 che ci può stare, anche se il Paraguay sta facendo una partita prettamente difensiva. Poco più di un minuto e poi sarà recupero, 1-1 tra Germania e Paraguay. Il pallone che arriva a Rudiger, Rudiger che va allo scambio con Ta, una delle ultime occasioni per sbloccare la partita. Kimmich la mette a destra, lo stop di Musiala, il pallone rovesciato in aria, il colpo di testa ancora di Canale, prova a uscire il Paraguay, altro colpo di testa di Kimmich, lamenta di essere stato spinto con un fallo di Ponte, ma poi si rialza immediatamente e quindi calcio, anzi rimessa con le mani in favore della Germania. Problemi per Bobadilla, centrocampista del Paraguay, che accusa crampi e chiede di essere soccorso, ma l'arbitro sta facendo proseguire con Bobadilla che si trascina in campo. Ancora il pallone per Musiala, si gioca, Musiala prova a entrare sulla destra, Musiala, il pallone teso, il colpo di testa a liberare, mentre seppur zoppicante Bobadilla ha ripreso la posizione verticale. 20 secondi al termine, Germania all'assalto, il tentativo di Rudiger, la mette al centro, colpo di testa di Canale, ancora Germania, Anton che stoppa il pallone, prova a risalire, la chiusura da parte, fallo in attacco di Anton, e quindi probabilmente con questo fallo su Galarza si arriverà ai tempi supplementari, perché il 95esimo minuto scocca in questo momento, perché il Paraguay sta per battere un calcio di punizione e perché è probabile, anzi adesso è sicuro, visto che sono arrivati.
6: Rai Radio 1 Sport.

cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore, entri l'odio, era il suo turno. In questa

0: Jacopo Barlotti, queste sostituzioni, ma adesso c'è da raccontare. Un calcio d'angolo in campo, quindi Amiri, giocatore che milita nel Mainz, 30 anni che compierà a ottobre, partirà Kimmich, quindi ritorna lui a battere questi calci d'angolo, ma secondo l'arbitro il pallone non è ben posizionato, non tocca la mezzaluna antistante la bandierina del corner, corner di sinistra, porta a sinistra rispetto alle postazioni centrali, parte, interviene il portiere, sarà ancora calcio d'angolo e saliamo a 15 a 6 il conto dei corner, una partita dove il centrocampo è stato praticamente inesistente, ha attaccato la Germania, è ripartito il Paraguay, 1-1 la situazione, due gol buoni, uno prima convalidato e poi annullato, ancora Gil che sta dicendo ad Anton spingimi ancora così non segnerete mai perché vi annullerà, e insomma ci sono anche le provocazioni adesso in campo, parte Brown, questa volta la bandierina è quella di destra, la rincorsa di Brown, il pallone altissimo, il tentativo di testa, grappolo, poi arriva proprio Amiri ma in vantaggio su di lui e forse riceve una trattenuta, per l'arbitro tutto regolare, può partire il contropiede della partita. Ancora con Maurizio, prova a proporsi Sanabria che finora non ha toccato un pallone. Sanabria, il tocco per Hoeda, difensore in proiezione offensiva. Hoeda che va a servire ancora per Caballero, area di rigore, ma insomma non la vede la porta perché anziché puntare lui si ferma sempre e poi dà il pallone all'indietro. Vediamo che cosa decide adesso Caballero, è costretto a uscire dalla destra, il tocco ancora per Cubas, Cubas che fa viaggiare ancora sulla destra per il controllo da parte del difensore Velasquez che chiama in causa il lontano portiere. 6 e mezzo del secondo tempo supplementare, sempre 1-1, gli ultimi cambi di Nagelsmann, Barlotti.
1: E sono saltati un po' anche gli schemi, è davvero difficile adesso ritrovarsi, fatto sta che Rudiger stanchissimo è uscito al suo posto, Ciao, che dunque di fatto ne prende la posizione, così come Amiri, citavi giustamente il giocatore centrocampista del Mainz, un passato al Genoa in Serie A, per chi se lo ricorda, nel 2022 in prestito dal Bayer Leverkusen, giocatore che alla sua seconda presenza in questo mondiale era già entrato nella gara contro la Costa d'Avorio che la Germania ha vinto in rimonta 2-1.
0: Quindi Nagelsmann utilizza il cambio dei supplementari effettuando un doppio cambio, quindi una finestra.
2: RAI, Radio 1 Sport.

vedeva come se da qui io potessi andarmene dove. E mi ricordo che mi si escludeva e sono ancora qui. E voi vi siete abituati, sì, ormai sono qui.

scrivere e trascrivere la vita, segnare il tuo passaggio con un coltello spinto a forza sopra ad ogni tua ferita, guardare con gli occhi che bruciano mentre un giorno sorge o va in frantumi, sentirsi dire merda, smetti, smetti, smetti di fare quello che fai, di dire quello che vuoi, tu non devi giudicare mai nessuno se non vivi i cazzi suoi, se non sai che nei talloni sono nate le vesciche per la strada fatta a piedi, che ogni metro di successo ha un caro prezzo.